Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fretta il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

0: Non è estate senza...
1: mare, tranquillità.
0: Le cene all'aperto.
1: Le angurie freschissime.
0: E le infradito?
1: Ma la cosa che proprio non può mancare...
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
2: Ben ritrovati agli amici di Radio Kiss Kiss Napoli. La giornata odierna vedrà generale stabilità fino al primo pomeriggio sulla Campania, con cielo sereno o al più poco nuvoloso. Tra l'altro, una giornata calda, ci saranno venti di caduta di grecale con massime che si spingeranno fino a 33-34 gradi anche a Napoli. Per quanto riguarda metà pomeriggio, segnaliamo lo sviluppo di temporali, isolati temporali sull'Appennino campano, e qualcosa sarà possibile anche sull'area del Cilento. Altrove invece generale stabilità. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Tradimeteo.

Castello, le 6:59, 53 secondi in questo momento, quindi puntualissimi, ultra puntuali addirittura, siamo in anticipo, in questo istante scoccano le 7 in punto, sveglia giù dalle brande, come diceva il tenente, mannaggia quanti anni sono passati da quando ho fatto il militare, ragazzi, sì, ho fatto anche il militare, il CAR ad Ascoli Piceno, poi Bracciano e nei pressi di Viterbo, quella zona lì, e poi ho detto non ce la faccio più, 6 mesi a Nola, e lì sono stato veramente bene, una pacchia ho fatto infinita. Detto ciò, buongiorno, è venerdì, San Tommaso se non erro, venerdì 3 luglio 2026, Fabio Esposito in regia, io voglio sapere dove andrete in questo weekend, ormai ci siamo, andrete al mare, ci sta tutto, no? Perché ormai le temperature sono veramente molto alte, fin troppo, oppure resterete a casa, andrete al centro commerciale, andrete da qualche amico, voglio sapere il primo pensiero del mattino, visto che è venerdì, anche l'organizzazione di questo fine settimana. Al 342 00 00 100 potete comunicarci anche la geolocalizzazione, mi raccomando, poi è venerdì di luglio, quindi arriva il Tariq World Summer Edition.

0: Buongiorno, Manganiello, fa venire abbiglioso.
1: Ma come abbiglioso? Guarda che faccio i abbigliotti veramente alle 7 e 4 minuti a parlare di calcio del Napoli, con tutto il rispetto, ma dalle 7 fino poi alle 9, dalle 9 alle 10. Tolgo anche Rosario Verde, anticipo Walter De Maggio per 8 ore, ma vorrei o no? Basta, cioè nel senso parliamo del Napoli, ma ogni tanto anche qualche programma di intrattenimento. A quest'ora ci sta bene, no? Allora, per quanto riguarda invece il militare, un amico mi scrive: se hai fatto la scuola di artiglieria, l'ho fatta anch'io, terzo 97, io ero nono 91, pensa un po' come sono più vecchio di te. Sì, Bracciano, scuola di artiglieria con la cravatta rossa, ricordo questo, ma parliamo d'altro perché non è stato un bel momento quello che ho trascorso durante il militare, più punizioni che situazioni normali tra virgolette all'interno della caserma, non ne parliamo. Buongiorno Manganiello, domani si parte per Bellaria, Igea Marina, 10 giorni di relax in mare, saluti Roberto dalla Svizzera. Ciao Roberto, magari il mare non sarà cristallino, ma ti auguro veramente una bellissima vacanza. Qualcun altro mi dice: mi dispiace per te, è vinciù da Svizzera, saluti Luigi da Zurigo. Lo so, io ti favo per l'Algeria, vabbè, 2-0 finita tra l'altro da poco, così come Portogallo-Croazia 2-1 e Spagna-Austria 3-0. Sono preparatissimo sui mondiali, d'altronde i tifosotti guardano i mondiali quando non c'è l'Italia, tra l'altro, soprattutto quando non c'è l'Italia, guardiamo tutto ragazzi, tutto quello che c'è. 342-00-00-100, questi siete voi.
2: Buongiorno Antonio.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti i pipistrelli, Alfredo del caffè.
1: Oh amico mio, buongiorno.
2: Geolocalizzo.
1: Vai, dove sei?
2: Ok,
1: sì.
2: Sono in viaggio per Roma. Sono partito presto stamattina.
1: Hai fatto
2: comunque
1: bene.
2: Mi mancano circa 8 chilometri per arrivare a Frosinone.
1: Ok.
2: Buongiorno Antonio.
1: Buongiorno.
2: Antonio Sabio da Bar. Siamo sentiti stanotte, si mi dà flash, come da Fevolù.
1: Veramente?
2: Allora, di roba già fa
1: finita.
2: San Paolo, bel sito.
1: Oh, attenzione!
2: Fammi sapere, ci arrivato Ciro Babbè e porta là una recita.
1: Clamoroso! Ti aspetto. Allora, non sto scherzando, io alle 10 in punto sarò da Gigino il Barbiere, mi ha portato Rancio Fallone. Allora, se sei veramente una persona d'onore, voglio veramente provare finalmente un Rancio Fallone, ma è vivo! No, fammi capire, no, perché cioè, se è ancora vivo io non riesco poi così a mangiarlo, a cucinarlo, è nice, già bello, capisci a me? Io sono un animalista, nel senso che se li vedo vivi non li mangio. Poi se vedi che già in due piatti, allora tutto a posto. Va bene, fammi sapere, pronto?
3: Buongiorno, Mangani, vedi che chiave sotto stamattina, sto cercando di essere vinto.
1: Dalle 6:20, io dalle 6:20. E cosa farete? Me lo dite, c'è qualcuno che andrà al mare, pronto?
4: Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti.
1: È lui, è lui.
4: Sono Pietro, mi geolocalizzo, direzione Benevento.
1: Mm-hmm. Stai fresco, dai.
4: Saluti
1: Benevento
4: a tutti, e sempre forza Napoli, e un saluto ad Armando.
1: Oh, porco! Sempre presente. Ancora.
5: Buongiorno amore mio, eccomi qua, sono
1: tesoro.
5: Biagino da Gaeta.
1: Grande.
5: Sto con un mio amico che si chiama
3: Roberto.
5: Il grande Roberto.
1: Roberto. Dove sei?
5: Mangani e stanno traffico esagerato.
1: A Gaeta, a quest'ora?
5: Da Formia a Gaeta, c'è un'ora e mezza.
1: Ah, ecco perché giustamente tutti quanti che vanno al mare, la zona nevralgica. Pronto?
6: Sono Giovanni da Pozzuoli.
1: Sì, Pozzuoli.
6: Direzione Policlinico. Il nostro weekend,
1: sì.
6: Beh, sicuramente andremo alla Catania.
1: La
6: Catania è una nota trattoria che si trova a Punta Pennata.
1: Punta Pennata, la Catania per me è tutto arabo. Dopo vado a controllare un attimo la zona, la location. Madonna, pronto?
7: Buongiorno, Pasquale da Caivano.
1: Vai, Pasquale.
7: Direzione Cardarelli.
1: Pure tu.
7: Sta fine settimana che si fa fatica. Meno male che c'è Fabio, che è un genio.
1: Va bene, anche io lavoro tanto.
6: Torno
1: questo weekend.
6: Giorno. Da quarto.
1: Vai.
6: Un saluto a tutti i pipistrelli.
1: Anche a te.
6: Catalizzo.
1: Catalizzo, bene.
6: Direzione Carinaro.
1: Andiamo
6: a fatica. Magari il weekend me ne va a Ischia.
1: Bellissimo. Oh, io che denaro. A Ischia. Cioè, capito? Poteva scegliere Licola, Ischitella, Varcaturo, Mondragone. Con tutto il rispetto, ha scelto Ischia, Pavo Draghetta, e poi paghi il parcheggio per imbarcarti, no? Posi la macchina lì, e poi Ischia è costoso. Vabbè, va bene così.
5: Vai, Danilo, buongiorno.
1: Torrendo.
5: Giocalizzo 268 direzione Casoria. Magari voglio dire, se dici qualcosa, sai che hai fatto un minuto prima.
1: Bravo, bravo, dillo, dillo. Cioè, questi criticano solamente. Quei 20 secondi di anticipo, mo, chi me pavo? Pronto?
8: Antonio, buongiorno, buongiorno a tutti i pipistrelli.
1: Buongiorno.
8: Sono Enzo.
1: Ciao Enzo.
8: Penso questo fine settimana andrò al mare, ma secondo me anche al centro commerciale, perché da domani 4 luglio
1: i saldi?
8: Iniziano i saldi.
1: Veramente? Oh, e allora bisogna approfittare, però senza prendere fregature, per non dire altro. Pronto?
9: Buongiorno pipistrelle e pipistrelle.
1: Ma
9: in
1: lui?
9: Vacanza quest'anno, resto lì a Mainz.
1: Ma è uguale.
9: Devo lavorare in ospedale. Voglio restare con la mia roccia.
1: Certo, ti
9: convinco. Bacio a tutti.
1: La roccia. Abbiamo anche l'originale.
10: Buongiorno,
1: no. Buongiorno
10: Antonio, e ciao a tutti i pipistrelli.
1: Ciao anche a te.
10: Mi geolocalizio.
1: Vai, vai.
10: Ora ho passato.
9: Voglio restare con la mia roccia.
1: Certo, ti convinco.
9: Bacio a tutti.
1: La roccia. Abbiamo anche l'originale.
10: Buongiorno Antonio, e ciao a tutti i pipistrelli.
1: Ciao anche a te.
10: Mi geolocalizio.
1: Vai, vai.
10: Ora ho passato Pozzo Ceravolo, non so se

luglio, un bel weekend lì, lo vengo a fare, magari ci pigliamo una cosa insieme, qualcosina di dolce, capisci, a me, senza fare pubblicità, sulla zona alta di Diamante, sulla sinistra c'è una gelateria di un certo livello, quindi vai lì a nome di Manganiello. 342 00 00 100 per i vostri WhatsApp, tra poco

0: ragazzi, quando la voce è voce, quella di Giorgia, alle 7:13 minuti, ancora buongiorno. Devo salutare gli amici delle olive perché mi scrivono, mi geolivalizzo e ci sta tutto, direzione Torre del Greco. Siamo i tuoi amici appunto del sapore delle olive, Francesco, Marco, Pio e Davide, ti abbracciamo sempre, il migliore The Voice, alla Frank Sinatra. Frank si nutre, sì, solo Frank Sinatra, la ricordate ormai, questa è una di quelle barzellette, mo, delle oscenità che ho raccontato per tutta la mia vita. Senza perdere tempo, subito ancora vocali che riguardano la geolocalizzazione, ma anche cosa farete in questo fine settimana. Pronto?
1: Mamma mia, buongiorno, sono Mimmo da Casoria.
0: Vai.
1: Geolocalizzo, direzione fuori grotta.
0: Che vai a fare?
1: Mamma mia, appena sono andato di Amanda, subito da Simmanata.
0: Certo, ragazzi, sono sempre lì.
1: Un caffè.
0: No, il gelato. Il gelato. È molto buono, c'è una gelateria, ce ne sono tante in realtà lì, ma uno in particolare sono molto molto affezionato. Pronto?
2: Buongiorno Antonio, siamo Giovanni e Nicoli da Parete.
0: Sì.
2: Ma tu hai fatto un lancio per loro, no? Pare se ce l'hai in attorno, come si te le sa, tutta già conto che.
0: Quasi. Allora ti posso dire, mi hai dato un'idea. Allora, amico, che mi devi portare un arancio fallone già cotto, già sugli spaghetti, ok? Non so adesso come si mangia, se con la salsa, senza sugo, non li ho mai mangiati. Quindi già pronti, perché sennò mi fa impressione. Pronto?
3: Manga, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Un saluto a tutti i pipistrelli.
0: Ciao.
3: Mi geolocalizzo.
0: Ah, finalmente qualcuno te lo dice pure. Benissimo.
3: Abbiamo cominciato bene, sai,
0: veramente. Complimenti,
3: Nico da Pozzuoli. Sì.

0: Emozionato,
1: magari,
0: ragazzi.
1: Dimmi una cosa, ma sì. Come non ci capite? C'è d'accordo di mangiarsi ragno fallù?
0: Non l'ho mangiato d'accordo, mi devi credere, mi vergogno.
1: Ma lascia questo ahí.
0: Mi vergogno di me stesso, mai provato un rancio frullo. Ho provato di tutto, gamberi, calamari, che ne so, tutti i crostacei possibili e immaginabili, o canulicchia, la cozza, la vongola, la fasulara, o taratufa, ma un rancio frullo non mi manca. Pronto?
2: Buongiorno Antonio, buongiorno Pipistrelli.
0: Buongiorno.
2: Raffaele da Sorrento. Appena terminato il mio turno solito, sì, notturno,
0: okay,
2: si rientra a Piemonte.
0: Da Sorrento, perché non stai a Sorrento, scusami, fai un bel bagno a, come si chiama, ma non voglio fare figure in niente, no, i bagni di, della regina Giovanna, può essere, conosci tu Fabio? No, non mi puoi aiutare su questo?
3: Buongiorno Manganiello, Peppe della Fragola,
0: direzione
3: litorale a Ponte Cagnano. A fatica però, no, a mare.
0: Ah, ok, vabbè, dai, almeno hai il panorama.
4: All'uscita i cani e il Brosinone,
0: sì?
4: A destra c'è una stazione di servizio, fare conto, da Gippo, no?
0: Sì?
4: Dove vanno? Magari stanno i cetti pork.
0: Maru, nel bagno? Ma veramente fai? Aspetta, sentiamo di nuovo, no, perché questo è importante. Ragazzi, allora, io direi di fare un pellegrinaggio da questo momento. Si va in tante zone, si va a Frosinone. Ricordiamo, allora, riascoltiamolo perché...
4: All'uscita i cani e Frosinone.
0: All'uscita di Frosinone?
4: A destra, c'è una stazione di servizio...
0: Quindi devi uscire dall'autostrada.
4: Da Gippo, no.
0: Ok?
4: Dove vanno? Magari stanno i cetti pork.
0: Allora, amico mio... allora, amico mio, la situazione si fa molto seria. Tu ci devi dire precisamente dove si trova questo bar, perché vogliamo telefonare, vogliamo capire se veramente in questo bar ci sono queste donne prosperose, ecco, per non dire come ha detto te. Però aspettiamo, è per davvero. Nel frattempo avevo azzeccato stranamente i bagni della regina Giovanna, vedi? Sono uno dei luoghi più suggestivi di Sorrento. Si tratta di una piscina naturale scavata nella roccia, collegata al mare, bellissima. Andate se siete in quella zona. Tra poco invece il Tarikord Summer Edition 2026. Mamma mia.

0: Cercasi disperatamente il bar più o meno all'uscita di Frosinone, un'area di servizio dove a quanto pare lavorano delle donne di un certo livello, e noi vorremmo parlare almeno con queste donne, vorremmo fare una sorta di pellegrinaggio. Io organizzo un pullman da qui, cioè chi organizza il pullman per il mare, chi per andare a Padre Pio, chi a Montevergine, io organizzerò il pullman per andare a Frosinone, ok? Uscita a quanto pare Frosinone, c'è questo bar.
1: Buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno Pellizzichelli.
0: Vai.
1: Antonio da Nola.
0: Vai Antonio.
1: Allora confermo.
0: Pure tu.
1: Uscita di Frosinone, girare a destra,
0: a
1: dopo
0: destra?
1: 500 metri,
0: sì?
1: Dopo il McDonald's, okay. Sulla destra c'è un'area di servizio con un bel spazio.
0: Quindi puoi parcheggiare tranquillamente.
1: Parcheggiare, sì. I camion.
0: Sì.
1: E macchine e tutto.
0: E quindi entri?
1: Confermo che le bariste di quel bar sono buone.
0: Mannaggia miseria, ragazzi, noi non lo sapevamo. Io sono passato mille volte, mai fermato a Frosinone, porca miseria. Allora, c'è un messaggio di Matteo, dice: cerchiamo un'agenzia di viaggi, addirittura di autobus, subito, ogni occasione persa, organizziamo un autobus per l'uscita di Frosinone, solo Rattusi, altri astenersi. Bene, vabbè, Rattusi no, noi vogliamo prendere un caffè in quelle zone, servito da queste donne di un certo livello, no? Ci fa piacere. Abbiamo ancora qualche telefonata, sentiamolo, qualche WhatsApp, in modo tale che capiamo se ci dicono maggiori dettagli su questo bar.
2: Antonio,
0: che tra poco
2: buongiorno,
0: chiameremo.
2: Sono qui da Vidu Lazio.
0: Anche tu?
2: Andò, sei stato a Vidu Lazio, da sì, non
0: sì,
2: volevo dire chiamare,
0: è vero.
2: Vediamo cosa più scompare.
0: Lo so, che ne sapevo, mannaggia a saperlo, ti scroccavo un bel succo al mirtillo, porca miseria. Vabbè, la prossima volta.
3: Mangani, buongiorno.
0: Giorno.
3: Stamattina mi ci devo chiappare a cazzia Trumasto,
0: okay.
3: Ecco qua. Sono venendo da Sant'Antonio Abate, in autostrada, e se ci apporto circolare, mo oggi a Frosinone.
0: Allora, se qualcuno magari è lì in zona, può fare una foto a queste donne, cioè ovviamente senza, per l'amor di Dio, adesso arriva sessista, questa che là, no, glielo dite proprio, c'è Kiskis Napoli che vi sta osannando, e grazie a qualche segnalazione ci mandate le foto di queste donne, e rimanete se vale la pena andare a prendere il caffè lì, altrimenti se non è cosa, mu va a Piatu Gaetane, mette una parrucca, abbiamo... facciamo la stessa cosa. Detto ciò, è arrivato il momento del Tarik World Summer Edition 2026.
4: Sapore di sale, sapore di mare.
0: Che momento meraviglioso.
4: Che hai sulla pelle, che hai sulle labbra.
0: L'estate è fatta di ricordi, alcuni passano, altri restano per sempre. Io vi chiedo, ogni venerdì di luglio, qual è quel ricordo d'estate che ogni volta che ci pensi ti fa ancora brillare gli occhi? Come sempre diamo qualche input, no? Magari è stata un'avventura incredibile, una vacanza indimenticabile, un viaggio improvvisato, un amore estivo, un'avventura estiva, o semplicemente un'estate speciale che ti è rimasta nel cuore. Dov'eri? Con chi? Cosa è successo? E già che ci sei, questa è la figata top, raccontaci anche qual è la canzone che appena parte ti riporta immediatamente a quell'estate. Ragazzi, se non siete ancora al mare, ogni venerdì vi porta Manganiello, Lido Pipistrello, al 342 00 00100 per partecipare attivamente al Tarik World Summer Edition 2026.
5: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
6: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
5: Non puoi mancare.
7: La tavola perfetta per una birra Moretti.
8: Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate.
7: Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
9: Lo senti? È il suono della felicità. Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si divertono e il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
10: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
11: Dal 4 luglio, saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Michael Kors, Nike e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
12: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
13: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
14: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta essere Déco, Card Or, la gelateria, vaschetta da un chilo, vari gusti, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,79 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
15: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
16: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: spesso, no, gli speaker poi si attengono anche alla canzone stessa, alla voce, no? Madonna. Poi dicono anche il nome, cioè, proprio del titolo, che io non farò mai Break Your Love, Madonna. No, ma a me è piaciuta così. Ancora buongiorno da Antonio Manganiello, le 7:29 di un venerdì caldo, 3 luglio 2026, e stiamo parlando non solo del bar, di quest'area di servizio a Frosinone, dove a quanto pare ci sono delle donne meravigliose che che preparano il caffè, e non solo, nel senso, potete prendere di tutto e di più, ma parliamo anche del Tarry World Summer Edition 2026, quella vacanza che non dimenticherete mai, quel viaggio con gli amici, quel campeggio improvvisato, quel primo amore, quella notte in spiaggia. Raccontatemi dove eravate, con chi e cosa è successo. Aggiungete anche, se vi va, la colonna sonora della vostra estate, quella canzone che basta ascoltare per tornare immediatamente a quei giorni. Siamo pronti, Fabio? Ascoltiamo qualche vocale, chissà che poi non ascolteremo anche una canzone che avete menzionato. Pronto?
1: Antonio Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Domenico camionista.
0: Vai, Domenico.
1: Comunque conferma, area di servizio,
0: sì?
1: Agip.
0: Agip, ok. Uscita. La benzina quanto ce l'ha? In modo tale che Marica facciamo pure che
2: Manganiello, buongiorno.
0: Giorno.
2: Mangani, quando penso all'estate, penso a quando eravamo ragazzi. Eravamo a Scalea, tutti quanti.
0: A Scalea, vedi, la mitica.
2: Sulla spiaggia,
0: sì,
2: c'era mio zio, che bacia a noi, non c'è più. Aveva allora quasi 70 anni. Comunque noi stavamo in spiaggia e volevamo imparare a fare la capriola a mare.
0: Ok, sì.
2: All'improvviso si alza mio zio e dice: volete scommettere che io la faccio? Tutti quanti noi a guardarci.
0: Perché aveva un'età, come fa la capriola?
2: Certo, però tutto casato, sai, ma che da fa? E io zio, scommettiamo.
0: Ok.
2: Comunque parto così, la coppa spiaggia,
0: speriamo bene,
2: la capriola sotto a mare, tutto quanto, noi così, ma che ha combinato,
0: cioè, si è salvato, non si è spezzato, è andato alla grande, ha fatta fino all'Orancio Falloni, incredibile, a 70 anni, pronto?
3: Mangani, buongiorno, Luca da San Pietro.
0: Grande Luca!
3: Mangani, ma ricordo, parito che qua che gli ho mammare, che abbonanemi Pietro San Pietro.
0: Pietro San Pietro.
3: Metteva sempre la canzone Stefano Sani, Lisa, ma un casino po'.
0: Stefano Sani, non ricordo neanche l'esistenza di Stefano Sani, con tutto il bene possibile, spero che sia ancora sano, come un pesce.
4: Buongiorno,
0: dopo vediamo.
4: Mangani.
0: Buongiorno.
4: Buongiorno, confermo.
0: Ciao. Sì.
4: Uscito a Frosinone.
0: Tutti a Frosinone a fare benzina, ragazzi, a prendere un caffè.
4: Io mi ricordo quando c'è quella canzone dei Cugini di Campagna,
0: sì.
4: Anima mia, torni a casa tua. Che
0: no.
4: Belli, ne sta.
0: Ma veramente, te la ricordi?

0: abbia deciso di proprio eliminare i testicoli per poter poi avere sto falsetto per tanti anni. No, scherzo, però voglio dire, non è poco. Marco scrive: ricordo più bello l'estate in cui ho conosciuto quella che oggi è mia moglie. Ci siamo incontrati per caso a Palinuro, che bella Palinuro, e il Cilento, e abbiamo passato una settimana insieme. Sono passati 10 anni e ogni volta che ascolto Meraviglioso amore mio di Arisa mi emoziono. Poi Francesca: per me l'estate da bambina a casa dei nonni, è vero, anche quello, giornate intere in cortile, anguria fresca e partite a nascondino fino a tardi. La canzone 50 special di Luna Pop vi fa tornare subito a quegli anni. Poi c'è Lello che scrive: ricordo il 1985, Lido Azzurro, quando con i miei amici correvamo e chi arrivava per primo al bar a prendere qualcosa, e c'era il jukebox e mettevamo sempre questa canzone, Sunshine Reggae. Belluccio, cosa hai scavato? Ancora sunshine, sunshine reggae. Let the good vibes. Non la ricordo, ma cioè non ricordo le parole perché le travisavo sempre. Vincenzo da San Nicola alla Strada giustamente dici: onesto, ma con l'argomento che abbiamo oggi, che amma fa questa Reward Summer Edition? Amma parlare Frosinone, mandiamo qualcuno a fare un'ispezione in loco con tanto di intervista come qualche tempo fa già facesti in un bar simile. Ecco, era un bar simile, bravo caro Vinci, ma ci stiamo già pensando, io volevo già chiamare adesso, ho detto vabbè, aspettiamo ancora qualche minuto e chiameremo assolutamente ancora qualcuno.
1: Manganì, buongiorno, sa si dà furgone,
0: vai,
1: è futuro Mauro Nardio.
2: Buongiorno,
0: dimmi quale.
2: Ci sta chi come ha messo a Londra e a faticà,
0: sì.
2: Chi va in Australia per una vacanza, chi sta in ospedale, chi va a fare spese
0: e chi?
2: Arrivo una saccia fa. Però Manganiele ci fa tanta compagnia, grazie.
0: Grazie a te di cuore, veramente.
3: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Andò a benzina quando ce l'ha al litro, non interessa, perché io non metto un litro di benzina.
0: Ah, ok.
3: Fatica solo col bar.
0: Ma tante che sono belle queste ragazze, mannaggia. Oh. Abbiamo anche il nome del bar. Attenzione, pian pianino stiamo raccogliendo i vari pezzi del puzzle. Pronto?
4: Mangani, buongiorno, sono Cavaglione, lo bar del prossimo.
0: Allora non ti chiama.
4: Passati, apri un bello corno.
0: Poi c'è niente, da Napoli a Frosinone, che ci metti? Un'oretta, anche meno.
3: Buongiorno,
0: no?
3: Mangani, c'è buongiorno. Bisogno che arriva a Frosinone.
0: Perché ce ne sono altri?
3: La Fonte Valle Sclera, direzione Benevento.
0: Sì, pure lì.
3: Con Passi Pond. 100 metri sulla destra stanno bar Mangani.
0: Veramente
3: Mangani sta.
0: Dove sta l'acquedotto? Romano, tu dici quella zona lì? Fammi sapere se è lì, perché io mi segno tutti sti bar, no? Pronto?
5: È veramente estate. Quando da voletto lucesse, sei insieme a te.
0: Che schifo, invece. Arriva l'inverno quando ti fai il bidet e hai freddo sulle gambe quando ti siedi, no? Penso che più o meno è quello.
6: E buongiorno, Carmine.
0: Ciao Carmine,
6: bella canzone, fa rammentare tanti ricordi.
0: Sì, qual è?
6: È Juan, sa Juan, quella che fa la camisa nera.
0: Ah, come no, hai voglia, bellissima anche quella. Tenga la camisa nera, fantastica. Non c'è tempo, adesso mettiamo un disco. Tra l'altro è un tormentone, o meglio il pezzone del Petagnone, a quest'ora ci sta tutto. Poi se volete raccontateci un'estate fa, cosa avete fatto e qualche ricordo legato, perché... Beh, ne parliamo tra qualche minuto.

0: chiamiamo ovviamente la canzone perché noi stiamo provando a chiamare il bar. Abbiamo anche avuto il numero, ma è come se fosse fuori posto. Vi faccio sentire cosa fa. Se siete in zona, in quel bar più o meno a Frosinone, bar Frasca, se non erro, andate e dite: guarda, ti sta cercando radio. Ecco, fa così. Quindi vuol dire che è fuori posto, no? Perché sai quante chiamate stanno avendo anche da voi? Cercate di stare tranquilli perché vorremmo chiamare noi. Stiamo leggendo le recensioni di questo bar e ci fanno impazzire perché ce n'è una in particolare che dice: se vai al bar il personale è informissima. Devo dire che in modo molto elegante, per dire che insomma ste ragazze sono veramente belle e prosperose. Abbiamo anche visto dei video. Dice: una pausa piacevole, mai stata così, ci tornerò sicuramente. Poi il bar è situato, vabbè, mi dice dove, in un piazzale, un piccolo gioiello, nonostante le dimensioni ridotte, ma il personale vale la pena. Cioè, ma si va lì per assaggiare i cornetti o per vedere le ragazze che ti danno sto cornetto? Io non lo so. Ancora accoglienza, gentilezza, simpatia, ci sono delle ragazze bellissime, cioè ragazzi, sono le recensioni reali, ottimo ambiente, consiglio per uno snack al volo o per fare colazione, adiacente servizio fornitura carburante, ma il carburante ve lo dà, ma non è possibile la visione di queste ragazze. Boh, vabbè, se avete maggiori informazioni fateci sapere. Pronto?
1: Buongiorno. Buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Buongiorno.
1: Ma stamattina perché non facciamo una poca a radio dei saluti al carcere?
0: Al carcere? Che significa? Ragazzi, ma state scherzando? No,
2: magari oggi è compleanno un amico mio, ci vuole fare gli auguri.
0: Il telegram.
2: Se mi chiama io ti do il numero.
0: C'è Ida, c'è chiama a te. Ma voi, ma veramente il caldo vi ha dato alla testa? Cioè, chi chiama a te?
1: Buongiorno,
0: e tu che chiama a me?
1: Buon fine settimana.
0: Buongiorno.
1: Arriva il venerdì.
0: E vai col venerdì.
1: Magari, ma ricordo che in estate pure si faceva 40-45 gradi. A casa della nonna sempre, diciamo, poche colazioni, un pane cotto con foglie laurane,
0: mamma mia,
1: dobbiamo appena solo un coppa da tavola
0: con i fagioli, i metodi.
1: Oppure,
0: della nonna,
1: a suppe latte con pane frate, scendere un lento, andate a nel pendolino là, se c'è nel pendolino latte.
0: Però magari la nonna
1: la si squaglia questa cosa.
0: Ma viva la nonna, qualsiasi cosa faceva era sempre buono. Poi sentiamo,
3: buongiorno, quando andavo a mare quando
0: sì,
3: ero giovane,
0: sì,
3: la canzone che mi piaceva tanto era Un battito animale.
0: Buah, quella di Raff.
3: Che bei ricordi.
0: Bellissima.
3: Ciao,
0: ragazzi,
3: ciao.
0: Ho trovato un po', allora, gli orari di lavoro del bar Frasca. Vediamo, lunedì dalle 4 del mattino sta aperto, dalle 4 alle 18:30. Ah, tutti i giorni, questo è l'orario. 4:18:30, la domenica è chiuso. Tutta la domenica non potete andare, chiuso. Pronto? Andiamo piano piano.
4: Ma se a sto bar, magari va a avere il vecchio rendezvous di Portico di Caserta.
0: Una volta, adesso si va a questo bar, bar Frasca, lì a Frosinone. Pronto?
5: Mangani, Ari, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Sei amico da Pozzuoli.
0: Vai.
5: Sto sentendo sto fatto di sto bar, comunque.
0: Ci devi andare.
5: Mi è venuto in mente, i detti antichi non sbagliano mai, mai, mai.
0: Quale?
5: Tira più un pelo di
0: su questo hai perfettamente ragione,
5: che è un carro di buoi.
0: Sai che hai ragione, sai perché? Perché poi questo bar giustamente è diventato una sorta di attrazione, no? Io vado a prendere il caffè lì perché ci sono delle donne bellissime, magari anche e il caffè te lo danno tutti, no? Però tu vuoi mettere che dovrà un caffè una donna, una bella donna, è inutile nasconderci. O Gaetano del bar, pensa che tutto bene per Gaetano qui di via Iannelli, ma tu vai a prendere il caffè, anche se non è così buono come quello di Gaetano, e tu vai a pigliare Frosinone. Io tra poco vado.
6: 500.000 volte andati già quando andiamo con quello. Mannaccia, capa.
0: Che cosa atteggi, ragazzi? Quando mi sono atteggiato? Ma state scherzando, quell'amico che ha detto chiamami per un telegram, ma secondo voi la radio, qua radio ha chiamato mai un ascoltatore per dire chiedo scusa, volete fare un telegram? Ok, allora ti chiamo un attimo, cioè ragazzi, per favore. Pronto?
7: Mamma mia, pipistrella, che bandi rattuso.
8: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
8: Se pensando una cosa, chi ci affittiamo per un bagno di 50 posti?
0: Ma io quello volevo fare.
8: Ma fa colazione tutto quando a Frosinone.
0: Guarda che non è male, non è male. Ancora una recensione. Tutte persone stupende, soprattutto speciali, con il loro modo di gestire, ma soprattutto con tanta educazione. Sto leggendo proprio le recensioni reali di gente che è stata lì, che fa stare bene il cliente, molto fornito anche di sigarette, quindi se io volete ci stanno pure le sigarette, i gratta e vinci, che dire, persone speciali, soprattutto le donne che ci lavorano, vedi, è reale. Allora, dobbiamo fare una cosa, vi rimborso anche la benzina, non sto scherzando, se c'è qualche volontario giuro che vi faccio un bonifico, ve lo giuro, ho giurato in diretta, andate fino a Frosinone, però metta passa queste ragazze e io poi mi occuperò di tutte le spese, quelle autostradali, vi pago il caffè lì, se volete un gratta e vinci vi offro anche quello, magari ne vale la pena, ma vi è tutto così, però dovete andare 342 00 00 100, mettiamo un disco.

0: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
1: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Autoshopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Autoshopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 15 luglio, tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Non è estate senza
4: mare, tranquillità,
3: le cene all'aperto,
4: le angurie freschissime
3: e le infradito.
4: Ma la cosa che proprio non può mancare
3: è il sole.
4: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
3: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
4: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: tutti, venerdì di luglio arriva il Tari World Summer Edition, edizione 2026. Raccontateci la vostra estate, quella di un anno fa, e qualche canzone legata ai vostri ricordi. Ma c'è un altro argomento sdoganato mezz'ora fa, 40 minuti fa, da un nostro ascoltatore. E a quanto pare all'uscita di Frosinone c'è quest'area di servizio, quindi all'uscita, però, quindi non sull'autostrada, questo bar dove c'è un ottimo caffè, ma soprattutto ci sono delle donne che lavorano lì, che sono delle donne meravigliose, strepitose, recensioni straordinarie. Io sto cercando un volontario che vada direttamente da Napoli a Frosinone, oppure che è già in viaggio verso Roma, verso Frosinone. Se tu esci lì, io ti pago il caffè, a patto però che tu mi passi una di queste donne e facciamo un'intervista. Perché, ragazzi, parliamoci chiaramente, il caffè è buono, tutto a posto, ma se te lo serve una donna come al bar Frasca, se ho capito bene, lì a Frosino, è un'altra storia, no? Abbiamo un altro numero, un numero di cellulare, però non so se sia così veritiero o meno. Abbiamo una fonte poco attendibile, c'è qualcuno che dice: mo sin da tua moglie Rachele pensa che te fai un fine settimana in bianco, Jalison, vabbè, Jalison, figurati. Roppo sposata, ti fai sempre in bianco i fine settimana. Non c'è problema, andiamo avanti, vediamo se ci risponde qualcuno qui. Non so se sia il numero reale, perché vediamo. Lavoro a Caserta, ma per errore andrò a Frosinone. Guarda, Vincenzo, se fai una cosa del genere diventi il mio mito. Vediamo un po'. È tutto vero, questo bar l'ho cercato, è un'istituzione per
1: della
0: i Ratusi.
1: Segreteria telefonica.
0: Istituzione, sì. Per i Ratusi, ragazzi, c'è scritto, c'è uno che fa il video alla barista, ma 100 non sono italiane. Vabbè, ragazzi, non sono italiane, qual è il problema? Italiano, non italiana, a noi ci interessa che siano delle bellissime ragazze che offrono caffè, non è che offrono caffè, attenzione, cioè offrono la loro visione mentre ti danno il caffè, e tu devi pagare. Pronto, sentiamo qualche vocale.
2: Buongiorno Manganiello, buongiorno a tutti gli distretti, la scuola della Bologna.
0: Vai.
2: Manganiello, da dove già manna a Liban, che sono partiti a Bologna e a Frosinone.
0: Allora, tu vai prima a Frosinone, mi chiami, poi mi passi le ragazze e poi ti faccio il bonifico. Io non sto scherzando, cioè mettetemi alla prova. Se qualcuno va a Frosinone in questo bar e mi fa da tramite col suo cellulare, mi passa queste ragazze, offro tutto io, non sto scherzando. Pronto?
3: Ehi, Donino Mangani,
0: vai.
3: Torni Calanza tutto quanto.
0: Vai, vai.
3: E i soldi quando mi dà?
0: Ma non sei andato a Frosinone, scusami, perché da girarsi i soldi? Al bar Frasca offrono anche un altro servizio. Raga, la comincia. No, no, queste cose offensive. Allora, non ti permetto di dire queste cose, va bene? Ok? Ok? Prenditi la tua responsabilità. Detto questo, è arrivato il momento di lanciare i Telegram. Volete inviare un messaggio d'amore, ironico, di sfottò? È il momento giusto per farlo. Al 342-00-00100. Verificate la disponibilità della persona che stiamo chiamando, perché altrimenti al secondo Telegram ci fermiamo e si continua ancora a cercare numeri di telefono che riguardano Frosinone e questo bar. Mi raccomando, datemi belle notizie durante le news che arrivano. Eccole!
4: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
5: Buongiorno da Marcello Calvano, apriamo con la cronaca. Diventa definitiva la condanna all'ergastolo inflitta a Francesco Pio Valda, condannato in primo e secondo grado per l'omicidio di Francesco Pio Maimone. A deciderlo è stata la Corte di Cassazione, che ieri ha rigettato il ricorso presentato dal legale dell'imputato, accogliendo la richiesta della Procura Generale. La giovane vittima, un pizzaiolo di 18 anni, venne uccisa il 20 marzo 2023 sul lungomare di Napoli da uno dei colpi di pistola esplosi da Valda al culmine di una lite con un gruppo di giovani rivali, scoppiata per futili motivi perché qualcuno gli aveva sporcato le scarpe. Ancora la cronaca. Nella mattinata di ieri gli agenti del commissariato Scampia sono intervenuti presso il pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli di Napoli per la segnalazione di un soggetto giunto in gravi condizioni presso il nosocomio partenopeo a seguito di un'aggressione. Dagli accertamenti delle forze dell'ordine è emerso che la vittima, a seguito di una lite avvenuta per futili motivi all'interno di un condominio con un 54enne, sarebbe stata colpita rovinando violentemente al suolo. Per tali motivi i poliziotti hanno rintracciato il 54enne e lo hanno denunciato per lesioni gravissime. ed il ministro dell'interno Matteo Piantedosi sarà mercoledì prossimo a Napoli alle ore 14 per partecipare alla riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura Partenopea. Era stato lo stesso numero uno del Viminale ad annunciare il suo arrivo nel capoluogo campano nei prossimi giorni dopo i fatti di Montesanto. La chiusura con lo sport, il calcio. Tra oggi e domani Massimiliano Allegri sarà ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Nelle prossime ore è atteso il tweet presidenziale di Aurelio De Laurentiis. Possibile che la presentazione del tecnico in conferenza stampa possa avvenire pochi giorni prima della partenza per il ritiro di Di Maro in una location suggestiva della città di Napoli. Meno probabile, ma comunque da non scartare, l'ipotesi che la conferenza possa avvenire a Di Maro. Sul fronte mercato si complicano le piste che portano a Calaili e Gila per gli inserimenti di Inter e Milan. Discorso diverso per Ceballos, che ad oggi si allena a parte con il Boca Junior ed attende solo di essere ufficializzato dal Napoli. Rinnovo vicino per Antonio Vergara, pronto a prolungare il suo contratto con il Napoli. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: ci sono tanti che chiedono un pochettino informazioni su Frosinone, su quello che magari è successo, e allora Fabio, qui ci vuole un tormentone, ci vuole il nostro amico che ci dica una roba e poi...
1: Ma che è successo?
0: Che è successo? È successo che nella prima ora praticamente un ascoltatore di Radio Kiskis Napoli ci ha segnalato un bar all'uscita di Frosinone, quindi non sull'autostrada, è un'area di servizio molto organizzata, ma soprattutto a quanto pare ci lavorano delle donne meravigliose.
1: Scusate, ma che è successo?
0: Ecco, è successo che all'uscita dell'autostrada a Frosinone, quindi non sull'autostrada, c'è questo bar, si chiama Bar Frasca, La Frasca, una roba del genere, e io ho offerto addirittura una cosa di soldi, ecco, un rimborso, non esageriamo, a chi in quella zona magari si trova già e va in questo bar, io offro il caffè e faccio un piccolo bonifico anche di 30 euro, ecco, cioè vi pago la benzina, non lo so, vi posso pagare una bacchetta di sigarette, l'importante però che voi poi ci passate a qualcuno che lavora lì, o meglio, qualche donna che è lì e che lavora lì, va bene? Nel frattempo partiamo con i Telegram, ne abbiamo tanti da consegnare stamattina, speriamo di essere fortunati. Antonio Manganiello fino alle 9, il pipistrello in regia, Fabio Esposito, vediamo. Devo dire che negli ultimi due giorni siamo stati veramente sfortunati nel beccare le persone. Vediamo che succede. Antonio, puoi fare un telegram al nostro responsabile Fabio, che la mattina ci fa sempre aspettare tanto perché la notte fa tardi. A vedere tutte.
2: Pronto,
0: buongiorno Fabio.
2: Sì.
0: Ciao Fabio, sei in diretta su Radio Kiskis Napoli, come stai?
2: Tutto bene, grazie.
0: Allora, senti, tu fai un po' come me, a quanto pare ti leggo un messaggio, no? Che faccio la stessa cosa che stai a fare te in questo periodo. Il messaggio dice: vuoi inviare un telegram al nostro responsabile Fabio che la mattina fa sempre tardi, ci fa aspettare perché deve vedere tutte le partite dei mondiali, ma almeno finalmente oggi offre la colazione a me e a Gianni. PS, lui è un grande fan di Kiskis Napoli, soprattutto di Paolo Del Genio, e noi siamo felicissimi che tu sia un ascoltatore nostro. No? Per quanto riguarda invece i mondiali, ma veramente fai tardi?
2: Faccio tardi, sì, per forza, perché sono un grande appassionato di calcio, infatti.
0: Che bello.
2: Sono anche appassionato di Paolo Del Genio.
0: Ah sì? Allora sì, guarda, sì. Immagina che io fossi Paolo Del Genio, cosa mi chiederesti?
2: Come stai?
0: Mo faccio Paolo Del Genio, fai la domanda.
2: Paolo grande, come stai?
0: Fai la domanda, vai, bene. Vai.
2: Paolo, mi senti?
0: Ti sento, fai la domanda, sto bene, vai. La domanda, Paolo, 4,
2: cosa ne pensi di questi mondiali?
0: Cosa ne pensi? No, non li vedo i mondiali, no, io Forza Napoli. Forza Napoli. Vabbè, io non sono in grado di fare Paolo Del Genio. E nel frattempo, però, tu bravo, tu cosa vuoi dire ai tuoi colleghi che si lamentano? Almeno vuoi pagare questa colazione stamattina?
2: Ci pagherò la colazione a questi miei colleghi.
0: Bene.
2: Miei colleghi.
0: Beh, l'ultima partita che hai visto sul tardi, qual è dei mondiali?
2: Quella delle 5 di stamattina.
0: No, non ci credo. Hai visto la partita delle 5?
2: Certo, certo.
0: Ma perché ti sei svegliato prima o perché hai messo la sveglia pur di vedere?
2: No,
0: la...
2: non ho dormito.
0: No, vabbè. Ma giochi anche la bolletta eventualmente oppure no?
2: No.
0: Ah, se, allora sei proprio come Paolo Del Genio, nel senso che vedi tutte le partite, sei un esperto.
2: Sono un esperto.
0: Va bene, va bene. Oh, ti saluto alla Paolo Del Genio, sei pronto?
2: Sì.
0: Ok, ciao. Prossima... Andiamo avanti con... Salutiamo Paoletto dalle 18 alle 19 tutti i giorni, il 442 è un programma imperdibile come tutti i programmi di Radio Kiskis Napoli. Buongiorno Antonio, mi fai un telegramma a mia moglie Raffaella per i nostri 32 anni di matrimonio. 32 anni di matrimonio, sono veramente tanti. Vediamo caro Nicola se ci risponde. Il tuo grande amore da 32 anni, mamma mia. Ragazzi, lo so, in tanti vi lamentate che inviate i telegram e non vi accontento, il problema mo, fortunatamente siete tantissimi.
3: Pronto?
0: Pronto, buongiorno Raffaella, sei in diretta su Radio Kiskis Napoli.
3: Buongiorno.
0: Come stai?
3: Bene.
0: Cara Raffaella.
3: Antonio,
0: io ho capito bene con chi sto parlando.
3: Sì,
0: se non mi sbaglio, tuo marito è il re del biscotto alla marena? Sì.
3: Sì.
0: Ok, c'è un messaggio che ti devo leggere che dice: io e mia moglie facciamo 32 anni di matrimonio. Il messaggio è: buon 32esimo anniversario, amore mio. Ogni giorno con te è il capitolo più bello della mia vita. Ti amo oggi più di ieri. E che messaggio d'amore! Più dolce del biscotto alla marena, eh?
3: Grazie, anche per me sono stati anni, penso che saranno ancora anni meravigliosi insieme.
0: La voglia.
3: E io voglio fare anche gli auguri a lui perché oggi è il suo compleanno.
0: Ah sì, quanti anni compie Nicola?
3: 57.
0: L'hai detto come se ormai c'ha ormai 57.
3: No, no. Arrivare a, insomma. Sempre più avanti con l'età.
0: Sì. Senti, ma Raffaella, quanti anni vi siete sposati? Visto che 32 anni, sono tanti.
3: Io 24 e lui 25.
0: Ah, ok. Beh, devo dire, avete già figli grandi.
3: Sì.
0: Alla grande.
3: Uno è quasi sistemato,
0: Già sistemato, abbiate bustarelle, sì. Insomma, tutto a posto.
3: Sì, a breve.
0: Va bene. Oh, allora, io vi abbraccio a tutti e
3: grazie,
0: due, vi voglio bene.
3: Grazie,
0: e
3: grazie.
0: 100 anni insieme, ok?
3: Grazie.
0: Ciao Raffaella e ciao Nicola, perché uno mi ha scritto il re del biscotto alla Marè, no, perché una volta me li ha regalati, me lo ricordo, ed erano veramente buoni, li fa lui direttamente, pensate un po', e Giovanni dice una 32 anni, dai si fatti carcere, ma perché? Cioè, ma non lo so ragazzi, vabbè, con la pensione 32 anni di carcere. Poi mio suocero Ciro, buongiorno Manga, è il quarto telegram che ti invio, vediamo, è venuto a mangiare a scrocco a casa nostra. Aiutaci a fargli cacciare una cosa di sordo. Marco da Latina. Ah, forse l'abbiamo già chiamato, tuo suocero. Se non erro. Vediamo. Non risponde, vedi, perché ha la coda di paglia il nostro Ciro. Vabbè, andiamo avanti anche perché... Pronto? Non ha risposto, vai. Buongiorno Antonio, sono Alessio. Potresti chiamare una mia cara amica Raffaela, con una L qui. Ha sposato il mio migliore amico venerdì scorso. Ah, e allora ti ha tolto l'amico. Vedrai che a un certo punto lei farà il paragone, inizierà a dire: chi è più importante, l'amico tuo o io? Vedrai com'è così. Sarà così, non subito, ma sarà così. Quindi fai attenzione. Dimenticati quelle partite di calcetto, quelle serate al bar, oppure nel pub con una bella birra rossa magari. Il bar di Frosinone, lo devi proprio scordare. Bravo Fabio. Solo che Raffaella, non dimenticati quelle partite di calcetto, quelle serate al bar, oppure nel pub con una bella birra rossa magari. Il bar di Frosinone, lo devi proprio scordare. Bravo Fabio. Solo che Raffaella non risponde. Sono in viaggio di

0: lei, vediamo se ci risponde. Vediamo un po', ne facciamo qualcun altro e poi dopo disco e torniamo con l'argomento di stamattina. Ne sono due in realtà. Uno è il classico che facciamo ogni venerdì di luglio per tutto il mese, il Tariq Ward Summer Edition, ovvero i ricordi più belli di un'estate fa, così come anche una canzone che vi riporta indietro. Pronto, buongiorno, parlo con Manola.
1: Sì,
0: ciao Manola, è Radio Kiss Kiss Napoli, sono Antonio Manganiello, sei in diretta alla radio, come stai?
1: Ciao Antonio,
0: ciao.
1: Bene, grazie.
0: Io ho un messaggio da parte di un certo Emanuele, lo conosci, te lo ricordi, sì?
1: Vagamente.
0: Vagamente. Il messaggio dice: oggi è il nostro anniversario di fidanzamento, anche se lei è convinta fosse ieri e sono sicuro che se glielo chiedi non ricorda quanti anni sono. Ecco, allora te lo dico, quanti anni sono?
1: 8.
0: Sono nove, almeno quello che mi ha scritto Emanuele, dice: sono 9 anni, siamo sposati da 4, vorrei dirle che a parte la memoria è una donna straordinaria ed è una bravissima mamma. E vabbè, oh, la memoria magari è impegnata per fare altro, glielo diciamo.
1: Oh, veramente sono 9, ho sbagliato.
0: Hai sbagliato, sono 9. Tu sei peggio di me. Io non ricordo nulla, né l'onomastico, né il compleanno, né l'anniversario, niente di niente.
1: Sono rovinata con le date.
0: E a chi lo dici? Vabbè, 8 o 9, state ancora insieme e io sento in lontananza il frutto del vostro amore, o mi sbaglio?
1: Bravo. Oi. Uno dorme, uno fa colazione.
0: Allora, come si chiamano? Così li salutiamo.
1: Nina e Mattia.
0: Eccoli qua, sono bravi? Bravi bimbi, oppure rompono con le scatole, sa, ogni tanto.
1: No, lei rompe, quella lei rompe.
0: Che lei sembra così, non c'è niente da fare. Brava e femmina, è così. Cosa vuoi dire ad Emanuele che ti sta ascoltando?
1: Grazie, auguri di buon anniversario. Mi dispiace che ho sbagliato la data, perché io ieri sono che ho detto guarda auguri, e lui ha detto ma quello non è oggi.
0: Vabbè, dai.
1: E mi ha chiesto quanti anni sono, io ho detto 8, e lui ha detto bravo, sono 8.
0: E invece no, ti ha messo alla prova, hai visto? Sono 9. E vabbè, dai, stasera festeggiate, magari con una pizza anche a casa, perché no? Si può fare, dai. Va bene?
1: Stasera cucina lui.
0: Ma sa cucinare lui, sì.
1: Sì, bravo, okay. Molto bravo.
0: Sì, cos'è che cucina meglio? Tipo un primo piatto, quello che gli viene bene proprio.
1: Pasta e patate con la prole.
0: Mamma mia, e allora guarda, ti dico la verità, vengo anch'io, poi quando dovete festeggiare me ne vado, ok? Un abbraccio e tanti auguri.
1: Grazie
0: a tutti e due. Ciao, un bacio.
1: Ciao
0: Manola, ciao. Allora, ne facciamo ancora un altro, vediamo. Buongiorno Pipistrello, sono Paco, vi ascolto sempre. Volevo fare un telegram alla mia ragazza Patrizia. Va qua, ci sta tutta, no? È una settimana che siamo andati a convivere. Oh, che bello, viviamo a Milano, ma siamo entrambi campani. Benissimo, vediamo un po' questa convivenza da una settimana come va, perché poi io vi dico una cosa, vi conoscete da tanto tempo, ma la convivenza è altra storia, soprattutto per noi uomini, perché scopriamo finalmente che anche le donne vanno in bagno. Cioè che anche le donne... Pronto, buongiorno, sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, Patrizia, come stai?
1: Tutto bene, grazie.
0: Bene, io so un po' di cose di te, adesso ti leggo un messaggio, ovviamente il messaggio ci è stato inviato da Paco, e dice: vi ascolto sempre, volevo fare un telegram alla mia ragazza Patrizia, è una settimana che siamo andati a convivere, viviamo a Milano, ma siamo entrambi campani, volevo dirle che sono felicissimo di questo passo e spero sia il primo di tanti, l'amo tantissimo, grazie a voi. Oh, una settimana a Milano? Senti, le prime impressioni di questa convivenza da una settimana?
1: Ottime, direi.
0: Sicuro?
1: Fortunata ad averlo incontrato.
0: Meno male. No, perché stavo dicendo poco fa che la convivenza è una cosa, il fidanzamento è un'altra. Perché, cioè, devi convivere, quindi devi condividere praticamente tutto in casa,
1: esatto.
0: No?
1: Ecco. E così impari anche a conoscerti meglio poi.
0: Certo, cioè impari anche a capire molto. Che lui quando va in bagno sta troppo tempo, che sporca, magari che fa tante cose.
1: No, su questo non mi posso lamentare.
0: Veramente, è ordinato e pulito.
1: Molto ordinati in casa, per questo andiamo d'accordo.
0: Sei stata fortunatissima, perché noi uomini, almeno io, parlo per me stesso, no, ma una roba, guarda, sono sposato da anni, la cazziata principale di mia moglie è sempre la stessa, la mutanda nel salone e questo così, e sporchi, e la mollichina di pane a terra, e mi rompe le scatole da una vita, però vabbè. Senti, di dove siete voi? Campani di dove?
1: Allora, io Napoli, però trasferita in provincia di Avellino, Domicella.
0: Oh, ma la conosco benissimo Domicella. Ci sono stato tantissime volte anche con i miei spettacoli. Invece lui?
1: La sagra della frutta secca.
0: Brava!

0: visto?
1: Ho una foto con te.
0: Ma veramente? No, sì, ma, che, sì. Ma guarda un po' il mondo quanto è piccolo. Oh. Senti, sì. Invece lui di dov'è?
1: Provincia di Benevento.
0: Dimmi proprio il posto, dobbiamo valorizzare.
1: Monte Sarchio,
0: anche lì sono stati, lo conosco benissimo. Allora ragazzi, vi auguro il meglio, veramente condividete tutto insieme e che sia un inizio, ecco, infinito, va bene?
1: Grazie mille.
0: Un bacio a te e al tuo lui. Ok, Fabio, facciamo l'ultimissimo, che è proprio quello lì scritto a penna, insomma, per intenderci, e vediamo che succede. Eccolo qui, per Luisa. Amore, sono 39 anni? 39 anni? Cioè, 39 ragazzi che stanno insieme? 39. Cioè, siamo ai 40 anni insieme. Roba da matti. Soprattutto in questo periodo, no? Con questa generazione che non dura neanche un mese. E con questo mi sento mio nonno. Il tuo Gino. Ok, vediamo se ci risponde. Vediamo un po'. Ma sono 39 anni che state insieme o di matrimonio?
2: Pronto?
0: Pronto, eccola qui. Come stai, Luisa? Buongiorno.
2: Buongiorno, chi ha telefono?
0: Ah, chi è? Sono Antonio Manganiello, Radio Kiss Kiss Napoli, la radio, sei in diretta.
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, e c'è il tuo Gino. Conosci un certo Gino?
2: Certamente, ecco. Da 39 anni di matrimonio.
0: Quindi sono di matrimonio 39 anni?
2: Sì.
0: Porca, ma
2: di fidanzamento.
0: Mamma, un'eternità.
2: Sì,
0: cioè, devo dire che posso osare dire che Gino è stato il tuo unico grande amore?
2: Sì.
0: Ma incredibile, ragazzi, quegli amori di una volta, non ci posso credere. A che età vi siete sposati?
2: Io avevo 21 anni e lui 23.
0: 23, proprio giovanissimi. Ti leggo il messaggio, dice: amore, sono 39 anni, ti amo sempre di più, abbiamo creato una bellissima famiglia con i nostri tre figli, Francesco, Giusy ed Emiliano, ma soprattutto i nostri gioielli, Matteo, Sofi, Ludovica, i nostri nipotini, ti amo sempre di più. Vai Gino,
2: vai,
0: devo dire, Gino si ha fatto terreno per stasera, dai.
2: Ma quello domani è l'anniversario, il 4 luglio.
0: Però devi sapere, domani non siamo in onda. Allora Gino si è anticipato un pochettino, capito?
2: Ah, ecco.
0: Li facciamo oggi per domani. Domani come festeggiate? Dove andate?
2: Non sappiamo, sarà una sorpresa.
0: Non è che andate a Santa Maria del Cedro, no?
2: Non credo di no.
0: Ah, perché so che voi avete una villa a Santa Maria del Cedro di proprietà.
2: Vabbè, chiama la villa.
0: Vabbè, comunque state lì, bello, sistemati. Addirittura mi ha detto Gino che siete nei pressi della Riviera dei Cedri, o meglio del, come si chiama?
2: Sì, sentiremo tutti i concerti che ci saranno.
0: Esatto, da fuori, giusto?
2: Da fuori, sì, ovviamente. Okay, okay. E poi a fianco.
0: Beh, vengo
2: però
0: anch'io.
2: Si sentirà uguale.
0: Ok, vengo anch'io allora, dai, qualche sera. Vengo
2: anch'io. Ti aspetto, ti offro un caffè.
0: Wow, caffè? Ma tu mi offri una cena? Date con un caffè. Che c'è a fare con questo caffè?
2: Ah, allora tu pretendi. Ma c'è. Che ti posso offrire?
0: Ma poi a carno porti, non
2: una
0: ti preoccupare.
2: Abbracciata.
0: Brava, una abbracciata. Ci sto, una abbracciata. Va bene.
2: Okay.
0: Ti abbraccio forte.
2: Grazie.
0: Tanti auguri, Luisa.
2: Ciao.
0: Va bene, abbiamo sistemato anche la bracciata a Santa Maria del Cedro. Devo dire che i Telegram stamattina mi hanno dato una grande soddisfazione. Bravi, si fa così, avete visto, con le maniere forti, giustamente, si ottiene quasi sempre tutto. Vi facevo le cazziate, non ci rispondono, dovete riprovare, e stamattina ce l'abbiamo fatta. Tra poco reset, quindi ricorderemo i due argomenti, uno che riguarda Frosinone, l'altro che riguarda un

0: magico. Per tutto il mese di luglio c'è il Tariq World Summer Edition 2026. Parliamo di un'estate fa, quella vacanza che non dimenticherete mai, quel viaggio con gli amici, quel primo amore sulla spiaggia, ma anche la canzone, la colonna sonora della vostra estate, quella canzone che basta ascoltare per tornare immediatamente a quei giorni, al 342 00 00 100. Poi c'è un argomento supplementare, perché ricordo ancora una volta, a quanto pare, allora l'abbiamo rimettere, vai Fabio, l'amico che ci dice, e poi
1: guarda,
0: noi.
1: Ma che è successo?
0: Ecco, per i nuovi arrivati, perché so che qualcuno ci ascolta solo adesso, a quanto pare c'è un bar a Frosinone, uscita autostrada sulla destra, c'è anche la pompa di benzina, poi all'interno offrono caffè, o meglio, voi potete offrire un caffè a un vostro amico, prendete voi il caffè, e ci sono delle bariste molto belle, prosperose. Abbiamo provato a telefonare, ma purtroppo non ci rispondono. E sentiamo qualche vocale. Pronto?
2: Mangani, il bar lo conosco a 30 anni.
0: Ah, veramente?
2: Perché faccio rappresentante e lavoro sulla zona.
0: Ok.
2: Oggi non ci sto.
0: Mannaggia.
2: Ma osaccio buono anche il bar. Un bar era tus e de malatura.
0: Ma noi quello vogliamo.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: A tutti i pipistrelli del mondo.
0: Buongiorno.
3: Gaetano da Priverno.
0: Sì.
3: Per quanto riguarda l'argomento del giorno, Frosinone, il bar Frasca e roba varia, sappiatelo che la ragazza che sta là al bar Frasca c'ha dubbia provenienza.
0: In che senso?
3: Il che io sappia è un transgender.
0: E vabbè, qual è il problema?
3: Fate voi,
0: casi
3: là,
0: niente.
3: Però senza sorpresa.
0: Ma per l'amore, senza sorpresa. Vabbè,
3: si chiama Luna, ma pare.
0: Ma no, ragazzi, sono donne, ho visto.
3: Felice giornata.
0: Ciao, ciao anche a te. Non so se hai appurato con le tue mani oppure con i tuoi occhi, ma io ho visto un pochettino dei video su Instagram, sembrano delle donne, poi cavolo, non si è tenuto. Allora, io offro tutto a qualcuno che parte in questo momento, pure in questo momento, e va a Frosinone e col suo telefono mi passa una di queste ragazze, o tutte quante, perché hanno il telefono fuori posto. C'è anche Maurizio che mi fa un conteggio, dice: si parte da Napoli, lui, ci vogliono 30 euro di benzina, andate e ritorno, più casella autostradale per il caffè, siamo quasi a 50 euro. Se mi dai un bonifico da 150, parto io da Napoli, un'ora sto lì. Cioè, 150 euro per andare a Frosinone, chiedo scusa, non parti a Rop. Anzi, mo faccio una, sai che vi dico? Non sto scherzando, mo vado da Gigino il barbiere, vado a Figapilla e poi dopo vado a Frosinone. Allora, vado a Frosinone e racconterò tutto sui miei social. Iaga, non è buono, lo sapevo oltre ad essere grande. Allora, io vi prometto, se qualcuno non va entro le 9, vado io, vado a Figapilla, a Gigino, alle 10 parto, alle 11 credo di stare. Ah, ma devo portare Ranci Felloni, quell'amico. Allora, Ranci Felloni, via Roma a Cicciano. Dopo i Ranci Felloni andiamo a Frosinone e magari li regalo i Ranci Felloni alle amiche di Frosinone. Tra poco torniamo, restate col pipistrello.
4: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
5: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi!

0: 500. Lello e Rocco Grandi Firme. Uno showroom mai visto prima. A prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
1: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Messaggio di Antonio che voglio leggere. Dice: onestamente non solo a Frosinone, ma in zona ci sono ormai tanti bar che utilizzano la tattica delle donne sexy per attirare clientela, ma su questo non ci piove. Onestamente preferisco un buon caffè con il barman camice papillon che un caffè ciofeca dove senti commenti sessisti e squallidi. Scelta personale, ma preferisco contatto carnale con la donna e non occhi pieni e mano vagante. Saluti da Antonio, ma su questo siamo tutti d'accordo, no? Noi ci stiamo divertendo, è un momento di grande leggerezza, di ironia. Poi, oh, mettici che c'è una bellissima donna, non per forza, poi donna bella ti fa un caffè che è una ciofeca. Cioè, se c'è una donna bella che ti fa un buon caffè, è ancora meglio, no? A prescindere poi che veramente quando vai nel bar la prima cosa che devi notare è se il caffè è buono oppure no, e su questo siamo tutti quanti d'accordo. Poi, buongiorno, il bar che vi segnalo io è il Canarino, ma ci sta anche un altro bar a Cassino, Officine del Caffè, dove ci sono delle belle donne anche lì, vedi? Allora è proprio una moda quella di attirare poi il cliente, un certo cliente, no? Vediamo, via Roma Cicciano, numero Stovenenghi Ranch Fallone. No, non ci credo. Allora, il numero non lo ricordo, però se vai presso via Roma, caro Domenico, basta chiedere dove si trova Gigino Barbiera, ok? Perché è il mio quartier generale, puoi lasciare tutto lì se vai di fretta. Gigino Barbiera, via Roma, senza numero civico, è tutto a posto. Poi vediamo, Mangani, per favore, sto andando proprio stamattina a Frosinone, fammi sapere il nome di questo bar, almeno torno a Napoli. Non posso vedere. Non lo so se poi torni a Napoli che le cose vuote, questo non lo so, però se vai fammi sapere. Pronto, un po' di vocali. Vediamo un po'.
1: Ma tu hai c'era l'amica Antonio. Un bello caffè con una bella guagliola che ti serve. A posti di 10 viene 11.
0: Questo ho detto anch'io prima, voglio dire.
2: Buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno.
2: Niente, volevo dire che come ho spesso ci passo per Frosinone.
0: Sì.
2: Comunque nessun trans, ma è bella anche la padrona del bar.
0: Ah sì, addirittura. Porca miseria.
2: Le ragazze ci stanno a volte sì, a volte no, non sempre. A volte sono andato col piacere di vederle
0: pure
2: per gustarmi un buon caffè, ma ho trovato i baristi.
0: Ah, gli uomini hai trovato, forse loro più di pomeriggio, non lo so. C'è un messaggio di Peter, dice: buongiorno Antonio, io ho fatto una figura di merda mega galattica con la mia compagna e mia suocera, ci passo spesso perché mia suocera abita a Nettuno. Quindi vai anche te, ma devi andare da solo, non con tua suocera. Poi se vai fai la parte dell'indifferente, no? Non è che ti metti a guardare. Pronto?
3: Buongiorno Manga.
0: Buongiorno.
3: Senti, NNCC di Napoli.
0: Vai.
3: Allora io penso una cosa.
0: Vai.
3: Sì, il caffè deve essere buono, ma lasciamo perdere le belle donne.
0: Ma assolutamente.
3: I bei ragazzi, belli tutti, la bellezza.
0: Sì.
3: Ma uno quando va al bar a pigliare un caffè, la prima cosa che vuole è la leggerezza.
0: Bravo.
3: E il sorriso.
0: Bravissimo.
3: O se no su, piglia a casa su, che tutti i problemi che
0: hai. Assolutamente d'accordo con
3: per
0: te.
3: Per carità, a casa sua è anche buono. C'è la moglie, c'è l'amante, c'è il marito, ci sta tutta la famiglia.
0: Sì.
3: Però quando vai al bar, paghi proprio quel caffè proprio per stare in allegria.
0: Sì, sì, sì.
3: Che
0: sì,
3: ben
0: sì,
3: venga se è una bella ragazza pure.
0: Guarda, condivido.
3: È una cosa in più.
0: Al 100%.
3: Però già sei educata, se è simpatica, se è solare, già tenne tutto cosa.
0: Sì,
3: poi
0: se
3: è pure una bella guagliona, guagliona, che va già ricca.
0: Sì. Ma questo un po' in tutti gli esercizi commerciali, no? Se tu vai a comprare, che ne so, un vestito, c'è un negozio di abbigliamento dove vende degli abiti che ti piacciono particolarmente, però entri, mettiamo ci sono degli uomini, delle donne, qualsiasi esso sia, no? Il sesso sgorbutico, tu non ci vai più, no? È così. E alla fine se il caffè te lo serve una donna come quella che sta a Frosinone, quelle che abbiamo visto, per noi è sicuramente un caffè più buono, c'è niente da fare. 342 00 00 100, stiamo parlando di un'estate fa, però per fortuna o purtroppo adesso abbiamo virato sul bar di Frosinone.

0: Ma veramente, Salvatore, chiedo scusa, interrompiamo la canzone perché dice: a Frosinone ci sono stato, mamma Rugarman, pompaggi per ascoltano Kiss Kiss Napoli. So buono vero. Salvatore, ma ci sei andato da poco? Fammi capire. Noi non riusciamo a contattare questo bar, vogliamo parlare con loro, anche perché è sempre fuori posto. Ma attenzione, c'è un altro bar, zona Sant'Antonio Abate, anche lì conviene andare a prendere un caffè. Sentite
1: Danilo,
0: un po' questi vocali.
1: Buongiorno. Ma è meglio un caffè o un bello zuppone?
0: Un zuppone, anche quello, vabbè.
2: Che bello caffè sulla Frosinone.
0: Un anno fa, adesso sì.
3: Danilo, buongiorno, c'è bisogno di andare a Frosinone.
0: Ecco.
3: Di fronte alla Sorrisa.
0: Sì.
3: Poi di fronte alla Sorrisa.
0: C'è un bar?
3: Trovi quello che desideri.
0: Come si chiama il bar? Dovete...
4: Ragazzi, una domanda, ma il caffè con quale mazza si deve girare?
0: Ma cominciamo, ragazzi, con queste cose un pochettino volgari.
2: Danilo,
0: buongiorno.
2: Adesso mi sono collegato, quindi non so di cosa state parlando, però ho sentito Frosinone, sì. Bar, belle ragazze. Sì. Secondo me state parlando del bar all'interno di una pompa di benzina,
0: bravo,
2: di
0: bravo.
2: Colore giallo, per non
0: esatto,
2: fare nomi.
0: Bravissimo, quindi lo conosci.
2: Sono stato a Latina per lavoro, quindi l'uscita
0: tutti
2: a Frosinone
0: quanti lì.
2: E là ce
0: miseria.
2: Ne stanno.
0: No, ragazzi,
2: stanno
0: io ho deciso.
2: Queste donne stupende che servono al bancone.
0: Allora, ricordiamo ancora una volta per gli scienziati all'ascolto che scrivono: no, a questo punto è un discorso sessista, perché se vado a prendere il caffè, io voglio un caffè buono e non una ciofeca in un bar dove ci sono delle donne meravigliose che te lo servono. Siamo d'accordo, no? Noi andiamo per il caffè. Poi, se ci sono delle donne meravigliose che ti servono il caffè, ancora meglio. È una moda questa, no? È un modo per attirare anche le persone. Sentiamo ancora qualche messaggio. Pronto?
5: Bravissimo. Ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Ma non c'è bisogno di andare così lontano a Cassino. Di fronte al ristorante La Sorrisa.
0: Ancora?
5: C'è un bar.
0: Ma qual è sto bar?
5: Una ragazza sta là dietro, Perizom e Reggisei.
0: Ma veramente dici? Perizom e Reggisei? Fa caldo, no? Non avrà l'aria condizionata. E ti serve il caffè in Perizom e Reggisei, no?
6: Ma andate, buongiorno.
0: Un'attrazione.
6: Facci di formare i vigilisti coppo ombre, sono uno immaginato.
0: I vigilisti coppo ombre, ragazzi, ci hanno fatto le multe per vedere ste vigilisse. Poi rispetto per
7: Antonio,
0: le forze dell'ordine.
7: Io sto andando a Morcone.
0: Pure a Morcone.
7: Zona Benevento. Ma qualche bar me lo potete consigliare?
0: Se c'è qualche bar zona Benevento, zona Morcone, bar ovviamente secondo me non dove fanno un buon caffè, ma dove c'è qualche donna buona che ti serve il caffè, mi fate sapere.
8: Quando mettono il caffè dal macinino al braccetto della macchina da caffè, quando fanno ta ta ta e scuettano.
0: Cioè praticamente quando ti danno le spalle che stanno preparando il caffè è il momento più bello, oltre al caffè, ecco. Pronto?
9: Magari buongiorno, io stavo organizzando le vacanze per andare a Latina, ma secondo me scelgo
0: Frosinone. Ci sono anche
10: buongiorno a
0: le spiagge,
10: uscita Ferentino direzione Alatri, no?
0: Pure
10: prima
0: lì.
10: Pompa e benzina, la seconda
0: sì.
10: Anche lì ci sono belle ragazze,
0: mannaggia miseria. Ma a Napoli niente? Cioè, che ne so, provincia.
11: Mangani, sentiamo a mio fratello.
0: Vai.
11: Sono te dalla Scozia.
0: Vai.
11: Allora, ma raccomando, non facciamo questo bar di Frosinone come abbiamo fatto con il bar che lavagliona, lo faticavo che lavagliona, che adesso un lavoro che io molto quando mi affido a tutti.
0: Allora ragazzi, ma quella è una scelta aziendale secondo me, no? Se ci sono delle ragazze belle, ok, è una scelta, quindi quale Ratman? Cioè assolutamente, pronto?
12: Ando, buongiorno.
0: Buongiorno.
12: Ma io sicuramente non sarò Brad Pitt, però dalle foto che ho visto da internet, ma non è che tutte queste bellezze, queste ragazze,
0: quello poi diventa...
12: sono quelle in foto.
0: Sì, diventa anche un fatto mediatico, attenzione, attenzione, fermi tutti. Alfonso, forse mi ha svoltato la giornata senza fare troppi chilometri. Cicciano, zona Piazzolla, zona Piazzolla è Cicciano, cioè zona mia. Due ragazze preparano cappuccino con décolleté, eccezionali. Allora, Alfonso, immediatamente il numero di telefono, perché io sono a quattro passi, quindi non mi fai fare. Cicciano Frosinone, perché io alle 10 parto per Frosinone. Non sto scherzando, a me mi conoscete poco, ma capo, oltre ad essere grande, non è tanta buona. Se ci sono queste ragazze che stanno a Piazzola a fare il caffè, vado lì, vediamo. Pronto? Un'ultima, ce la facciamo. Mettiamo un disco, torniamo tra poco. Segnalateci un po' di bar dove conviene andare a prendere un caffè, non soltanto per il caffè buono, ma anche perché a servirlo ci sono degli uomini meravigliosi, ecco, facciamo così, e delle donne meravigliose, in base poi ai gusti personali. Al 342 00 00 100.
13: Salida del vuelo con destino a la

0: Non è estate senza...
1: mare, tranquillità.
0: Le cene all'aperto.
1: Le angurie freschissime.
0: E le infradito?
1: Ma la cosa che proprio non può mancare...
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Capolavoro, mamma mia, che pezzo, ragazzi. Mengoni e Angelina Mango, vedi, insieme, veramente tormentone estivo per eccellenza. Stiamo parlando dei bar dove servono il caffè, delle donne meravigliose.
2: Scusate,
1: tutti a Frosinone.
2: Ma che è
1: nada voto, e boh, siamo a fine trasmissione. È successo che nella prima ora dovevamo parlare di un'estate fa, ma abbiamo letteralmente cambiato il tutto grazie ad un ascoltatore. Ci ha detto che appena esce a Frosinone c'è un bar sulla destra, pompa di benzina con un logo giallo per intenderci, e lì all'interno servono il caffè buono, tre donne ancora più buone. Questo ve lo voglio dire, è così, non siamo sessisti, è la verità. E non solo a Frosinone, un attimo solo. Buongiorno Antonio, via Appia, Sant'Antimo, c'è un bar con brasiliane. Il caffè è buono, mi ha scritto. Solo il caffè, non lo so. Sentiamo un po' di vocali.
3: Magari
1: pronto?
3: Buongiorno, ti guardo in coppa internet.
1: Sì. Coppa. C'è andato a vedere anche
3: Google
1: te.
3: Google Map.
1: Sì.
3: E hai trovato un bar da Frasca a Frosinone.
1: Sì, hai visto un
4: buongiorno,
1: po' la situazione.
4: Buongiorno, Mangani, Giovanni da Napoli. Mangani, tante l'acqua, tante l'acqua e te scivo qua notte.
3: Magari vabbè, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Magari se fossi in te non c'entra questo bar a
1: Cicciano. No, io a Cicciano, a Frosinone.
3: Sono passato di là. Ho visto la signora Rachela seduta in macchina. Mi sto aspettando.
1: No, no, non ci
5: Mangani,
1: credo.
5: Non c'è bisogno
1: attenzione
5: a Napoli di andare nei bar per trovare le belle donne. Basta fare una passeggiata. Le trovi anche vestite.
1: Lo so, noi stiamo scherzando, ironia, leggerezza. Noi quando andiamo in un bar la prima cosa vogliamo la cortesia sia da un uomo, da una donna. Il caffè buono, poi ragazzi, ci sono delle donne belle come quelle di Frosinone che ti servono il caffè ancora meglio, soprattutto quando lo fanno di spalle, no?
6: Antonio,
1: lo smettono di spalle.
6: Buongiorno,
1: tu.
6: Ma tu mo pigliet non vai a Frosinone, no? Poi metto che non stanno in servizio, se vuoi io devo fare una camminata a festa.
1: Vabbè ragazzi, chi non risica non rosica.
6: No, belli femmine a cattura.
1: Non esiste. Allora io vado un attimo dal Gigino il barbiere, prendo il Rancio Falluno che mi ha portato l'ascoltatore direttamente da Napoli, poi da lì mi faccio bello, farò la grossa e me ne vado a Frosinone. Non mi interessa, vado a vedere un attimo se queste ragazze esistono oppure no. Buongiorno Antonio, sono Gennaro, pure io sono andato al bar Frasca e i momenti belli sono due: quando ti voltano le spalle per fare il caffè si vede in fondo schiena, e quando ti mettono il caffè sul bancone ti fanno vedere tutto il loro décolleté. Bene, allora adesso a proposito
7: siamo a livelli altissimi stamattina. Buongiorno.
1: Gianluca, buongiorno.
7: Allora, questa storia di Frosinone va avanti da anni,
1: ormai
7: è diventata una sorta di icona, un mito, eccetera.
1: Così. Il problema sai qual è? Che c'è questo numero di telefono, ma non ci rispondono mai.
7: Vabbè, ho capito, no? Il numero di telefono non è più attivo, oppure non rispondono, tengono fuori posto. Ma voglio dire, mi sembra veramente un'esagerazione. Dove...
1: No, io oggi vado a Frosinone.
7: Non avevo dubbi.
1: Il tempo di prendere un Ranciofellone.
7: Non avevo dove pigliare questi Ranciofelloni.
1: Allora, il Ranciofellone, un ascoltatore che li ha pescati in quel di Bacoli, si trova in zona Nola. Mi porta il Ranciofellone da Gigino il barbiere.
7: Ma basta questo Gigino il barbiere. Ma veramente?
1: Ma come basta? Ma perché basta?
7: Cioè, diventa anche deposito, tipo cassetta postale. Cioè, la gente deve portare le cose e porta tutto su Gigino il barbiere.
1: Ma Ranciofellone di Gigino il barbiere.
7: Ma veramente basta. Ma pensa la commistione tra Gigino il barbiere e Ranciofellone, viene fuori una cosa veramente.
1: Ma guarda che a Gigino faccio pure i capelli i Ranciofellone, poi li prendo.
7: Sì, hai capito?
1: Gli faccio fare la barba, così li porta a casa, cioè belli puliti e sistemati.
7: E quello soltanto il Ranciofellone può fare.
1: Allora guarda che Gigino è un po' permaloso su queste cose.
7: No vabbè, ma che c'entra, voglio dire, si trova là, non riesce a distinguere tra la capatoia e un Ranciofellone.
1: Addirittura
7: diventa
1: così grosso un Ranciofellone,
7: ecco,
1: non
7: questa la capatoia che
1: allora vuoi venire con me, facciamo
7: non ci
1: così
7: penso neanche.
1: No aspetta,
7: ma scordatelo proprio,
1: no,
7: non ci penso nemmeno, neanche se mi paghi.
1: No aspetta,
7: dove?
1: Ti porto a Frosinone.
7: Non posso venire.
1: Okay.
7: Devo lavorare, oggi sono impegno, devo lavorare.
1: Alle 10 c'è la piano caffè a Frosinone. Non è un problema. Mentre fanno il caffè, noi guardiamo.
7: Solo può guardare sulla mano. Guardiamo, puoi fare altrimenti.
1: E
7: niente, mentre puoi vedere una cosa, devi andare fino a Frosinone.
1: Ma uscisi di vedere queste donne, se vale la pena, se non vale la pena. Perché
7: non
1: qua
7: mi sembra una cosa correttissima.
1: Poi c'è qualcosa, c'è anche all'Arenella, ci sono due donne che fanno un caffè meraviglioso.
7: Per carità, ma ci saranno comunque, non ho capito. Ma mi devo attrezzare anche io al bar dello sport.
1: Però mo aspetta, ma ti dico una cosa, devi essere sincero, tu preferisci che hanno un caffè tu fa Gaetano qui a via Iannelli oppure
7: basta,
1: che ne so,
7: puoi anche smetterla, cioè non c'è il paragone, non
1: capito
7: esiste.
1: Quello dico, cioè può essere anche buono il caffè di Gaetano, ma si tu fa una donna di un certo spessore, dai, preferiamo una donna. vabbè, o un uomo, dipende dalle preferenze.
7: Cioè, visto va fino a Frosinone, ma guardate un po'.
1: Eh no, oggi
7: una giornata impegnata, c'hai, cioè, veramente.
1: Ma se vuoi e arriva a Frosinone prima delle 10, non credo, però. Potremmo fare un collegamento con te.
7: Sì.
1: Mannaggia, miseria.
7: Cioè, tu veramente vai a Frosinone.
1: Io non sto scherzando, tu però devo andare prima dal Gigino.
7: Ti posso dire che non stai bene, sì?
1: Sì, sì, sì. Me lo dice anche il psicologo.
7: Non avevo dubbi.
1: Vabbè. Ok, buon weekend, divertitevi, rilassatevi. Tra poco Gianluca Vigliotti, Bar dello Sport. Ci vediamo a Frosinone tra un'ora e mezza più o meno. Saluto anche il grande Fabio Esposito. Tra poco le news. What you? State buon.
2: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
9: Buongiorno da Marcello Calvano, apriamo con la cronaca. Diventa definitiva la condanna all'ergastolo inflitta a Francesco Pio Valda, condannato in primo e in secondo grado per l'omicidio di Francesco Pio Maimone. A deciderlo è stata la Corte di Cassazione, che ieri ha rigettato il ricorso presentato dal legale dell'imputato, accogliendo la richiesta della Procura Generale. La giovane vittima, un pizzaiolo di 18 anni, venne uccisa il 20 marzo 2023 sul lungomare di Napoli da uno dei colpi di pistola esplosi da Valda al culmine di una lite con un gruppo di giovani rivali, scoppiata per futili motivi perché qualcuno gli aveva sporcato le scarpe. Ancora la cronaca. Nella mattinata di ieri gli agenti del commissariato Scampia sono intervenuti presso il pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli di Napoli per la segnalazione di un soggetto giunto in gravi condizioni presso il nosocomio partenopeo a seguito di un'aggressione. Dagli accertamenti di seguito esperiti dalle forze dell'ordine è emerso che la vittima, a seguito di una lite avvenuta per futili motivi all'interno di un condominio con un 54enne, sarebbe stata colpita da quest'ultimo, rovinando violentemente al suolo. Per tali motivi i poliziotti hanno rintracciato il 54enne e lo hanno denunciato per lesioni gravissime. Ed il ministro dell'interno Matteo Piantedosi sarà mercoledì prossimo a Napoli alle ore 14 per partecipare alla riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura Partenopea. Era stato lo stesso numero uno del Viminale ad annunciare il suo arrivo nel capoluogo campano nei prossimi giorni dopo i fatti di Montesanto. La chiusura con lo sport, il calcio. Tra oggi e domani Massimiliano Allegri sarà ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Nelle prossime ore è atteso il tweet presidenziale di Aurelio De Laurentiis. Possibile che la presentazione del tecnico in conferenza stampa possa avvenire pochi giorni prima della partenza per il ritiro di Di Maro in una location suggestiva della città di Napoli. Sul fronte mercato si complicano le piste che portano a Calaile e Ghila per gli inserimenti di Inter e Milan. Discorso diverso per Ceballos, che ad oggi si allena a parte con il Boca Junior ed attende solo di essere ufficializzato dal Napoli. Per la porta spunta il nome di Musso dell'Atletico Madrid per sostituire il partente Milinkovic-Savic. Rinnovo vicino per Antonio Vergara, pronto a prolungare il suo contratto con il Napoli. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: tutti, siamo pronti per la nostra ultima puntata, il nostro ultimo appuntamento settimanale con il Bar dello Sport, amici di Kiss Napoli. Un buongiorno e un benvenuto da Gianluca Vigliotti. Siamo qui pronti per raccogliere come sempre i vostri pareri, interventi. Va avanti il mondiale, questa notte la Spagna e il Portogallo hanno vinto, stamattina alle 5 la Svizzera ha regolato l'Algeria e poi stasera ci sarà un Australia-Egitto, insomma devono completare i sedicesimi di finale. E Fabio Esposito, dicevo, in cabina di regia, che è pronto già per accogliere i vostri interventi allo 081 546 6873 e aspetto già, ne stanno arrivando tantissimi messaggi al 342 00 00100 che è anche poi il numero dedicato per i vostri WhatsApp audio per il Festival Bar dello Sport, che in questi giorni ha regalato delle chicche clamorose qui al Bar dello Sport. Allora, un po' di notizie. Innanzitutto, ormai, vabbè, lo sappiamo, è un refrain che stiamo raccontando ormai da un mese, ma ci siamo davvero, perché tra oggi e domani, insomma, il famoso tweet presidenziale ci sarà per Allegri. Questa non è la notizia è che Allegri sarà presentato quasi certamente il 14 luglio. Martedì 14 luglio si pensa ancora a uno scenario, una location sontuosa come il San Carlo per presentare Allegri. Aspettiamo ovviamente conferme, vanno avanti anche le organizzazioni per il centenario tra il 31 luglio, quella dei tifosi, il 1 agosto, quella che probabilmente il Napoli sta cercando di mettere in piedi. La squadra parte il 17 per il ritiro, fino al 27 sarà a Di Maro e poi sarà a Castel di Sangro. Però non arrivano, devo dirvi la verità, notizie tranquillizzanti da un punto di vista del mercato, perché i due obiettivi del Napoli dichiarati, nel senso che Napoli ci ha lavorato, è stato bravissimo ad arrivarci prima, sto parlando ovviamente di Ghila e sto parlando ovviamente di Kalaili. E beh, per quanto riguarda Ghila, sapete che Napoli difficilmente, anzi mai, De Laurentiis e Lotito hanno fatto un affare insieme. E attenzione, perché oltre all'Atalanta di Sarri e Giuntoli, che hanno avuto il giocatore nella Lazio, attenzione, è entrato a gamba tesa il Milan su Ghila. Il Milan su Ghila è fortissimo, cerca di chiudere l'accordo, così come sembra che l'Inter abbia scavalcato il Napoli, stia andando fortissimo su Kalaili. Inter e Milan potrebbero, tra virgolette, soffiare due obiettivi importanti al Napoli, come Kalaili e come Ghila. Speriamo in un colpo di coda. Io ribadisco, Ghila è una certezza incontrovertibile, ma io, sapete quanto punti io abbia puntato sull'israeliano, su Kalaili, che secondo me è un prospetto interessantissimo. Va avanti la trattativa su Ceballos, e attenzione, perché italiano dalla Turchia con il Besiktas sembra essere interessato davvero in maniera sostanziosa a Milinkovic-Savic. Questo aprirebbe di nuovo la porta, nel vero senso della parola, vicario come alternativa. Insomma, questi sono, lasciamo perdere, poi ieri abbiamo dedicato tutta la puntata a Lukaku, De Bruyne, insomma tutta la situazione. Fatemi salutare un po' di amici. Innanzitutto padre Federico ci ricorda che oggi è San Tommaso, eh? Oggi è San Tommaso, auguri a tutti i Tommaso. Sei proprio sicuro che il Napoli riuscirà a fare la campagna acquisti? Giovanni ce lo scrive. L'unica deroga alla regola prima di cedere potrebbe essere il vice di Lorenzo, per il resto praticamente abbiamo il mercato bloccato. Con queste notizie del mercato adesso scateni i pessimisti del Bar dello Sport? No, io non scateno i pessimisti, ragazzi, io ho fatto cronaca, io vi sto facendo cronaca. Aprite i giornali, sentite le trasmissioni televisive e vedrete che quello che vi sto dicendo non è frutto ovviamente soltanto della mia conoscenza. Fratelli in fede azzurra, un saluto al nostro Domenico e a tutti voi. Antonio dall'Austria, che dice forza Spagna. Le auguro un buon fine settimana. Gennaro da Milano. Poi c'è Gaetano da Pomezia, buongiorno Bar dello Sport, grazie Gaetano. E poi diglielo a Manganiello che il caffè migliore lo fanno al Bar dello Sport. Io vengo dal Belgio, bravo Gianluca, bravo, il caffè migliore è questo, tanto che io non ho, diciamo così, al banco altri. Allora, Salvatore Piccolo, un bacione al nostro Domenico, anche Schneider, se mi fate gli auguri, domani compio 61 anni il nostro amico Fabrizio. Caffè per tutti. Il 14 luglio è la stessa data della presa della Bastiglia, ce lo scrive proprio Tommaso. Tommaso, facciamo gli auguri a Tommaso. Allora, cominciamo proprio a capire un po' il sentore di queste notizie, che reazione stanno provocando, iniziando proprio da Guido Ramassalo Brenzi, non so se è lui. Nonno Guido, sei tu?
1: Buongiorno, sì, sono io.
0: Oh, Guido, buongiorno a te.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Prima cosa, Giulio, vuoi fare un saluto a Antonio il Criticone? Perché non l'ho saputo mai.
0: Sì.
1: Il primo pensiero è stato a lui.
0: Vabbè, bravo.
1: Poi a Felice, a Antonio, a Sofia, a Giorgio e tutti i tifosi del Napoli.
0: Bravissimo, bravissimo.
1: Poi, quando riguardi il mercato qui, Giulio, è la vedo un pochino nero.
0: Dobbiamo stare calmi.
1: Siamo due squadre del sud qui. Cioè, il Napoli,
0: il Lecce,
1: il Frosinone, la Roma e la Lazio.
0: È Lecce, non ci sta.
1: È il Lecce, siamo quattro.
0: Lecce, come fanno?
1: Quattro contro a quelli lì. È molto difficile in tutti i sensi quest'anno, che si stanno mettendo già in mezzo agli acquisti, questo e quell'altro. Visto come stanno. Questi non hanno soldi, però.
0: Stanno insediando, ma scusami, stanno insediando Calaili, stanno insediando Ghila.
1: Cioè, un po' complicato il mercato di
0: non è semplice, non è semplice.
1: In mezzo.
0: Non è semplice, non è semplice.
1: Non è semplice, perché loro non possono accettare che Napoli, che Napoli vince un altro scudetto.
0: Hai capito.
1: Oppure arriva qua, perché adesso c'è pure il Como.
0: Attenzione al Como, che ha fatto una campagna, sta facendo una campagna acquisti sontuosa.
1: Non sono 73 Inter, Milano e Juve, e c'è pure il Como grande, poi c'è l'Atalanta, e poi ci sono quelle attorno che aiutano loro, Udinese.
0: Vabbè, Guido, vediamo che succede. Aspettiamo che arrivi Allegri, così cerchiamo di capire anche un po' i suoi.
1: Ma noi, io voglio dire un'altra cosa, è questa qui del nord, e questa del nord che sono un po'
0: che vuoi dire?
1: Un po' razzista, diciamo.
0: Questo lo stai dicendo tu, insomma, sai che non si dice, insomma, è una cosa che
1: non si dice, quando dicono che si superavano con Pug.
0: Lo so, vabbè, quelli sono dei cori beceri. Ma sono cori beceri.
1: Cori beceri, insomma, siamo lì.
0: Ma Guido, con chi ce l'hai stamattina? Scusa, fammi capire.
1: Con tutto il nord, perché
0: con
1: ci stanno mettendo in mezzo, perché loro hanno. Noi il ceppo nostro della campagna è un ceppo internazionale. E ci conoscono tutto il mondo. Il ceppo loro è di essere razzisti.
0: Vabbè, Guido, però intanto ti voglio dire che con i saluti che gli hai fatto Antonio il Criticone, la mia giornata è iniziata con cornetto e cappucci. Grazie Guido, un abbraccio al bar.
1: Ciao, forza Napoli, forza il sud.
0: Forza il sud e forza Antonio il Criticone che ti saluta. Vabbè, sta nervoso Guido, stamattina esistono solo questi due giocatori, Ghila al Milan senza Champions, ci scrive Gaetano. Poi ho trovato il soffritto che la promessa si deve mantenere, stesso gusto alla carne di manzo, non va bene, insomma, Luigi da Mantova che ci saluta. Prima del calciatore c'è l'uomo, se c'è un accordo vedremo quanto valgono, perché ovviamente Ghila e Calaili avevano trovato un accordo anche con il Napoli, lo ricordiamo. Poi c'è Patrizio da Napoli, a tutti gli amici del bar, ci siamo in questo fine settimana per annunciato Allegri, credo insieme alla maglia del centenario. Guido, stai tranquillo, Sim è più forte. E poi c'è Liberali, un giovane italiano forte, molto, 6 milioni il cartellino, 1 milione l'anno lo prende il Como, non il Napoli, che cerca magari qualche straniero. Carmine da Villaricca, e sul Liberale c'era andato anche il Milan. No, la cosa che mi ha fatto un po' strano, devo dirvi la verità, il Como fa questo investimento su Nico Paz clamoroso. Poi l'anno scorso ha preso Baturina, che sta facendo un mondiale incredibile, anche se la Croazia è stata eliminata. C'è stato un gol al 104esimo, ne parleranno i secoli dei secoli, è stato annullato, l'onda sfiorato coi capelli, insomma il microchip nel pallone, andatevi a seguire questa cosa che è incredibile. E poi ha preso anche Liberali, cioè c'ha tre numeri 10, Nico Paz, Baturina e Liberali. Poi buongiorno mercato. Pro anno di conto, tutti arrivati gli ultimi giorni, il primo anno di conto, tutti arrivati l'ultimo giorno. Vi ricordo che qualcuno ci ha soffiato Brescianini, poi è arrivato McTominay. L'anno scorso tutto il ritiro in fretta e il mercato non è riuscito. Ecco, calma, ci segnala il nostro amico, anzi la nostra amica mitica Maddalena, grande Maddalena. Sentiamo Domenico, così lo salutiamo. Domenico, buongiorno.
2: Buongiorno
0: Giotti. Allora, Spagna-Austria si è andato vicino, è finita 3-0, tu hai detto 2-1, però insomma hai indovinato il risultato. Bravo Domenico, insomma, che ha vinto la Spagna. Domenico?
1: eccomi.
0: Ti stavo dicendo, ti ho fatto i complimenti perché hai sfiorato il risultato di Spagna-Austria, finita 3-0, tu hai detto 2-1.
1: Grazie, Gnocchi.
0: Prego, grazie a te, grazie a te. Va bene.
1: Gnocchi, sì. Posso saluto?
0: Certo, saluto, fai un saluto, vai, che fino a settimana, poi ci sentiamo lunedì, vai.
1: Gnocchi, a te, a Felici, in alto, a Sabio, a Simone, a tutti.
0: Aspetta, Napoli. Aspetta, Domenico, che a Felice te lo faccio salutare perché sta in diretta sull'altra linea, leggo Felice. Felice, ci sei?
2: Buongiorno, Domenico, tante belle cose.
0: Ecco, vedi, Domenico...
1: Felice, Felice.
2: Dimmi.
1: Voglio bene, Felice.
2: Io di più.
0: Mi sto sciogliendo, ragazzi.
1: Forza Napoli.
0: Forza Napoli.
2: Bravo Domenico, forza Napoli, dico forte.
0: Io mi posso anche chiudere la trasmissione, Felice, con Domenico che ti dice che ti vuole bene, io me ne posso anche andare.
2: E io molto di più.
0: E me ne posso andare. A questo punto vi lascio qua, Mi sto sciogliendo, ragazzi.
1: Forza Napoli.
0: Forza Napoli.
2: Bravo Domenico, forza Napoli, dico forte.
0: Io mi posso anche chiudere la trasmissione, Felice, con Domenico che ti dice che ti vuole bene, io me ne posso anche andare.
2: E io molto di più.
0: E me ne posso andare. A questo punto vi lascio qua, vi lascio a Fabio Esposito, fate quello che volete perché dopo

0: a sua figlia sempre, sì, a Domenico.
1: Grazie.
0: E al nostro grande Ignazio.
1: Va bene.
0: Poi Merette resta con noi.
1: Merette resta con noi. Merette.
0: È uno di noi e ti vogliamo bene.
1: Merette Vicario, sarebbe due portieri della nazionale.
0: Bellissimi.
1: Vediamo.
0: Perché Merette. Si è dimostrato un grande ragazzo, un grande uomo, dopo quello che gli abbiamo fatto e sopportato.
1: È vero, hai ragione. Bravo, Felice. Bravo.
0: E per quanto riguarda il mercato, continuo a dirvi. Siamo tranquilli, siamo in ottime mani.
1: È vero. Va bene. Terapoli! Ma che banda di matti. Ma Felice, ma che cosa?
0: Napoli.
1: Sarai da solo, Alba non ci sarà a casa. Va bene,
0: sì.
1: Ti abbraccio.
0: Tanti auguri per i 100 anni. Per cent'anni.
1: Ciao Felice. Ghila e Calaili sono i classici nomi che non abbiamo mai creduto a questi nomi. Antonio da Verona. Beh, insomma, devo dirti la verità che non li abbiamo detti soltanto noi, Antonio da Verona. Basta che tu compri qualche giornale, se leggi qualcosa nella tua vita, può darsi che vedi che non siamo stati soli a dirli. Avvocato, buongiorno, ma è possibile che noi lavoriamo sempre per gli altri? Claudio da Torino. Buon caffè a tutti dal Gusto Restaurant Santa Maria Capovetere. Allegri e come i pullman di Napoli, arriva, non arriva mai. Comunque arriva Luigi, buona giornata anche a te. Dobbiamo puntare alla Champions League perché è l'anno del centenario. Ted dalla Scozia, Allegri col Napoli imparerà a vincere le finali perché siamo sempre il Napoli. Poi c'è Gaetano, siamo abituati a queste notizie, il Napoli sta da mesi sui calciatori, poi li perde come ogni anno. Vabbè, non è ancora finita, ragazzi, ho ancora un pizzico di speranza, però dovevo dirvi di questo inserimento fortissimo dell'Inter. Si sapeva su Calaili, ma attenzione, nell'ultima ora arriva anche il Milan su Ghila, molto forte, addirittura cercando di infastidire anche l'Atalanta che era andata sul giocatore. Però questo significa, se ci vanno Milan e Inter, che sono due giocatori, sicuramente ci aveva visto bene Manna, spero che ci abbia visto bene Manna e che il Napoli riesca con un sussulto a prenderli. Calaili penso sia andato, per Ghila la vedo difficile, poco dobbiamo fare, ma quello che andava fatto anche in tempo. Ciro se la prende un po' con Manna su questa situazione. Buon weekend a tutti da Massimo Pazzo, sempre presente, lo saluto. E attenzione perché arriva un altro dei personaggi che si sta imponendo in maniera clamorosa al bar dello sport. Sto parlando di Nonno Ciro. Nonno Ciro,
2: buongiorno
1: Nonno Ciro, come va?
2: Bene,
1: sono molto contento. Nonno Ciro, sei preoccupato da questa situazione?
2: Sì. Perché noi abbiamo un signor giocatore, si chiama Buongiorno.
1: Buongiorno, che non se ne parla proprio più di questo Buongiorno. Che fine ha fatto Buongiorno?
2: Buongiorno, sta col Napoli.
1: Sì, lo so che sta col Napoli, però dico, non se ne parla proprio, insomma.
2: Perché è un grande giocatore.
1: È un grande giocatore, Buongiorno.
2: Hai fatto il luogo per leggerlo all'inizio.
1: Non ho capito quest'ultima parte. Che cosa ha fatto?
2: Le pellecchie ha fatto.
1: Le pellecchie? Non so di. Non so di che
2: però,
1: cosa. Non so
2: però,
1: di che.
2: Sì. Giocatore.
1: Si è ripreso. Gli infortuni, sì, le famose pellecchie. Si è ripreso.
2: Ti faccio tanti saluti.
1: Grazie, nonno Ciro. Grazie.
2: A Salvatore, all'amico mio, a mio nonno, a mio nipote Andrea.
1: Ah, il nipote, perché mica tu tieni un nonno Ciro, tieni un nonno. No, è Andrea.
2: No, il mio nipote Andrea.
1: Il nipote Andrea.
2: Dico forza Napoli, piano piano. Forza Napoli.
1: Sì, non fai come a Felice. Va bene, grazie, no, nonno Ciro.
2: Ciao.
1: Nonno Ciro, sei un mito. Sono Maria da Fuorigrotta, ma chiedo, Manna sta ancora in viaggio di nozze? No, ma non come viaggio di nozze, sta lavorando. Nonno Ciro, santo subito, ci scrive Walter 78. Ah, non era la pellecchia, era una fetecchia. Grazie Emilia. Riccardo e Emilia mi hanno detto grazie. L'ultima volta che si è detto che la squadra è forte, si allena da solo, non ha bisogno di altro, sappiamo com'è finita. Al momento non siamo lontani da replicare. No, non è la pellicchia, ma ha fatto una fetecchia. Ecco, buongiorno. Allora, per il mercato è già stato detto che sarà un mercato all'insegna delle vendite, che non potranno esserci nel nuovo progetto, quindi se ci saranno degli acquisti saranno fatti a fine mercato, sarà bravura di Manna prima di vendere, poi dopo Conte si sapeva che era questo, adesso vedremo la bravura di Allegri, che dovrà fare con i calciatori che saranno in rosa. Saluti il mitico amico Vincenzo Freglish. La maggior parte degli esuberi del Napoli sono calciatori non appetibili da altre squadre, che aspetteranno gli ultimi giorni per prenderli in prestito.

0: È vero, Pippo da Frattamaggiore. Ghila, manco fosse un nuovo Onesta, ma che ce n'importa, ci scrive Marco Guadagno. Mi è entrato una domenica nell'occhio Sasi dal furgone. L'unica buona notizia è che c'è qualcuno disposto ad accollarsi Milinkovic, Savic, Antonio dal Rione Alto. Abbiamo letto appunto l'interessamento di Italiano con il Besiktas. Raffaele, buongiorno.
1: Buongiorno avvocato.
0: Ciao Raffa.
1: Prima volta che chiamo.
0: Che piacere, benvenuto al bar dello sport oggi.
1: Ho mandato qualche messaggio, però la prima volta, Raffaele da Pianura.
0: Sei nostro ospite.
1: Buongiorno, volevo solo salutare tutti. Il mercato ormai, avvocato, 2 mesi e mezzo di mercato, escono tanti nomi, tante cose. Un giorno l'acquisto uno, un giorno l'acquisto un altro. È proprio inutile parlare. Inizia il campionato, vediamo.
0: Tu aspetti, intanto il mercato lo sai, insomma, nel mercato si racconta sempre, è una storia del calcio, quindi le notizie vanno riportate. Abbiamo raccontato da tempo anche la notizia di Ceballos, no? Di questo giocatore del Boca Juniors. Vediamo che cosa succederà, insomma, raccontiamo quello che sappiamo e quello che vediamo, tutto qua. E tu invece vuoi aspettare il 22?
1: Io volevo salutare tutti quanti.
0: Anche un piacere, Raffaele.
1: Un saluto all'amica Andrea, che come me stanno poco.
0: Lo so, Raffaele e Andrea sono i nostri eroi che combattono ogni giorno. Lo so, Raffaele, l'ho capito e stamattina ho i brividi addosso, quindi voglio dire, ti ringrazio di cuore di aver chiamato.
1: Io ho iniziato un'avventura nel 2022, esagerato. 2022-2024 le game. 2024-2025 alla fine. Pareva che tutto era finito
0: e invece è tornato questo ospite maledetto, questo ospite maledetto Raffaele,
1: sì, a brutta bestia.
0: Raffaele, lo sai, sì. Lo dico, è un nostro mantra, non mollare un
1: cazzo.
0: Esatto, Raffaele.
1: Io gioco tutta la giornata, non lavoro più da 4 anni. Sono sempre a casa la mattina, vi ascolto tutte
0: grazie.
1: Le mattine, tutti i giorni vi ascolto.
0: Grazie Raffaele.
1: C'ho mia moglie e i miei figli sempre vicino a me.
0: Abbracciali forte e combatti come un dannato.
1: Sì, sì, ma facciamo quest'altro viaggio, vediamo vai. Dove ci porta.
0: Vai, Raffaele, vai, forza e coraggio, ti abbraccio.
1: Un saluto a tutti quanti.
0: Fatti sentire, Raffaele, fatti sentire.
1: Un saluto lo posso mandare all'amico Calaiò, che
0: sei il padrone. Sei il padrone.
1: Una persona proprio bellissima,
0: squisita.
1: Una bellissima persona.
0: Squisita, sei il padrone, glielo farò anche io.
1: Ci siamo fatti delle foto insieme, proprio una bella persona proprio. Abbiamo lo stesso barbiere, che non è Gigino, però.
0: Meno male, siete fortunati. Grazie, Raffaele, ti abbraccio, grazie, ti raccomando. Forza ragazzi, forza Raffaele, Andrea, buongiorno Gianluca, ho già preparato una canzone sulla firma di Allegri, l'ho messa nel cassetto, bravo, Biagio da Scafati, tienila pronta per la settimana prossima. Parliamo del bellissimo mercato che sta facendo il Napoli Basket, sì è vero ragazzi, la guerra in Napoli sta facendo un grande mercato, speriamo bene. Forza Raffaele, non mollare un, è il nostro amico Patrizio da Napoli. Ciao Gianluca, sono Antonio, penso che se Napoli voleva Ghila e Calaili li avrebbe tranquillamente presi, evidentemente non servono, e Antonio, speriamo che sia così. Ieri Cristiano Ronaldo si è confermato il miglior calciatore della storia del calcio, stai calmo, chi è? Angelo da Terzigno, cioè di questo ventennio vuoi dire, 41 anni, carismatico, trascinatore, se dovessi vincere il mondiale con gli avversari previsti penso che il pallone d'oro va a lui, oltre alla gloria eterna come miglior giocatore della storia del calcio. Angelo da Terzigno, stai molto calmo, se parliamo dei 20 anni, di questi 20 anni posso vedere tra Ronaldo, Messi, adesso ci sono Mbappé e Haaland, ma stai calmo con la storia del calcio, caro Angelo da Terzigno. Gian Guido, intervieni tu su questa bestemmia.
2: Buongiorno.
0: Vai.
2: Lasciamo stare Terzigno, che è meglio che
0: c'è. Che c'è? Terzigno non c'entra niente, no?
2: Angelo da Terzigno. Comunque ti ho chiamato per dirti che l'ascoltatore di Buongiorno ha fatto Fetecchia,
0: mi è stato segnalato.
2: Io ti volevo salutare,
0: ringrazio. Non ti chiamavo. Grazie.
2: Ma tutta una cosa, parte della tifoseria si è lamentata. Abbiamo fatto il mercato di corsa, la carta per andare di fretta per i figli cecati. Bisognava aspettare di ritirare e fare il mercato, così non si sbagliava. E stanno in Napoli che sta ponderando i colpi. No, non ha mancato
0: subito,
2: Poi Calaili, io volessi capire una cosa, però questo mi sì. Consentite.
0: Vai.
2: Quanti di noi conoscevano a Calaili fino a 10 giorni fa?
0: Io. ne parlo da un po'.
2: Tu sei
0: ma nel senso che lo seguo, però c'è Calai, l'ho seguito anche in Champions.
2: Sì, ho capito, ma voglio dire, io dico non tu che.
0: Ah, ok.
2: Cioè, noi tifosi, probabilmente se dicevano Calaini, dicevamo ma chi è? Poi se ci dicevano anche la provenienza, molti di noi storcevano il naso, da cui anche io, mi dispiace, però la provenienza non mi fa impazzire.
0: Vabbè, questa è una...
2: ma questo è un fatto che è sul esatto. Calcio, è un fatto che va sulle coscienze delle singole persone e non può essere sensibile, in maniera chiara, chiaramente. Però vedi, molti non conoscevano, ora diventare Calaini, il novello Roberto Cafù, il novello Pendolino.
0: Pendolino Cafù,
2: un po' di calma e gesto, secondo me il Napoli deve fare un'operazione di snellimento perché è in Massaia,
0: molti
2: costano anche tanto, per cui il Napoli, come tutte le squadre, deve avere occhio al costo del lavoro allargato, perché sennò ci facciamo del male. Per cui va fatta un'operazione come grano salis, cioè in maniera oculata,
0: calma e gesso. Grazie dell'affettuoso pensiero del amico Gian Guido. Ma quale preoccupazione? Napoli è già fortissimo così con questa rosa. Forza Napoli dalla pasticceria Martiniello di Montebelluna. Sono stato un mese a casa per un problema alla gamba, mi avete fatto compagnia, lunedì ritorno al lavoro, mi mancherete. Gaetano, un abbraccio, ma l'importante è che stai bene. E poi buongiorno. C'è avvocato Forza Napoli, si complica Ghila, si complica Calaili, l'unico che si doveva complicare domani lo annunciamo. Addirittura, mamma mia. E poi ditemi che colazione fa felice, perché un risveglio mentale muscolare lo voglio anch'io, così ce lo scrive Domenico. Se Calaili e Ghila non arrivano a Napoli, ricordiamoci la frase del presidente, prendo spunto dalla frase dette per Lukaku e KDB, che il mondo è pieno di calciatori. Mitico Domenico, lo salutano i miei amici Antonio dall'Austria. E poi, andato via Conte, inizia la tiritera con il mercato, sempre lo stesso Antonio da Napoli. Siete tantissimi, il Napoli non prenderà né Calaini né Ghila, sono trappole di mercato. Il Napoli invece prenderà Dodò e Solé. Ricordo che Dodò e Narton Caffi sono i due alternative. Ceballos è fatta, arriveranno due centrocampisti come Goretzka e Rabiot, De Bruyne e Lukaku via, forse no, Vittorio. Ma Vittorio, sulle alternative di Solé e Dodò ti seguo, sull'arrivo di Rabiot e di Goretzka, insomma, mi sembra un po' tanto. E poi vado in pubblicità perché mi fa segno Fabio Esposito che dobbiamo andarci. Torno tra pochissimo con il Bar dello Sport, a tra poco.
3: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
4: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
5: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Furla, Adidas e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
6: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
7: Infatti, ho segnato quello di Deco per non perderci neanche un'offerta.
8: Deco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta Essere Deco, Card Or, la gelateria, vaschetta da un chilo, vari gusti, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,79 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
9: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Eccoci tornati in diretta, amici del Bar dello Sport. Gianluca Vigliotti ai microfoni. C'è il nostro grande Fabio Esposito in cabina di regia, sta preparando, sta demandando un sacco di pezzi. E vi ringrazio davvero di cuore. Ovviamente non riusciranno ad andare in onda tutti, però li cominciamo a conservare. Poi c'è il pezzo famoso di Nino D'Angelo che sta per uscire, così la Malfitana sarà un grande successo, lo salutiamo, il nostro grande maestro. Poi Gustro del Tecnopolo di Roma, Salvatore Lo Cesso, un dubbio su Di Lorenzo e De Bruyne, renderanno? Ragazzo mio, caro Salvatore, come faccio a risponderti? e poi vado a salutare gli amici che ci stanno scrivendo. Mi spieghi per favore il cavallo bianco, il corsiero sul logo del Napoli, 100 anni, Ciro il Venditore, è una cosa storica. Secondo me l'amico di Terzigno è juventino, capisci? A me, vabbè, può darsi. Poi un messaggio molto lungo, cerco di leggerlo, da parte del nostro amico. Tu come uomo di calcio hai notato i due gol della Spagna con il giocatore lasciato libero in aria? La considerazione è che nel calcio moderno i difensori guardano solo il pallone. Sì, hai ragione, però la Spagna gioca un calcio clamoroso, ragazzi, occhio, perché io dico Francia, continuo a ribadire Francia, ma la Spagna sta crescendo, sta tornando in condizione Lamine Yamal, che ieri ha sfiorato il gol 700 volte, ma insomma la Spagna ha giocato una grande partita. Era Maurizio da Scafati che me lo chiedeva, ti ringrazio. L'amico predica calma e gesso, ma più ingessato di così non si può. Veniamo sempre anticipati su tutte le trattative, eppure il Napoli deve acquistare solo 3 calciatori, non affonda mai. Beh, ragazzi, può darsi ci sia un momento di valutazione. Intanto vado da Francesco. Francesco, buongiorno.
10: Ah, buongiorno avvocato.
0: Oh, caro,
10: buongiorno. Io lo chiamo spesso, l'altra volta chiamai per Pinamonti, che è un mio vecchio pallino per il Napoli, vabbè, lasciamo stare, non si entra con i programmi.
0: Perché?
10: Volevo dire, ma sì, voi adesso al posto di mamma, ecco una domanda personale. Lo fareste un pensierino per Brahim Diaz del Real Madrid? Io lo trovo nel suo ruolo uno dei migliori in Europa.
0: Allora, non c'è dubbio, stai parlando di un grande giocatore.
10: E lo vedo proprio adatto per il Napoli e per il campionato italiano. Tra le linee.
0: Al posto di De Bruyne? Al posto di De Bruyne?
10: Ma anche al momento.
0: Allora, io ti faccio la controdomanda. Vergara dove dovrebbe giocare nel Napoli?
10: Vergara? No, a questo punto farebbe la ricerca con Brahim Diaz. Noi dobbiamo essere poi a questo punto realisti.
0: Io penso che se dobbiamo essere realisti,
10: non posso. Portiere, un pensierino, anche che c'ha 40 anni, il portiere di Capoverde. Io gli butterei una piccola cosa di soldi.
0: A
10: se
0: chi?
10: Fa un solo campionato a livello mondiale sto portiere di Capoverde.
0: Vozigna. Io credo che sono due prospetti che il Napoli, uno per un motivo e uno per un altro, non prenderà mai in considerazione. Ibrahim Diaz. No, nel senso che ti racconto. No, ma per carità, al bar si chiacchiera di questo, caro Francesco, è giusto che tu lo dica. Ma Ibrahim Diaz, voglio dire, è inarrivabile. Il Real Madrid lo ha rilanciato dopo averlo fatto giocare al Milan, eccetera, lo ha rilanciato. Su Vozigna io credo che il Napoli, tra Meret, l'arrivo, stanno pensando di prendere Vicario, non so se resta Milinkovic Savic, Vozigna un anno, beh, insomma, poi è fantacalcio, ci può sempre stare. Francesco, grazie però del contributo, perché sempre è motivo sempre di discussione. Andiamo avanti parliamo del mercato del Napoli Basket, l'abbiamo già fatto e ti ringrazio di cuore. Napoletano, però avendo 18 anni non ho avuto la possibilità di vedere Maradona. Per quanto mi riguarda, Ronaldo è il migliore della storia. Ah, ci sta rispondendo Angelo da Terzigno. E appunto, io non ti dico, io vedo soltanto i video su TikTok e su YouTube, posso solo immaginare. Ok, tutto a posto, Angelo. Però ti ripeto, visto che c'hai 18 anni, Angiolino, e sei un ragazzo per bene, giusto che tu pensi a Ronaldo e a me, ricordati che la storia però non si dimentica mai. E quindi, siccome tu sei appena ragazzo, non l'hai potuta vivere, informati. Vabbè, informati, ma con calma. Che Spagna, ieri Carmela, sì, hai ragione Carmela, società forte, allenatore altrettanto squadra forte, stiamo calmi, chi arriverà non è un fesso, Carlo da Secondigliano. Avvocato, buongiorno, noi sfottevamo gli interisti per Palestra e gli interisti si sono fregati Calaili, col Cerino in mano siamo rimasti noi, Gianni, non lo so. Vediamo, intanto vado da Antonio che è in linea. Antonio, buongiorno.
11: Avvocato, buongiorno.
0: Qui, caro, Antonio, caro, buongiorno a te.
11: Avvocato, io il discorso, volevo fare questa considerazione con lei. Diciamo che il problema De Bruyne è un non problema, in che senso? Forse noi tutti abbiamo negli occhi il De Bruyne del Manchester e diciamo che invece il De Bruyne attuale è quello che negli ultimi due
0: cioè,
11: tre
0: Antonio,
11: anni
0: Antonio, tu stai parlando di De Bruyne prima degli infortuni, cioè prima dei due
11: prima
0: infortuni,
11: degli infortuni.
0: Esatto.
11: Il problema però è quello, sorge perché noi abbiamo quel De Bruyne nei nostri occhi e quindi speriamo che lui arrivi sempre a quel livello. Ma il livello attuale di De Bruyne, che alterna magari grandi giocate, giornate sì, giornate no, diciamo che è quello l'attuale livello di De Bruyne. Allora, nella nostra testa dobbiamo dirci è quello che vogliamo ora o vogliamo continuare a sperare che De Bruyne ritorni quello del Manchester?
0: C'è anche il discorso, che... c'è anche il discorso però, Antonio, che De Bruyne ha un altro anno di contratto, cioè quindi voglio dire
11: assolutamente. Però qualora dovesse arrivare, come si parla, qualche offerta dall'Arabia oppure dall'America, io credo che debba essere considerata l'opzione di poterlo cedere, perché se noi tutti i tifosi ci aspettiamo che De Bruyne ci dimostri quel livello là, secondo me non ci sarà più quel livello là di De Bruyne. Allora accettiamo che abbiamo un calciatore che alterna fasi e giocate, ovviamente da gran campione, ma non la continuità che aveva al Manchester. Allora a quel punto io punterei su Vergara.
0: Infatti, cioè, su Vergara si dice che Napoli abbia rifiutato quelli che sono stati eventuali proposte di acquisto e che sia pronto ad adeguare di ulteriormente il contratto rispetto a quello che...
11: È quello il discorso.
0: Vediamo, però insomma ho capito, è molto chiaro, Antonio, quello che hai detto su Kevin De Bruyne, su KDB che non può tornare, diciamo così, ai fasti di un tempo. Questo mi pare abbastanza chiaro. Grazie caro, forza Raffaele, un saluto a Domenico e poi sull'attaccante già ne abbiamo due, Holland e Giovane, ne serve un altro. Inghilterra vincente per il mondiale, ci scrive Ciro. Buondì Gianluca, proprio perché come dice qualcuno siamo lenti, dobbiamo essere attenti, il motivo di questa lentezza è operativa, è già stato dichiarato dal nostro Cavani, prima le cessioni, Enzo da Maddaloni. Poi c'è Luca da San Marco che ci parla dello stadio, di quello che potrebbe essere lo stadio nuovo sulla Kuwait. Avvocato, solo per un saluto a tutti, grazie. Guido da Lucca. E poi Raffaele da Forigrotto ci ha mandato una canzone per il Festival Bar, che però alle 9:28 credo che sia già stato tutto chiuso, vediamo di recuperarla. Intanto vado da Giuseppe, buongiorno.
12: Avvocato, buongiorno.
0: Ciao caro, buongiorno a te, benvenuto.
12: Allora, molte persone fanno i complimenti, lei un bravo fonico, un bravo... Per me lei non è un fono, lei è un padre di famiglia, perché questo bar dello sport è una grande famiglia.
0: Ma questo è vero, Giuseppe, ti ringrazio.
12: Le persone sognano tutti i grandi calciatori, invece noi vogliamo soltanto una cosa, vedere Domenico in radio.
0: Vediamo.
12: Sarebbe la cosa più bella del mondo.
0: Vediamo.
12: Grazie, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie Giuseppe per poi gli attestati della nostra... del nostro grande affetto, della nostra grande community. Bastano veramente 5 secondi per dare un senso a quello che uno fa per anni e anni. Ieri è stato il compleanno del mio nipotino Tommaso, oggi è il suo onomastico. Gli fai tanti auguri da parte nonna Enza e nonno Antonio. Ti ringrazio, ci vediamo presto da Amalfi. Antonio a Bagnara da Amalfi, ragazzi, un abbraccio forte. Nonna Enza e nonno Antonio, insomma, saranno... quanti regali avete fatto al piccolo Tommaso, che abbracciamo. Auguri Tommasino. Buongiorno, come dice Dodò, lei è, si informi, ce lo scrive Giosuè. E poi vado, adesso che DB diventa un problema, non credo, il problema è insomma capire se riesce a tornare al massimo della forma. È tanto difficile copiare il sistema organizzativo calcio spagnolo in Italia? Facciamo come abbiamo fatto col tennis, ce lo scrive Paolo da Via Alessio Mazzocchi. Ieri grande giornata, ragazzi, per gli italiani, bellissime le partite, Berrettini, Sonego, Coboglia hanno vinto tutto, anche la Paolini è tornata a vincere, ma c'è il terzo turno, è tosta, caro Fabio Esposito, vediamo che cosa succede oggi. Esatto, la piccola Tara Grant che purtroppo ha perso, e oggi alle 14 mi pare che c'è Sinner, vediamo come sta su Sinner, che non mi sembra. Va bene ragazzi, fermiamoci. Enzo, ascolta con noi il Festival Bar dello Sport.
13: Festival Bar dello Sport.
14: Cucureia. Ma che assista al bacio che ti crea.
0: Cucureia.
14: La tua forza nei capelli si cela.
0: Ma Roberta, tu sei un mogol, vero? Cucureia.
15: Ogni mattina sorge il sole sulla città.

0: che bello, grazie.
1: Su radio Kiss Kiss che li fa compagnia.
2: Forza Oana, forza Domenico e forza Napoli sempre.
0: Sempre.
2: Antonio da Pozzuoli.
0: Grazie Antonio, non me ne frega niente che l'intelligenza artificiale, mi è piaciuto lo stesso. Sentiamo.

0: Oh, sai che dobbiamo fare, Fabio? Grazie, grazie di questa bellissima, anche questa credo che sia intelligenza artificiale, ovviamente, per carità, ma a me non me ne frega niente, capisco. Equivale ovviamente, c'è cioè il cucureglia di Roberta Mogol, è meraviglioso, però questa è piacevole sentirla. Cominciamo a conservare un po' queste qua per i 100 anni, Fabio, se sei d'accordo, lo diciamo anche agli altri, così ci costruiamo per la serata del 31 luglio, perché saremo in onda per 4 ore per festeggiare la grande attesa dei 100 anni, quindi ci conserviamo anche questi pezzi che possono essere ovviamente di supporto. Allora, se sentiamo un po' che cosa ci dice il nostro amico come mercato. Farei così: Dodò per Mazzocchi, Sulè, Sole per Marianucci e Coné per Anghissà. Alibegovic al posto di Neres, valorizzando anche i giovani. Lukaku lo terrei, ma solo spammandogli i 6 milioni per il rinnovo di un anno. Altrimenti userei quel budget per provare a prendere Vlahovic. Insomma, notizie di mercato. Poi c'è Ivan da Madrid, grande Antonio da Pozzuoli, grande anche l'ultima canzone, vero, bellissima. Fatela ascoltare, a me Allegri si emozionerà, sì, sicuramente. Canzone da Tony Colombo, ci scrive l'avvocato. Quando uso l'intelligenza artificiale io dico Forza Napoli sempre. Ah, ecco, Antonio da Pozzuoli ci specifica che lui dice Forza Napoli sempre, quindi significa che ha usato l'intelligenza artificiale. O Fritten Wall, insomma, sono piaciute tante. Spero non si inizi di nuovo col tormentone, siamo lenti negli acquisti, il motto della società Napoli è uno esce e uno entra, quindi niente spese pazze, altrimenti arriviamo a 40 calciatori. Rino Amoroso ci ha ascoltato con noi, Enzo, il Festival Bar, lo teniamo in linea, eccolo Enzo, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Ciao, avvocato, ciao Enzo, buongiorno, benvenuto.
1: Volevo insomma pensare cosa pensa appunto sulla fascia destra, è quella da rinforzare, perché piacerebbe molto Sulè, è un'uscita dalla Roma, è un ottimo prospetto, conosce la Serie A.
0: Ma parli dell'attaccante di Sulè?
1: Sì, cioè, sì, Sulè della Roma, Sulè, non Sulè il difensore.
0: Sulè, no, perché poi ci sta Sulè, che insomma c'è Sulè, però scusami Enzo, Sulè, Alisson Santos, Noah Lang, Politano, Neres, Vergara, cioè hai capito? Cioè voglio dire, mi sembra che Sulè, a meno che poi Napoli non venda un paio di loro, cioè per carità.
1: Infatti, mi sembra bisogna innanzitutto fare
0: c'è un po' di affollamento
1: con i prestiti.
0: C'è un po' di affollamento sotto quell'aspetto, mi pare di
1: comprendere. Da questo punto di vista sì, bisogna prima fare insomma gli esuberi vari, Noah Lang, Kajus, come dicevano gli amici, devono uscire, chi esce deve entrare.
0: Sì, cioè, hanno detto,
1: sempre mantenendo quel livello lì.
0: Uno entra e un altro esce, entra e un altro esce. Ok, siamo d'accordo. Mi sembra come priorità, su lei è un giocatore sicuramente di grande qualità, sono d'accordo con te Enzo, ma mi sembra come che questo benedetto alternativa a destra sia un obiettivo primario, non c'è dubbio alcuno. Quindi Calaili era stato individuato, adesso c'è questo inserimento forte dell'Inter, rimangono come alternative Dodò e Norton Caffi. Vediamo che cosa.
1: Speriamo anche sulla fascia destra, quindi insomma questi. E poi dobbiamo vedere a centrocampo se esce qualcuno, deve entrare comunque un buon ricambio.
0: Se va via Anghissà,
1: speriamo il Rabiot, a me piacerebbe molto.
0: Tanta roba.
1: Speriamo.
0: Tanta Rabiot.
1: Speriamo.
0: Grazie Enzo, un abbraccio. Un abbraccio anche a Enzo. Roberta ha sempre il carburatore da pulire, no, non è vero. Lello da Frattamaggiore, sì, facciamo questo regalo a Domenico, portiamolo in radio con affetto e simpatia, lascio qui la firma mia, buongiorno e buon bar caffè a tutti, forza Allegri, ce lo scrive Angelo. Poi c'è anche Luca da Secondigliano, buongiorno, io come regalo per il centenario chiederei solo un acquisto, Sole dell'Udinese. Luca da Secondigliano, Vergara è un buon calciatore, come tanti in Serie A non avrà mai la giocata visionaria di KDB. E vabbè ragazzi, però un momento, Vergara, paragonare Vergara a Kevin De Bruyne con la sua storia, calma. Sole, Dodò e Sebastiano Esposito sarebbero tre acquisti affidabili, ce lo scrive Domenico. Come al solito lumaca sul mercato il Napoli, i primi due obiettivi sono saltati, sono società che se vogliono un calciatore chiudono subito, Enzo da quarto. Beh ragazzi, dobbiamo capire, sentiamo cosa ne pensa. O vogliamo fare prima la pubblicità, che siamo a 44, io forse farei tanto. Ah ok, allora sì, allora facciamo così, Ignazio, ascoltami, c'è Ignazio detto il torchio, fermi tutti, vado in pubblicità, 50 secondi di pubblicità e arriva Ignazio detto il torchio, a tra poco.
2: Saldi, saldi, saldi, tutti dicono saldi, no.

0: 50%. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
1: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
3: Parte finale del Bar dello Sport, chiudiamo con il botto. Fabio Esposito in cabina di regia, mi ricordo che allo 081 546 6873 c'è Ignazio detto il Torchio.
4: Siamo nel covo del celebre bandito Ignazio detto il Torchio.
3: Finalmente, amico mio, come stai?
5: Ciao amico mio, ma io ho chiamato per l'altro lì, ma pensavo che avevi sbagliato per la trasmissione, sto parlando delle vongole, ho detto ho sbagliato tanto.
3: No, era la signora Imma che mi aveva
5: della Clerici.
3: Ma sì, ma era
5: non sono riuscito a vedere la linea,
3: ma Ignazio è
5: è colpa mia,
3: Lo so.
5: Io chiamo e non dicevo.
3: Ignazio,
5: non riesco a vedere la linea.
3: Il bar è affollato, Ignazio, il bar è molto affollato.
5: Ma io non dico niente, è sempre così, deve essere affollato.
3: Bravo Ignazio, e la signora Imma.
5: Poi a più presto bisogna cambiare quel manifesto.
3: Sì, lo facciamo l'anno prossimo. Il 23 agosto cambierà tutta la scenografia. Stai tranquillo.
5: Sarò breve.
3: Bravo, fammi sentire Ignazio.
5: Allora, ciao amico mio, saluto tutti gli amici.
3: Saluta tutti gli amici.
5: In particolare quelli che non hanno che hanno problemi di salute.
3: Andrea e Raffaele, i nostri eroi.
5: Sì, non mollare mai.
3: Non mollare un?
5: È un vabbè.
3: Lo puoi dire. Zitto, vai, dici.
5: Mollare mai.
3: No, non mollare un?
5: No.
3: Lo puoi dire.
5: Un cazzo?
3: Esatto, vai avanti.
5: Io ne so qualcosa.
3: Bravo Ignazio, vai.
5: Per ora il mercato del Napoli è fermo. Deve prima vendere. Ha incontrato più di 40 giocatori. Tra questi non ha 10 coppie, una per ogni ruolo?
3: Non lo so.
5: Dopo averli visionati, si vedrà dove c'è bisogno di rinforzare.
3: Ok.
5: Vabbè, poi ognuno ha le sue idee per quanto riguarda De Bruyne
3: e Lukaku.
5: Stamattina
3: un poco di tosse.
5: De Bruyne e Lukaku.
3: Bevi.
5: Io sarei per lo specchiamento. O per un motivo, per
3: detto
5: un altro. E poi pure per abbassare i costi.
3: Bravo, sei un ottimo economista.
5: Vabbè, rapidamente voglio dire che in una stazione di carabinieri uno di loro è al telefono.
3: Ma che è una barzelletta, mo?
5: Uno di loro è al telefono e dice: riferirò.
3: Sì.
5: Allora, li attacca. Dice: si rivolge ai colleghi e dice: eri il responsabile meteorologico.
3: Sì.
5: Ha detto che sono in arrivo 20 dall'Africa. Uno dei carabinieri dice: e a noi che ce ne frega, possono arrivare pure 30, 40.
3: 30 e 40.
5: Un altro rapidamente.
3: Ma come? Un'altra barzelletta?
5: In un negozio di tessuti, il principale va al mercato, da tutti i vendere e compra delle arance.
3: Sì.
5: Dice al ragazzo: porto questa a casa mia. E dice a mia moglie che nel posto sono arrivate 10 navi. Allora, ragazzo, guarda la signora, apre la porta. Signore, manda questo vostro marito e dice che nel posto sono arrivate 10 navi. Dice al signore: aspetta un attimo. Vai in cucina e si conta le arance e ce ne manca una. Allora dice: uscire al ragazzo, guarda, ma torna al negozio, dì a mio marito che una nave è affondata. Dice: ma ha detto la signora che una nave si è affondata. Tutto si è mangiato un'arancia passata, è così.
3: Questa non l'ho capita, ma ti abbracciamo lo stesso. No, non l'ho capita.
5: Contate le arance.
3: Erano 10.
5: Contate le arance. Erano 10. Dice a mia moglie.
3: Ignazio, ci sentiamo lunedì. Ti voglio bene. Ti voglio bene. È un barzelletta a parte, buon weekend a tutti da Marcello da Beirut. Vorrei, se è possibile, fare un augurio speciale al mitico Tommaso Starace. Ah, grande Tommaso, oggi è San Tommaso, dobbiamo sentirlo.
6: un abbraccio da Carmine. E poi ma come Lumaca, avete accusato il Napoli di aver strapagato Lucca e Becomà per la troppa fretta nell'acquistarli, ci scrive Antonio. Sorreggo quello che ha scritto l'altro, correggo quello che ha scritto l'altro amico, ci sono società che per fare un debito non ci pensano due volte, non è il Napoli che è lento, ma oggi finalmente avemus Papa Allegri. Michele da Tonna, ripeto, tra oggi e domani ci sarà l'annuncio, ma ribadisco quello che ho detto all'inizio di trasmissione. Il 14 luglio dovrebbe esserci la presentazione, probabilmente in una location molto molto speciale. Vado da Gianni che è in linea. Gianni, buongiorno.
7: Avvocato, buongiorno a lei.
6: Buongiorno caro, buongiorno.
7: Io come ogni fine anno ci provo.
6: Sì, che è successo? Gianni, ci provi a fare chi? No, è caduto, mi hai lasciato con questo tubo. Gianni, ci sei? Non c'è. Ogni anno ci provo, ma richiama Gianni, prova a fare chi? Da barzellettiere a editorialista è un attimo, ci scrive Pasquale da Verona. Ci saluta anche Raffaele da Pianura che ci manda una foto con il mitico Emanuele Calaveo. Grazie, grazie Raffaele, ti vogliamo bene. Gli spaghetti a vongole Ignazio li fa con pomodorini o bianchi? Non lo so. Grande Ignazio, un grande abbraccio, forza Napoli sempre, anche da Elpidio da Orta. È ritornato Gianni, eccolo Gianni.
7: Allora, poca, ero caduto, scusate.
6: Ti, fatto ti sei fatto male, no?
7: Tutta no, sono un po' in ginocchio.
6: Okay. Vabbè, che cosa allora, ci provi ogni anno? Scusa.
7: Il regalo che le volevo chiedere, come ogni anno, è un aperitivo a Piazza dei Martiri con tutti gli amici. Per una foto e per un saluto con lei.
6: Vabbè, mo vediamo Gianni, ma vediamo questo festeggiamento del 31 luglio, 1 agosto, insomma, capiamo che cosa succede. Però ti ringrazio.
7: Perché lei è una persona tanto simpatica, piacevole. Mi farebbe piacere stare qualche minuto con lei.
6: Ti ringrazio di cuore, Gianni, avremo veramente modo e possibilità di organizzare questo grandissimo abbraccio, lo faremo Gianni, grazie. Soltanto del pensiero, soltanto del pensiero mi fa piacere. Dei 150 esuberi sarà difficile liberarci anche solo di due o tre, cioè tu dici che è molto difficile. Francesco, che bello sarebbe vedere insieme Alison Santos e Neres, e chi lo esclude, mio caro? Vorrei il numero di Biagio da Scafati, vorrei fare un duetto con lui. Ma che fate le reunion? Peppe ce lo scrive. Il grande Antonio da Pozzuoli, Vittorio l'orologiaio, il grande maestro, ha fatto un bel pezzo che si chiama La costiera amalfitana insieme ad Arisi e a Rovazzi. Sì, la Falegnameria di Casore, poi lo sentiremo, sarà veramente un pezzo meraviglioso. Per le barzellette di Ignazio si vuole l'interprete Giuseppe. Vabbè, ma Ignazio può dire veramente quello che vuole, sarà meraviglioso. Antonio da Legnago, no, sbagli, non verrà presentato Allegri dove mi ha indicato. Ignazio mitico, Antonio da Gerola, abbiamo ancora 4-5 minuti di trasmissione, quindi possiamo ancora intervenire in diretta. 081 546 6873 per gli ultimi vostri interventi. Ci scrive anche Riccardo, eccolo qui. Perché 22 milioni per Giovane e 8 milioni no per liberali, lo facciamo addirittura prendere da una diretta concorrente per lo scudetto, per la Champions, sarebbe il como. Per me è davvero inconcepibile, ce lo scrive Riccardo. Ma che cavolo, con tutte le canzoni con l'intelligenza artificiale, meglio uno stonato che questo. No, non è vero, ripeto, ribadisco, per me vanno benissimo la splendida nostra grande Roberta Mogol con Cucureglia, che è stata eccezionale, ma anche l'intelligenza artificiale, bisogna fare qualche cosa. No, non lo dico, Antonio da Legnago, è inutile che insisti nella tua battuta di Allegri dove fa la presentazione, perché è poco carina, non è una battuta simpatica. Vado da Michele. Michele, buongiorno.
8: Buongiorno avvocato, senti una provocazione.
6: Che è stato, Michele? Ma provato, no, cioè l'ultimi tre minuti, cioè l'ultimi tre minuti di trasmissione è di venerdì. Abbiamo il fine settimana, tu vuoi mettere a fare provocazione?
8: No, voglio sapere il tuo punto di vista, avvocato, per quanto riguarda il VAR, perché io sto vedendo il mondiale, praticamente sia gli arbitri che i guardiani che adagiano proprio, praticamente dicono tanto c'è sto VAR, voglio dire io, no? Oppure ieri sera la partita oppure Ronaldo fuori gioco, loro fanno giocare normalmente, poi ovviamente quello di VAR, il VAR, allora aveva ragione all'epoca Ancelotti quando fece quella provocazione.
6: Chi arbitra il VAR o gli arbitri? Però ti devo dire una cosa, Michele, ne approfitto, perché hai detto una cosa molto interessante, ne approfitto. L'applicazione del VAR in questo caso mi sembra in questi mondiali molto rigida, pulita, corretta, con poca interpretazione soggettiva. con poca interpretazione soggettiva. Si è raggiunto il massimo stamattina con questo ciuffo di capelli, stanotte col ciuffo di capelli, il microchip, il pallone, andatevelo a vedere, il gol annullato alla Croazia, con l'onda, un'onda sensoriale avrebbe notato questa cosa. Ok, questa è un'esagerazione. Però ci sono due o tre regole nuove che a me piacciono molto. C'è la regola che il VAR controlla se quello è calcio d'angolo o non è calcio d'angolo.
8: Bravo, bravo.
6: Cioè, quella è una
8: bravo.
6: Cosa importante, ragazzi. Il bravo. Fallo laterale, 5 secondi per battere il fallo laterale. Bravo. Altra cosa importante. Cioè, quindi noi dobbiamo guardare anche le cose positive del VAR.
8: No, no, ma io sono costante le cose. Io voglio sapere il tuo punto di vista. Perché sono d'accordo. Io quando ero giovane ho fatto l'arbitro pure, quindi anche a livello amatoria. Però voglio dire, è giusto che sia così, perché ovviamente, come dici tu, su un corner che non esiste, magari si fa gol,
6: si fa una gol e succede,
8: fa giusto, no, no, ma è giusto,
6: sono dei correttivi, sono dei correttivi ai quali io mi sono affidato assolutamente. Poi purtroppo vai a vedere che stai 4 minuti per capire se quello col ciuffo dei capelli ha toccato il pallone, l'ha sfiorato, l'onda, il microchip, là diventa, là diventa complesso, così come mi auguro che a breve si ritorni anche per quanto riguarda il fuorigioco allo spazio, alla luce, perché un fuorigioco per un'unghia del piede per me non esiste.
8: No, cioè, non esiste
6: nella maniera più, non è calcio, quindi
8: no, è tecnologia praticamente.
6: Dei passi avanti comunque li stiamo facendo. Grazie Michele, ti abbraccio.
8: Grazie, buona settimana.
6: Ciao anche a te. No, è liberali, non è liberato. Liberato fa il cantante, ce lo scrive un nostro amico. Spinazzola invece diceva a Gennaro che non andava rinnovato. Secondo Gennaro Spinazzola il contratto a Spinazzola non doveva essere rinnovato. Però tutto sommato anche gli USA hanno una bella squadra. Scrive Giovanni Lasciano, che mi ha fatto vedere alcune tifose degli Stati Uniti, lo ringrazio davvero di cuore. Provocazione di Amabile non raccolta, nel nostro Luigi Amabile assolutamente non raccolta, non può essere raccolta e non può essere letta ovviamente, per ovvi motivi. E intanto volevo segnalarvi che siamo alla fine di questa puntata, alla fine di questa settimana. Ci apprestiamo a vivere una settimana nuova con l'annuncio di Allegri, la conferma della presentazione di Allegri, probabilmente in una grande location come il San Carlo, si proverà per il 14 luglio. Il 6 luglio sarà presentata la maglia del centenario, organizzazioni in itinere per quanto riguarda la festa sia della tifoseria del 31 luglio sia quella del 1 agosto paventata dal Napoli, insomma, quello lo vedremo. Annunciazione, lo vedremo. Caro Fabio Esposito, ti ringrazio per il tuo prezioso supporto in questa settimana. Ci vediamo noi lunedì, vi raccomando, puntuali qui sempre Kiss Kiss Napoli con il nostro mitologico Bar dello Sport. Un abbraccio da Gianluca Vigliotti. Ciao!

0: Amiche, amici, oggi per tutti voi che siete sintonizzati sul 76 del digitale terrestre c'è un gioco, indovina il bello, perché avendo messo entrambi una camicia blu e avendo entrambi le maniche leggermente arrotolate, dubito che riusciate a decidere chi è più bello e soprattutto a capire chi tra i due è
1: Rosario Verde.
0: Che c'è, non ti va bene adesso?
1: Sono il classico amante insospettabile, perché appunto, se dicono a vostro marito quello è l'amante di tua moglie, tu dici ma chi kill? Accanto a lui Marco Pesacane e sul desktop del computer abbiamo la fotografia di Ivano Petagna.
0: Facciamolo vedere, ecco.
1: Questo è Ivano Petagna, benissimo, vai.
0: Bene così. Allora, bella roba, perché sto strunzo io? Vigliotti, incredibile, detto fatto, comunque, Vigliotti, volevo dirti questa cosa. Siamo pronti per iniziare, cari amici, care amiche, che Yes and Kiss, ovviamente, ricco di notizie per queste due ore. Ma
1: Allegri è ufficiale.
0: Posso dire una cosa?
1: Ci voleva Vigliotti, ma chi è Allegri?
0: Vigliotti, ti prego, testimonia che io un attimo fa che ti ho chiesto, ma quando si ufficializza Allegri? E il presidente mi ha accontentato.
1: Attualmente è stato ufficializzato Allegri, cazzo, sapeva, ma sapete
0: come. Vabbè, mancava il famoso tweet, l'ufficialità di De Laurentiis. Iniziamo il programma, c'è un po' di musica, vamos.
1: Ma chi è Allegri?
0: Come chi è? Il nuovo allenatore del Napoli.
1: Sì,
0: è andato via Conte, adesso c'è Massimiliano Allegri.
1: E chi è Conte? Il presidente del Consiglio. Pulo Palloni,
0: mai mangi 5 Antonio sei. Conte, non Giuseppe Conte. Non fare confusione con il tuo sotto, ma nessun parente.
1: Cavimmi calcio qui su 7-6.

0: Buongiorno Rosario, in tema calcistico,
1: sì,
0: o red card, cos'è?
1: Il red carpet, cioè il tappeto.
2: No, il red card.
1: Sarà red e russo, card è la carta, credo, una carta russa, sarà una carta russa,
2: è la carta russa. È l'estratto conto del tuo bonifico.
1: È l'estratto conto mio,
2: la
1: carta russa, credo.
2: È il cartellino rosso.
1: Ah, vabbè.
2: Espulsione, no?
1: Se sarà perché quello. Lo chiamano red card?
2: Perché si stanno giocando i mondiali di calcio negli Stati Uniti d'America, tra le altre cose, probabilmente
1: e
2: lo chiamano.
1: Chi c'è? Si chiamavano in Turchia, lo chiamavamo turco.
2: Certo, sì. Lo imparavi a dirlo in turco.
1: Si chiamava indiano, no?
2: Lo imparavi a dirlo in indiano.
1: In spagnolo, poi imparavamo in spagnolo, ma non mi... Va bene,
2: ma ricordiamolo, perché signor... o russo.
1: Non mi metto.
2: Ecco qua, giusto qua.
1: Allora, signore, signori, notizia di servizio, celleri.
2: Prego.
1: Quando
2: hai detto una parolaccia?
1: Cellere.
2: Ah, cellere.
1: Appena l'altro, non so se vi ricordate, qualche settimana fa si ingolfò tutto a Via Marina, perché praticamente si buttavano nella corsia preferenziale. Allora
2: Pappine.
1: Il comune si è indignato, qualcuno sul comune ha detto basta questa cosa, ma mettere le telecamere. Infatti Napoli, montate le telecamere. Aspetta, è bella. Napoli, montate le telecamere a Via Marina.
2: Oh.
1: Ah. Multe 83 euro a chi passa sulle corsie
2: riservate
1: e anche le targhe polacche. Pure se tieni una targa polacca, vieni multato. La sanzione sarà di 83 euro che scende fino a 58,10 se la paghi entro i 5 giorni. Colpite anche l'auto con targa polacca, l'installazione dei 5 varchi telematici anticipata da Fanpage è partita il primo, quindi mercoledì 1 luglio, sarà ultimata entro l'estate.
2: Ci volete?
1: Quando finisce l'estate?
2: Ad agosto, a settembre.
1: Quando finisce l'estate? Entro l'estate, quindi scialate che. Fino all'estate.
2: Diciamo che se acchiappano anche senza telecamera, il cuore così ve lo fanno, Che diciamo che da quando saranno attive le telecamere?
1: 83 euro, ma mo scialate fino a fine estate, vai.
2: Ma ti sembra un consiglio da dare fai servizio pubblico su una radio? Cioè, allora, dici le telecamere, però nel frattempo andare, ma che cos'è?
1: Diciamo così, ci dividiamo le cose. Tu sei quindi là legalitario e quindi là illegalitario.
2: Ma
1: insomma, esistono proprio. Le nuove telecamere, dice l'assessore. Le nuove telecamere su Via Marina, spiega a Fanpage Edoardo Cosenza, assessore dei trasporti, diciamo l'assessore dei trasporti del comune, certo, di Napoli, saranno collegate al lavoro completato, però il sistema automatico li riconoscerà automaticamente, non ci sarà un operatore là che dice è passato Pisacana, è passato Fabia,
2: come quelle per la ZTL,
1: sarà automatico, leggerà le targhe e passeranno direttamente come a ZTL
2: e arriva la multa,
1: però scialate perché ci sta ancora un altro po' di tempo, però già quel che si accomincia si fornisce prima o poi finirà. Questa è la prima notizia. Seconda notizia,
2: spiega come arrivano anche le multe a quelli con la targa polacca, perché tu lo sai, no, lo disse pure un amico, che ci sono quelli lì con le targhe polacche che un po' in barba alle regole col fatto che dice tanto la multa non mi arriva, io piglio e passo. Invece chi passerà con la targa polacca arriverà comunque la multa, perché viene mandato attraverso il registro delle multe estere, quindi viene direttamente a chi è come dire l'autista di quella targa, quindi non arriva alla società di noleggio, arriva direttamente a te che ha intestato la macchina alle targhe estere qua che circolano.
1: Sarà pure a me, funziona così, tengo la macchina affittata, la targa, la multa arrivi direttamente a me.
2: Succede anche con
1: me. Che buffa, ne tengo manco polacca. Orietta Berti, la rilascia questa intervista a Leggo, questa intervista dice la, oggi parliamo di suocere, che dice Orietta Berti, come suocera non metto mai bocca, De Martino ci sa fare, De Martino... Ha detto Orietta Berti, De Martini ci sa fare.
2: Ma non sta parlando di te, sta parlando di quello vero.
3: Stefano, ciao, ti confermo che ci vediamo in piazza lì alla Preannunziata, grazie.
1: Allora, come suocera non metto mai bocca, De Martino ci sa fare, ma a Sanremo dico di no, non andrà a Sanremo, sarà una perdita. Il gin tonic, da quando l'ho scoperto, lo bevo, non bevo più champagne.
2: Ah, va da gin tonic, ha detto a Berti.
1: Sì, prima beveva champagne, poi insomma mo si è fermata. Ma che suocera è Orietta Berti, dice il giornalista, di quelle vecchie stampo invadenti, dice lei, ma no, sono sempre in giro io gin tonic.
2: Sai, non ci pensa.
1: Sono sempre in giro per lavoro, non metto mai bocca nelle loro cose. Adesso i ragazzi sono partiti in crociera per una luna di miele, gliel'avevo suggerita io.
2: Ecco qua. Allora mette bocca.
1: Il Cristiano si sapesse, ce la suggeritessi, poi giù so, ce l'hai Orietta Berti, andiamo in crociera, a me voglio i ma suggerito. Cioè, vai in crociera. Simbeli soldi, per mio suocero Franco suggerisce, elargisci, bonifica.
2: Ecco, suggerisci con bonifico.
1: Esatto, perché è una vacanza bellissima la suggerita. Certo, adesso con le bambine al seguito sarà più. Simbeli soldi, per mio suocero Franco suggerisce, elargisci, bonifica.
2: Ecco, suggerisci con bonifico.
1: Esatto, perché è una vacanza bellissima la suggerita. Certo, adesso con le bambine al seguito sarà più faticoso, dovranno stare con gli occhi aperti.

0: e Otis, il marito Svaldo, ma è fatta apposta che sono tutti con la O. Orietta Berti, cioè sono tutti con la O praticamente.
1: Ascoltano le sue canzoni, dice l'intervista, che nel 2019 mette canzone Orietta Berti.
0: Beh certo.
1: Certo che l'ascolto, dice Orietta. Anzi, quando devo memorizzare i testi, senti come fa. Lei deve memorizzare i testi, le faccio ascoltare prima loro.
0: E poi?
1: Voglio capire, cioè che significa? Vabbè, le racconto una cosa buffa. Una compagna di scuola di Olivia un giorno ha detto a sua nonna: nonna, perché non canti come la nonna Olivia? Di Olivia? Così vai anche tu in televisione. Ci siamo fatti una risata pazzesca. I bambini sanno essere deliziosi. Quindi sia Giambara una cosa a memoria.
0: Ma fate schiattare un corpo alla nonna creatura là.
1: Sia Giambara una cosa a memoria, la faccio sentire a mio nipote. Mio nipote la sente e io la imparo a memoria.
0: Ci per sta, osmosi, pronto?
1: Ecco, la domanda sarebbe questa: ma le vostre suocere, ecco, tua suocera com'è? Pesa cane?
0: No, tranquillissimo.
1: Ciao, sia cara, come si chiama?
0: Mariolina, ciao
1: Mariolina. Ciao Ugo, pronto?
2: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a lei, ciao.
2: Ragazzi, finalmente mercoledì discuto la mia tesi.
1: Oh, ricordiamo per chi non sa la storia tua, tu sei un uomo di
2: 44 anni.
1: 44 anni e sei laureato, sì.
2: Sì, bravo. Per avere un futuro migliore.
1: Bravo.
2: Ragazzi, io volevo solo un in bocca al lupo.
1: Non è mai tardi, non è mai tardi. In bocca
2: al lupo. No, ma io nei ringraziamenti alla fine ho scritto proprio giusto due paroline nel dire: se non provi non saprai mai, quindi alla fine provateci, pure se è un sogno piccolino, iniziate, coltivatelo.
0: L'hai un po' scopiazzata da una famosa patatina in commercio.
2: Sì, no, diciamo che, non ti diciamo che è un po' diversa, nel senso che certo. Io l'ho riassunta adesso, però ha una frase un po' più lunga e dico sempre: voi correteci dietro, pure quando vi dicono no. Io poi ho messo nei ringraziamenti anche voi, se riesco.
1: Quello che dico io quando faccio repeto: e voi correteci dietro.
0: Ecco, allora, perché sembra Forrest Gump e quando corre Rosario c'ha tutta la gente.
1: Manca un chilo.
2: Ragazzi, vi voglio bene e poi vi invito a fare un giro con insieme ad Orietta Berti, cioè con quello che bevi Orietta Berti offro io.
0: Senti, ma dici il nome della tesi, così il titolo in anteprima.
1: Fatto, sì.
2: Allora, in effetti io ho fatto un programma con una casa automobilistica.
0: Okay.
2: Per quanto riguarda un cambio, non posso andare oltre perché comunque mi va un po' a, come si dice, a the short term, diciamo, potrei avere già un primo contratto, seppure di stagista, però è un qualcosa già di buono. È una formazione su un nuovo cambio elettronico magnetico che presenterà fra qualche anno.
1: Ricordiamo che tu stai facendo ingegneria,
2: Sì, ingegneria, pure meccanica, e quindi ragazzi, io vi voglio bene.
1: Ciao, ingegni.
2: Mercoledì e vi offro quello che volete da bere quando volete. Un bacione.
1: Ti aspettiamo. Ciao,
0: un amico, un abbraccio.
1: Vai, canzoncino.

0: Rosario, Marco, buongiorno, sono Paolo Labruzzo. Viaggio sempre lì, la sua c'è una stella, la sua c'è una stella. Perché? Perché si è terminata lontano, voglio.
1: Sono d'accordo su questa cosa. La suocera può essere brava quando vuoi tu, ma deve stare lontano, come il suocero. Tutti quanti.
2: Perché?
1: Anzi, il suocero no, vicino, Franco, stendi accanto a me.
2: Roppa
1: ti venga a pigliare a casa, ti venga a pigliare. È bellissimo.
2: Allora c'è il nostro amico Carlo il ciclista che oggi ci saluta da San Martino, Valle Caudina.
1: Mamma mia.
2: Ragazzi, questo pedala.
1: Da Nola.
2: Questo prima o poi si ritroverà a Torino o giù di lì. Allora 081 546 6873, ma anche 342 00 00 100. Abbiamo questa doppietta in prima ora, ovvero telecamere intelligenti montate sul via Marina, non sono ancora ufficialmente in
1: potete ancora
2: funzione.
1: Passare perché non
2: però
1: non,
2: insomma la
1: come
2: notizia.
1: Non potete passare, però potete passare perché
2: guarda, sai come si fa in questi casi, iniziamo ad abituarci, evitiamo, iniziamo a evitare in modo tale che ci abituiamo a non andare lì, perché la multa arriva in via diretta e immediata, e mentre invece poi le suocere, stando a quello che racconta Orietta Berti da suocera, che lei si definisce, poi si sta parlando sempre con i figli e con le mogli da figli per sapere realmente, no? Perché poi ognuno può dire ma io so così, però
1: allora,
2: poi
1: però vuoi capire,
2: non ho capito questo gesto con la mano, che sì,
1: agnuro che proio è diversa dalla
2: proia,
1: ma Roma, come sei ignorante?
2: Ma io sono ignorante.
1: E sei ignorante, che c'entra? Non siamo parlando
2: di la traduzione di che cos'è proia? No?
1: Da porgere.
0: Okay. Ragazzi, Emilio da Palma Campana, io vado d'accordo con mia suocera. Sapete perché? Naviga Mario.
1: Lui.
0: Sto sembrando che sei su, e sto sembrando che sei mio.
2: Anche questo.
1: Fateci sapere 081 546 6873, le linee sono libere, prego. Parte.
2: Allora, poi vediamo ancora qualche altro messaggio, ragazzi. Ma Franchini che fine ha fatto? È un po' che non chiama effettivamente, ci mancano un po' le sue canzoni. L'ha copiata anche da Cannavacciuolo quando dice: non sai cosa ti perdi.
1: Non sai, sì.
2: Non sai cosa ti perdi. Poi.
1: Registrato,
2: Ma la multa per la targa polacca arriva in Polonia? Eh no, perché la targa in questo caso è registrata comunque al registro delle targhe estere e quindi ti arriva direttamente anche a te. Se non ti lauri non sai cosa ti perdi. Eh sì,
1: lauri.
2: Vabbè ragazzi, succede, sono strafalcioni che capitano. 081 546 6873, se volete dire la vostra, ricordiamolo, è ufficiale, l'abbiamo detto proprio in apertura, il Max Allegri, nuovo allenatore del Napoli, lo ha detto De Laurentiis, quindi ormai è ufficiale e confermato.
3: Che non si parla mai male delle suocere e dei suoceri, perché ogni 20 anni si diventa suocero e suocera, e poi sono anche i nostri genitori suoceri.
2: Eh beh, certo.
1: No, sono i genitori di tua moglie, no, sono i tuoi genitori.
2: Cioè, i miei genitori sono suoceri a Sofia, i genitori di Sofia sono, cioè, nel senso, come a dire che quando tu vai a criticare un suocero, anche tu hai dal lato tuo un parente che è a sua volta suocero e che quindi può essere potenzialmente criticato.
1: Lei dice non sono invadente, per esempio, questo è il discorso. Avete delle suoceri invadenti, delle suocere che entrano nella scalzetta? Ecco, quello è il discorso, perché non è che la suocera, ah, mamma mia, tua moglie, qual è il problema? Il problema è se mette bocca, ok? Se mette bocca sulle cose.
2: È tipo,
1: per esempio, ci stanno le suocere dei maschi. Le mamme dei maschi che vanno a casa appena sposate vanno a prendere quello che fa servizio, si è fatto spesa, si è messo il dito in coppa a cosse, si è fatto spiegare
2: ancora il dito sulla mensola, ma che è?
1: Come mette la roba in due frigorifero, si cucina, si non cucina, si lava, si non lava, si fa capo, se fosse veramente un compito della moglie fare queste cose qua, si è fatta lavatrice, si spanno i panni, cose. Poi ci sta l'inverso.
4: Buongiorno,
1: parte.
4: Io posso unire due discorsi insieme, perché mia suocera è con una telecamera di sicurezza. Oh, non le sfugge niente ha da guardare, da sapere tu cosa.
1: Eppure questa qua, poi c'è la suocera di lei che tra la sindifatta economica, arruinata, rinunciata,
2: la fatica, guadagni bene,
1: figlie, no, tu le mannate, non le mannate, entra in queste cose che non competono poi. Si litiga, sono forse coppie che si dividono per colpa dei suoi. Vabbè,
2: sì.
1: Ci fermiamo un attimino, pubblicità e torniamo, vai.
5: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
6: Una serata di stelle per Puppi, 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
5: Non puoi mancare.
7: Lo senti? È il suono della felicità. Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si divertono e il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
8: Non è estate senza...
9: mare, tranquillità.
8: Le cene all'aperto.
9: Le angurie freschissime.
8: E le infradito?
9: Ma la cosa che proprio non può mancare...
8: è il sole.
9: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale e da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
8: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
9: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
10: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Merito un po' alle telecamere di sicurezza e soprattutto alle suocere, sentiamo.
1: Buongiorno Marco e Rosario, l'amico ha ragione, le suocere sono genitori non anche io. Loro, no? Però questo a volte non capisco, la suocera è una mamma, perché a volte si comportano come suocere? Non l'ho mai capito.
2: Ah già, non potremmo parlare malamente di nessuno, perché tu quando sei mio socio, tu quando sei mio figlio, tu quando sei mio compagno, tu quando sei mio cugino. Vabbè. Potremmo parlare perché tu quando sei mio, hai fatto la stessa maniera.
3: Una volta che era acciaffata, gli ora buon, era un laburato che era la chiave.
0: Ecco qua.
3: Meglio così.
4: Buongiorno cuccioli, comunque mia socia è una cosa incredibile, qualsiasi cosa tiene a mano e se ci serve, per la serie non vorrei mai che stai facendo pipì che ci serve un riserva.
5: Oh, scusate, sto sempre parlando all'Abruzzo, ah che sorte che tengo, ma ci ha mandato un messaggio, mia moglie sta a Napoli, sapete che mo sta tornando, si porta la mamma a casa mia, madonna mia, chissà quanto ore si può stare, ci passate qua e mi...
0: è bello proprio questo messaggio, dice mia suocera non fa niente ma rompe proprio, perché a lei tutto è concesso, subito lo devi fare e non fa un piacere senza che poi te lo rinfaccia, è pesantissima.
6: Secondo me è un carattere che teniamo noi, no?
0: Sì.
6: La mia suocera che è un dolcione proprio, un pezzo di pananza, la mas forzapo, fa tra sì di cose nostre, perché lui rifugge dalle cose, sai, non vuole essere invadente. E poi ci sta proprio che è invadente, proprio un fatto di carattere. Vabbè.
0: Beh, secondo me c'è anche poi una cosa di controllo, cioè è un modo che hanno poi questi genitori di non lasciare realmente i figli spiccare il volo, nel senso che io tu sono tuo suocero, voglio che tu faccia le cose come le penso io, perché io penso che questo sia il modo migliore, perché io sono più grande, c'ho più esperienza, guarda che poi è così, però poi tu magari facendo così non lasci che i figli poi vivano le loro vite, commettendo anche i loro errori.
6: Ma sbagliare, cioè io voglio sbagliare io, no?
0: Lo so.
6: Tu fai una cosa, vuoi sbagliare tu, no? Che hai detto consigli. Sbagli, però hai sbagliato appesso a me.
7: Ciao ragazzi, buongiorno.
6: Ciao.
7: Uno ride e scherza, ma la suocera è la persona più invadente che esiste. Quando poi sono quella. Loro sono quelle generazioni che sono scappate di casa per farsi le loro famiglie, fatte a loro, e nessuno ha saputo niente. Cioè, io sono privo di fare una litigata in famiglia, in casa mia, da 6 mesi.
0: Non è
7: che vanno sporchi, si lavano in famiglia. È stupido, nessuno da sé niente. Vabbè, ma la colpa è sempre della compagna.
6: Questo sì. Questo è vero, questo è deleterio, e questo vi porta a distruggere la coppia. Il fatto che voi discutete fra di voi, la suocera tra smise e piglia parte la figlia, perché poi contro la figlia non ci va mai, no? Amore di.
0: Ah, però vedi, dice.
6: È sempre la femminile.
0: Finale, nella parte finale dice bene, dice, però è lei che glielo permette. Questo è un modo per avere un'arma in più. Perché poi è già difficile a volte discutere con uno.
6: È bastardata, cioè, da parte della mamma, perché quella è la figlia. Cioè, comunque tu non avevi bene a mamma.
0: Certo.
6: Se mamma ti dice una cosa, è cattiva tua mamma se ti mette contro tua moglie.
0: Diciamo che la saggezza di una suocera o di un suocero dovrebbe far sì che una volta tirata in ballo, se proprio che dici qualcosa, cerchi di equilibrare, no?
6: Se conoscete la mamma di Pesacane, dici, ma chi sarà asciuto? Ma come è asciuto? Ma c'è passata una mezza giornata vicino, ma dove si è asciuto?
0: Vicino
6: a te, può essere la mamma della mia. No, la mamma era mia, no, eppure
0: ma una zia sicuramente,
6: ma neanche, mi faceva 10 anni, no, non mi poteva fare, però
0: c'è 68 anni,
6: mi faceva 18, anche 54, anche 50,
0: no, ma forse un po' troppo, sì, forse
6: troppo,
0: più una
6: troppo.
0: Pronto?
8: Ciao ragazzi,
0: ciao caro, ciao.
8: Sono Francesco,
0: ciao,
8: a costo perché sono in macchina, ho seguito la vostra trasmissione, no? Si può, come sempre,
0: sì, grazie.
8: Invece della suocera, intendo mettere la figlia tra il marito e la moglie, è la stessa cosa?
6: Non ho capito.
0: E lui dice: se un figlio si mette in mezzo a una discussione tra due suoceri, è la stessa cosa?
8: No, tra marito,
6: cioè tuo cognato si mette in mezzo, insomma, o un figlio?
8: No, il figlio si mette.
6: Ah, è un figlio, no, un figlio fa parte della famiglia.
8: Un figlio e figlio fa parte della famiglia, è la stessa cosa, cioè, non c'entra, ho sbagliato l'argomento.
6: Di un'altra, cioè non è il figlio della tua compagna?
8: No,
6: cioè.
8: No, è mio figlio.
0: E che ha fatto tuo figlio?
8: Sto discutendo con mia moglie. si intromette e prende le parti della madre, no?
0: Ah, ok.
8: Sì. È normale, la stessa cosa.
6: Ma guarda, mi succede la stessa cosa a me, ci sembra tutto. Cioè, come va che
8: è
6: come
8: allora, vabbè, allora ecco, siamo sulla stessa
6: cosa. Sa niente la stessa cosa, a me qualsiasi cosa ci sta, c'è tutto. Cioè, non.
8: Allora siamo in buona compagnia.
6: Sì, sì, sì, sì.
0: Però poi bisognerebbe effettivamente verificare con un giudice terzo o quarto, addirittura effettivamente, se poi la ragione c'è o non c'è.
6: Non c'è giustizia. In famiglia non c'è giustizia. Comunque sì, ma stessa situazione pure io, la stessa cosa.
0: Ma ci puoi fare un esempio di discussione, così giusto per capire i margini?
8: No, se io sto discutendo con mia moglie, no? Di sì. Un qualsiasi argomento, e si intromette il figlio e dà le ragioni alla moglie, alla mamma, giustamente io perdo in partenza, perché sono due contro uno, non posso fare niente più.
6: Solidarietà, fratello, vieni, facciamo un club.
0: Teoricamente, se tu hai la ragione realmente dalla tua, dovresti avere quella capacità comunicativa di far capire a entrambi quali sono le tue ragioni.
6: Non tiene esperienza,
8: ho capito, faccio prima formare il club.
6: Okay? No, esperienza, ce l'ha piccolo, è bimbo, non.
0: Certo.
8: Vabbè. No, giustamente.
0: Ma quanti anni ha il figlio?
8: Ha fatto da pochi mesi 18 anni.
0: C'ha anche modo di dire, c'ha voglia anche di dire. Va bene, ragazzi, torniamo.
6: Allora, mia, avessi avuto un pack, proprio un faccio muri in basso rilievo, capito? Dici, ma voglio una rossa, sta c'è un basso rilievo vicino a me. Oggi non è così.
0: Every Lavigne,

0: Yes, I know Kiss Kiss.
1: I vostri WhatsApp.
2: Ragazzi, buongiorno, Sasi dal Fugone e Rione Jescal. Allora, i miei suoceri stanno a Magellino, in viaggio di non danno fastidio e niente. Ma l'amore di Dio, facciami sottolineare loro. Mia mamma e mio padre, se pure loro sono tranquilli e cose, però quando mi litigo con mia moglie, mia mamma e mio padre, tutto quanto corre a me.
3: Ragazzi, buongiorno, Alfonso D'Anzio. Ma il discorso veramente molto toccante per me. E che vi posso dire che sia dalla parte mia che quella di mia moglie non ci vediamo e non ci sentiamo. Io a maggior ragione nemmeno con i miei genitori mi parlo. Eppure viviamo a 10 km più o meno vicini e sono 2 anni che non ci vediamo e non ci sentiamo.
4: Secondo voi mia suocera a me per chi mi ha preso? Io ho dei locali a Casoria e io ho dato le fotocopie delle chiavi di questi locali, perché non si sa mai, io li perdo, lei ha le copie di riserva.
5: Ah, le copie.
4: E li ho trovati dopo qualche mese pieni di arredamento, perché il fratello si era divorziato e aveva messo tutti questi mobili dentro a questi miei locali.
6: Senza dirti niente.
4: Glielo vado a dire che li doveva togliere perché li aveva messi senza il mio permesso. In un'ora doveva buttare tutto via, altrimenti li toglievo io. Secondo voi, a me per chi mi ha preso?
7: Ragazzi, buongiorno, Antonio da Caserta. Non ci capite che stiamo parlando, però ci ho sentito questo signore che ha detto la discussione tra Issiamo, gli si mette un figlio e mezzo sì. Contro uno perso. Frate, tu hai perso pure uno contro uno, hai perso sicuro.
8: Buongiorno ragazzi, voglio dire solo una cosa, che poi anche voi diventate suoceri vecchi, io ho 2 generi, 2 figlie, mi faccio i fatti meno, sto mai in mezzo.
5: Brava.
8: Quello che vogliono fare fanno, ok? Un saluto.
5: Certo, ma proprio perché nel senso sarà così.
6: Io invece sono innamorato di mia suocera, di meglio non si poteva, succede anche questo.
5: Come
6: poi,
5: no? Come
6: succede.
5: No? Come no?
6: Mia suocera tiene da ridire su tutti, quella persona generica che conosce lei, questo non va in vacanza, poi lei prima che si sta a casa, vabbè, fa commenti insomma un po' a varie cose. Ragazzi, telecamere di sicurezza, dalla notte dei tempi tendenzialmente l'essere umano è sempre stato geloso delle proprie catene. Un carissimo saluto da Guido da Lugano.
9: Voglio due cose, voglio una cattiva, non si parla che il comandario, anche voglio capire come fai. Ma con tutto bene, ma pure si hanno sbagliato loro, ma come si fa? Voglio dire poi. Dice vivo con mamma e papà, ma appiccico tutti i uomini perché sono divorziato. E si me ne va che si ingazza, poi ci hanno appiccicato e poi perché la cosa bella che ci hanno appiccicato tutti i uomini, però ci manca. E poi dato là che ci ha mise mobile, io ho sfruttato la situazione, ammundalo, e affitta delle pure.
6: Ragazzi, io la io ho la suocera finnica, finlandese dovrebbe essere. Discrezione totale, non mette bocca in nulla, ottimo rapporto, il top del top, Vittorio, forse perché non parlate manco la stessa lingua.
10: No, che teniamo, io e Marco un amico in comune che è sposato con una svedese, se non mi sbaglio, e dice che la prima volta che andò a casa dei suoceri, dai, trasetto, sassettai, e parla, roppa mezz'ora per i suoceri, tu soccato, e se tu culiavano allora. E la moglie dice, ce n'ha mai, ma perché ce n'ha mai, non manca mezz'ora, ma no, ma qua la visita è mezz'ora, poi torniai. Cioè là in Svezia dici che tu quando la trovi uno massimo, ma pure se è tua figlia, mezz'ora poi tu ne hai.
6: Noi in mezz'ora a stento abbiamo aperto il cartoccio delle paste. Cioè,
10: a mezz'ora
6: abbiamo
10: proprio
6: messo la moca sul fuoco, abbiamo me.
10: Stiamo a salutare. Ciao, credo, la pisciove.
6: Sai quelle cose, Fabio, che ti abbracci, poi ti guardi, poi ti riabbracci, poi ti riguardi, e stai mezz'ora solamente a fare questo. Vabbè. 081 546 6873, al volo se c'è una telefonata. Buongiorno ragazzi, la suocera è come il dentista, meno la vedi e meglio stai.
10: Ma che dipende dall'esperienza, ragazzi, cioè dipende.
6: Che poi secondo me a volte forse noi non ce ne rendiamo conto, ma il nostro atteggiamento verso la figlia, no, quella che è la nostra fidanzata, compagna, moglie, quello che diventa, può generare delle come dire oppressioni da parte poi dei suoceri, perché io credo che a parte di una questione caratteriale, se subentra una preoccupazione per i figli, allora lì ci può essere una certa invadenza. Dovremmo anche riguardare noi da generi, no, un po' i nostri comportamenti forse.
10: Tu fai una cosa, mattini scinare, dire da tardi.
6: Lo faccio abbastanza spesso, a dire il vero.
10: Capisci, in danno,
6: sta funzionando.
10: Dove da stanza tu? Dove da stanza?

0: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
1: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi. Noi li facciamo per davvero! Lel e Rocco Grandi Firme vi aspetta a Caserta con uno showroom di oltre 1500 metri quadrati, interamente dedicati alle migliori griff di abbigliamento per uomo, donna e bambino, con sconti dal 50 all'80%. Lel e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lel e Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
3: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: da spiaggia, da festa, andiamo a sentire un po' i vostri vocali.
1: Mi teneva una suocera che era una santa, era bello con mio solo. Mi volevano bene i pazzi. Mentre invece l'ex suocero mio mi schifava. Forse perché mi teneva la moglie.
0: Ma no!
2: No!
0: No!
2: No,
0: ma era un vocale così bello.
2: È una trama in un film.
0: Era così bello.
3: Qua Rosale, il ticino vozzo, anche che se la Svezia.
2: Bella, già la città di vozzo.
4: Buongiorno, andando da Casoria. Allora a questo punto ognuna mia ci fotto, che ognuna mia è sordo, non ci sente ne manca. Quando il voto parlo con una mogliere mannanza, non risponde mai, se fai fatto suo.
0: Ecco qua, vedi?
2: Ma legge il labiale, legge il labiale.
5: Buongiorno, io praticamente la suocera vengo sotto a me, un piano sotto, sì. E ogni volta che scimmerà a casa, pare praticamente quando si avvicina a Gioconda a Parigi, appena la porta si già sta là fuori perché ha dato fastidio.
6: Fagio, buongiorno, sono Davide, andiamo una cosa, non è buona, cucinava buono, ma manca ci quella tempo, ci devo pure con.
2: Ma vabbè, se me lo cucinavo pure io.
7: Scusatemi, voglio rispondere all'amico che si è fatto la domanda, sì, come si faccia ad andare avanti senza sentire né vedere i propri genitori. Io vi faccio un'altra domanda. Io ho tre figli piccoli e questa domanda, visto che uno se la pone nei miei confronti, non mi viene di pensarla al contrario verso persone terze, in questo caso anche dei miei genitori, e dove uno magari può dire: ma non facciamo una chiamata a sti ragazzi, i miei figli, i miei nonni non esistono, sono scomparsi. Ti sembra normale?
2: No, non è normale. A me me ne importasse, pure se mi fanno aprire i figli miei e ci ammasso, qual è il problema? Insomma, che me ne importa?
8: Ragazzi, io su questo argomento sono stato fortunatissimo. Ho un rapporto con mia suocera bellissimo.
2: Ottimo.
8: Quando vado al cimitero la saluto, ecco, ma non qua ci vado spesso.
2: Ma che bastardo, ma che cattiveria.
9: Ragazzi, buongiorno.
2: Buongiorno.
9: Io fortunatamente mia suocera 85 anni, li ha compiuti ieri, e la conosco da 30 anni e ogni volta che è capitato in passato che litigavo con mia moglie, lei diceva sempre a mia moglie, quando mia moglie magari si lamentava di questo, diceva: attentasi tu, chi le non buono io, chi.
10: Buongiorno ragazzi, io invece dico un'altra cosa. Speriamo che mia suocera diventi presto santa.
2: No, dai. Capitemi. Ma dai.
11: Buongiorno, io sinceramente fin quando era viva, io con mia suocera avevo un bellissimo rapporto, era come una mamma per me, ecco. E veramente la volevo un mondo di bene, mai dato fastidio, mai messo in mezzo fra me e mia moglie, all'epoca era la mia ragazza. Anzi, se diceva qualcosa, avevo sempre ragione io. Vincenzo di Afragola.
2: Capo, è una bella responsabilità per le suocere, no? Queste, ma per esempio io ho figli grandi, però si è messa a mettere miez fra mio figlio e me la fidanzata, oppure mia figlia e il fidanzato, ma con quale autorità, insomma, come fai a...
0: Beh, sai, magari può capitare che uno dei due ragazzi si possa fidanzare con una persona che ha anche, che ne so, una cultura diversa, una visione diversa su certe cose,
2: beh.
0: O con qualcuno che vuole imporre delle cose che tu reputi magari non giuste.
2: Ma mica facciamo rimi, che sono sposativo chi? Cioè, ti fai fatto tu, capo, ti metti una responsabilità, se a me fai dividere due persone perché
0: ma tu lo faresti sempre con quell'idea di fare del bene per tuo figlio o tua figlia, però poi magari
2: a chi sono che siamo 1800, porta la mela da me, ti dico io se puoi o non puoi,
0: noi devi fare questo,
2: facciamo.
0: No, Rosario, la visita in Scandinavia deve essere annunciata con orario concordato, massima puntualità sull'orario, non si deve sgarrare, però poi può durare un po' quanto vuole, questo almeno lì in Finlandia. Guayu, mia suocera è greca, fidatevi. Crudelia de Mon, minchia.
2: Grecia, come si dice, una fazza, una razza. Pronto?
0: Vabbè.
2: Pronto?
0: Pronto?
2: Hello?
0: È caduta la linea. Va bene, ragazzi, ci fermiamo un attimo. Ci sono le ultime notizie, ce le racconta Marcello Calvano.
2: State con noi perché dopo abbiamo un bel argomento.
0: Bel argomento, una bella intervista. La annunciamo tra pochissimo. Poi occhio che c'è anche il meteo. Restate con noi.
12: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie. Buongiorno da Marcello Calvano, apriamo con la cronaca. Diventa definitiva la condanna all'ergastolo inflitta a Francesco Pio Valda, condannato in primo e secondo grado per l'omicidio di Francesco Pio Maimone. A deciderlo è stata la Corte di Cassazione, che ieri ha rigettato il ricorso presentato dal legale dell'imputato, accogliendo la richiesta della Procura Generale. La giovane vittima, un pizzaiolo di 18 anni, venne uccisa il 20 marzo 2023 sul lungomare di Napoli da uno dei colpi di pistola esplosi da Valda al culmine di una lite con un gruppo di giovani rivali, lite scoppiata per futili motivi, ovvero perché qualcuno gli aveva sporcato le scarpe. Ancora la cronaca. Nella mattinata di ieri, agenti del commissariato Scampia sono intervenuti presso il pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli di Napoli per la segnalazione di un soggetto giunto in gravi condizioni presso il nosocomio partenopeo a seguito di una aggressione. Dagli accertamenti di seguito esperiti dalle forze dell'ordine è emerso che la vittima, a seguito di una lite avvenuta per futili motivi all'interno di un condominio con un 54enne, sarebbe stata colpita da quest'ultimo, rovinando violentemente al suolo. Per tali motivi i poliziotti hanno rintracciato il 54enne e lo hanno denunciato per lesioni gravissime. Ed il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sarà mercoledì prossimo a Napoli alle ore 14 per partecipare alla riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura Partenopea. Era stato lo stesso numero uno del Viminale ad annunciare il suo arrivo nel capoluogo campano nei prossimi giorni dopo i fatti di Montesanto. La chiusura con lo sport, il calcio, finalmente è arrivata l'ufficialità. Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. A comunicarlo per primo è stato il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis attraverso il suo profilo ufficiale X. Contratto sino al 2029 per il neotecnico del Napoli. Possibile che la presentazione del tecnico in conferenza stampa possa avvenire pochi giorni prima della partenza per il ritiro di Di Maro in una location suggestiva della città di Napoli. Sul fronte mercato si complicano le piste che portano a Calaili e Ghila per gli inserimenti di Inter e Milan. Discorso diverso per Ceballos, che ad oggi si allena a parte con il Boca Junior ed attende solo di essere ufficializzato dal Napoli. Per la porta spunta il nome di Musso dell'Atletico Madrid per sostituire il partente Milinkovic-Savic. Rinnovo vicino per Antonio Vergara, pronto a prolungare il suo contratto con il Napoli. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Linea al meteo.
13: Kiss Kiss Napoli meteo.
14: Un saluto agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trevi Meteo. Una giornata di venerdì con tempo assolato su buona parte della Campania, ma l'area costiera meridionale risente di locali rovesci anche a sfondo temporalesco di moderato a forte intensità. Clima ancora molto caldo, si fa sentire soprattutto in giornata, ma anche nella notte all'alba, soprattutto sul comparto costiero, con valori minimi anche elevati in alcune zone attorno ai 27-28 gradi. Si starà meglio nell'entroterra. La giornata di sabato e anche quella di domenica sarà con una rimonta anticiclonica, dunque il tempo sarà asciutto ed assolato, con clima caldo, senza eccessi, si attenua anche il livello di umidità. Dettagli ulteriori sull'app di Trevi Meteo.

0: Allora, seconda ora di Yes No Kiss Kiss, sempre con lui, Rosario Verde.
1: Moverso Blil su 7-6, accanto a lui Marco Pisacane.
0: Risco.
1: Eccola. Seconda ora,
2: saluta,
1: parliamo
2: il
1: di questa.
2: Saluta il fonico.
1: Perché la già saluta?
2: Ciao. Saluta e ringrazia il fonico. È il regista di questa trasmissione. Senza di lui non facciamo Boric, nulla.
1: Salutiamo pure a Pascalo Pultira, allora.
2: Perché no? Perché no?
1: Giusto. Meglio no, meglio.
2: Saluta chi ci fornisce la corrente elettrica, per esempio. Che senza. Saluta chi paga la bolletta, ancora più importante.
1: Vabbè, insomma, parliamo un attimo dei fatti che sono successi a Montesanto. Vi ricordate?
2: Sì, sì.
1: Per un tradimento, insomma, il genio del male è sceso con il fucile, il Kalashnikov. Altri hanno sparato questo e quell'altro, ma erano gente di mezza via, ma erano camorristi. Chi era questa gente? E io, riassumerei questa notizia con un titolo:
2: quale?
1: È questione mentalità.
2: Ci è andato anche delicato.
1: È questione
2: dire.
1: Mentalità. Mi dispiace che l'ho fatto, ma se non a Napoli dove no, perché mi sto incazzando, perché se faccio il fatto sul tavolo. Ieri il nostro buon Lucio Pengue ha intervistato a De Jesu,
2: esatto,
1: l'assessore al comune di Napoli, su questi fatti. Vediamo cosa ha detto, dura un 4 minuti, ma interessante,
2: molto interessante.
1: Vai, sentiamo.
3: Siamo con l'assessore De Jesu, assessore alla sicurezza del comune di Napoli. Assessore, siamo qui in una iniziativa, la trasferta sospesa, in una città che, lo dicevamo prima anche con il sindaco Manfredi, una città dell'accoglienza, che però ovviamente con questo altissimo flusso di turisti, con una città sempre viva anche d'estate, ha bisogno anche di offrire delle garanzie a chi la visita e a chi sta anche 24 ore su 24 in questa città, perché questa è una città che vive all'alba, di mattina, di pomeriggio e anche di notte.
4: Sì, tante criticità voi le registrate, no? La movida notturna, il conflitto con i residenti, degli eventi criminosi che avvengono, per cui c'è un grande bisogno di sicurezza in questa città, che si declina con maggiori risorse. Il sindaco lo ha detto dopo i recenti fatti gravissimi, che però sono emblematici di un mondo che esiste, di una subcultura, di belve, di genitori, di mamme che non hanno rispetto per i figli, perché con l'esempio di quello che è successo dovrebbero chiedere scusa ai propri figli. Ma è un mondo che esiste e bisogna fare i conti con questo. Non è che l'American Cups o i turisti risolvono questo problema. È anche vero che le condizioni di sicurezza in questa città sono nettamente migliorate. Vede, è emblematica la grande attrattività della città. Se come un tempo ricordate che una rivista tedesca faceva vedere la pizza con la pistola sopra, questo permeasse le decisioni dei turisti, avremmo pochi turisti. Allora è vero, c'è una cosa, poi è cambiata un po' l'approccio al turista in questa città. Un tempo era considerata una preda, oggi è considerata una risorsa. Per cui sul turismo campano tante persone, vivono tante persone, e questo sicuramente motiva condizioni di minore sicurezza, ma questo non significa che i problemi che covano sono sotto. Se bisogna essere presenti, lo Stato ci deve essere, il sindaco ha chiesto più forze di polizia anche per vigilare la sera e la notte, perché questa è una città che vive di notte. Ad Oslo vivono all'interno, ma non all'esterno. Napoli per 10 mesi all'anno vive all'esterno e vive di notte 24 ore su 24, e di questo bisogna tener conto, perché la città si è evoluta da questo punto di vista e diciamo le istituzioni sono meno lente a poter interpretare questi nuovi stili e ritmi di vita.
3: Che poi la percezione della sicurezza a Napoli è forte, perché vediamo tante persone anche di notte che camminano da solo, tante donne, tante ragazze. E allora per questo quello che è successo a Montesanto è un po' uno schiaffo a questa città che è sicura, anche se ha le sue criticità.
4: Esiste quel mondo, esiste. Ed è sommerso. Spesso non lo vogliamo vedere, ma esiste. gente che vive in tuguri, senza condizionatori, in una situazione di caldo per cui deve stare all'esterno, tanti ragazzi che l'unica alternativa è quella di stare sulla strada, sullo strato, e gente che è abituata, cresce, a me la tristezza è quella di percepire quei bambini che hanno la sfortuna di vivere in quel contesto familiare ed ambientale. Mi fa tristezza questo, e questo significa che devi investire nelle generazioni. Quando si parla di cultura, è una cultura generazionale, non è che arriva un sindaco, arriva una giunta e risolve i problemi, no, devi investire, devi andare nelle scuole, devi fare investimenti per la prevenzione sociale. Ecco, è una grande sfida che ha bisogno di essere sostenuta anche finanziariamente, e per questo il sindaco, come presidente dell'ANCI, l'ha più volte ribadito a livello centrale, con anche la ministra Piantedosi, perché si possa essere più risorse. Il lavoro delle forze dell'ordine e dei vigili urbani non può essere fatto in smart working, devi essere presente sul posto, la gente vuole vedere le divise, vuole percepire la sicurezza attraverso il lampeggiante, attraverso le uniformi.
2: E questo è Antonio De Jesu.
1: È un mondo che esiste, è un mondo che esiste, che sta là. Ricordiamo che poi hanno fatto degli accertamenti, hanno visto che questi qua con i Kalashnikov, con queste pistole, non erano appartenenti a famiglie criminali, oppure erano camorristi o altri. Proprio un modo di pensare, un modo di vivere, un modo di essere. Giustamente, tenendo parecchi e loro un fucile, perché non posso tenere pure.
2: Quindi diciamo lui, che quello che ha detto Antonio De Jesu in qualche modo accende più di una lampadina, e di certo non ha detto cose che non esistono o che sono fantasiose, insomma è un mondo difficile sicuramente da gestire. Ringraziamo ovviamente Lucio Pengue, che è l'autore di questo.
1: Lo ringraziamo, io da fatica, deve per forza. Che ringraziamo, c'era per forza. Pronto?
5: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
5: Volevo dire qualcosa per le suocere.
1: Prego.
5: C'ho mia suocera che mi tratta come un figlio.
1: Beato a te.
5: E io la voglio bene come una mamma.
1: Bravo, bravo. Ottimo.
5: Poi tornando al discorso di Piantedosi, sono presente la polizia sul territorio, però ci sono delle lacune, perché sul c'ero fatto stanno tutti quanti là, però per 3-4 giorni scomparono. Questo non è una cosa.
1: Io mi sono sempre chiesto una cosa, ma quando una scuola dice che un ragazzo non sta andando a scuola, che succede? Cioè, il meccanismo dov'è che si inceppa? Quando sappiamo che una famiglia ha il padre in galera, la mamma che sta senza soldi e tiene 3 figli e sta nei casi da Nuash, insomma, c'è qualcheduno che va là e va a fare lo Stato. Cioè, sono d'accordo, esiste sta gente, esiste questo tipo di mentalità, questo tipo di cosa, però scrollarsi dice non è colpa di questa amministrazione o di un'altra, è un fatto che viene da lontano. Ma quanto lo Stato riesce ad incidere, se no è una cosa eterna questa cosa.
2: Io credo che De Jesu in un modo abbastanza soft lo ha ribadito più volte, è una questione di fondi.
1: Facciamo che volando mi sa che
2: no però per esempio quello che hai appena detto tu, io ho parlato con una persona, ho conosciuto una persona che si occupava proprio di questo, cioè di assistenza sociale per quei ragazzi con famiglie, con problemi molto gravi, molto seri, e loro avevano proprio questo compito di andare a recuperare stesso a casa, di portarli a scuola, di istruirli, di fare. Quello che mi è sempre stato detto, l'enorme difficoltà che avevano, non era tanto la voglia di fare di queste persone che c'è, ma sono proprio i mezzi, le risorse, cioè persone che hanno fatto questo lavoro per mesi, mesi e mesi con associazione e non hanno visto la croce di un euro di stipendio che gli era dovuto.
1: Non ci sono soldi
2: per le risorse, per fare proprio i luoghi, i posti e le iniziative poi per dare una mano a tutte queste persone.
1: Sì, stiamo dicendo la stessa cosa,
2: sottolineando quello che dici.
1: Il discorso io ho fatto l'anno scorso, perché si ricorda la stagione scorsa, sono stati in un carcere minorile, ho visto là, parlando pure con gli operatori, che si fa? Cioè, li mettiamo là, un ragazzo che fa una cosa del genere, lo mettiamo in carcere, lo mettiamo là, facciamo stare 5-6 mesi, un anno, così. Niente succede, niente fanno pochi ceramica, così che non fa manca. È stato buono, arrivederci. C'è, esce quello da là dentro che fa, che va a fare, un'altra volta quel tipo di vita là. Ecco, il discorso è quello che lo Stato è assente. 081 546 6873. Pronto?
6: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
6: Lo sai, hai detto che praticamente questi qua non avevano appartenenze.
1: non sembra che non sono camorristi in pratica. Ma dubito che un camorrista avesse fatto quella azione. A prima
6: mattina. Buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
6: Lo sai, hai detto che praticamente questi qua non avevano appartenenze.
1: Ma dubito che un camorrista avesse fatto quell'azione. A prima mattina,
6: Camorrista no.
1: Un professionista.

0: Sì, dico della serie, come te lo sei procurato? Cioè, è così facile
1: in internet
0: arrivare a una cosa del genere. Ma questi non vanno manco su internet. Senta a me.
1: Lui ha detto in internet.
0: Vabbè, ci fermiamo un attimo,
1: ragazzi. Che sa,
0: torniamo dopo questa telefonata. Sentiamo. Pronto?
2: Pronto? Pronto, ragazzi, vi voglio sempre più bene.
1: Vai, Gianni, veloce, vai.
2: Una cosa veloce, veloce. Io ho fatto il tassista 10 anni e mo faccio il lavoro sempre di autista. Beh, io vorrei non ho mai capito una cosa, perché quando ci sta un evento a Napoli ho quella sensazione di sicurezza, appena finisce l'evento mi pare sta a Teheran. Cioè, lo sai che mi dà l'impressione Napoli? Infatti stamattina ho parlato con la mia compagna che non è di Napoli, no? Mi dà l'impressione quando uno mette la povera sotto tappeto. Sai, quando uno da venire un Presidente della Repubblica, no, con moglie tutta la munnetta.
1: Però guarda, ad onor del vero l'ha detto anche l'assessore prima, io ho mia figlia che abita a Milano, io ho mia figlia che vive a Milano, sta vivendo a Milano, quando torna a Napoli esce con gli amici qua, fa pure le 2 o le 3 di notte, dice papà io mi sento più sicuro qua alle 2 di notte che a Milano, che lei quando torna tardi a Milano dice che c'ha l'ansia, quando piglia la metropolitana la tiene l'ansia, a Napoli dice stranamente quello che dicono io mi sento più sicura, ma o perché sta a casa sua non lo so, però ci fermiamo un attimo e torniamo subito, vai.

0: saltare.
1: Buongiorno ragazza, ci ho pigliato la tredicesima, tengo con così sordaità. Che dici, ma accatta una bicicletta elettrica o un Kalashnikov?
2: Un Kalashnikov era per punire i 50 anni di matrimonio ragnolo.
3: Vabbè, poi a bellezza di una napoletana e Castramatiz, 081 546 6873. Pronto?
4: Pronto?
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Sì, salve, sei in onda, vai.
4: Ah, ok, allora devo spegnere la radio, giusto?
3: Sicuramente sì. Togli l'auricolare, viva voce, vedi?
4: Ok, perché è la prima volta che intervengo in una radio.
3: Grazie, buongiorno. Dimmi caro.
4: Io sono ciao. Gaetana e chiamo da un paese in provincia di Napoli.
3: Sì.
4: Volevo intervenire a riguardo di quello che è stato detto sui bambini, di come...

0: dobbiamo rieducarli, certo, ad avere un futuro diverso.
1: Sì.
0: Io parlo per mia esperienza, io sono stata 10 anni nella provincia di Belluno, sì, a vivere, dove ancora oggi vive mia figlia. Il mio consuocero, un paio d'anni fa, lui era il vice sindaco del suo paese, praticamente lui è riuscito ad ottenere 65.000 euro per 6 parchi giochi che ha nel suo paese, dove in tutto il paese, che si trova su un territorio di 80-90 chilometri quadrati, praticamente lui ha 70 bambini. 70 bambini hanno 7 parchi giochi. Se noi ci facciamo un giro da dove abito io, che il mio comune fino agli anni 80-90 forse era considerata la piccola Svizzera, avevamo piscine comunali che noi non abbiamo mai potuto usufruire perché sono state date a privati, campi di calcetto dove sono stati dati ai privati, una struttura, una tendostruttura che puoi accedere. Quello forse è l'unico che possiamo accedere in un certo coso, che si fa basket, sapendo che qui a Napoli pochi bambini fanno basket. Abbiamo un campo di calcio dove è stato costruito con i contributi, con le tasse dei cittadini, no? Tutte queste strutture, anche con l'aiuto dello Stato, si intende, dove sono stati tutti privatizzati. Ora, il nostro attuale sindaco, dove abbiamo un'obesità, abbiamo dei livelli, perché abitando, si sa, no? Abitando, diciamo, nelle nostre zone, che abbiamo anche un po' di terra di fuoco, fumi e tutto, invece di costruire un posto dove le persone anziane potrebbero andare a giocare a bocciometro, dove i bambini avrebbero un campo di calcio, no, che per giocare a calcio un bambino deve pagare, una famiglia deve pagare 7, 8, 9 euro per giocare.
1: Scusa se ti interrompo, cerco di fare un po' un riassunto. Ecco, lo Stato è assente.
0: Ma non è lo Stato.
1: Ecco.
0: Non è lo Stato, siamo noi.
1: Perché noi siamo lo Stato, certo.
0: Io non so più una che me la prendo col sindaco, con il vice sindaco oppure con l'assessore. Siamo noi cittadini. Guarda, io parlo per la mia esperienza quando ho vissuto al nord. Io ho vissuto 10 anni al nord. Vivere 10 anni vuol dire anche mettere un po' le radici, certo, in un paese. Fai le tue esperienze. Lì è cittadino, è stato rieducato. Noi dobbiamo essere rieducati. Noi abbiamo.
1: Ma come rieducare? Ecco, ma per esempio questi qua, hai visto, no? Che è successo a Montesano? Come vai a rieducare quei ragazzi?
0: Scusa, ma
1: poi tiene uno di 38 anni che fanno quella cosa. Come lo rieduchi?
0: Ma quei ragazzi, perché sono arrivati a quello?
1: È quello il discorso. Bravo, quello allora, dicevo.
2: Certo, io. Se non si incomincia da qualche parte non si risolverà mai nulla.
0: Dalle scuole bisogna iniziare. I bambini devono imparare l'appartenenza al territorio.
1: Gaetana, io questo dicevo, ma quando un preside di una scuola fa la segnalazione al provveditorato e dice che ho questi ragazzi che non vengono a scuola,
0: genitori,
1: questo blocco tutto.
0: Figli, diciamo che ci consideriamo normali, quelli che abbiamo i figli, che siamo persone per bene. Che cosa fanno? Non scendono in piazza.
1: No,
0: fare casini, perché io non sono contro la guerra.
1: No, però insomma, avere un senso civico e insomma civile.
2: De Jesu l'ha detto, no? C'è una mentalità, c'è una parte della città che ragiona, che culturalmente vede le cose in un modo diverso. È un sottobosco, è un soprabosco, mettiamolo dove volete voi. Forse ecco, capire che esiste e evitare di difendere magari sempre e comunque certe cose sulla nostra città dovrebbe essere già un primo passo per cercare di far capire a queste persone che no, magari il lato della città che vuole vedere le cose in una maniera diversa non accetta certi comportamenti, non vuole certi atteggiamenti. Ci fermiamo un attimo, ragazzi, torniamo tra pochissimo. Mandate i vostri messaggi 342 00 00 100.
3: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti, mangiare come piace a noi.
4: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me, un sogno. Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Michael Kors, Nike e molti altri. La Reggia Designer Outlet, lo sconto raddoppia.
5: Non è estate senza
6: mare, tranquillità,
5: le cene all'aperto,
6: le angurie freschissime E l'infradito?
7: Ma la cosa che proprio non può mancare
6: è il sole!
7: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale e da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
6: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
7: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
8: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
9: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung, Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: telefono abbiamo Daniele e Giovanna, noi diamo precedenza a Giovanna, chiusto perché si dà sempre la precedenza alle donne. Vai, Giovanna.
1: È una questione di galanteria.
0: Galanteria, vai. Giovanna.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno a te, no. Ciao.
2: Ragazzi, complimenti per la trasmissione, grazie. Prima di tutto.
0: Grazie assai, grazie.
2: No, Rosario, vabbè, io sono nella tua stessa situazione perché ho mia figlia che vive a Milano.
0: Ah, e quindi mi puoi capire.
2: Da premettere che noi veniamo da un quartiere popolare molto difficile. Lei a Milano ha paura, cioè vive,
0: come la mia.
2: Nonostante qui tornava 3-4 del mattino da sola in macchina, in auto, ma hai paura, addirittura a Milano si è comprato su internet uno spray al peperoncino.
0: Sì.
2: Quindi la situazione è quella che crescendo in un quartiere molto molto difficile da premettere, però purtroppo io do un po' colpa ai genitori e anche che non c'è più la figura del professore, perché anche il professore ha molte difficoltà nelle scuole. Ho mia cognata, una professoressa di inglese, e mi racconta cose veramente allucinanti. Ormai non c'è proprio più rispetto per niente, per nessuno. Questi ragazzi, sto parlando 15, 16, 17 alle superiori, ma veramente vivono per conto loro, se hanno un richiamo.
0: Posso dire, Giovanni, secondo me si è perso il confine fra bene e male, cioè sono parecchi che non capiscono il bene e il male.
2: Assolutamente, anzi, proprio questo. Comunque noi siamo.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Giovanna? Verso Giovanna abbiamo Danilo. Danilo?
3: Ciao Rosario, buongiorno.
0: Ciao Dani.
3: Ciao. Senti, ti volevo dire, io adesso abito a Piazza Mercato e mia mamma e sono cresciuto lì e noi abitavamo al Vomero prima.
0: Sì.
3: Io voglio dire una cosa, io vedo lo Stato presente in tutti e due i quartieri, però devo dire che se so la polizia o i presidi che ci sono, comunque fanno differenza tra i due quartieri, perché adesso al mercato dove sto adesso, se non metti il casco non ti fermano, la macchina la parcheggi dove vuoi, se vai al Vomero invece non è così. Quindi per questo era per dire che comunque lo Stato in alcune zone permette cose che in altre zone non permette, quindi bambini...
0: Danilo, posso dire una cosa? Hai ragione. Hai ragione, che io abito a Secondigliano, abito vicino a Serena Cartone, vicino a Cesca, sta già dice la verità.
3: I bambini, hai ragazzi, ragione. Sono convinti, sì, che si possono fare. Mio figlio mi dice, scusa papà, ma perché il capo posso fare e da non lo posso fare? Allora giustamente c'è anche confusione nelle istituzioni, io questo voglio dire. Basterebbe essere...
1: Ma non è che c'è confusione.
0: C'è tolleranza in certe zone.
1: Detto, prendi anche San Giovanni a Teduccio, io ci passo sistematicamente. Sì. Lì ragazzi si vedono delle cose che...
0: c'è un fatto che ti fanno passare, c'è tolleranza.
3: Ma adesso noi che siamo più grandi magari capiamo quello che si può fare o no, ma un bambino giustamente non lo capisce, quindi cresce in quel contesto.
0: Per esempio al Vomero questo lo fanno passare a Pisacane, che è facile. Facile lo fanno passare,
1: guarda,
0: facile.
1: Guarda che ogni volta che passo,
0: vergogna,
1: devo lasciare detto, se viene Rosario Verde mi raccomando
0: non mi fanno passare.
1: Ma metto non io una buona parola, metto.
0: Vabbè, ciao
1: parola.
0: Dani, grazie. C'è qualcun altro al telefono? Ciao Bella, ciao. Abbiamo dei messaggi, vai. Sì.
4: Bisognerebbe ritornare un po' al vecchio detto mazza e panel fanno i figli e bella. Tanti anni fa, agli anni 80 più o meno, quando un figlio si comportava male diceva un genitore pum.
5: Ci vuole Putin.
0: Senti, una bomba. Ciao caro.
5: Io ho mia moglie che è ucraina e 2 anni fa il figlio non ha resistito più, è voluto ritornare per difendere il suo paese, anche se fino a prova contraria adesso il suo paese era l'Italia. Però là il Kalashnikov lo usano per difendersi. Se quel personaggio vuole usare il Kalashnikov a Zaporizhia o a Dnipro, lo aspettano a braccia aperte.
6: Il nemico del popolo è lo Stato, perché da noi vuole solo i soldi.
1: E poi c'è sta mentalità.
7: Non so, ma non ti ricordi che pochi giorni fa dentro di una sanità hanno dato fuoco ai giochi dei bambini? Questo è un popolo proprio da mandare a Beirut.
0: Allora, prima vi ho detto che hanno messo le telecamere fuori via Marina e per giocare ho detto approfittate perché saranno operative entro fine estate. Hanno montato le dice Pio Russo, la nostra redazione esterna, salutiamolo, hanno montato le telecamere ieri e un automobilista in contromano non voleva fare marcia indietro davanti a un autobus. Buongiorno, letto sulla pagina di Borrelli.
1: Quando
0: cioè Kill stava contro mano o Pullman stava così nella corsia prima, non voleva tornare indietro perché capì
1: che c'ha mentalità. Ragione lui, c'ha ragione
0: questo
1: lui.
0: Non sa il bene e il male,
1: ma chi senza cioè, guidà
0: non sapevo bene o male guidando, cioè capì come il discorso. Io me ne accorgo perché pure quando fanno non si rispettano i stop e roba varia e nato tipi di cose naturalmente, però non si sapevo bene o male. Pronto
8: ragazzi, buongiorno.
0: Ui, Franchini, buongiorno, ciao.
8: Scusate, ma fa troppo caldo in questo periodo.
0: Certo,
8: e infatti fa un caldo esagerato, voi non potete immaginare.
0: Siamo in casa in Groenlandini, perché noi subimmo capri al suo povero scuorto, che cavolo, povero
1: chi è un povero scuorto?
0: Tu, povero abessi,
1: ma come sono povero abessi?
0: Cavolo, andava lì, dimmi.
8: E purtroppo io... Il caldo lo soffro come lo soffrite anche voi ragazzi.
0: Tu hai bussato gli alcolici, sei abbassato.
1: Franchini, quindi non ce la fai a cantare la mattina perché fa troppo caldo.
8: Lo so, ma Marco, guarda, io già il fatto che vi ascolto.
0: Già è assai.
8: È già un vantaggio.
0: Guarda che ricuttare.
1: Però perdona, noi da qualche settimana qui abbiamo Stefano De Martino che sta facendo le selezioni.
0: Non mettere cose mie.
1: Tu cantavi una bella canzone, quello ti selezionava, no?
0: Già mi confondono.
8: Guarda, io comunque sono contento. Comunque torno a cantare presto, comunque. Tornerò presto a cantare.
1: Grazie, il tuo mondo ti vuole, il pubblico ti desidera, Mario.
0: Ciao, Mario.
1: Ciao. Va bene, ancora un po' di musica, ragazzi. In questo caso, capolavoro assoluto degli Oasis che si chiama Stand By Me. Questa è la classica canzone che dovete smettere di fare quello che state facendo, alzare il volume e godervi questi 4 minuti e 21
0: secondi. Stai operando
1: secondi.
0: A cuore aperto, fermati.
1: No, mica ci stai sentendo a noi.
0: Cosa ne fosse? Tu dici fermati.

0: messaggio per il comandante Verde.
1: Dimmi.
0: Accattammoci un condizionatore a Franchini perché sente cavere. Ripeto, accattammoci un condizionatore a Franchini perché sente cavere.
2: Cuccioli, buongiorno.
1: Ciao,
2: tutto
1: bene?
2: Tutto bene. Non devo preoccupazione. Marinella e Franchini,
3: guarda, io sto morire. No, io sto morendo. Quando hai detto povera bestia, sto morendo, lo sa, madonna mia, guagliù. Voi mi facete impazzire a me.
1: Io vorrei proprio
4: che intervenisse qualcuno che ci ascolta, magari delle. Della polizia, non lo so, carabinieri, qualcuno, per capire perché si cammina per secondi piani, cioè con la motocicletta, con il transalto, senza casco, ci passa volante di guardi vicino, non fanno niente. Cioè, questo voglio capire.
1: Eh sì, vogliamo capire, ma pure la roba fuori magazzino, per esempio, stanno nei negozi, stanno solo la roba fuori, non controllo niente, ci vuole sul tuo solo, cosa. Va, vabbè, pare che non ci mangiamo noi la roba, prego, pronto?
5: Pronto ragazzi, buongiorno. Umberto, buongiorno.
1: Oui, Umberto, ciao, Umberto.
5: Ciao. Ciao ragazzi, buongiorno. No, come vedete, per il fatto sempre della sicurezza. Ma noi il fatto della sicurezza, noi abbiamo anche questi ragazzi dell'esercito in quelle caserme, ok? Ma perché non vengono addestrati, gli diamo poteri diversi?
6: Perché non sarebbe più esercito, Umberto.
5: Lo so, ma
6: cioè cambierebbe però... proprio la cioè dovrebbero entrare nelle forze dell'ordine, si chiamano forze dell'ordine.
1: E facciamo entrare la polizia e risolviamo, capito?
5: Però il problema è, capito? Ecco, perché non ce la facciamo, ecco, con il numero comunque di poliziotti, carabinieri.
1: Comunque l'ha detto anche l'assessore. A Napoli c'è più la sensazione, a Napoli c'è più sensazione di stare al sicuro che in altre città.
5: No, no, ma si sta più sicuri, ragazzi. Ma allora io sono stato pure nella stazione di Bologna, Torino, ragazzi. Ma per me la stazione di Napoli è Pusillico.
1: Per esempio, poi ci sta Sting che si sta mangiando una pannoccia al rione Sanità. Ci non sparano, cioè speriamo.
6: Che c'è una fortuna?
1: No, cioè, speriamo che chi si torna a casa. Ma c'è una Sting da figura in mezzo.
6: A me mi fanno morire. A me mi fanno morire.
1: Ma mannè una pannoccia, chi si? Ci fa la pannoccia proprio da mucello, te li dai? La pannoccia da mucello.
6: Stinga
1: che sei, che sei?
6: Vabbè, Dua Lipa si sta facendo un bagno a Ischia.
1: E che ne sa? A Ischia, ma non. Dua Lipa che si mangia granita tu Peppa porta capo.
6: La limonata a coscia aperta.
1: Vabbè. Vabbè, Dua Lipa a coscia aperta si volgare. Non si capisce, guarda, quando parli tu, guarda, proprio credi.
6: Ma è la limonata?
1: La pannoccia e coscia aperta, un limone per lì. Ci hanno fatto un programma,
6: è una bevanda tipica.
1: Ci mi dissocio dalle pannocce
6: con le
1: cosce.
6: La limonata.
1: Ma si chiama che torna a casa stinga!
6: Ma devi
1: capeggio da salita ti aiuta a mondo santo, hai visto? Ma io per il musso nel.
6: Vabbè, vabbè. Quindi c'è Sting a Napoli.
1: Che vergogna, che vergogna.
7: Rosa, ma cosa più bella è avere uno Sting che si mangia per il musso?
1: No!
7: Qua Sting, Stang e Stong, sparna, come Stong?
6: Vedi, poi questo è il riflesso della cosa napoletana. No, Sting mangia una pannocchia, non ho capito bene dove. Vabbè,
1: la
6: poi,
1: sanità, alla sanità.
6: Alla sanità. Mo si viene quello dei quali aminei e dice: Sting, non ti viene assaggiare, porco.
1: Ben affa,
6: con
1: ma che tenite con l'aminei?
6: Panorama.
1: Ma che tenite? Ma manco panorama. Tenite.
6: Panorama bellissimo.
1: Ma tu sei casi, non tieni neanche i pulmani. Vai giù, è stato qua, tu e via Manzoni, è stato qua. Tenete i soldi, ma è stato inguaiato.
6: Oh, e parte tu ci stanno manca in strada, mo
1: sbaria proprio, mi tengo a c'è l'irre, sbaria proprio. Noi produciamo. E ti memorale.
6: E quindi.
1: E teneva
6: che immagino ci cammino in
1: mezzo e inizia.
6: Vabbè.
1: Teneva c'è l'irre, teneva se ne aiuto pure c'è l'irre, che mo sono stati agnelli in un quartiere c'è l'irre.
6: Beh, perché tu non lo sai che ci stai con le Aminei?
1: Che tenite? Ma hanno perso pure a te, hanno pure perso.
6: Ma sono nato lì.
1: Hanno pure perso.
6: Ma sono nato lì, resterò sempre legato lì a tutta
1: mandata.
6: Va bene, fermi lì, torniamo subito.

0: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
1: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
2: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta Essere Déco, Card Or, la gelateria, vaschetta da 1 chilo, vari gusti, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,79 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
3: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi! No.

0: sconti dal 50 all'80%. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: più.
1: Allora, dato che oggi siamo in vena di esclusive, vi abbiamo dato per primi praticamente l'arrivo di Max Allegri al Napoli. Adesso tutti quanti parlano di Sting che mangia una pannocchia.
2: Che si chiama Munachella a Napoli.
1: Ma noi abbiamo in esclusiva ciò che è stato detto a Sting quando Sting ha chiesto una pannocchia. Sentiamo. Ed è per questo che lui l'ha presa.
2: Ma va, fanno qualche pubblicità a Mucella. Va, vatti a mangiare. Come si chiama? My speaker. Va bene, signori, anche questa è sicurezza. 0815 46 6873. Se volete,
3: ultima parte. Stang e Stung, ma se mi sparano la pannocchia a mano, come Stung?
2: Come steva così Stung?
4: Fabio Rosario, teniva a giulir. O se ne aiuta a fare occhiatilla a Pozzuoli.
5: O a Napoli Sting è domandato e mi prete tu che
2: lui ama Rosario, no.
6: Manco fumo venne con la minei.
2: Niente.
7: Un giorno Nicola Sting la tap ogni anno fa per il Castellammare di Stabia e che ti giri con me.
8: Ragazzi, buongiorno, è inutile questi stereotipi su Napoli, ci hanno rotto le scatole. Qua i politici sold out, turisti da tutta l'Italia, tutto il mondo. Poi basta un cretino con un Kalashnikov in mano che ci mette in bocca tutto il mondo. Ecco, questo è importante. Eliminare queste schifezze che stanno a Napoli, eliminare questi gomorri, tutte queste cose, tutta questa gente che ci marcia, quelli che si arricchiscono sul malaffare di Napoli, sceneggiatori, attori, produttori, facendo quelle serie di merda che non valgono niente. Allora adesso ci ricorderanno non più per il sold out, per i turisti e per tutto quello che le bellezze di Napoli, ma per quello che c'è il mitra in mano, quello che spara in aria. Ecco, questa è la schifezza di Napoli. E i politici ci sguazzano in tutto questo.
1: Meno male che siamo a fine trasmissione, perché così non devo rispondere necessariamente a questo vocale. Allora andiamo.
2: Pure io sono contrario a queste fiction, ma se mi prendono io ci vado. Io sono contrario a tutto, ma se mi fanno fuori protagonista mi sa che tenga. Io sono contro.
1: Quello
2: sono
1: se contro, non avessero mai fatto cose del genere, Napoli sarebbe un gioiello.
2: Io sono contro queste serie.
1: Però che non si sono ispirata a sti cose. Sì,
2: ma figli inizio vaga. Va bene, signori, Ienna facendo.
1: Faranno la seconda stagione di Comore alle origini.
2: Io me ne vado, domani ci stanno tre ore. Che già passa insieme a questo. Tre ore.
1: Sei contento?
2: Assai.
1: Non mi sembri molto sincero.
2: No, veramente, sono sincero proprio. Guarda, ma
1: sei sincero?
2: Mi manchi? Mi fa tanti 2 ore per telefono, no? Vabbè. Facciamo 2 ore per telefono.
1: Per tre.
2: Lui si chiama Marco Pesacani.
1: Lui si chiama Rosario Verde. Grazie a Fabio Esposito che ha curato la parte tecnica. Vi lasciamo a un Diego C'è che non c'è, ma Miranda c'è. Quindi a domani, che la felicità sia con voi.
2: Allegri, ciao.

0: c'è, Allegri c'è, quasi le 12 in punto. Buongiorno da Gianluca Miranda, buongiorno anche a Fabio Esposito in regia, Flavio Esposito alla regia video, pronti per vivere quest'ora insieme. Salutiamo anche il mio amico Diego Armando Maradona Junior, mio compagno di viaggi, che tornerà lunedì in studio per commentare tutto quello che è accaduto. Ve l'avevo detto, era ore, sarebbe stata ore l'ufficialità di Massimiliano Allegri, ed è arrivato in mattinata il tweet del presidente De Laurentiis che dà ufficialmente il via alla nuova stagione del Napoli. Ancora qualche giorno gli azzurri si raduneranno al centro sportivo di Castel Volturno per poi partire per il ritiro estivo, e noi non vediamo l'ora di raccontarvela come si deve questa stagione, perché nell'anno del centenario bisogna fare le cose in grande, quindi è giusto che sia così. Tra pochissimo apriamo anche le linee dirette 081 546 6873, i vostri messaggi al 342 00 00 100. Poi ci sarà da fare il punto sul mercato, sicuramente Allegri e Manna già saranno al lavoro per definire una serie di cose. È chiaro che vi abbiamo raccontato un pochino di trattative, ha fatto molto notizia quello che ha detto il direttore Walter De Maggio nella giornata di ieri, perché Napoli è interessato a Musso, portiere che è stato in forza all'Udinese, all'Atalanta, oggi all'Atletico Madrid fa il secondo di Oblak, è un portiere che piace molto al Napoli, che proverà a prenderlo. Ovviamente, come ha detto il direttore Manna, ad ogni uscita corrisponderà un'entrata, quindi bisogna prima cedere, in questo caso nella lista cessioni c'è Milinkovic-Savic, bisogna capire se il portiere ha mercato oppure no, e poi insomma dovremmo capire una serie di cose. Ma quello che conta è che l'ufficialità è arrivata di mister Allegri, e allora non vedo l'ora di commentarla con voi. Tra pochissimo apriamo le linee dirette, inizierò a leggere anche qualche messaggio, perché vedo che ne arrivano di tantissimi messaggi qui su WhatsApp, su 342 00 00 100, e poi diciamo commenteremo insieme tutte quelle che saranno poi le prossime settimane, perché ci sarà anche la presentazione ufficiale di Massimiliano Allegri. Siamo ancora in attesa di conoscere quella che sarà la data ufficiale. Vi dico che c'è un presidente De Laurentiis scatenato che sta cercando la location per presentare il nuovo mister azzurro, e poi inizieremo ovviamente a parlare di futuro di questa stagione, che secondo me si preannuncia molto molto divertente. Ho questa sensazione. C'è questo amico che ci scrive subito e voglio farli subito. Fabrizio, buongiorno Gianluca, mi farebbe molto piacere se tu mi facessi gli auguri, domani compio 61 anni, allora tanti auguri in anticipo, caro Fabrizio, buon compleanno e un abbraccio. Quest'altro amico, triennale per Allegri, ADL ha fatto fino adesso contratti biennali, ce lo scrive e ce lo ricorda Walter. Buongiorno, tutto bene Diego Junior? Stai sereno e tranquillo, si sta rilassando qualche ora al sole, al mare, e tornerà carico e abbronzato ovviamente lunedì con Diego c'è. Ma oggi Allegri c'è, caro Fabio Esposito, Allegri c'è, perché ovviamente l'ufficialità data dal presidente De Laurentiis ci apre finalmente a un qualcosa di concreto, no? Perché abbiamo parlato tanto, abbiamo detto tante cose in queste settimane, ve l'avevamo detto, e c'era qualche problema burocratico con il contratto di Allegri con il Milan, poi si è risolto tutto per il meglio, la diplomazia alla fine ha avuto la meglio e il presidente De Laurentiis ha potuto ufficializzare l'allenatore, ormai allenatore azzurro. Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. Tra l'altro vi preannuncio, e poi tra pochissimo andiamo dagli amici che sono collegati con noi allo 081 546 6873, oggi puntata speciale di Radio Gol, puntata speciale. Prima di tutto perché, vabbè, ci sarà il sindaco Manfredi, l'intervista realizzata da Lucio Pengue al sindaco Gaetano Manfredi in esclusiva ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. E poi, ragazzi, occhio, perché vi preannuncio un super ospite in apertura, una persona che conosce benissimo, benissimo, anzi due persone che conoscono benissimo Massimiliano Allegri, ci hanno lavorato insieme, non parlano mai, ve lo dico, non parlano mai, è rarissimo sentirli parlare, ma proprio oggi vogliono parlare, soprattutto uno, in particolare dei due, ma non vi voglio spoilerare niente, magari provate a indovinarlo voi, uno dei due che non parla mai ma ci ha detto: oggi parlo perché Massimiliano Allegri è un mio amico, l'ho fatto crescere sportivamente e quindi voglio parlare. È stata una figura molto importante nella carriera del tecnico livornese. Paolo da Minturno ci scrive: finalmente Allegri c'è, ora finalmente potremmo fare il mercato, anche perché tutti i nostri obiettivi stanno per sfumare. Ciao, sono Gabriele d'Astriano in provincia di Napoli, sinceramente sono molto fiducioso per l'arrivo di Allegri, farà la differenza anche la voglia di rivalsa del nostro mister che ultimamente è stato massacrato. Buona giornata e forza Napoli. Buongiorno. Anche Conte aveva un triennale, ci scrive Roberto, rispetto ovviamente al messaggio di prima. No, caro amico, non è possibile che questo ospite che mi hai scritto tu, non so, non ti firmi, fammi vedere come si chiama questo amico, che non si firma, va bene, ti dice, mi ha detto, è una persona, non è possibile, caro amico, purtroppo non è possibile quella persona che ci hai scritto. Allegri c'è, ma i giocatori sono sempre lo stesso problema. Non credo, francamente, in una squadra che comunque ha fatto primo e secondo posto negli ultimi due anni, evidentemente ha dimostrato di avere giocatori validi. Certo, bisognerà lavorare molto sulle cessioni per poi puntellare la squadra. Oggi possiamo finalmente iniziarlo a immaginare il Napoli di Massimiliano Allegri, anche se io rimango prudente su quelle che sono indicazioni tecnico-tattiche e aspetterei sempre comunque quello che è, diciamo, la sua conferenza stampa di presentazione, dove poi ci aprirà a, diciamo, a tanti temi, a tanti argomenti. Sappiamo che poi, a differenza di Conte, diciamo, non amava parlare, diciamolo così, per ridurre quello che è il concetto. Conte proprio le conferenze stampa gli stavano sulle scatole, quelle di prepartita proprio le aveva evitate, quelle post le faceva molto controvoglia. Ad Allegri piace molto parlare e chiarire quelli che sono, diciamo, i suoi punti di vista. Lui addirittura, pensate che in sala stampa fa parlare tutti, fa fare domande a tutti i giornalisti presenti, perché ci tiene a rispondere a tutti ed è uno dei pochi allenatori che va anche in mix zone. Di solito in mix zone arriva solamente il calciatore, lui spesso e volentieri, sia nella sua avventura alla Juventus che in quella al Milan, viene sempre ai microfoni in mix zone, si fa intervistare da tutti, perché lui ci tiene molto a chiarire quelli che sono i suoi punti di vista, a spiegare come è andata la partita secondo il suo punto di vista e anche l'analisi ovviamente poi il giorno prima. Tra pochissimo, 081 546 6873, grazie a Fabio Esposito in regia, a Flavio Esposito alla regia video. Se porta Leao e Rabiot è un Napoli devastante. Buongiorno, sono Ciro. Allora, ieri, piccolo punto sul mondiale prima di cominciare, poi prometto andiamo dai nostri amici al telefono. Allora, ieri Leao devastante, devo dire la verità. Questo è un ragazzo che evidentemente ha bisogno di essere sbloccato psicologicamente, perché comunque di fianco a lui aveva Cristiano Ronaldo che gli ha fatto una testa tanta per tutta la partita, e devo dire la verità, ci è riuscito a far sbloccare questo ragazzo. Partito titolare, diciamo, nelle sorprese generali, scelto dal CT Martinez, ha fatto una grande partita. Poi insomma se l'è preso sulle spalle il solito Cristiano Ronaldo, il Portogallo a 41 anni, e poi i compagni hanno contribuito a portarsi a casa una partita che non era scontata, perché comunque la Croazia è semifinalista 4 anni fa e finalista 8 anni fa. È una squadra che nel calcio mondiale ha dato tanto in questi anni, è vero, un po' sulla via del tramonto, campioni come Modric, come Perisic sono sicuramente sulla via del tramonto, però è una partita delicata e tosta, tant'è che è stata stupenda, io l'ho vista tutta, ho fatto la nottata ieri, lo sapete, per il mio debole per Cristiano Ronaldo. È stata una partita molto molto bella, anche nel finale, dove la Croazia, francamente devo essere molto onesto, avrebbe meritato il pareggio e poi i supplementari, pareggio che non è arrivato perché è annullato dal VAR per un tocco di capello del difensore dell'attaccante della Croazia, che poi, diciamo, ha attivato la posizione di fuorigioco ed è stato annullato un gol all'ultimo. È stata veramente una partita emozionante e bella. Poi per quanto riguarda Rabiot, è un calciatore che amo, ragazzi, è un calciatore completo, è un centrocampista completo e magari arrivasse a Napoli. Ci sono degli scogli da superare, però, ovviamente, l'ingaggio del calciatore. Il Napoli ha bisogno di fare una cessione a centrocampo, capiremo, pare ci sia Anghissà in uscita, vedremo quale sarà la situazione di Zambo, sicuramente parlerà con mister Allegri, decideranno il da farsi e capiranno quelle che poi deve essere e sarà il suo destino. Devo dire la verità, magari a malincuore dovranno e verranno fatte delle scelte per il bene del Napoli. Noi abbiamo parlato spesso di, tra virgolette, svecchiamento della rosa, no? Ringiovanimento della rosa. Allora io una domanda ve la voglio fare, perché tra pochissimo leggo anche messaggi, qualcuno pessimista, qualcuno ottimista, ma tra Lobotka e Anghissà, voi chi sacrifichereste? Ditecelo allo 081 546 6873. Ciao Gianluca, ora che Allegri è ufficiale, spero che tutte le critiche che abbiamo sentito fino a ieri finiscano e iniziamo a sostenere il Napoli in questo centenario, che è un anno importante dove bisogna scrivere la storia. Sei un grande, ce lo scrive Nando da Casoria. Sei tu un grande, caro Nando, un abbraccione, hai proprio ragione, questo è un anno importante, bisogna fare le cose in grande, bisogna scrivere la storia. Cederei a Anguissa, io cederei Lobotka, no, io cederei a Anguissa, io cederei a Anguissa, diciamo c'è una maggioranza fino a questo momento per la cessione di Anguissa, Anguissa tutta la vita, ce lo scrive Francesco da Nocera. Ciao Giallo, approfitto che Diego non c'è, Allegri farà diventare campioni Lange e Lucca, Gaetano il Corriere, staremo a vedere, per me sarebbe la gioia più grande, ragazzi, io l'ho detto, io non auguro il male ovviamente sportivo a nessuno, perché secondo me tutti meritano una seconda chance, perché ogni stagione fa il suo corso e ogni stagione ha i suoi momenti, ogni allenatore ha il suo modo di giocare, i suoi calciatori preferiti e ogni anno fa storia a sé, quindi diciamo che tutto questo potrebbe influire anche sulla carriera e sul rendimento di determinati giocatori che secondo me vanno valutati, perché se il Napoli li ha pagati un determinato prezzo è chiaro che qualcosa valgono, e quindi il talento, tutto quello che è la loro forza interiore, gli va, come dire, vanno incitati, vanno provati, diciamo, a salvare tra virgolette fino alla fine. Poi se son rose fioriranno, se le rose sono destinate a non fiorire, è chiaro che ci si stringe la mano, si valutano le offerte che arrivano e si cedono. Però io questa cosa qui spero sia sempre l'ultima cosa e che non avvenga mai, perché tutti i calciatori del Napoli per me devono essere valorizzati, ma questo è solo il mio pensiero. Siamo prontissimi per iniziare, cominciare con il filo diretto. Volevo dedicarvi questa apertura un pochino con i vostri messaggi WhatsApp, quelle che sono le vostre sensazioni. Ora questo amico che ci scrive, Emanuele, spero che Allegri non avrà il gioco nauseante di Conte, non sono d'accordo, che a mio parere è un grande condottiero, ma come gioco è inguardabile. Speriamo che Allegri con il 4-3-3 ci farà vivere un calcio più emozionante. Vi auguro una buona giornata. E ancora questo amico, a me Lang fa impazzire, spero che venga spronato e migliorato. Un abbraccio da Gioacchino da Afragola. E poi ancora messaggi, buongiorno Gianluca, un piccolo problema, sono 46 giocatori in rosa, se non escono non arrivano, lo ha spiegato molto chiaramente il direttore Manna, il mercato è lungo, ha tante sfaccettature, può succedere tutto di giorno in giorno, magari delle offerte sono già arrivate al Napoli, chi lo può sapere, e il Napoli le sta valutando. Il Napoli aspettava l'ufficialità di Massimiliano Allegri, si è lavorato molto in questi giorni su questa cosa, ora è il momento di concentrarsi su altre cose e fare un piano di mercato sicuramente con il mister, con il direttore, con i dirigenti in società, e capire quale deve essere il destino di determinati calciatori. Poi molti, come abbiamo detto, saranno valutati in sede di ritiro estivo. Ciao Gianluca, hai visto la notizia che la Kuwait conferma l'interesse del Napoli per l'ex raffineria di San Giovanni a Teduccio? Sì, questo è un argomento a cui io non vado molto dietro, francamente, perché secondo me si dicono tante chiacchiere sulla questione stadio e purtroppo i fatti stanno a zero al momento, sia per quanto riguarda il Maradona che altri stadi. Bene, partiamo ufficialmente con il filo diretto 081 546 6873. C'è Ugo. Ciao Ugo. Ugo, ti devo chiedere la cortesia di abbassare radio e televisione, ragazzi, mi dovete fare questa cortesia.
1: Io vorrei parlare con questo giovanotto che sta parlando adesso.
0: Eccomi, io sono il giovanotto, molto piacere, Ugo.
1: Vabbè.
0: Grazie, comunque, guardi, grazie per il giovanotto, vai.
1: Va bene, che comunque, carissimo, io praticamente sono d'accordo della firma di Ira, però come al solito il vostro amato presidente,
0: okay,
1: non prende quei due giocatori, eccetera, eccetera. Non vorrei che praticamente Allegri, presidente, arrivederci e grazie, e se ne va. Lui è sempre lui, non c'è niente da fare. Perché non li compra? Perché? Non ho capito.
0: Ma quali giocatori, Ugo? Dimmi chi?
1: Che si bucciano di fame. Non c'è niente da fare.
0: Ragazzi, allora, prima di tutto non ho capito a quali giocatori facesse. Calaili e Gila. Tra l'altro su Gila si è registrato un forte interesse del Milan, ma il Napoli ci sta lavorando.
1: Non li compra.
0: È una cosa
1: vergognosa.
0: Ma allora, Ugo,
1: Allora
0: Ugo, ti spiego la questione, la situazione non è così semplice quando vai a intavolare delle trattative con una società, soprattutto quando è una società come la Lazio, con il presidente che è Claudio Lotito, che ha bisogno di aggiustare le cose. La Lazio rischia di avere il mercato bloccato. Quello che dico io è: diamo il tempo al Napoli di lavorare, cioè, nel senso, ragazzi, non iniziamo già a criticare. Manco è arrivato Allegri che già iniziamo a criticare. Devi prendere quest'altro, devi prendere quest'altro. Il Napoli farà le operazioni che deve fare con il suo modus operandi, con quella che è la bravura che c'è ed è tantissima del direttore Manna, che è uno dei direttori migliori d'Italia. Lo voleva anche la Roma, lo sapete, c'era l'interesse di un club importante come la Roma e lui ha scelto, insieme ovviamente d'accordo con il presidente De Laurentiis, il contratto che lo lega al Napoli, di rimanere in azzurro, per fortuna, perché è un direttore giovane, dalle idee moderne, e che lavorerà sicuramente, Ugo, nel miglior modo possibile per costruire un Napoli forte che rimanga in vetta alla classifica.
1: Guarda, io comunque, guarda, spero tanto nelle tue parole, spero che questo fa il suo dovere, perché io mi è stato sempre antipatico, ho preso sempre un buffone, perché lui sta facendo tanto, perché ha combattuto tu, perché ci stava Conte, ma ci sta questo. Ma vabbè, comunque non voglio continuare, sennò finisce mille.
0: E va bene, Ugo, ti mando un abbraccio. Per me bisogna cercare di essere un po' più propositivi.
1: Ma diceva tu, perché ci stava Conte, ma ci sta questo. Ma vabbè, comunque non voglio continuare, sennò finisce mille.
0: E va bene, Ugo, ti mando un abbraccio. Per me bisogna cercare di essere un po' più propositivi sull'argomento, non criticare subito.

0: polemiche, bufere arbitrali, situazioni scomode. Cioè, voi pensate, Conte, io ricordo delle parole di Conte, che Conte ha vissuto le piazze, è stato allenatore dell'Inter, è stato una bandiera e allenatore della Juventus. Lui ha detto: guardate che vincere qua non è semplice, perché ti scontri con le forze del nord, con le forze che comandano da più di 100 anni in Italia. Quindi, nel senso, non è scontato quello che ha fatto il Napoli negli ultimi anni. Secondo me ci vuole un po' più di fiducia verso una società, e io so che la maggior parte dei tifosi ce l'ha, perché poi dopo, camminando per le strade di Napoli, molto spesso incontro i tifosi, mi confronto anche spesso con i miei amici, dove discutiamo quasi spesso, anzi quasi sempre, di calcio. La fiducia nella società, cioè, ma ragazzi, ma è ovvio, cioè, due scudetti negli ultimi 4 anni, ma di cosa stiamo parlando? Francesco, buongiorno.
1: Sì, ciao, buongiorno. Senti, sono super d'accordo con te, io non ce la faccio più a sentire questi pseudo tifosi che ancora stanno a criticare De Laurentiis, ancora che lo prendono c'era addirittura un signore che si fa chiamare il filosofo, che chiama sempre in tutte le radio, e che si è anche offeso che uno ha detto che non è un tifoso del Napoli. Cioè, ma criticare, ma perché dobbiamo criticare una persona che veramente ci ha portato dalla Serie C e ci ha fatto vincere tutto quello che abbiamo vinto fino adesso? Cioè, voglio dire, non è, c'è, chiaramente il mercato si può sbagliare, ma chi lavora sbaglia? Magari fai degli acquisti che chiaramente non sono del presidente, perché il presidente, qualsiasi allenatore ha scelto, è stato sempre vincente, e ne hanno beneficiato anche gli altri che poi sono andati in ottime squadre dopo. Non mi sembra che qualcuno sia andato in promozione, sono tutti passati a una fase diciamo importante della loro carriera. Quindi perché criticare? Perché è un personaggio scomodo, perché è antipatico con i suoi modi di presentare, ma non c'è, a me di questo non ce ne frega niente, ci convive con la famiglia, la moglie, a me che interessa? A me interessa per quello che fa e per quello che potrà fare per il Napoli. Io, per me, il presidente è il numero uno, perché il resto sono tutti fondi, tutti che non si conoscono manco tra di loro, sono persone che alla fine, voglio dire, non sono nessuno. Qua è una famiglia, la famiglia De Laurentiis, anche se viene criticata a Bari, a me dispiace, perché se non ci fossero state De Laurentiis a Bari, il Bari poteva fare la promozione quest'anno, perché non hanno un euro. Questi pseudo imprenditori che dicono di voler il bene del Bari, compreso il sindaco, ma perché non li trovi, li porti? Che De Laurentiis dipende volentiermente da questa società, non c'è problema. Cioè, qua parlano tutti quanti, parlano e danno fiato alla bocca, però nessuno di concreto fa niente. Poi voglio spendere una parola, scusami se mi sono prolungato.
0: Vai, Francesco, ci mancherebbe.
1: Una parola sullo stadio. Okay. È una vergogna che le istituzioni ci mettono sempre di traverso. Perché io non credo che De Laurentiis sia uno stupido, lui lo vuole fare lo stadio, avrà anche uno sponsor importante. Ma spianateci la strada, metteteci tappeti, che fa strutture, cose. Ma io non capisco per quale motivo ci debba sempre essere questa problematica. Non lo so, va bene, comunque io di Allegri mi fido. Ha fatto il contratto a 3 anni, non fa niente, perché comunque deve essere una cosa prolungata. E poi ti devo dire la verità,
0: sì.
1: Dopo Conte, per me il migliore in assoluto è proprio Allegri, ma non perché c'è stata quella cosa che diciamo tutti quanti, che quando ha lasciato Conte la Juve, Allegri ha vinto una serie, no, non mi interessa, che poi in quelle vittorie lì c'erano anche delle macchie, noi sappiamo, però voglio dire, alla fine è una persona che comunque sa dialogare, sa parlare con i calciatori e con i campioni, quelle sono le cose importanti. Quindi io sono felice e forza Napoli.
0: Un abbraccio e forza Napoli, mi piace il tuo ottimismo, caro Francesco, fossero tutti come te, veramente mi piace tantissimo quello che è il tuo ottimismo, perché bisogna partire dall'ottimismo, bisogna essere propositivi, bisogna essere tutti uniti per combattere, per rimanere al vertice della classifica, per rompere le scatole a quelle tre del nord che dominano il calcio italiano da 100 anni, anzi facciamo 96 e qualche, anzi forse qualche anno in meno, perché quando c'era Maradona qui abbiamo fatto vedere i sorci verdi. C'è un altro amico che mi scrive: Gianluca, perdonami, io rispetto il pensiero di tutti, però non si può ascoltare pseudo tifosi che ancora oggi criticano il presidente, ma cosa vi deve dimostrare di più? Ci scrive questo amico Nando da Casoria. Andiamo da Gioacchino. Ciao Gioacchino. Allora andiamo da Antonio. Ciao Antonio.
2: Ciao Gianluca, è un piacere conoscerti.
0: Piacere tutto mio.
2: Ho chiamato tutti, ma adesso il primo che riesco a contattare, sono Antonio da Pisa.
0: Grazie, allora, ciao Antonio.

0: Vai.
1: Allora, io voglio dire una cosa, no? Ora all'amico di prima che ha fatto, che ha sputato tutte quelle sentenze, no? Allora, a me non mi sembrava un tifoso di primo pelo, ma se l'è dimenticato negli anni 90 fino al fallimento che cosa abbiamo patito?
0: Brutti ricordi.
1: Brutti ricordi. Io ho 43 anni, no?
0: Sì.
1: Allora, io ho vissuto in pieno quel periodaccio lì. Da Napoli di Galeone, Buonanima, di Montefusco, di Agostinelli, di Colomba, ragazzi. Ma criticare De Laurentiis veramente è come sparare sulla Croce Rossa. Qui veramente stiamo criticando su qualcosa, o è una critica preventiva a prescindere, perché poi senti queste parole buffone, ma ragazzi, ma attenti con le parole, dicono, siamo anche in una radio.
0: No, ma certo Antonio, sono sposo in pieno quello che hai detto. Ti saluto e ti ringrazio, un abbraccione Antonio.
1: Anche ti saluto, è stato
0: ciao.
1: Un piacere
0: tutto mio. Umberto, buongiorno.
2: Grande Gianluca, Umberto da Quarto, ciao.
0: Caro Umberto, buongiorno. Ciao a te.
2: Ciao, pure io onestamente già stamattina con Gianluca sentivo che Gianluca Vigliotti dava delle notizie per dei calciatori, già dicevano che lui stava dando delle male informazioni. Ma quello allora il giornalista purtroppo da informazioni, non è che è colpa sua se Gila non viene più Gila e viene trattato da altre squadre o meno. Sono notizie che si danno, cioè bisogna stare tranquilli, devono gestire un poco l'ansia questi tifosi alla fine, non lo so perché criticare ancora, ma io ti dico un'altra cosa, se il Napoli avesse preso Pep Guardiola, comunque te la rendi se sarebbe stato criticato, poi come fa a pagare l'ingaggio, poi come fa a pagare questo, è la stessa cosa, purtroppo non siamo mai contenti, secondo me, questa può essere la cosa. Tu che ne pensi?
0: No, ragazzi, che devo pensare? Un po' di
2: tranquillità,
0: sì, un po' esattamente.
2: Dai, vieni allegri, allora ragazzi, fallisce, non fallisce, allora bisogna vedere, abbiamo parlato già l'altra volta, e chi ha detto che con i calciatori tecnici che c'è a Napoli, Allegri non esprime un bel gioco?
0: Infatti bisogna farlo lavorare, ragazzi, bisogna farlo lavorare.
2: Deve cominciare, a parte ancora da firmare tutto questo.
0: Esattamente.
2: Deve cominciare a lavorare.
0: No, ha firmato, però
2: ha firmato.
0: Sì, ha firmato, l'ufficialità è arrivata stamattina, intorno alle 10 del mattino, con il tweet del presidente De Laurentiis che finalmente è arrivato, quindi possiamo parlare di lui come allenatore del Napoli ufficiale. Lasciamolo lavorare, poi il giudice sarà il campo.
2: Tranquillità, gestione dell'ansia, troppo ansiosi, se fosse venuto anche Klopp o Guardiola comunque sarebbe stato criticato il presidente, perché o così il presidente sarebbe stato sempre criticato. Purtroppo, non fa niente, sempre forza Napoli, Gianlu.
0: Sempre
2: un abbraccio.
0: Ciao, un abbraccio a Umberto. Allora, vediamo un attimo. Ciao Gianluca, prima o poi il presidente vincerà anche la Champions. Voglio vedere che cosa diranno. Ce lo scrive Alessandro da Mönchengladbach, dalla Germania, dove c'è il Borussia, tra l'altro, il Borussia Mönchengladbach. Lo saluto ovviamente Alessandro. Prima della pubblicità andiamo da Raffaele. Ciao Raffaele, buongiorno.
3: Ciao Gelo, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Sempre.
3: Allora Gelo, io voglio ringraziare anche io il presidente per tutto quello che ha fatto in tutti questi anni, anche per quest'anno, perché l'allenatore che abbiamo preso mi sembra che sia quello giusto, Allegri, perché chiunque fosse venuto, chiunque o qualsiasi allenatore sarebbe venuto al posto di Allegri, sarebbe stato non all'altezza, anche se io ritengo che nessun allenatore è più bravo di un altro calcisticamente, anche perché se noi vogliamo parlare per di calcio, figuriamoci, questi sono professionisti, conta solo la personalità, il modo di fare, il modo di agire verso i giocatori. Con tutto questo dico a tutti quanti di stare tranquilli per gli acquisti, perché l'unica garanzia che abbiamo è il nostro presidente e poi anche il nostro direttore dimostra di essere bravo. I giocatori ci sono, anche se non dovesse arrivare nessuno, ce li abbiamo i giocatori. Detto questo, grazie presidente, continua così, non ascoltare le critiche Forza Napoli sempre, ciao Gianluca, ciao a tutti.
0: Sono belli questi messaggi, un abbraccio Raffaele, bello vedi sentire comunque la gratitudine, l'amore per un qualcosa che è stato fatto di grande secondo me negli anni, ragazzi, perché io dico sempre che come quando parlo dello stadio dico a me non piace parlare perché sono state fatte tante chiacchiere, i fatti sono a zero e le chiacchiere se le porta il vento, allo stesso tempo sono molto onesto nel dire su De Laurentiis, sulla società del Napoli, i fatti sono, ci sono. Ragazzi, scripta manent, verba volant, dicevano i latini, e le cose scritte rimangono, e c'è scritto per sempre che il Napoli è stato campione d'Italia, che il Napoli ha le Coppe Italia in bacheca, la Supercoppa, è vero, manca solo quel trofeo europeo, ma magari arriverà, chi lo sa, magari non la Champions, magari l'Europa League, magari qualche altro trofeuccio, ma insomma ragazzi, il Napoli è cresciuto in un modo esponenziale negli ultimi anni, è diventata una grande d'Italia, ormai prima parlavamo di Milan, Inter e Juventus, ora sono Milan, Inter, Juventus e Napoli, che è quella che ha dato più fastidio negli ultimi anni. Ci dobbiamo fermare, 2 minuti di pubblicità, ci sono già Nando e Alessandro pronti subito dopo la pubblicità.
4: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
5: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
6: Infatti, ho segnato quello di Deco per non perderci neanche un'offerta.
7: Deco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta essere Deco, Card Or, la gelateria, vaschetta da un chilo, vari gusti, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,79 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
8: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi. Noi li facciamo per davvero! Lel Rocco Grandi Firme vi aspetta a Caserta con uno showroom di oltre 1500 metri quadrati, interamente dedicati alle migliori griff di abbigliamento per uomo, donna e bambino, con sconti dal 50 all'80%. Lel Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lel Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada a Caserta Sud.
9: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
10: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Di nuovo buon pomeriggio da Gianluca Miranda, andiamo da Nando. Ciao Nando.
11: Ciao Gianluca, buongiorno.
0: Buongiorno
11: Gianluca,
0: a te.
11: Io mi voglio collegare un attimo alla prima telefonata che ha avuto appena
0: sì.
11: iniziato la trasmissione.
0: Sì.
11: Allora,
0: sì.
11: Io voglio capire solo una cosa. I tifosi oggi cosa vogliono lamentare di questo presidente della nostra società? Un presidente che in 2 anni ti ha fatto vincere 2 scudetti che non lo vedevamo da 33 anni. Cioè, per me oggi, attualmente, mi devo collegare alle parole di Antonio Conte quando ha fatto la conferenza stampa con di addio. Non abbiamo un ambiente compatto, noi dovremmo essere una sola cosa con la società, essere comunque uniti, se il presidente fa una scelta pure sbagliata, noi stiamo lì a guardare il presidente che fa la scelta, però poi dopo ci sono le conseguenze nel criticarlo. Ma qua stiamo criticando il presidente dopo che ci ha fatto vincere tanto, che io in 40 anni di vita che ho visto solo questa presidenza che ci ha portato dei risultati, va bene, purtroppo non ho vissuto l'epoca di Maradona e me ne pento, cioè mi dispiace di questa cosa, però io penso che da quando seguo il calcio ad oggi l'unico presidente che ha portato risultati è stato solo Aurelio De Laurentiis, quindi noi lo dovremmo solo ringraziare e mai criticarlo. Le critiche per me vengono fatte dopo, perché vedi l'anno che abbiamo sbagliato, l'anno che abbiamo fatto il 10º posto, allora lì dopo quell'annata ti mette a tavolino e dice ok, il presidente ha sbagliato a fare questo, questo, questo e questo.
0: Esatto.
11: Ma oggi, con due scudetti vinti negli ultimi 4 anni, una Supercoppa italiana, Coppa Italia, ma cosa gli vogliamo dire? Cioè, non lo so, dimmi tu un tuo pensiero, non lo so. Io ti ringrazio e ti saluto perché ci sono...
0: No, ma Nando, sì, un abbraccio Nando, grazie ovviamente per la tua gentilezza e per aver telefonato naturalmente. Io la penso come te, ragazzi, ma che ti devo dire Nando? Cioè, nel senso, i risultati parlano chiaro, le chiacchiere stanno a zero, parlano i fatti. Cioè, lui ha dimostrato negli ultimi anni di voler vincere con il Napoli. Lui vuole potenziare sempre di più il Napoli, però senza farlo, diciamo, in modo scriteriato. Poi si può eccedere in alcune campagne acquisti come quella dell'anno scorso, dove sono stati spesi tanti soldi, dove sono stati messi a disposizione tanti soldi, però questo si può fare una tantum. Poi bisogna anche mantenere quello che è il modus operandi della società, che ci ha portato a vincere 2 scudetti negli ultimi 4 anni in un lavoro fatto in un lavoro ventennale, costruito partendo dallo zero assoluto, perché ve lo assicuro è partito dallo zero assoluto, a diventare campione d'Italia. Sotto gli occhi di tutti le chiacchiere stanno a zero. Alessandro, ciao, buongiorno.
12: Ciao Gianluca, buongiorno, complimenti per la trasmissione.
0: Grazie.
12: Beh, io fondamentalmente mi accudo a quello che ha detto l'ultimo tifoso che ha chiamato, insomma, Nando, quindi la penso come lui. Aggiungo una cosa, io sono stato per anni un grande critico di De Laurentiis, grandissimo, però solo chi è stupido non cambia idea. E a un certo
0: punto
12: ho dovuto pensare che forse le mie valutazioni erano sbagliate e che De Laurentiis va assolutamente sostenuto e stimato, perché c'è la storia che lo dice per lui.
0: Esatto.
12: E che credo che valga più di chi era sempre stato pro De Laurentiis. Io non ero assolutamente pro De Laurentiis, ma diventare, e quindi mi auguro che tanti tifosi che ancora non lo siano lo diventino, perché forse è il più grande presidente della storia del calcio Napoli, lo direi anche forse. Aggiungo e concludo per un'ultima cosa su quelli che sono gli acquisti. Io comprendo che spesso quando noi andiamo su un giocatore, o comunque, poi la mente umana è se l'è preso un altro, hai visto, abbiamo fatto solo chiacchiere e cose. Cioè, ragazzi, De Laurentiis non si mette a fare le questo è il prezzo, io l'ho concluso, se arriva un altro lo molla il giocatore. Questo tipo di discorso l'ha fatto solo l'anno scorso, accontentando Conte di andare e chiudere a prescindere, e probabilmente ci leccheremo le ferite per qualche anno. Quindi viva De Laurentiis in tutto quello che fa. Volevo sapere il tuo punto di vista. Ciao.
0: Ma Alessandro, ragazzi, vi dico, cioè, sto ricevendo telefonate che diciamo incontrano con quelli che sono i miei pensieri, quindi ho poco da aggiungere, francamente. Io sono d'accordo in tutto e per tutto con quello che state dicendo, su quello che è stato il modus operandi. Non nascondo il fatto di essere stato critico in passato pure io con alcune scelte del presidente, ma poi solo gli stupidi non cambiano idea, e i fatti poi dopo ti portano ad analizzare il tutto con onestà intellettuale e all'apprezzare quello che è stato fatto, e magari dopo a capire quello che prima non si capiva. Cioè, nel senso, è stato fatto un lavoro centellinato, un lavoro ventennale, lo ripeto, su scelte che sono state prese magari delle volte sbagliando, poche ovviamente rispetto a quelle che poi sono state le scelte giuste, perché solamente chi non fa non sbaglia. E poi sono arrivati i risultati che speravamo. Io capisco anche poi il lato del tifoso, è che ovviamente vuole il bene del Napoli e quindi vuole vincere il prima possibile. Però insomma, ragazzi, che bello quello che è successo negli ultimi anni, ci siamo arricreati. Ciro, ciao, buongiorno.
13: No, Gianluca, sì.
0: Ciao, sì.
13: Ciao Gianluca, sono Ciro da Imperia.
0: Ciao Ciro.
13: Volevo fare questa domanda, però è più una critica per noi tifosi.
0: Ok, vai.
13: Chi non accetta Allegri non ha capito la dimensione che siamo arrivati noi del Napoli, che grazie al nostro presidente siamo una squadra al top in Italia, e ci ricordavamo tanti anni fa dove stavamo, lottavamo per il centro classifica, per altre situazioni. Adesso si parla minimo di Champions League e c'è bisogno di allenatori vincenti. Poi volevo dire un'altra cosa: secondo me Allegri finalmente è arrivato, è stato un annuncio, giocherà un 3-4-3, e poi, se ti ricordi, io ti avevo chiamato un mesetto fa, prima del mondiale, però gli ho detto di Mora, hai visto che calciatore, se ti ricordi, avevo chiamato proprio a voi. Grazie e buona giornata.
0: Un abbraccio, un abbraccio. Sì, non mi ricordo con mi ricordo che mi hai detto Mora, quel calciatore là, però francamente non lo conosco. Rispondo a domande, ragazzi, che sono poi fonti nostre e attendibili, e poi su a determinati giocatori, più Paolo magari. Secondo me Paolone del Genio, che saluto e ringrazio, li troverete ovviamente alle 18, secondo me sa rispondervi su questo. Parliamo di attualità e di notizie che hanno fondamento. Luca, ciao, buongiorno.
14: Ciao Gianluca, buongiorno. Io ciao. Direi, se vengo da Castellammare, direi che sono l'esempio lampante, perché sono un ex milanista.
0: Ok. Quando hai tifato Milan?
14: I primi 20 anni, perché vengo da una famiglia che non piaceva il calcio, tranne mio zio. Il mio zio mi portava a vedere Turrini, Baccin, e niente, io vedevo il Milan di Sacchi, di Capello, e mi sono innamorato da lì. E io, vedendo dall'altro lato, vedevo i miei coetanei del Napoli che dovevano lottare per la Serie B, la retrocessione. Poi, quando è fallito, sono andato con mio zio, andavo allo stadio, seguivo la Serie C, ho seguito la Serie B, mi sono appassionato. Fatto determinante è stato andare a lavorare a Milano.
0: Ok.
14: Andato lì, ho visto la differenza che hanno fatto, che avevano nei nostri confronti. E là mi sono appassionato, poi avendo un figlio super napoletano, ho iniziato a vedere. Però io riesco a fare la differenza, perché
0: nel frattempo
14: che Shevchenko tirava il calcio di rigore
0: contro la Juventus in finale di Champions,
14: sì, 2003.
0: Sì, sì, sì. Beh,
14: dall'altro lato c'era il nulla, lo zero. Ma appassionandomi, facendo le prime Champions, le prime soddisfazioni con Cavani, con Higuain, vincendo lo scudetto stranamente con Spalletti. Ma di cosa stiamo parlando? Cioè, io vedo mio zio a 70 anni emozionarsi oggi, cioè l'ho visto emozionare come si emozionava dicendomi all'epoca di Maradona. E quindi direi che questo non ha prezzo.
0: Un abbraccione, Luca, è vero, è vero, è chiaramente vero, non ha prezzo, secondo me.
14: Gli ultimi 20 anni.
0: Le emozioni, secondo me poi in generale le emozioni, ma magari è una cosa che dicono tutti i tifosi di tutte le squadre, però le emozioni che abbiamo vissuto noi con il Napoli, sofferte, ce la siamo godute. Basta vedere, diciamo, le feste scudetto a confronto quella dell'Inter e quella del Napoli per capire quella che è la differenza sostanziale che ci sta tra un tifo e un altro. Proprio parla proprio
14: Napoli.
0: Anche qui un abbraccio, anche qui le chiacchiere stanno a zero, parlano i fatti e le immagini. Vado da Paolo. Ciao Paolo, buongiorno.
15: Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao, buongiorno a te.
15: Allora, io volevo non fare una critica al presidente, perché noi non, diciamo, noi tifosi parliamo, facciamo le critiche, perché noi ci guardiamo in Napoli, in televisione, ci viviamo la quotidianità, non lavoriamo con il calcio.
0: Ma
15: noi...
0: poi Paolo, scusami se ti interrompo, voglio fare una puntualizzazione, perché qua non è che viviamo in Corea del Nord e non si possono fare le critiche. Qua le critiche si possono fare, però con onestà intellettuale, sì. e rimanendo ovviamente in una discussione tra persone. Sono equilibrata,
15: equilibrio, è giusto. Io per esempio penso che il presidente ha fatto degli anni stupendi, è una persona fantastica, è un grandissimo imprenditore, secondo me è troppo bravo come imprenditore. Però io non è che voglio fare una critica, però mi sento un po' preso per i fondelli nel momento in cui chiedono una cittadinanza onoraria a De Laurentiis e poi non c'è nemmeno Napoli, non ha nemmeno una casa a Napoli. Cioè, i contratti li firmano a Roma, la firma Aureo, non abbiamo niente. Quindi, tutto il rispetto, io non credo che merita la cittadinanza napoletana, perché bisogna investire sul territorio, nei giovani, nel sociale, nelle cose, diciamo, nella quotidianità dei giovani, secondo me.
0: Secondo te se fosse semplice farlo, lui non lo farebbe?
15: No, però almeno, diciamo, un centro sportivo di proprietà, la scugnetteria che tanto sogniamo.
0: Ma secondo te, io sono d'accordo, le sogniamo queste cose, ma secondo te se fosse così semplice non l'avrebbe già fatto da 10 anni?
15: Ma io penso che no.
0: Anzi, da più da 20 anni.
15: Non è che è facile, io penso che lui voglia fare come dice lui. Il problema è che non è che è un problema, perché da un punto di vista è pure giusta la visione del presidente. Per il presidente non scende a compromessi con nessuno. Cioè, io
0: Ma diciamo che non è tanto vera questa cosa, perché anche se negli ultimi anni secondo me si è anche molto ammorbidito, però io credo che sia il lavoro, il mestiere di un imprenditore che mette i suoi soldi personali e quindi ovviamente prende delle decisioni importanti.
15: È giusto, però molte volte io non ti voglio dire, ma mo dico una cosa che non lo so se si può dire, cioè non, io so per certo che molte società che hanno a che fare con De Laurentiis hanno a che fare per poco tempo, poi dopo non vogliono averci a che fare perché è un po' particolare anche sui pagamenti, vuole pagare quando dice lui, vuole fare tutto quello che dice
0: ma
15: lui.
0: Ma a me quello che risulta è che gli stipendi pagati dalla società sportiva Calcio
15: sono
0: Napoli
15: stipendi, però
0: sono 20 anni che arrivano in anticipo
15: di altre società, per esempio i trasporti.
0: Questo non lo so, bisogna parlare con carte alla mano e con fatti, Paolo, però senza dire cose campate in aria.
15: No, io lo so per certo, però.
0: Ah, va bene, allora se lo sai per certo lo stai dicendo tu.
15: Per dimostrarlo.
0: A me quello che risulta è che il Napoli, a differenza di altre società che ci sono in Italia, è un ottimo pagatore, è una squadra, è una società con i conti a posto, che è una società con i conti a posto, che ha buoni rapporti con molte
15: scusami, ti posso vedere un'informazione?
0: Vai.
15: Sai quante cause c'ha che deve pagare le persone, non le paga e poi si fa fare le cause e poi le paga dopo anni?
0: Ma questo non lo so, lo stai dicendo tu, e sono argomenti che vanno al di fuori di quello che sono le nostre competenze e quelle che sono i nostri argomenti. Secondo me sei un po' troppo severo. Paolo, ti saluto e ti ringrazio, così diamo spazio a tutti. Secondo me sei un po' troppo severo nel parlare cose che vanno anche al di fuori di quelle che sono le nostre competenze. Diego una volta disse una frase: chi critica Conte merita Garzia. Io dico che se attiri queste cose meritereste la dirigenza che ha il Milan, ma vabbè, poi sono troppo severo, è una mia idea, magari mi sbaglio. Alberto, ciao, buongiorno.
16: Ciao Gianluca, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
16: Finalmente abbiamo messo questa firma e è arrivato il tweet del presidente. Io spero che tante persone che adesso vedo che staligano sul carro, ma ce ne saranno tante che staligano. Io credo ancora nella società Calcio Napoli e quello che fa sempre De Laurentiis, io sono sempre pienamente d'accordo. Anche con i minimi errori, perché sbagliando si impara e De Laurentiis sbaglia poco. Sempre Forza Napoli. Poi volevo dire una cosa, io ho ascoltato per 2 giorni, non ho telefonato, mi senti?
0: Sì, Luca? Sì.
16: Durante la tua trasmissione l'altro giorno mi è stato detto che io devo chiamare di meno, però io vedo che tutti i giorni anche le altre persone sono sempre gli stessi.
0: Allora ragazzi Alberto,
16: ho parlato col direttore, ho parlato.
0: Alberto, ti saluto e ti ringrazio. Io sono in diretta, quindi non gestisco queste cose. Ringrazio, anzi, mi dai un assist per ringraziare coloro che sono alle spalle della telecamera, che fanno un lavoro straordinario per mandarci in onda, perché senza di loro noi in onda non ci andiamo. Saluto in questo momento Simone Zaccaria che è alla regia, saluto Fabio Esposito che è andato via qualche minuto fa alla parte tecnica, saluto Flavio Esposito alla regia video. Qui non si parla di cose interne ma si parla di calcio, quindi ti pregherei di parlare di calcio. Un abbraccio, ti auguro una buona giornata e vado da Giuseppe. Ciao Giuseppe.
17: Ciao Gianluca, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
17: Allora, un saluto a tutto lo staff che ci dà dietro.
0: Un abbraccio.
17: Senti Gianlu, allora, forza Max Allegri e forza Napoli, lo chiamavo lui l'altro giorno, quindi non dobbiamo pensare a niente a nessuno, noi tifiamo la maglia. Oggi Allegri allenatore di Napoli e noi tifiamo Max Allegri. Queste, c'è troppe polemiche, troppe. Cioè, ma che serve tutto questo?
0: Alberto, scusami, ti ho perso per un attimo, ripeti un attimo.
17: Ho detto oggi forza Max Allegri e forza Napoli. Max Allegri allena il nostro cuore. Quindi noi dobbiamo
0: tifare. Ma è ovvio, siamo i primi tifosi di Allegri che farà di tutto per portare il Napoli in alto, certo.
17: Oggi Allegri allena il Napoli, forza Allegri.
0: Bravissimo, bravissimo.
17: Io penso che Allegri viene a Napoli per vincere, ok? Perché poi è un motivo suo personale. Che ben venga, vinciamo noi e vince pure lui. Forza Max Allegri e forza Napoli. Basta ragazzi, tifiamo Napoli. Punto, è inutile, non serve a niente. Un bacio e buon proseguimento.
0: Un abbraccione, ti abbraccio caro amico mio. Giuseppe, ciao, buongiorno. Giuseppe, ci sei? Ah, ok, e allora qualche minuto, per qualche secondo per ristabilire il collegamento. Leggo qualche messaggio. Buongiorno Gianluca, l'anno scorso per fare in fretta sul mercato il Napoli ha pagato più del loro valore alcuni calciatori e tutti a parlare di mercato sbagliato. Ora che Manna vuole fare le cose in un certo modo, neanche va bene. Tutti direttori, allenatori, presidenti con i soldi degli altri. Ce lo scrive Antonio. Andiamo da Carbone. Ciao, buongiorno.
18: Borbone, no Carbone.
0: Come?
18: Borbone.
0: Borbone. Allora io avevo letto Carbone, magari Simone non aveva sentito bene. Allora, Borbone, eccoci.
18: Esatto. Con chi posso parlare?
0: Con Gianluca Miranda, che è in diretta in questo momento, caro Borbone. Sei in diretta e ti ascolto, vai.
18: Pronto?
0: Borbone, mi senti?
18: Sì, sì, io lo sento.
0: Ecco, vai, sei in diretta.
18: Senti, io volevo dire una cosa.
0: Vai, puoi dire quello che vuoi. Certo, nei limiti.
18: Io sto vedendo che il presidente sta facendo soltanto un mercato di pubblicità.
0: Okay.
18: Stadio, Palazzo Reale per fare la presentazione di...
0: Vabbè, pubblicizza i luoghi di Napoli, è una cosa così bella, perché non ti piace?
18: Ma stiamo perdendo tutti quegli affari che dovevamo fare. Che poi l'Inter è intervenuto, l'Atlanta sta in...
0: No, ti stavo ascoltando. Vabbè, è caduta la linea con questo amico. Sentire parlare ancora di ADL è veramente stucchevole e ridicolo. Saremo sempre degli eterni incontenibili noi napoletani, anche vincendo una Champions, Truam o Pil nell'uovo. Ce lo scrive Jailson, che poi scrive ancora: assurdo, punto esclamativo. Buongiorno, sono ottimista perché respira la stessa aria negativa dei tempi di Spalletti, quindi sarà scudetto, ci scrive Bruno. Allora facciamo così: un minuto, ci fermiamo e poi rientriamo. Pubblicità.
19: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
20: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
19: Non puoi mancare.
21: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
22: Non è estate senza...
23: mare, tranquillità.
22: Le cene all'aperto.
23: Le angurie freschissime.
22: E le infradito?
23: Ma la cosa che proprio non può mancare...
22: è il sole.
23: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
22: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
23: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
24: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Eccoci, eccoci ragazzi, raccomandazione generale, così lo diciamo a tutti, chiamate una volta a settimana, così diamo spazio a tutti voi, perché a me fa piacere sentire la voce di tutti voi. Tra pochissimo torniamo al telefono e ringrazio Simone Zagaria per avermi, diciamo, aiutato nella gestione della parte tecnica in questa puntata di Filo Diretto, che settimana prossima vedrà tornare Diego qui in studio. Andiamo da Gaetano. Ciao Gaetano, buongiorno.
25: Ciao, no, io sinceramente, a parte i complimenti della trasmissione, che io voglio bene.
0: Grazie mille, pure noi ti vogliamo bene. Grazie.
25: Cioè, io un'ora che sto con voi, che faccio colazione, la faccio con voi.
0: Grazie.
25: Voglio dire solo una cosa.
0: Vai.
25: Secondo il mio punto di vista, dovreste bypassare le telefonate che vogliono parlare di zio Laurentiis. Io lo chiamo zio Laurentiis,
0: però guarda, ti dico, a me piace far parlare tutti, quindi io non bypasso nessuno. Mi piace sentire quello che è il parere di tutti, ovviamente con equilibrio e una discussione costruttiva.
25: Ho capito, ma questo parla delle persone che non mette a posto, cioè non paga. Voglio dire, noi facciamo una trasmissione che siamo tifosi del Napoli, dobbiamo parlare del Napoli.
0: Esatto.
25: Di ciò che ci sta bene, possiamo fare qualche una nostra dritta, però non è che noi andiamo a fare delle cose che a noi non ci competono proprio, quelle che dico io. Cioè, a me piace di fare Napoli, piace stare con voi, la compagnia. Viva il Napoli, viva il zio Laurentiis, adesso ci sta il nuovo allenatore. Cioè, questo è quello che io penso che è la trasmissione. Certe cose io penso che andrebbero fatte in altri posti. Se qui solo parlare di lui che non va, ma a noi che ci interessa? Questo è quello che dico.
0: E va bene, Gaetano, un abbraccione, ti abbraccio.
25: Forza Napoli.
0: Sempre.
25: Sempre.
0: Sempre.
25: Ciao,
0: sempre un abbraccio a Gaetano. Ancora a criticare De Laurentiis, assurdo, questo popolo deve crescere. Aveva ragione Conte, che ce lo fece notare tra le righe, ce lo scrive Antonio da Quarto. Ciao Gianluca, secondo me queste persone che criticano il presidente non hanno i social, leggerebbero i tifosi di altre squadre che ci invidiano per avere un presidente come De Laurentiis. Forza Napoli sempre, ce lo scrive Marco Dal Vomero, marito di Simona, tra parentesi. E noi lo leggiamo e salutiamo anche tua moglie Simona, caro Marco Dal Vomero. Tra pochissimo torniamo al telefono, anzi ci torniamo subito, caro Simone Zagaria. Andiamo al telefono da Antonio. Ciao Antonio, buongiorno. Antonio, ci sei?
1: Sì.
0: Eccoci, vai, sei in diretta.
1: Buongiorno. Allora,
0: buongiorno a te.
1: Chiaramente ciao. Non chiamo da tanto tempo, quindi sono autorizzato, diciamo così.
0: Vai, che bello, mi fa piacere sentire voci.
1: In conclusione, volevo dire anche la mia, no? Nel senso, voi fate una bellissima trasmissione, ci fate compagnia e spesso si parla
0: di cose
1: costruttive. Oggi però, iniziando dalla trasmissione di Vigliotti, non se ne può più proprio, perché si casca sempre nello stesso tranello, viene questo, viene quell'altro. Però se si ascoltassero la dichiarazione, tipo l'ultima che fece Manna, che ha detto uno esce e l'altro entra, stiamo valutando. Quindi perché attaccarsi al Gila, non Gila, Calaili e queste cose là? Cioè, Bresciarini non ha insegnato nulla. Quello che io non riesco a capire su questa questione. E quindi poi vengono giorni che veramente questa compagnia, a volte siamo costretti a cambiare programma, a spegnere, perché tutta questa gente che parla di De Laurentiis che non paga le ditte, abbiamo vinto 2 scudetti in 4 anni.
0: Ma noi, esatto, sono problemi che non devono riguardare il tifo, cioè nel senso, anche se fossero, io non ci credo, perché non ci crederò mai, perché conosco il personaggio, conosco quello che è il suo modus operandi, conosco come si è costruito come imprenditore, la sua storia, quindi non ci, premesso che non ci credo, ma anche se fossero vere determinate cose, ma a noi che ce ne frega? Ma noi dobbiamo guardare quello che è il lato sportivo, e il lato sportivo è eccellente negli ultimi anni, ragazzi, è sotto gli occhi di tutti, cioè, ma
1: sai Gianluca, io ho pure qualche dubbio che questi siano i soldi infiltrati.
0: No, vabbè, no. Non ci credo.
1: I soliti per far infuocare la situazione e farci incazzare, perché a noi piace parlare di calcio. Ecco, adesso il mercato è un porto di mare, bisogna aspettare. Abbiamo una squadra già fortissima, verranno fatte degli innesti se servono, bisogna aspettare le valutazioni del nuovo allenatore, bisogna avere fiducia in una società che in questi ultimi anni ha fatto venire molte cose belle.
0: Buona giornata a te, caro amico, un abbraccio. Ancora messaggi. Benvenuto Max, vorrei dire ai tifosi che la critica può andar bene, ma con intelligenza. Un'altra cosa, fate il tifo per il nostro Napoli, forza Napoli sempre. Ci scrive questo amico che non si firma, vediamo se vado a recuperare il nome. Nino, ciao Nino, mi piace il tuo messaggio. Si deve pensare a fare il tifo per la maglia azzurra, e oggi è Allegri che vorrà fare il bene della maglia azzurra, e quindi noi saremo i suoi primi tifosi, e ovviamente analizzando quello che farà con il giudizio supremo che come sempre affidato al campo per lo sport che amiamo, come è giusto che sia. Tra pochissimo torniamo anche al telefono. C'ho ancora qualche minutino, giusto Simone? C'ho ancora qualche minutino prima delle news, le ultime notizie con Marcello Galvano, e poi di una puntata speciale di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio e Lucio Pengo in studio. Ragazzi, non perdetevi l'apertura, perché ci sarà un ospite che veramente parla pochissimo. Lo abbiamo intervistato poche volte, giusto Marcello? Quante volte l'abbiamo intervistato? Ah, ok, vi do un altro indizio, perché Marcello mi fa un assist. Quando venne presentato Ancelotti, parlò ai microfoni, ovviamente da allenatore del Napoli, parlò ai microfoni di Radio Gol. È un ospite che facciamo veramente in modo molto molto raro, e faccio i complimenti ovviamente a Marcello Calvano per essere riuscito nell'impresa di inserirlo nella nostra scaletta. Sarà uno dei primi ospiti di Radio Gol dalle 13, rimanete connessi. Salvatore, ciao, buongiorno.
2: Buongiorno,
0: ciao.
2: Della trasmissione.
0: Grazie
2: a te e a Diego.
0: Grazie mille.
2: Allora, io volevo dire soltanto una cosa. Allegri sarà simpatico o non simpatico, ma è un grande allenatore.
0: Io sono d'accordo.
2: Non è che ce lo dobbiamo sposare.
0: Certo.
2: Poi cerchiamo di stare un po' tutti uniti, come ha detto già prima un altro ascoltatore, perché è una cosa importantissima stare uniti. Perché poi si critica sempre De Laurenti. Una volta mi ricordo che era pappone perché non comprava i giocatori, ora compra i giocatori, è lo stesso odore buono. Prendi grandi allenatori e lo stesso non va bene. Dobbiamo cercare un po' di pace. Ciao Gianluca, buona giornata.
0: Un abbraccio Salvatore. Volo da Nicola. Ciao Nicola.
3: Ciao, allora io dico la mia.
0: Vai.
3: Tutto un fatto psicologico per il fatto di Allegri, perché il Milan non è andato bene, non ha giocato bene l'ultimo periodo. Abbiamo già dimenticato quando il Milan faceva paura a tutti all'inizio campionato, esprimeva un ottimo gioco. E praticamente io sono stato sempre un allegriano. Io prima di Conte volevo Allegri a Napoli, è arrivato adesso. Sono contento perché Allegri è un pragmatico, sa come risolvere i problemi quando ci sono giocatori importanti. Italiano non era cosa, perché molto semplicemente avrebbe cambiato quasi 10-11esimi del Napoli per far fare il suo gioco, no? Per far esprimere il Napoli al meglio. Quindi sono convinto che Allegri sia la scelta giusta. Tra l'altro diciamo che in Champions ha fatto quello che ha fatto. Italiano non aveva per niente esperienza, quindi ci saremmo trovati male. Sono contento di questa scelta e dico ai tifosi del Napoli di aspettare, poi mi daranno ragione e daranno ragione ad Allegri, questo volevo dire.
0: E un abbraccio a Nicola, ti saluto caro Nicola,
3: ciao, ciao, ciao.
0: Un abbraccione. Buongiorno, secondo me facendo un paragone con la Formula 1, se hai una Ferrari che è il Napoli, hai bisogno di un pilota all'altezza. Allegri è un top pilota, cordialmente ce lo scrive Nello da Brusciano, che salutiamo. A me non sembra che il Napoli possa prendere esempio dal Milan su come affrontare il mercato. Se il Milan dovesse prendere Gila pagandolo quello che lo Tito chiede, sarebbe un altro esempio di come non si deve fare mercato. Gila è in scadenza e non mi sembra che la Lazio con Gila abbia vinto qualcosa. Calma e sangue freddo, ce lo scrive Max. Gila è un ottimo profilo, ma va preso al giusto prezzo. Sono d'accordo con Max. Non bisogna strapagare i calciatori, bisogna avere pazienza se i calciatori non arrivano subito. E state tranquilli che il Napoli puntellerà la squadra per arrivare preparato, prontissimo all'inizio del campionato. Ultima telefonata, ci abbiamo tempo per l'ultima telefonata con Sebastiano. Ciao Sebastiano, buongiorno.
4: Senta, io volevo fare una mega critica a De Laurentiis, perché una volta ha parcheggiato in divieto di sosta e questo non lo posso mai sopportare, assolutamente. Vabbè, a parte gli scherzi, bisogna criticarlo quando sbaglia, elogiarlo quando lo sbaglia, e qui delle volte non sbaglia. Forza Napoli sempre, spero di aver fatto ridere. Buona giornata.
0: Cioè, hai fatto sorridere assolutamente Sebastiano, buona giornata anche a te. Molto bene, siamo arrivati alla fine di quest'ora insieme, rimanete connessi perché c'è il super ospite, ragazzi, e il super ospite non è Vincenzo Perna, che però ovviamente sarà in redazione nel corso di questa puntata di Radio Gol. In studio il direttore Walter De Maggio e Lucio Pengue, non perdetevela, tra pochissimo le ultime notizie. Grazie a Simone Zigzag Zagaria in regia, insieme a Fabio Esposito, a Flavio Esposito alla regia video, a tutta la squadra sport di Kiss Kiss Napoli. Torno la settimana prossima, al mio fianco ci sarà Diego Armando Maradona Junior, quindi questa volta Diego c'è, ma veramente. Le ultime notizie, un abbraccio a tutti e buon fine settimana.
5: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Buongiorno da Marcello Calvano. Apriamo con la cronaca. La Procura di Napoli ha aperto un'inchiesta per fare chiarezza sulla morte di Francesca Tucci, la 24enne di Afragola, deceduta in seguito a delle complicazioni insorte dopo un intervento chirurgico eseguito all'ospedale Cardarelli di Napoli lo scorso 29 giugno. Dopo la denuncia presentata dalla famiglia, il PM ha disposto il sequestro della salma e delle cartelle cliniche. Gli investigatori dovranno valutare l'intera documentazione sanitaria legata al ricovero e alle cure prestate alla giovane studentessa. Ancora cronaca, blitz interforze dell'ordine questa mattina al campo Rom di via Carrafiello. Circa 100 militari dell'arma di diversi reparti, supportati anche dagli agenti della Polizia Municipale di Giugliano, hanno passato al setaccio l'insediamento. Effettuate diverse perquisizioni, il bilancio dell'operazione non è ancora noto, ma sono state sequestrate diverse auto. Di recente il commissario alle bonifiche Giuseppe Vadalà, insieme al sindaco Diego D'Alterio, ha pianificato un intervento di rimozione dei rifiuti abbandonati. Ed il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sarà mercoledì prossimo a Napoli alle ore 14 per partecipare alla riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura Partenopea. Era stato lo stesso numero uno del Viminale ad annunciare il suo arrivo nel capoluogo campano nei prossimi giorni dopo i fatti di Montesanto. La chiusura con lo sport, il calcio finalmente ufficiale. Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli, lo ha comunicato Aurelio De Laurentiis attraverso il suo profilo X. Sul fronte mercato l'esterno argentino Ceballos ad oggi si allena a parte con il Boca Junior ed attende solo di essere ufficializzato dal Napoli. Per la porta spunta il nome di un altro argentino, ovvero Juan Musso dell'Atletico Madrid. Trattativa avanzatissima col club spagnolo, mentre sarà è dato per partente Milinkovic-Savic, rinnovo vicino per Antonio Vergara, pronto a prolungare il suo contratto con il Napoli. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: Eccoci qua nel giorno di Max Allegri, il tweet ufficiale del presidente De Laurentiis. Bentornato Max, e siamo in vena di rivoluzione qui anche a Kiss Kiss Napoli, proprio vista la contentezza, anzi l'allegrezza di avere Max Allegri. Sono io che introduco il nostro direttore Walter De Maggio.
1: Buon pomeriggio Lucio, finalmente Max, perché insomma lo stavamo aspettando. Aveva rescisso con il Milan, è arrivato il tweet del presidente De Laurentiis: benvenuto Max, e quindi finalmente Max Allegri, allenatore del Napoli.
0: Eh sì Walter, ricordiamo che è arrivato, appena arrivato il tweet del presidente in mattinata, quindi subito, diciamo così, già si può programmare la prossima stagione. Ricordiamo anche che lunedì ci sarà la presentazione della maglia del centenario e noi ovviamente saremo presenti lì per raccontare tutto quello che riguarda questa bella kermesse alla stazione marittima.
1: Tra l'altro ci sarai proprio tu a bordo della nave, dove avverrà la presentazione. Collegamenti già da mezzogiorno con il nostro Lucio Pengo, e poi alle 15 verrà svelata la maglia ufficiale del centenario.
0: E allora, caro Walter, visto che siamo in giorno di celebrazioni ed è il giorno di Max Allegri, con finalmente, l'abbiamo detto, il tweet ufficiale del presidente De Laurentiis, abbiamo pensato di coinvolgere nella nostra chiacchierata
1: un super ospite,
0: un grande amico di Max Allegri, chi lo ha portato al Milan nella stagione dello scudetto. E devo davvero ringraziare anche il nostro Marcello Calvano per aver coinvolto in questa nostra chiacchierata Adriano Galliani. Come va Adriano?
2: Bene, buongiorno a tutti i vostri ascoltatori, so che siete una radio molto molto seguita, e quindi complimenti.
0: Grazie, spesso interviene anche tuo figlio Gianluca con noi, e quindi per noi è un privilegio avere anche te. Ti chiedevo, sei stato il primo a credere in Max Allegri. Lui era al Cagliari, aveva fatto una grande stagione con quel Cagliari, c'era anche molta concorrenza per accaparrarsi Max Allegri, e ricordo una tua frase: per allenare il Milan ci vuole il physique du rôle. e non si capiva chi fosse quell'allenatore che avevi scelto, e Max Allegri ha anche il physique du rôle per allenare il Napoli, Adriano?
2: Credo proprio di sì, assolutamente sì, io credo che Max abbia il physique du rôle per allenare qualunque grande squadra, il Napoli lo è una grande squadra, quindi assolutamente sì. Ma io lo vedevo quel Cagliari 2009-2010, adesso passo in una galleria, speriamo che non, sono finite però, speriamo che non salti tutto, è cortissima. Ecco, quel Max Allegri che vedevo nel 2009-2010 lo ritenevo assolutamente maturo per il Milan, e così è stato. E quindi pronto?
1: Sì, la sentiamo benissimo dottore Galliani.
2: Questo, avevo paura che fosse saltato tutto. Quindi un allenatore che faceva giocare bene col Cagliari, un allenatore elegante in panchina, insomma un allenatore che mi piaceva. E io era già, perché lui ha allenato 2 anni il Cagliari, 2008-2009-2010, e quelle 2 volte che sono andato a Cagliari quando il Milan giocava in trasferta, gli dicevo: lei ha lo physique du rôle per allenare il Milan il primo anno, lei ha lo physique du rôle per allenare il Milan il secondo anno, e poi ha ceduto al corteggiamento.
0: E come l'ha convinto il Cavaliere a far firmare a Max Allegri?
2: Ma guardi, io normalmente la regola era questa: io proponevo e Berlusconi disponeva. Quindi il giorno della finale, naturalmente io proponevo, quasi sempre passavano gli allenatori che proponevo, ma li portavo sempre ad Arcore, dove il presidente doveva dare la sua benedizione. Me lo ricordo bene, era il giorno della finale di Champions tra l'Inter e il Bayern Monaco, e abbiamo fatto un pranzo anziché una cena, perché Max voleva andare a vedere la partita a Livorno a casa sua. Fatto un pranzo al quinto, Berlusconi e io avevamo segnali per cui ci capivamo il volo. Dopo 5 minuti che Max parlava col presidente mi ha fatto segno che andava bene, e così abbiamo concluso.
1: Dottore, volevo farle una domanda: perché Allegri arriva al Napoli nel post Conte? È già successo che arrivasse alla Juve nel post Conte, è una scelta da leggere nel segno della continuità di un progetto vincente, quello di Aurelio De Laurentiis? Lei come la legge questa scelta?
2: Non lo so, bisognerebbe chiedere al mio amico Aurelio, però certamente ricordo bene che nel 2014 Conte se ne va dalla Juventus, arriva Max e vince 5 scudetti di fila. Questa è la storia.
1: A proposito di Conte che se ne va dalla Juventus nel 2014, se ne va perché va ad allenare la nazionale. E lei ritiene che si riproporrà il Conte bis in nazionale col suo Paolo Maldini direttore tecnico? Sarebbe una grande fortuna per la nostra nazionale?
2: Guardi, io abbiamo un presidente federale, Giovanni Malagò, che è molto bravo, e quindi non voglio assolutamente dire nulla in questo proposito. Certi nomi sono affascinanti, ma ripeto, è una decisione che dovrà prendere Giovanni Malagò, e credo che sceglierà il meglio per la nostra nazionale, che deve assolutamente ritornare a giocare la fase finale dei mondiali.
0: Io invece volevo chiedere ad Adriano Galliani, uno dei grandi pregi di Max Allegri è sempre stato detto che era la gestione dei grandi campioni. In quel Milan c'era Ibrahimovic, c'era Cassano, Robinho, se non sbaglio anche un piccolo tratto Ronaldinho, poi ha avuto Buffon, Cristiano Ronaldo, Tevez, ne ha gestiti davvero tantissimi, e questo è la grande dote di Max Allegri. E come faceva a entrare in connessione con questi campioni?
2: Non è solo questo, è anche questo. Quindi lui sa gestire i grandi campioni, sa gestire i ragazzi giovani e in generale sa gestire molto bene lo spogliatoio. E poi io ricordo un rapporto perfetto con la società nei 3 anni e mezzo che è rimasto con noi, perfetto, aziendalista, e sono passati tanti anni e siamo rimasti molto molto amici e continuiamo a frequentarci e sentirci, e io lo stimo molto.
1: Ma l'ha visto di recente a Forte dei Marmi, no?
2: Sì, settimana l'altra, prima di andare a Miami a vedere qualche partita mondiale, ci siamo visti a una cena dove c'erano tante persone del calcio a Forte dei Marmi, sì.
1: C'era anche Luciano Spalletti, stiamo vedendo la fotografia, sì. E non solo, perché tra poco, prima di salutarla, dottore Galliani, ovviamente ringraziarla, le faremo una sorpresa. E allora, Lucio Pengue, facciamo una tra l'altro... Mi fa piacere ricordare che Adriano Galliani intervenne nel giorno in cui fu annunciato Carlo Ancelotti ai nostri microfoni. Oggi, benvenuto Max, tweet di De Laurentiis, sorpresa per Galliani.
0: Eh sì, se guardiamo quella foto sembra che è il fulcro.
2: Vediamo qual è la sorpresa.
1: È una bella, era anche lui.
0: È il fulcro di quella foto, esatto. È al centro della foto Giovanni Rossi, che abbiamo con noi al telefono.
1: Direttore, buon pomeriggio.
2: Grazie, buona giornata.
3: Buongiorno a tutti.
1: E Adriano Galliani che la saluta.
3: Sì, sono io che saluto il dottore.
0: Che bella tavolata che avete fatto nel segno di Max, perché anche Max Allegri è stato scelto da Giovanni Rossi quando era al Sassuolo.
3: Ma non è quello, nel senso che non ho scelto io. Max si presenta da solo e poi, oltre ad essere un grande allenatore, è una grande persona. E poi le amicizie vanno al di là del calcio.
1: Dottore Galliani,
3: anche il dottore può confermare questo.
1: Dottore, volevo farle un'ultima domanda. Lei ha fatto cenno ad Allegri al rapporto con la società. Ricordiamo che quando Allegri è al Milan c'è ovviamente Silvio Berlusconi, c'è Adriano Galliani, c'è Allegri, c'è Braida. Quanto è importante la società nella programmazione di una stagione?
2: La società è fondamentale, secondo me è la componente più importante. Bisogna avere, naturalmente, quando nasce la chimica giusta e quando c'è assolutamente un lavoro sinergico, è fatto da una società di calcio, è fatto da una società, da un allenatore e dei giocatori. È importantissimo la coesione. Senza coesione fra queste 3 componenti è impossibile vincere. Ma delle 3 componenti, se non hai una società forte alle spalle, è difficilissimo per un allenatore, per dei giocatori, anche se bravi, di vincere. Se guardiamo bene, tutte le vittorie, o quasi tutte, derivano da una società forte, che essendo forte sceglie un bravo allenatore e con l'allenatore sceglie dei bravi giocatori. Ma insomma, senza una società forte alle spalle, il Napoli ce l'ha molto forte, è, secondo me, io ho fatto 50 anni di calcio, quasi impossibile vincere.
0: Però io, prima di salutarlo Adriano Galliani, approfitto della sua presenza e poi girerò la domanda anche a Giovanni Rossi, perché nelle ultime critiche che sono state fatte a Max Allegri è quello di giocare un brutto calcio, è un calcio non spettacolare, basso, con questo palla lunga e senza il pressing alto. Allora io però, Adriano, io ricordo un Milan super spettacolare, un 4-3-3 davvero scintillante, quindi la favola del cortomuso credo che vada anche un po' sfatata.
2: Ma assolutamente, il corto muso, il lungo muso, Allegri lo capisce dalla qualità dei suoi giocatori, e quindi quando ci sono i Cassano, il Robinho, il Ronaldinho e tutti gli altri.
1: Altro che corto muso, altro che corto muso.
2: Dipende da che giocatori si trova a disposizione. Ho parlato troppo, vi saluto, vi auguro ogni bene.
1: Dottore, grazie, ci ha fatto un gran regalo Adriano Galliani.
2: Arrivederci.
1: Grazie dottore. Dottore, la ringrazio moltissimo.
0: Grazie ad Adriano Galliani, e proseguiamo in questa chiacchierata proprio con Giovanni Rossi, che lo conosce bene. Anche quel Sassuolo giocava benissimo, il Cagliari giocava benissimo. Il gioco è sempre stato un pallino di Max.
3: Ma io credo che Massimiliano intanto è una delle persone più estetiche che conosco, nel senso che ama le belle cose, e difficilmente quando uno ama le belle cose non ama il bel calcio. Come ha detto il dottore, penso che tanto dipenda dai giocatori che uno ha a disposizione, dalla società, dalla chimica che si instaura dentro il club, dentro lo spogliatoio. Napoli ne è anche un esempio, perché penso che abbia fatto degli anni straordinari con Sarri, poi dopo è riuscita a vincere uno scudetto con Spalletti, e l'anno dopo quasi con la stessa squadra non esprimeva più lo stesso calcio.
1: Direttore, vi ricordo che siamo con Giovanni Rossi, che al Sassuolo portò da direttore ovviamente Massimiliano Allegri. Ecco direttore, volevo farle una domanda. Io ho sempre guardato con grande attenzione al progetto Sassuolo. Abbiamo ricordato di Allegri, voglio ricordare di Francesco, voglio ricordare De Zerbi oggi al Tottenham, Alessio Dionisi nuovo allenatore del Watford, e sono lo stesso Grosso andato adesso alla Fiorentina. Il nuovo allenatore è Alberto Aquilani, che ha incantato col Catanzaro, da addetto ai lavori. Ritiene che Aquilani farà una grandissima carriera da allenatore?
3: Ma io stimo Alberto, perché credo che abbia le qualità per poter fare l'allenatore a grossi livelli, perché ha personalità, è un ragazzo intelligente, capisce il calcio, si sa far seguire dai propri giocatori, come tutti, e come ha detto prima il dottore, credo che gli allenatori poi vanno aiutati e devono essere in un contesto sano. Sassuolo è sempre stato un contesto sano, perché poi oltre a quelli che hai citato te, sono stati anche Pioli, c'è stato Mandorlini che a suoi tempi fece molto bene. Credo che abbiano tutte le componenti e le capacità per poterlo aiutare, per poterlo valorizzare e per poter essere un nuovo Di Francesco, un nuovo De Zerbi, un nuovo Allegri, un nuovo Pioli. Penso questo.
0: Tornando invece a Max Allegri, dicevamo della spettacolarità del calcio di Max Allegri, che oggi è stata un po', come dire, sottovalutata. Molti magari tifosi del Napoli non ricordano anche alcuni episodi. Ricordo la Juve di Max Allegri, quella dello scudetto dei 95 punti, che batté il Napoli dei 91 punti. Aveva comunque l'attacco più prolifico della Serie A, quindi anche il più gol rispetto a quel Napoli di Sarri. Ha sempre avuto grandissimi bomber, ha sempre lanciato tanti giovani, non ha paura a lanciare i giovani, ad avere fiducia dei giovani. Max Allegri è un allenatore completo, e poi per quello che riguarda anche il discorso che facevamo prima anche con Walter, l'importanza della società, lui è un allenatore che dialoga molto con la presidenza, perché Adriano Galliani super affezionato, abbiamo visto anche Giovanni Carnevali ai tempi del Sassuolo super affezionato a Max Allegri, lo stesso Andrea Agnelli. È uno che lega molto e sa fare squadra, un allenatore che dialoga molto con la presidenza, perché Adriano Galliani super affezionato, abbiamo visto anche Giovanni Carnevali ai tempi del Sassuolo super affezionato a Max Allegri, lo stesso Andrea Agnelli. È uno che lega molto e sa fare squadra, sa fare team, giusto?

0: Napoli quando Allegri era alla Juve. In questa foto si ritrovano con Allegri a Napoli e con Spalletti alla Juventus. Ma quella sera a cena di Napoli ne avete parlato? È una mia curiosità.
1: Ma si parla sempre, perché poi era un ritrovo tra persone che si conoscono da tanti anni,
0: certo.
1: Ci si confronta, si fa battute, si scherza, cioè poi quando c'è la mente libera
0: poi i toscani c'erano Spalletti e Allegri, immagino le risate
1: poi sono due top e allora c'è sempre. No, ma io ho avuto la fortuna. Credo che tutto quello che viene attribuito a Massimiliano sul cortomuso, su queste cose, è andato un po' in mezzo tra i giochisti, quelli che tengono al risultato e tutte queste cose qua, capito? Ne hanno pagato. Io ho la fortuna di conoscere due tra questi due esponenti che tutti parlano, da De Zerbi.
2: De Zerbi, sei stato con lui anche a Marsiglia, ricordiamo.
1: Sono stato con lui a Marsiglia, sono stato con lui a Sassuolo. Conosco bene le persone, conosco bene la filosofia di calcio, conosco bene la gestione e credo che abbiano molte cose in comune rispetto a quello che pensa la gente.
0: Scusi dottore, però Pengue mi ha dato...
1: No, dottore no. Dottore.
0: Allora, direttore Giovanni Rossi, però Pengue mi ha dato uno spunto. Perché io avevo rimosso che lei era all'Olympique di Marseille con De Zerbi. In quell'Olympique però c'era anche Adrien Rabiot. Lo vedrebbe ancora con Allegri dopo la Juve e il Milan? Si dice non c'è due senza tre. Ce lo vedrebbe bene a Napoli con Allegri?
1: Guarda, io...
2: E poi un figlioccio di Allegri, Rabiot.
0: Infatti.
1: Sì, Adrien è uno di quei giocatori che può giocare in tutte le squadre europee di vertice.
0: Tra l'altro in quell'Olympique Marseille, ricordiamo, c'erano Rove, Rabiot e c'è un mio cavallo in battaglia, Robinho Vaz. Secondo me Robinho Vaz farà una
2: grande... Però il fenomeno era Greenwood.
0: Che
2: era
0: vabbè, certo che, però Robinho Vaz, io sono convinto...
1: Leo Balerdi.
0: Insomma, eravate messi bene, no?
1: E Roiberg.
0: D'altronde, quando mette mano Giovanni Rossi con De Zerbi, vengono fuori grandi cose. Robinho Vaz farà una grande carriera, direttore?
1: Credo che Robinho abbia delle qualità importantissime, ha gestito perché è un ragazzo giovane che ha fatto un salto importante e va gestito dalle persone che gli sono intorno molto bene. Se questo verrà fatto nella maniera giusta, ha tutte le qualità per poter esprimersi ai massimi livelli.
2: Invece Giovanni, volevo chiederti di un giocatore che già fa parte del Napoli, che per me è il calcio, che è Kevin De Bruyne. Credo che con Max Allegri vengano esaltate le sue qualità.
1: Ma penso di sì, penso che solo che il problema di Kevin De Bruyne sia solo la carta d'identità, nel senso che se Kevin De Bruyne sta bene non ha problemi. Parlano le sue qualità, quello che ha fatto nella carriera, quelle che sono e che possono essere ancora, quello che può determinare. Di questi giocatori qui la cosa più importante è come stanno fisicamente, la testa e la voglia che hanno di essere ancora protagonisti.
2: E Max li adora questi giocatori?
1: Max è capace di tirargli fuori il meglio, di capire se sono ancora di primissimo livello, perché quando tu per 15 anni, adesso non so preciso, posso dire una stupidaggine, alleni Juve e Milan, alla fine negli ultimi 10 anni, Max 10, 12, 13 anni ha fatto solo Juve e Milan, acquisisce anche un livello talmente alto di giocatori che capisce.
2: Ma lui dov'è la sua bravura nel gestirli, nel saperli capire? Come fa? Quali sono le sue qualità che lo fanno spiccare in questo?
1: Ma io credo l'intelligenza, la sensibilità e l'essere diretto nel dire le cose come stanno in faccia a tutti. Questo è una delle capacità di Max. Questa è una capacità dei grandi allenatori, quella di essere credibili, di farsi seguire e di avere una leadership che è madre natura che te la riconosce. Ci sono persone quando entrano dentro lo spogliatoio,
2: il famoso physique du rôle, allora a questo punto
1: physique du rôle, bravissimo. Che i grandi allenatori ce l'hanno tutti, perché hanno un appeal che è diverso.
2: Grazie davvero a Giovanni Rossi, un abbraccio, grande dirigente sportivo.
1: Grazie e buona giornata a tutti.
0: Grazie.

0: direttore.
1: Grazie, grazie a Giovanni Rossi. Ora andiamo subito al telefono. Voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Bruno Longhi. Ciao Bruno.
2: Ciao, buona giornata.
0: Bruno, è arrivato finalmente sto tweet di De Laurentiis. Benvenuto Max, Abemus Allegri. Insomma, io dico che i tifosi del Napoli, nell'accogliere Allegri, dando il benvenuto ad Allegri, i tifosi del Napoli possono stare allegri, perché il Napoli è in ottime mani.
2: Sicuramente. Tra l'altro De Laurentiis l'ha fatta un po' sospirare questa notizia, anche se ovviamente era il segreto di Pulcinella, no? Quello ovviamente sapevamo benissimo come sarebbe andata a finire con questo tira e molla. Però dici bene, c'è da dire una cosa, ma anche un'altra considerazione, perché Allegri è un top. Però tu pensi cosa ha fatto De Laurentiis in questi anni, cioè Spalletti è un top, Conte è un top, c'era stato anche un certo signor Ancelotti.
0: Sarri, Benitez,
3: ma anche Benitez,
0: ragazzi.
2: Per lui c'è da dire che il lavoro che ha fatto a livello di scelte, colui che veniva considerato un incompetente, no? Perché agli albori della sua avventura molte persone dicevano che chiaramente lui si interessasse di calcio ma era solo competente di cinema. Per cui il fatto di aver scelto tutte prime donne o grandi stelle della panchina ovviamente merita un plauso e gli va dato il giusto merito. Poi Allegri, sai, sentivo colui che mi ha preceduto, diceva delle cose sacrosante. La cosa
1: sì, Giovanni Rossi, che l'ho avuto al Sassuolo ed è grande amico di Max.
2: Ma al di là di questo, cioè, voglio dire, poi dopo c'è stata un'escalation, ci sono state altre panchine più importanti. La forza di un allenatore è quella di dei numerini, no? Degli schemi, eccetera, eccetera, ma è anche quella di saper gestire i campioni, far sentire i campioni a loro agio. E siccome il Napoli ha una squadra forte, lo si è visto nel passato campionato, le cose non sono andate benissimo per diversi motivi, per certi periodi, diciamo, non proprio neri ma grigi, per gli infortuni, eccetera, eccetera, però la squadra è forte, e la squadra forte gestita da un allenatore forte rappresenta una miscela che può essere esplosiva.
0: Ah, sai cosa, Bruno? È una mia considerazione. Tutti sono portati a guardare all'ultima stagione di Allegri, dove però erano in una società dove evidentemente qualche problema c'era, così come lui si trovò a gestire un momento difficile della Juve. Io credo che Allegri abbia commesso un solo errore. 4 anni fa doveva firmare con Real, a un certo punto decise di non firmare il contratto e tornare alla Juve. Forse questo gli ha causato un piccolo problema, ma quel piccolo problema oggi si rivela una grande opportunità, perché da oggi Allegri è l'allenatore del Napoli.
2: Eh sì, ha raccontato la storia è questa, del resto. Cioè lui aveva la possibilità di andare al Real, però sai, l'amore, diciamo, quella parte che era rimasta in vita dell'amore per la Juventus l'aveva portato ad accettare
0: il suo ritorno.
1: Ma io credo anche il suo rapporto con Andrea Agnelli, che è quasi fraterno.
2: Vedi,
1: si può dire.
2: Molte volte le scelte si fanno col cuore e non con la mente, no? Con la mente o con la ragione. In un posto dove sei stato bene, pensi che tornando tu possa stare ancora bene come ai tempi precedenti, ma non è una questione di minestra riscaldata, ma è che se tu hai vissuto felicemente una situazione, ma parlo della vita in generale, no? Quando cerchi di riproporla, vedi che qualcosa di diverso c'è, perché passano gli anni, cambiano le persone, eccetera, eccetera. E anche con il Milan, però col Milan diciamo che c'è stato qualcuno che gli ha remato contro all'interno, diciamo, di Milanello. Non è una giustificazione, perché francamente avrebbe potuto fare di più anche con i giocatori che si trovava a disposizione, però sai, ci sono le annate in cui mi rifaccio sempre ad una metaforina di Giovanni Trappattoni, ci sono gli anni in cui tu trovi sempre il tele passa aperto e gli anni in cui invece lo trovi spesso chiuso, per cui è andato così.
0: Senti, a proposito di ritorni, secondo te torna Conte in nazionale?
2: Guarda, lui non ha ancora, te lo posso garantire, ancora, perlomeno magari un minuto fa l'hanno chiamato, però fino a questa mattina alle 8 non aveva ricevuto nessuna chiamata, ma per un motivo semplicissimo, che la prima decisione che deve prendere Malagò, del resto lo si capisce abbastanza chiaramente, è quella del cosiddetto commissario tecnico o presidente del club azzurro, che dir si voglia. Per cui Malagò vuol lasciare l'incombenza della scelta a questo personaggio, no? Se sarà poi Maldini non lo so, perché ancora ci sono dei dubbi da parte sua. E dopo deciderà costui, non lo so, guarda, francamente tutti
0: aspettiamo,
2: danno per scontato Conte, ma per un motivo semplicissimo, che la Lega di Serie A ha votato Conte, addirittura essendo tutti disposti anche a versare una quota, no, per venire incontro alle esigenze remunerative. Però è un pasticcio questo, è un pasticcio che speriamo venga chiarito al più presto.
1: Grazie davvero Bruno, un abbraccio e buona giornata.
0: Ciao Bruno. E allora, caro Lucio, adesso apriamo le danze, starete con Lucio Pengue fino alle 16. Abbiamo parlato di ritorni, eh? Sai che a volte c'è una canzone...
1: Sai che diceva Adriano Galliano?
0: Ah, io pensavo Venditti.
1: Certi amori non finiscono, fanno dei giri enormi e poi ritornano. Lo diceva di Cacà.
0: Ma scusa, quando Lucio, ritornò. Ma quella è la canzone di Antonello Venditti, che ci azzecca Galliani.
1: Perché lo disse in occasione del ritorno di Cacà. No, perché l'abbiamo avuto Adriano Galliani pochi minuti.
0: Ma
1: fa.
0: Io ti volevo dire proprio questo, ti volevo salutare così. Ti volevo salutare innanzitutto augurando buona giornata e buon weekend agli ascoltatori. Augurando su tutti buon lavoro a Massimiliano Allegri. Benvenuto, anzi bentornato nella nostra città. Mi auguro che i tifosi, come hanno sempre fatto, lo accoglieranno con l'amore, con l'entusiasmo che contraddistingue, no? I tifosi del Napoli, e ti saluto così, esattamente con quelle parole che ha scritto Venditti, te lo voglio ricordare, riproposte da Galliani. Caro Lucio, ricordalo nella vita, certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi, ma poi ritornano. Buon Radio Gol. A proposito, Pengue poi sarà sapete che dal 24 agosto nuovo format di Radio Gol, con uno dei grandi protagonisti, Lucio Pengue. Ora mi direte, e cosa succede? Troppo comodo. Un mio amico mi ha scritto un messaggio, lo voglio leggere, Alessandro Vano. Lo saluto nella puntata di oggi. Sarebbe stato perfetto come ospite, così lo ricordiamo.
1: Giovanni
0: sentire
1: Galeone.
0: La voce di Giovanni Galeone. Buon lavoro, Lucio.
1: Grazie, Walter. E insomma, la carrellata di ospiti ovviamente non finisce qui. Ora ci fermiamo, un po' di pubblicità e poi torniamo.
3: Lo senti? È il suono della felicità. Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si divertono e il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com. Non è estate senza...
4: mare, tranquillità.
3: Le cene all'aperto.
4: Le angurie freschissime.
3: E le infradito?
4: Ma la cosa che proprio non può mancare...
3: è il sole.
4: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
3: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
4: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
3: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
5: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
6: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
1: Eccoci qua, ben ritornati, ben ritrovati a Radio Gol. Un saluto a tutti da Lucio Pengo, un saluto anche a Fabio Mandarini del Corriere dello Sport in diretta con noi. Ciao Fabio, come stai?
7: Ciao Lucio, bene, grazie, voi come state?
1: Bene, oggi in prima c'era l'attesa del tweet che poi non ha fatto fatica ad arrivare, era nell'aria, e questa mattina intorno alle ore 10 De Laurentiis ha dato il benvenuto a Max Allegri.
7: Era... come dicevi tu, nell'aria da una vita, però sai, poi mi rendo anche conto che la domanda cominciava a essere frequente, ma quando lo annuncia, ma siamo sicuri, ma è questo l'allenatore. Oggi diciamo credo che possa cominciare ufficialmente una nuova era con tanta curiosità, credo serva tanto entusiasmo anche, perché comunque il Napoli viene da una base importante, uno scudetto, una supercoppa, un secondo posto, torna in Champions immediatamente, quindi c'è tanto da vedere, tanto da fare, c'è anche una base tecnica che è abbastanza solida. Certo, qualcosa va fatto sicuramente sul mercato, ed è questo poi l'aspetto che d'ora in poi comincerà a tenere banco, anche perché se devo dire Manna è stato bravo ad arrivare a larghissimo anticipo su un paio di profili di primo livello, mi viene in mente uno per esempio Calaivi, in questo momento sta facendo parlare tanto perché c'è anche l'Inter su, bisogna poi ovviamente stringere, però il Napoli in questo momento ha questo paletto, se non cedi non compri, e quindi è anche un rischio probabilmente calcolato, puoi anche perdere dei giocatori che hai, come dire, opzionato, non blindato, perché il mercato non c'è mai nulla di blindato, questo è un po' quello che mi ha insegnato l'esperienza di questi anni, seguire un pochino il mercato, perché le cose davvero possono cambiare da un momento all'altro, però quando tu arrivi primo su un giocatore e riesci anche a fare un accordo con il giocatore, poi magari ti può anche capitare che se devi attendere dei tempi tecnici, perché quella è la policy, poi probabilmente può anche capitare di perdere. Quindi adesso comincerà un'altra fase, una fase di costruzione o comunque di cesello, perché ripeto, la base è considerata importante e lo è, poi tutto sommato hai tanti giocatori, probabilmente sono troppi, e quindi nel momento in cui l'allenatore andrà a fare una scrematura, poi dovrei avere anche capitare nel momento giusto, ecco, tenere anche un pochino di fortuna perché ci siano gli incastri giusti nel momento giusto con i nuovi giusti.
1: E si parla anche di una presentazione in grande stile al Teatro San Carlo, insomma il Napoli per far conoscere Max Allegri sta pensando a qualcosa di molto strutturato.
7: Beh, sai, arriva un altro pezzo da collezione di questo lungo elenco di straordinari allenatori che De Laurentiis è stato capace di portare a Napoli, da Ancelotti, Benitez, Conte, Sarri, Spalletti, adesso Allegri. Napoli veramente ha collezionato allenatori dal profilo straordinario, chi già consolidato come Ancelotti, Allegri, Conte, Spalletti, chi poi invece è venuto fuori, Benitez, chi poi è venuto fuori alla distanza è diventato un top come Sarri, quindi è un'altra sfida importante. Capisco che magari,
1: diciamo, guarda, che anche lo stesso Garcia, che è arrivato dopo lo scudetto di Spalletti, secondo me non ha legato né con il club né con la piazza, ma a livello assoluto comunque era un grande allenatore, quindi nella scelta dell'allenatore il presidente De Laurentiis ha sempre avuto fiuto, perché quando è andato via Garcia era comunque quarto, era partito abbastanza bene, non come Spalletti.
7: Rispetto, Lucio, stiamo parlando di top assoluti, Ancelotti un top assoluto, cioè parliamo di fuori classe della panchina. Adesso arriva un altro grande allenatore che sicuramente ha vissuto una stagione non di grande livello, si percepisce anche un po' di sai, il gioco, non il gioco, però io penso che la storia parli per Allegri. Allegri è uno che comunque ha fatto due finali di Champions, ha vinto 6 scudetti, ha vinto 5 Coppa Italia, 3 supercoppe, comunque è uno che onestamente ha gestito fuori classe di altissimo livello, da Ronaldinho all'ultimo a Modric, cioè è uno abituato ai grandi livelli, avrà sicuramente una voglia pazzesca di cancellare la stagione sicuramente, ripeto, non positiva da cui è reduce, però adesso si trova in una situazione importante, con giocatori importanti, una squadra che comunque viene da un biennio di grandissimo e durissimo lavoro, che sicuramente avrà migliorato tanti giocatori, li avrà temprati, poi lui è uno bravo nella gestione degli spogliatoi. Secondo me insomma il Napoli può divertirsi quest'anno, ripeto, non mi preoccupa l'aspetto tecnico dell'allenatore, ma sono molto curioso di vedere cosa succederà sul mercato, perché
1: Fabio, ti interrompo perché ho ascoltato la coda del tuo intervento. Giorgio Perinetti, che voglio salutare e ringraziare. Ciao direttore, come stai?
8: Buongiorno a voi, a Fabio.
7: Buongiorno, buongiorno direttore, buongiorno.
1: Direttore, diceva Fabio Mandarini che Max Allegri è molto bravo nella gestione dello spogliatoio, nel saper parlare con i campioni, ed è stato anche, come dire, un tratto distintivo della sua carriera, oltre ai tanti titoli che anche Fabio ha elencato. Noi all'inizio trasmissione abbiamo aperto con Adriano Galliani, che ci spiegava anche come lui è stato bravo a entrare nello spogliatoio in sinergia con la società, era bravo a dialogare sia con i vertici del club ma anche con i grandi campioni. Rispetto ad Antonio Conte, più o meno ci immaginiamo che possa gestire anche la stessa rosa. Può cambiare il rapporto nello spogliatoio? Perché, semplificando, mi viene da dire, per Antonio Conte sono tutti quanti uguali e si devono allenare tutti quanti con la stessa intensità, e poi premiati a seconda dell'impegno che ci mettono durante tutta la settimana. Invece diciamo così che l'approccio di Max Allegri potrebbe essere, come dire, individuale rispetto alle tante esigenze di tante teste diverse all'interno di uno spogliatoio. Possiamo semplificarla così oppure è troppo?
8: No, cioè il discorso di tanto concordo con quanto detto, enunciato da Fabio, che è assolutamente giusto, corretto, e poi sperimentato da quello che è successo precedentemente nel rapporto Allegri, no?
1: Sì.
8: Conte, Allegri subentrò a Conte, quindi abbiamo visto subito che era immediatamente calato nella situazione. Ognuno poi ha il modo di gestire questo, credo che sia una cosa abbastanza individuale, ma certamente chi subentra all'esperienza del precedente e mette del suo. E tra l'altro, insomma, tutto si può dire, ma certo il lavoro di Conte lascia sempre una traccia importante nei giocatori, parlo anche a livello del lavoro di intensità, a livello del lavoro tattico. Quindi Allegri sicuramente questa cosa le ha già vissute nella Juve e sicuramente nel Napoli, sarà avvantaggiato anche da questo, ma anche dal fatto che naturalmente recupera tanti giocatori che hanno avuto problemi di infortuni e quanto, e saranno prontissimi e tutti quanti motivati dalla voglia di recuperare dopo una stagione sfortunata proprio per gli infortuni avuti. Quindi penso che per il Napoli si apre una stagione assolutamente rosea, ecco, e credo che sia, adesso Riccardo ovviamente poi ci dirà magari anche il completamento del tutto, ma credo che Inter e Napoli siano le protagoniste l'anno prossimo per lo scudetto.
1: Fabio, hai una domanda, una curiosità o una considerazione per Giorgio Perinetti?
7: Ma il direttore conosce molto bene Napoli, Allegri, eccetera eccetera, ma secondo lei, direttore, Napoli si avvia una stagione a 4? Cioè il passaggio rispetto al progetto, l'ultimo progetto tattico di Conte, un po' condizionato, obbligato da quelli che sono state anche le esigenze fisiche, come ricordava lei, l'anno scorso, infortuni eccetera, cioè ci sarà questo passaggio, tornerà a sfruttare questo parco anche esterni importante che ha, queste mezzali che ha?
8: Chiaramente poi c'è da vedere appunto come sarà completato il mercato. Io credo che la linea 4 sia basilare soprattutto con un altro discorso, che Allegri e il Napoli insomma vogliono sicuramente, come diceva stesso presidente Laurentiis, anche vivere una stagione diversa a livello di Coppa. credo che se va andare bene in Coppa dei Campioni, fare qualcosa di propositivo che regga lo standard delle altre nazioni più importanti, le altre club più importanti d'Europa, come sia opportuno pensare alla linea 4.
1: Grazie davvero direttore, un abbraccio, grazie sempre.
8: A voi, un saluto,
7: arrivederci direttore.
1: Grazie a Giorgio Perinetti. L'ultima, Fabio, te la volevo fare su Kevin De Bruyne e Lukaku, che diciamo così si stanno distinguendo anche nei mondiali con il suo con il Belgio. Secondo te rimarranno entrambi?
7: Secondo me sì, secondo me quello che si sta distinguendo sul serio è Lukaku. Onestamente da De Bruyne ti aspetti qualcosina in più, però è chiaro che io per esempio ho visto la partita per intero, l'unica che ho vista per intero è stata quella, l'ultima con il Senegal, onestamente
1: entusiasmante quella rimonta, ecco.
7: No, ma
1: però lui, De Bruyne ovviamente stava in panchina, hai ragione.
7: Sì, no, ma era stata proprio una partita, cioè il Belgio finché non è entrato Lukaku era veramente in tilt totale, quindi mi viene anche difficile pensare come a cosa avrebbe potuto fare De Bruyne in una squadra senza costrutto. Poi è entrato Lukaku, hai guadagnato peso lì dentro, probabilmente penalizzato dal fatto che chiaramente non può avere chissà quanti minuti ancora nelle gambe, però è uno, metti lì davanti, ti fa scompiglio, ti crea sempre qualcosa. Quindi se Allegri lo vuole tenere e lo voleva anche alla Juve, un motivo ci sarà probabilmente. Questo giocatore allenato con una condizione, o per meglio dire con una condizione ottimale o comunque approssimativamente ottimale, quindi buona, ti può ancora dare qualcosa, perché è uno che ancora c'ha voglia. Cioè io l'ho visto, certo ripeto, ha giocato pochi minuti, però in quello spazio ha comunque mi pare che abbia dato qualcosa di importante, ma anche da un punto di vista del segnale dell'aggressività, della voglia di della ferocia, ecco, che sono cose estremamente fondamentali soprattutto nel calcio moderno. Quindi possono, ma poi può avvicinarsi a questo campionato con un mercato fatto in casa tra virgolette, dove potresti riguadagnare un centravanti importante, fermo restando le esigenze anche economiche della società. Perché certo. È sicuramente un calciatore con un ingaggio molto importante, anche se con i benefici del decreto crescita, però insomma credo che possa essere veramente un acquisto fatto in casa se Allegri lo promuoverà.
1: Grazie Fabio, un abbraccio
7: a voi, ciao.
1: Grazie a Fabio Mandarini, ci ha raggiunto al telefono Stefano Svok. Ciao Stefano, come stai?
9: Ciao, buongiorno a tutti, bene, grazie.
1: Allora Stefano, hai sentito la coda del ragionamento di Fabio Mandarini? Secondo te bisogna ripartire da Lukaku, magari sfruttandolo proprio come sta facendo il Belgio, arma tattica a partita in corso, con Højlund lì davanti?
9: Beh sai, accettarlo in nazionale è un conto, sono 6 partite, accettarlo per un anno intero diventa più complicato, no? Specie per uno come lui che è sempre stato abituato a essere protagonista dall'inizio alla fine. Poi è logico che può andare quando
1: stagione lunga, la Champions, tanti impegni non contano secondo te.
9: Poi Coletta, ma sai, la mentalità è sempre quella, è sempre quella.
1: E tu lo dici da grande poi, attaccante, giustamente.
9: Sì, perché poi c'è sempre voglia di entrare, di giocare, di essere protagonista, è sempre stato un giocatore di questo tipo e diventa difficile questa cosa. Però è logico che uno, se è intelligente, si adegua e cerca di trovare la soluzione migliore.
1: E tu che consiglieresti a Max Allegri di, come dire, puntare, provare a convincerlo, oppure magari eventualmente capire quali sono gli sviluppi del mercato e poi trovare un altro attaccante?
9: Ma è sicuramente quello di trovare, innanzitutto Max è un allenatore molto esperto e troverà la soluzione più giusta, quello è fuori di dubbio. Più che altro bisognerà lavorare nella testa di Lukaku, fargli capire che può rendersi molto utile anche a partita iniziata, anche perché poi c'è la partita dove giocherà dall'inizio sicuro, ma se la partenza di base è quella di sfruttarlo, diciamo, nei secondi tempi, ecco, può essere quando c'è da portare a sbloccare la partita oppure quando c'è da dare peso in avanti, può essere una soluzione ideale, perché, anche perché penso che giustamente per età si debba puntare su Holland.
1: Il credo tattico di Max Allegri è sempre stato abbastanza variabile a seconda dei giocatori che aveva a disposizione, anche all'interno, diciamo così, di una stagione, ma anche all'interno di una partita stessa. Però diciamo che il Napoli possa giocare con un 4-3-3 o un 4-2-3-1, ma un centrocampo con Lobotka, De Bruyne e McTominay, diciamo un centrocampo a tre, è troppo sbilanciato secondo te?
9: Ma sai, il difficile di queste cose qua è appunto trovare l'equilibrio di una squadra. L'equilibrio di una squadra e trovare le soluzioni più adatte. Le soluzioni più adatte. E questo è un compito di un allenatore. Ecco perché c'ho fiducia in Allegri, perché è un allenatore esperto, un allenatore che ha sempre nato grandi club, ha raggiunto traguardi importanti in Champions League, anche se non ha mai vinto, ha fatto due finali, perciò là bisognerà vedere, perché magari torna Lukaku e l'Allegri vedi che sta benissimo e magari lo può sfruttare all'inizio per quello che c'ha e magari poi centellinarlo col proseguo del campionato. Ci sono mille soluzioni, però se dobbiamo partire così dal punto di partenza, direi che la punta su cui puntare Haaland, come ho detto prima, Lukaku, rendersi disponibile in modo diverso.
1: Caro Stefano, io ti ringrazio, ti saluto, ti abbraccio e ti auguro buona giornata.
9: Grazie a voi, ciao.
1: Grazie a Stefano Svoc, ci dobbiamo fermare, poi verrà davanti a questo microfono il nostro Vincenzo Perna e ci parlerà di calcio mercato.
3: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
10: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Autoshopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Autoshopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
11: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
12: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
13: Rieccoci nuovamente in diretta, buon pomeriggio anche da Vincenzo Perna, sia chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su KissKiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di KissKiss Napoli. Un Napoli che quest'anno sarà allenato da Massimiliano Allegri, finalmente è arrivato il tweet ufficiale da parte di Aurelio De Laurentiis e poi ovviamente il benvenuto da parte della società azzurra. Adesso bisogna cominciare a fare sul serio per quanto riguarda il mercato. Grande protagonista Giovanni Manna, che sarà impegnato nelle cessioni ma anche in quelli che devono essere poi gli acquisti utili a favorire lo sviluppo del gioco di Massimiliano Allegri. Tra questi sicuramente evidenziato c'è il nome di Ghila, calciatore che ha fatto sapere alla Lazio che vuole andare via, tra l'altro andrà in scadenza quest'anno, quindi bisognerà venderlo quest'anno. Il Napoli ha un accordo con il calciatore ma non ha un accordo però con la società laziale, accordo che sembra aver trovato invece l'Atalanta. E allora in questo duello rusticano da Napoli a Bergamo per un calciatore spagnolo come Ghila, ne voglio parlare con il collega del Corriere dello Sport Pasquale Salvione. Ciao Pasquale, benvenuto.
14: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
13: Buon pomeriggio a te. Senti Pasquale, è sicuramente un calciatore molto molto importante, però è anche vero che la Lazio in qualche modo è sempre complicato, no? Ogni volta che si parla di trattative con la squadra di Claudio Lo Tito. Dove andrà secondo te? Più percentuali verso il Napoli o verso l'Atalanta?
14: Ma guarda, bisogna capire prima di tutto se la volontà del calciatore di aggregarsi al Napoli sarà confermata fin quando durerà. È chiaro che i prestiti di altre squadre, dell'Atalanta ma anche del Milan, sembra essersi inserito con forza, insomma riusciranno a convincerlo. Come giustamente però dicevi, l'osso duro nella trattativa mi sembra essere la Lazio. Non è mai un caso il fatto che in 22 anni di rispettive presidenze di Laurentiis e Lo Tito credo non abbiano chiuso nemmeno una trattativa fra di loro. Nemmeno questa è semplice, vediamo quale sarà insomma il peso maggiore che avrà nella trattativa, se quello della Lazio di resistere o quello del giocatore comunque di cambiare aria e di accettare Napoli.
13: Sicuramente, e non è l'unico ostacolo per il Napoli, perché sembrava quasi fatta con Calaili, altro calciatore che il Napoli sta seguendo da un bel po', in tanti lo hanno paragonato ad Hakimi, personalmente bisogna andare sempre molto tranquilli con i paragoni, però è un calciatore sicuramente importante, tant'è vero che l'Inter appena perde Palestra poi si butta su questo ragazzo. Sogno destinato a svanire per il club azzurro, per trovare un vice di Lorenzo?
14: Beh, le percentuali con il passare delle ore a favore del Napoli sono in ribasso. È chiaro che Manna stava lavorando da tempo sul calciatore israeliano del San Giloas, però gli inserimenti ovviamente sono sempre ostacoli imprevedibili. È chiaro che il Napoli in questo momento sta facendo delle valutazioni, non ha voluto affondare subito il colpo, anche perché parliamo di un investimento che si avvicinava ai 25 milioni di euro. In questo momento il Napoli ha bisogno di fare prima qualche uscita. Le parole di Manna dell'altra sera sono state abbastanza eloquenti. Il numero di calciatori in rosa è molto alto. Allegri deve fare anche delle valutazioni tecniche su tutti i giocatori a disposizione, e rispetto all'anno scorso il grande cambiamento è che il Napoli non ha voglia di affrettare nessun acquisto. Vuole andarci con i piedi di piombo, magari, perché no, far passare qualche settimana per cercare di risparmiare qualcosa. L'anno scorso ci ricordiamo che insomma Conte fece pressione per arrivare all'inizio del ritiro con tutti i calciatori a disposizione, probabilmente questo è uno scotto che il Napoli non vuole pagare anche quest'anno.
13: È vero, è verissimo. E poi ricordavo, caro Pasquale, quanto il lavoro di Manna probabilmente più importante sarà da farsi sul mercato in uscita. Sono tanti calciatori che il Napoli ha bisogno di cedere per poter andare a lavorare sul mercato, l'ha detto lo stesso Giovanni Manna. Al di là dei vari Cajus, Lindstrom, credi che ci sarà qualche altro calciatore da inserire nella lista dei partenti?
14: Ma sicuramente io penso che Lucca possa essere un giocatore che può cambiare aria, e poi bisogna anche valutare e aspettare le valutazioni di Allegri, perché chiaramente Marianucci può essere un altro che può andare a giocare, lo stesso Mazzocchi se dovesse arrivare un altro esterno a destra, e poi bisognerà capire insomma anche la situazione dei centrali di difesa, perché chiaramente se dovesse essere necessario investire, chiaramente bisogna capire quanti tenerne in rosa, anche perché non ci dimentichiamo mai che i numeri della lista sia per il campionato sia per la Champions non ti permettono di tenere un numero molto ampio di giocatori, quindi bisogna non solo valutare l'aspetto economico delle operazioni da fare, ma anche poi numericamente capire quanti giocatori possono essere a disposizione, perché anche da quel punto di vista la limitazione è abbastanza impegnativa.
13: È vero, è verissimo, sarà davvero un lavoraccio quello che toccherà a Giovanni Manna, anche con la questione costruzione delle liste per campionato, Champions League e Coppa Italia. Intanto io voglio ringraziare e salutare e augurargli buon lavoro Pasquale Salvione, Corriere dello Sport. Ciao Pasquale, alla prossima.
14: Ciao, grazie a voi e grazie. Buona giornata.
13: Grazie, grazie davvero a Pasquale Salvione. Noi adesso, prima di chiudere questa prima ora, però, vi vogliamo far ascoltare le parole del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che ieri è stato intervistato dal nostro Lucio Pengo. Eccolo qua.
15: Allora, sindaco, siamo in questo bellissimo scenario, si presenta un'iniziativa anche particolare, la trasferta sospesa, dove si accolgono nel futuro i tifosi delle altre squadre che vengono a Napoli, anche con iniziative per far conoscere la nostra città. Poi anche Jolie ha detto: i concerti li voglio fare a Napoli perché devono capire la napoletanità. È un modo nuovo per farci conoscere.
16: Sì, sicuramente utilizzare la nostra capacità di accogliere è una grande forza della città, e farlo nei confronti delle tifoserie o di quelli che sono gli spettatori dei nostri concerti è un modo per far conoscere la città, che è già tanto conosciuta, però anche per far, diciamo, contaminare gli altri con lo spirito di Napoli, che è una città di grande accoglienza dove chi arriva si senta subito a casa, e questo è un grande valore.
15: Poi ci sono tanti cantieri, perché la città si prepara anche per i grandi appuntamenti, l'America's Cup, è una città pronta, capitale dello sport in questo 2026. Sindaco, però ci sono anche questi episodi di Montesano che rovinano l'immagine di questa città, quando è una città accogliente, bella e che ha bisogno anche di tanti turisti che vengono qui a conoscere.
16: Su questo ci vuole un grande impegno da parte nostra, da parte di tutte le istituzioni, delle forze dell'ordine, della magistratura, che stanno tutti lavorando al massimo, perché noi dobbiamo sradicare dalla città questi comportamenti violenti, che spesso sono delle esibizioni, perché è un'esibizione di guapparia, diciamo, come normalmente, come sta nella, diciamo, nella storia della nostra città, che fanno un grande male a Napoli, oltre che essere un atto illegale. Quindi ci lavoreremo, dobbiamo lavorarci tutti insieme, non per nascondere questi fenomeni, ma per sradicarli dalla cultura della città.
15: L'ultima sugli impianti sportivi, noi facciamo aggiornamenti continui anche a Kiss Napoli sullo stadio Maradona, a che punto siamo, e poi ci sono novità anche sul palazzetto.
16: Sì, stiamo lavorando sullo stadio, si è completato il progetto, adesso è in corso la conferenza dei servizi per le autorizzazioni. Sul palazzetto, sia diciamo più avanti il palazzetto al centro direzionale, e poi c'è anche questa nuova iniziativa, che però non è stata ancora formalizzata dalla nuova proprietà del Basket Napoli, sul Mare Argento. Quindi ci sono investimenti importanti ed sono ulteriori opportunità per la città.
15: Grazie al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.
16: Arrivederci a tutti.

0: Eccoci qua, ben ritrovati, un saluto a tutti da Lucio Pengo, seconda ora di Radio Gol, ma voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Luigi Garlando della Gazzetta dello Sport. Ciao Gigi, come stai?
1: Ciao, tutto bene, ciao a tutti voi.
0: Allora, ogni mattina leggo la tua sveglia in prima pagina sulla Gazzetta dello Sport e oggi, anche proprio il giorno dopo tutto quello che riguarda le dismissioni arbitrali, anche tutti i ragionamenti, Orsato e tutto, tu facevi un focus particolare su quello che sta avvenendo in Inghilterra, che magari potrebbe essere anche un'idea per quello che riguarda la nostra area. Succede anche nell'NBA con tanti ex cestisti che diventano arbitri, perché no? Chi meglio di loro può capire lo spirito del gioco?
1: Sì, è una provocazione, un gioco, sai, bisogna, avendo la rubrica quotidiana bisogna inventarsela un po' tutte. Però è una chiacchiera da spiaggia bella, no? Io appunto lo scrivo anche nella sveglia, mi ricordo un giorno ne parlai proprio col povero Gianluca Vialli e a lui l'idea piaceva l'idea che un ex giocatore potesse fare l'arbitro. È chiaro che poi la realizzabilità, soprattutto in Italia, insomma, diventa un po' un'utopia, no? Come ho scritto, ci sono arbitri che non vogliono arbitrare il Napoli perché sono dei Napoli e temono mille sospetti, noi andiamo a cercare gli arbitri perché squadra ti favano da bambini, figurati se un arbitro ex giocatore sbaglia, tutti lo collegano alla sua carriera, è un'utopia, però è bello pensare che un domani si possa fare come stanno facendo in Inghilterra, questi 10 arbitri che anche giocatori che stanno diventando arbitri, è bello pensare che un domani non ci siano più pensieri e sospetti, e magari quando l'altoparlante annuncia arbitrerà l'incontro il signore ed è un ex giocatore, tutti applaudono invece di fischiare come succede sempre.
0: Magari potesse davvero succedere, perché poi l'arbitro è divisivo, quando invece in teoria dovrebbe essere un protagonista silenzioso del match.
1: Il pezzo è breve, quindi non c'è stato dentro, quindi lo aggiungo qua su Radio Teschise. Cioè, pensate ad arbitrare Maldini, Del Piero, Zola, Ferrara, cioè gente che ha fatto dell'onestà, della sportività, al di là dell'attaccamento alla propria squadra, una bandiera. A me piacerebbe, insomma, vedere arbitrare questa gente.
0: È come restituire il calcio ai calciatori. Forse anche per questo Malagò sta pensando a Paolo Maldini, una figura che possa essere di raccordo, ed è importante avere calciatori che anche non solo perché sono stati calciatori, ma Paolo Maldini per esempio è anche una figura di chi ha ricoperto il ruolo di dirigente anche ad alti livelli, quindi quello può aiutare a migliorare il nostro movimento.
1: Ah, senz'altro, noi sugli arbitri stavamo scherzando, quasi che non si fanno le cose serie. Cioè, la cosa più importante non è trovare un CT, è trovare un cervello che organizzi la rifondazione, un cervello sportivo, non politico come abbiamo avuto fino adesso. Quindi la figura di Paolo Maldini è la figura ideale. Bisogna partire da lì, da un progetto. Non si può pensare che cambiando l'allenatore, anche perché ne stanno arrivando due, insomma, che ci sono già stati, quindi minestre riscaldate. Noi pensiamo alla Germania cosa ha fatto nel 2000, decide di rifondare, dà le chiavi a Birov, quindi ha un calciatore intelligente che ha studiato, laureato, che è stato dentro il calcio, e fa questo piano e 10 anni dopo sono in finale di un mondiale, 4 anni dopo vincono il mondiale. Noi dobbiamo metterci in testa che ci vorrà tempo, ci vorranno 10 anni anche per noi, però il progetto deve partire da un uomo di sport, come hai detto tu giustamente, come Maldini, che ha già un'esperienza manageriale, ed è lì che si parte, non dalla scelta Conti-Mancini, da un progetto dato in mano a un uomo di calcio.
0: Anche perché noi abbiamo il tennis che fa un po' scuola, perché con l'arrivo di Binaghi si è riformato totalmente tutto quello che riguarda la Federtennis, a partire dai campi, visto e considerato che lui faceva un ragionamento molto semplice, diceva: visto che si gioca sempre l'80% dei tornei sul veloce, cambiamo anche i campi in Italia. Se nasceva un talento, anziché portare nei centri federali centrali, ha creato centri federali periferici in modo tale che il ragazzino pieno di talento non fosse sradicato dal suo ambiente. Cioè ci sono state fatte delle riforme che poi hanno portato a un movimento, non solo esinere, perché quello magari è anche tra virgolette fortuna se nasce nel territorio italiano un campione così, però ha fatto in modo che tanti giovani che amavano il tennis potessero scegliere. E ti dirò di più, Cobolli, che è arrivato in finale a Parigi, era un calciatore, però ha scelto il tennis perché c'erano le possibilità di andare avanti col tennis. Quindi
1: torno alla Germania, cosa ha fatto Biro tra le tante cose? 10 centri, ne avevano uno, avevano Coverciano, ne hanno creati altri 9. E quello che dovremmo fare, non dico 10, uno a sud, uno a nord, Coverciano sta in mezzo, e almeno puoi tarare e far crescere insieme i talenti, e questa già sarebbe una cosa importantissima.
0: Poi Gigi, come dicevi tu, la politica federale va organizzata per ritornare ai mondiali, per ritornare a essere protagonisti a livello mondiale dell'Italia, perché scegliere un allenatore, e io dico, o Mancini o anche lo stesso Conte, che in questo momento credo sia il favorito, che sono grandissimi allenatori, però in un progetto di 4 anni, visto proprio che sono grandissimi allenatori, potrebbero avere delle tentazioni da top club che in momenti di difficoltà chiamano un allenatore così bravo come possa essere o Mancini o Conte, che lo ribadiamo ancora il favorito per la panchina azzurra, e quindi il progetto non sarebbe poi di 4 anni con questo tecnico. Invece se tu crei le basi a livello federale con uomini di calcio che si dedicano alla crescita del movimento, anche se Conte dovesse andare via per il Real Madrid o Mancini andare via per il Milan, alla fine il movimento cresce lo stesso.
1: Sì, io ripeto, anche qua sembra un'utopia, ma in un momento così drammatico sportivamente io avrei cercato una sterzata forte, e quindi per dare anche entusiasmo. Pensare a Guardiola, e Malagò è stato il primo pensiero, lui sognava di presentarsi con il grande regalo, con il grande colpo d'effetto, e non è che Guardiola abbia detto no, ci ha pensato, lui vuole farsi almeno 6 mesi di anno sabbatico, quindi mezzo anno sabbatico, insomma, poi costava tanto, però non possono essere i soldi che ci frenano, no? Può mettere i soldi anche la Serie A. A me sarebbe piaciuto una sterzata così, penso una nazionale in mano a Guardiola e Maldini, ecco, allora di sì che riparti. Invece riparterai o da uno che l'ha scaricata a Ferragosto, o da un altro comunque che ci è rimasto 2 anni poi per prendere un altro progetto, qualcosa di già visto. A me sarebbe piaciuto una sterzata, se no darla a un giovane, che sei io.
0: Sì, poi magari
1: a De Rossi, che so io, uno che ha già dimostrato qualcosina in fatto di idee, di personalità, di attaccamento all'azzurro. Insomma, non mi entusiasma questo ballottaggio, però è una cosa personale.
0: Grazie davvero Gigi, un abbraccio fortissimo e buon lavoro, buona giornata.
1: Anche a voi, un abbraccio.
0: Grazie a Luigi Garlando della Gazzetta dello Sport, e ora voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Riccardo Cucchi. Ciao Riccardo.
2: Buon pomeriggio, ciao a te, un saluto ai radioascoltatori.
0: Allora Riccardo, ovviamente con Gigi Garlando stavamo parlando un po' delle politiche federali e di come rimettere in sesto un movimento che al momento ovviamente è agonizzante, si sono stati cambiati i vertici, ci auguriamo che il progetto sia importante, non so se con Maldini si possa ripartire, ce lo auguriamo, se dovesse accettare, o da chiunque possa diventare il fulcro di un reale cambiamento della nazionale. Con quante volte ci siamo interrogati anche con te, perché siamo tutti quanti tifosi dell'Italia e vogliamo tutti tornare al mondiale, ma non perché è la giusta collocazione dell'Italia.
2: Ma io credo che Ballagò abbia un compito non facile, ma lo sa naturalmente anche lui, è uomo di grande esperienza, di grande conoscenza naturalmente degli ambiti sportivi ai vari livelli, è un politico, tra virgolette, e quindi sicuramente avrà tutti gli strumenti a disposizione, soprattutto la sua esperienza, per poter gestire una situazione così complicata. Lo ha detto con estrema chiarezza, da solo non potrà fare niente, ha bisogno della collaborazione di tutti. Mi sembra del tutto evidente che ogni componente del mondo del calcio oggi debba fare la sua parte. Io quello che mi auguro personalmente è che abbia anche il coraggio, e Malagò non è certamente uomo privo di coraggio, che abbia il coraggio di fare una mezza rivoluzione, ma forse anche una rivoluzione intera, perché no? Perché si tratta di andare in profondità per capire come cambiare il sistema, e soprattutto rinnovandolo in profondità, perché ci sono troppe cose che non hanno funzionato in questi anni, troppe cose che secondo me si sono sedimentate, non c'è stata voglia di innovazione, non c'è stata voglia di cambiamento. Io credo che da questo punto di vista Malagò abbia la necessità, debba necessariamente porre mano ad una rivoluzione anche dal piano organizzativo, cominciare evidentemente dal calcio giovanile, dalle scuole calcio e dai settori giovanili delle varie società di calcio.
0: Anche se però, sai Riccardo, pensavo alle precedenti nazionali, quelle che ci hanno fatto sognare, quelle che sono andate benissimo, ma anche quelle che non sono andate tanto bene. Io ricordo tutti i ballottaggi, Baggio del Piero, Del Piero Baggio, si facevano veramente delle vere e proprie crociate, Del Piero Totti, Totti Del Piero. E allora parte anche dal fatto che in Italia purtroppo credo che non abbiamo questi campioni, perché poi li stiamo guardando i mondiali. Alla fine i Messi, i Ronaldo, i Mbappé, Holland, le squadre che hanno i giocatori forti vincono e vanno avanti.
2: Ah, è per questo che parlavo di rivoluzione. Io credo che non sia un problema di commissario tecnico. Chiunque verrà scelto ha a disposizione gli stessi uomini che aveva a disposizione Gattuso, che ha avuto a disposizione precedentemente gli altri commissari tecnici, e sappiamo che il bagaglio tecnico di questa nazionale non è sufficiente per essere competitivo. Ma io credo che tutti stiate guardando più o meno quello che sta succedendo ai mondiali di calcio negli Stati Uniti. Io credo che tutti quanti abbiate ben chiaro che questa fase tre nazionali si sono messi in evidenza per qualità, e sono la Francia, la Spagna e l'Argentina. Francia e Spagna sono nazionali europee, hanno gli stessi problemi che abbiamo noi, cioè una presenza massiccia di giocatori stranieri, eppure sono in grado di sfornare generazioni di calciatori di qualità, perché per fare bene ci vuole la qualità, è quello che a noi purtroppo è mancato.
0: Prima anche proprio con Gigi Garlando analizzavamo quello che è successo nel tennis. Ci sono state politiche federali di rivoluzione e i frutti ci sono stati dopo 10-12 anni di questa rivoluzione. Poi arriva Jannik Sinner, che è una benedizione, un colpo di fortuna, che però è anche frutto delle possibilità che vengono date a questi ragazzi, e se c'è un talento è più facile emergere. Quindi, come dicevi tu Riccardo, va coltivato il terreno e va preparato il terreno, perché se semini tanto, se semini bene, se semini nei campi giusti, poi i frutti si vedono.
2: Ma se sono riusciti a fare bene, per esempio, i dirigenti del tennis italiano, i dirigenti dell'atletica leggera italiana,
0: del nuoto,
2: i dirigenti del nuoto italiano, è perché hanno lavorato in profondità.
0: Anche dello sci, perché cioè, sono discipline che non...
2: Sono riusciti a trovare il modo per far sì che i ragazzi che si avvicinavano a questo sport fossero seguiti nel loro sviluppo, e soprattutto che fosse alimentato il talento. Ecco, io ho l'impressione, lo dico a un costo di essere noioso perché lo ripeto continuamente, che il nostro grande problema sia stato fondamentalmente quello di delegare l'allevamento, tra virgolette, dei nostri talenti alle scuole calcio, cioè a settori privati che non si interessano minimamente dell'interesse del calcio nazionale, e che purtroppo hanno sistemi di allenamento vecchi, sistemi di allenamento che non tengono in considerazione soprattutto l'elemento tecnico, che puntano a creare squadre per vincere, con allenatori che nel settore giovanile vogliono vincere per fare carriera. Io credo che il più grande errore commesso nel nostro calcio è stato questo: delegare alle scuole calcio il sistema calcio italiano, e soprattutto costringendo le famiglie, i bambini che vogliono giocare a pallone, il settore giovanile, vogliono vincere per fare carriera. Io credo che il più grande errore commesso nel nostro calcio è stato questo: delegare alle scuole calcio il sistema calcio italiano, e soprattutto costringendo le famiglie, i bambini che vogliono giocare a pallone, a pagare.
0: E anche tanto.

0: ho parlato con Max non troppo tempo fa. Max è veramente contento della scelta di Napoli, partirà con grandissimo entusiasmo, è convinto di avere una grande squadra a disposizione, non come quella che aveva a Milano, siamo sinceri, il Napoli ha un bello organico ed è convinto di poter lavorare bene. Io credo che De Laurentiis abbia fatto ancora una volta la scelta giusta, sono convinto soprattutto che so naturalmente che c'è un po' di diffidenza in questo momento a Napoli, magari non da parte di tutti i tifosi portanapoli, ma c'è una parte rispetto a quello che si dice intorno ad Allegri, che molto spesso è frutto di pregiudizio. Sono anche convinto che i napoletani sapranno apprezzare un Allegri che non è quello che si descrive, anzi è un allenatore che ama il talento, che ama la qualità, che
1: ma guarda Riccardo, prima che del collegamento con te sì. È intervenuto ai nostri microfoni Adriano Galliani e lui ci diceva che Allegri quando era al Milan aveva Ibrahimovic, Robinho, Ronaldinho, Cassano, era un Milan super offensivo, era un Milan super spettacolare ed era un Milan che, quindi come dici tu, a seconda dei giocatori che ha a disposizione poi quello fa Allegri.
0: È vero, sono d'accordo, esatto. Infatti è uno dei pochi tattici italiani, Allegri, è che non si è mai legato ad un modulo precostituito, al contrario cerca di adattare le solite calcistiche agli uomini che ha a disposizione. Una cosa che sicuramente lui predilige è l'equilibrio tattico, questo sicuramente, ma a lui piacciono le squadre offensive e soprattutto piacciono le squadre ricche di talento e di qualità. Io credo che il Napoli abbia un organico di tutto rispetto, lo sappiamo, lo sapete anche voi, è in grado di battersi con i migliori nel nostro campionato e penso che Allegri veramente avrà a disposizione una stagione importante per dimostrare che molte delle cose che si sono dette nei suoi confronti sono sbagliate, frutto di pregiudizi.
1: Grazie davvero Riccardo, buona giornata, buon lavoro, grazie.
0: Grazie a voi, ciao ragazzi.
1: Grazie a Riccardo Cucchi e su questa coda voglio coinvolgere il nostro prossimo ospite, Franco Causio. Ciao Franco, come stai?
2: Ciao, bene grazie, caldo ma sta bene.
1: Gestire i campioni e riuscire ad ottenere il massimo da loro è una grandissima qualità nel calcio e non sempre ci si riesce.
2: Ma io credo che Massimiliano non ha questi problemi, quindi Allegri è un allenatore esperto, un allenatore non è che sa quello che sa fare, come ha detto prima Riccardo Cucchi, ha detto praticamente che in base ai uomini che ha fa giocare la squadra, ed è vero, ed è che deve essere così. Quando un allenatore comincia a dire che è lui quello che fa, sbaglia tutto. Sono sempre i giocatori che vanno in campo, lui dà degli ordini ai giocatori che seguono, poi oggi come oggi non c'è più questi problemi, lui va, sa gestire la situazione, fa gruppo e questo è molto importante. Poi piccolo dettaglio, così negli ultimi anni praticamente il Napoli è sempre stato allenato da allenatori che sono passati dalla Juve, no? Sarri è andato alla Juve, Spalletti alla Juve, Conte dalla Juve, Allegri va adesso a Napoli con la Juve, che ha allenato la Juve, quindi c'è qualcosa di... E io credo che lui possa fare bene vincendo. Adesso bisogna vedere i movimenti che fa il Napoli, quindi è ancora presto e credo che lui possa anche già andare, sono sicuro che lottino per il campionato.
1: E poi Max Allegri, per come mi viene in mente, tu l'hai seguita quella Juve che ha ottenuto anche grandi risultati, i 5 scudetti, le 2 finali di Champions, partiva dalla gestione del talento, ok, dal fatto che comunque avesse una difesa impenetrabile, che in alcuni racconti Max Allegri diceva che lui, ricordo in un'ospitata Sky, che lui si esaltava nell'allenare quella ferocia difensiva della BBC con Buffon in porta e anche come si mettevano in difficoltà i grandi campioni che aveva la Juventus in attacco proprio con quella difesa già in allenamento era più performante della partita. Detto questo, anche in attacco Max Allegri era un allenatore che predilige il campione. E da racconti interni ricordo anche quando decise di mettere Mandzukic in fascia, che sembrava una follia, però lui pensò: ma io ho tutto questo talento, perché uno deve stare fuori, deve giocare in panchina? E chiese a Mandzukic, che amava fare il centravanti, di sacrificarsi e ottenne uno dei più bei Mandzukic della sua carriera, della sua storia. Quindi è bravo anche in

0: entrare nella testa dei giocatori. C'era Higuain, c'era Dybala, c'era una squadra pazzesca quella.
1: Ma guarda, io credo che l'allenatore prima di tutto deve capire il carattere di ogni suo giocatore che ha. È stata strana proprio quest'anno che non è riuscito a entrare nella testa di Leao, perché Leao, lui non sa quanto è forte. Perché se lui avesse seguito a lei le cose, sicuramente non sarebbe arrivato la rottura col Milan. Quindi lui è un giocatore, secondo me ha delle qualità enormi che non sfrutta, quindi che non sa, perché è anche la testa. E lì probabilmente Massimiliano qualcosa non è andata bene, perché ero convinto che se lo portasse dalla sua parte, invece non c'è riuscito. Però con gli altri, con tutti i nomi che hai fatto tu, insomma, bisogna avere anche un po' di cervello, di intelligenza, seguire l'allenatore. Hai fatto di noi i Bellucci, Barzagli e Chiellini, sono cose dell'altro mondo, quindi giocatori di un altro livello, giocatori, ma non solo in campo, ma anche fuori, davano un esempio. Buffon uguale, Mandzukic si è calato nella sua nuova posizione, quindi sono giocatori che non hanno solo le gambe perché vanno in campo, hanno anche il cervello, e non è facile trovarli oggi come oggi.
0: No, ma poi si dice sempre il corto muso di Max Allegri, ricordavamo
1: ricordavamo
0: anche quell'anno famoso dei 95 punti, quello che la Juve vinse lo scudetto contro il Napoli di Sarri, che faceva un gioco bellissimo, chiaro, spettacolare. Però se andiamo a vedere la classifica dei gol fatti, quella Juve aveva più gol di tutti, perché era una squadra che segnava anche tantissimo.
1: Ma sai, sono cose che oggi come oggi praticamente, ma anche altre volte, è inutile che stiamo lì a raccontare. Se tu hai giocato, lui tutte le volte che ha avuto un giocatore, una squadra, e non dimentichiamo che quest'anno lui a Milano le ultime partite è andato male, ma con quella squadra lì ha fatto il massimo, secondo me. Io non pensavo neanche che arrivasse in quelle posizioni lì, quindi, però lui tira sempre fuori qualcosa, ci mette a fare.
0: No, è vero, è vero.
1: Quest'anno a Napoli, secondo me, lui si prenderà una grande rivincita.
0: E chissà il barone Franco Causio come avrebbe giocato nello scacchiere di Max Allegri. Ti racconto solo un piccolo episodio, giusto perché in redazione abbiamo alcuni colleghi che sono molto giovani, e quindi io, per spiegare chi avevamo in diretta con noi, ho fatto vedere un po', si dicono highlights, così, però diciamo alcune giocate del barone Franco Causio, e anche i più giovani ora hanno capito chi era Franco Causio.
1: Grazie caro, adesso non è che io sinceramente avevo un ruolo, facevo un po' tornante, non esiste più quel mio ruolo, però ero uno di quelli lì che creava la superiorità numerica uno contro uno. Oggi come oggi, purtroppo, giocatori che saltano l'avversario e ti creano la superiorità numerica non esistono, anche perché tanta gente va sul fondo, però vedi, non concretizzano mai tutto il lavoro che fanno. Quindi, arrivi lì sul fondo, però dopo devi mettere la palla in mezzo.
0: No, è pazzesco. Franco, in quelle generazioni, per questo dico, il talento va anche coltivato, magari nel segno del barone. Poi dopo è nato Bruno Conti, poi dopo Bruno Conti Donadoni, magari avere anche questi modelli.
1: Ma
0: così
1: importanti. Sala, Donadoni, io prima di me c'è stato molto.
0: No, io dico quelli dopo di te, che magari si sono ispirate anche le tue giocate.
1: Però vedi, oggi come oggi, l'unico che fa ogni tanto, quindi è dalla Juventus, che è consensato, però tutto il lavoro che fa delle volte è vanificato perché non riesce mai a concretizzare, o non tira mai in porta, oppure non riesce a crossare la palla. Ma perché? Perché praticamente lui fa una pensata in più, no? Lui esce fuori dal dribbling invece di tirare o di crossare, vuole ancora. No, oggi come oggi non te lo puoi permettere, perché sei raddoppiato e ti obbligato. E lì l'intelligenza del giocatore, quando deve andare uno contro uno oppure giocare di prima, e questo è molto importante.
0: Grazie davvero Franco, un abbraccio e buona
1: grazie
0: giornata.
1: Grazie a voi.
0: Grazie,
1: ciao.
0: A Franco Causio, dobbiamo fermarci, il tempo di un disco e poi torniamo.
2: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi!

0: 50 all'80%. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme, uscita autostrada Caserta Sud.
1: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti, mangiare come piace a noi.
2: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
3: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
4: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio, con carta essere Déco, Card Or, la gelateria, vaschetta da un chilo, vari gusti, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,79 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
5: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
6: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
7: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Furla, Adidas e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
8: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol. Un saluto a tutti da Lucio Pengue e un saluto anche a Carlo Canavesi da Bergamo. Ciao Carlo, come stai?
1: Eccoci molto bene, grazie a voi.
0: Bene, bene, bene. Spesso ti chiamiamo in causa perché gli incroci tra Napoli e Bergamo sono davvero tanti. L'ultimo su Mario Ghila, che è un giocatore che però abbiamo visto piace anche al Milan, piace all'Atalanta, piace al Napoli. E crediamo che per la situazione di mercato della Lazio sia inevitabilmente in uscita.
1: Decisamente, perché come dicevi sono tante le squadre interessate, ma sono soprattutto interessate squadre con un appeal importante. Forse questa è la difficoltà dell'Atalanta nell'arrivare al giocatore, che è un desiderio di Sarri, che appunto ama costruire le sue squadre partendo proprio dalla coppia di centrali. La difficoltà per l'Atalanta è proprio secondo me convincere in particolare il giocatore, quando ci sono squadre come il Napoli che fa la Champions League e punterà anche quest'anno a lottare per lo scudetto, il Milan che arriva da una stagione complicata e vuole tornare in Champions League, e credo che l'Atalanta in questo momento, anche per via del fatto che giocherà la Conference League, abbia un po' meno appeal. Aveva provato ad arrivare per prima sul giocatore, però poi sappiamo come funziona il mercato e la concorrenza in questo momento è elevata. Poi l'Atalanta è vero che in questo momento ha una disponibilità economica importante, perché ha incassato più di 50 milioni per Palestra, altri circa 50 ne incasserà per Ederson, però la Lazio lo sa che l'Atalanta ha incassato questi soldi, e quindi anche sul prezzo non è facile trattare con lo Tito, lo sappiamo bene.
0: Oddio, non è neanche facile trattare con l'Atalanta, perché l'Atalanta nelle ultime sessioni di mercato ci ha insegnato che se fa un prezzo è quello ed è difficile derogare, al massimo se li tiene, anche con il rischio di svalutazione dei calciatori, così come è successo per esempio per Lookman, oppure anche Coop Miners qualche stagione fa. È irremovibile sulle trattative, cosa che poi ha portato anche all'Inter a titubare un attimo. Arriva il Chelsea e te lo porta via un giocatore.
1: Funziona così, e credo che in questo aspetto l'Atalanta sai che forse è un po' simile al Napoli, no? Cioè sono squadre che hanno avuto sempre gestioni molto oculate sul piano finanziario, non solo negli ultimi anni, ma proprio storicamente. Questo le porta in generale a non aver mai bisogno davvero di incassare, quindi la possibilità di poter tirare sul prezzo e nel caso arrivare anche a non cedere i giocatori come è stato nella scorsa stagione con Lookman. Questo è un po' il vantaggio appunto di avere una gestione economica molto molto pulita. Diventa poi l'altra faccia della medaglia, però appunto è quello che dicevamo prima, che poi anche gli altri club sanno di questa tua condizione economica positiva e quindi diciamo cercano di approfittarsene per quanto possibile.
0: Oggi abbiamo parlato di Lookman e quindi mi viene in mente anche l'Atletico Madrid, c'è anche Ruggeri, per carità, coinvolto in un caso particolare, diciamo così, di situazioni fuori dal campo, però se mi viene in mente l'Atletico Madrid penso anche a Musso, e visto che nelle ultime ore Musso è stato accostato al Napoli che sta provando a resistere anche alle offerte del Besiktas per Milinkovic-Savic, a questo punto si sta facendo anche un ragionamento di mercato. Meret dovrebbe rimanere e in alternanza c'è Vicario, ma si pensa anche a Musso, che anche in un'alternanza, diciamo così, tra campionato e Coppa. Musso lo ha fatto con l'Atalanta, anche con l'Atletico Madrid. Che tipo di portiere è, che tipo di giocatore caratterialmente Musso, Juan Musso?
1: Ma infatti volevo partire proprio da questo. È un ragazzo molto intelligente, Juan Musso, e di fatto devi essere un ragazzo molto intelligente se sei un portiere e devi vivere stagioni così importanti in alternanza magari con un altro portiere. Lui l'ha fatto all'Atalanta con carne secchi, in particolare nella stagione in cui l'Atalanta ha vinto l'Europa League, e Gasperini quell'anno disse che insomma entrambi erano stati fondamentali nel creare il giusto clima per vivere una situazione di alternanza che non è troppo comune, diciamo, nel calcio di oggi. Musso in quella stagione aveva giocato in particolare le partite delle coppe europee, quindi dell'Europa League, che poi aveva vinto l'Atalanta. Lo ha fatto anche un po' quest'anno, ha giocato partite importanti in Champions League. Mi sembra molto adatto a questo ruolo, anche perché adesso parliamo di un ragazzo che ha fatto tanta esperienza anche sul piano internazionale, anche spesso con la nazionale argentina, quindi mi sembra forse molto adatto a quello che cerca il Napoli in questo momento.
0: Grazie davvero Carlo, un abbraccio fortissimo.
1: Grazie a
0: voi. Buona giornata e buon lavoro. Grazie a Carlo Canavesi, giornalista di Bergamo TV e l'Eco di Bergamo. Andiamo al telefono, voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Gennaro Iezzo. Ciao Jenny, come stai?
2: Ciao Lucio, bene bene.
0: Il Napoli sta cercando un portiere perché c'è il Besiktas che va su Milinkovic-Savic, se fa una buona offerta il Napoli lo lascerà partire, e quindi a questo punto si trova nella ricerca di un calciatore che possa essere, come dire, si possa alternare con Meret, non so con quali gerarchie, però si pensa a tanti portieri, e spulciando un po' tutti i siti e giornali che si occupano di mercato si fa il nome di Vicario, di Kovar, ma anche dello stesso Juan Musso, che ha giocato a Bergamo, ha giocato all'Udinese. Che portiere è Juan Musso secondo te?
2: Almeno quello che abbiamo visto in Italia sempre fatto bene, un portiere di una fisicità importante, un portiere che para, un portiere che ha personalità e con la giusta esperienza per stare in un club che comunque punta a far bene in campionato e far bene anche in Champions League.
0: Quella di quest'anno è stata un'alternanza atipica, forse però che noi già abbiamo vissuto al Napoli, se non sbaglio l'anno di Ancelotti, quando c'era Ospina e Meret, davvero non si sapeva chi avrebbe giocato la partita successiva, non c'era un'alternanza netta, coppe o campionato. Secondo te, se dovesse partire realmente, e tutto ci fa pensare che possa essere così, Milinkovic con Allegri, la società, il tecnico, penseranno ad un'alternanza, diciamo così, più equilibrata, con come dire, paletti già preordinati, oppure si andrà, come dire, decide il campo, decidono gli allenamenti, così come è stato l'anno scorso?
2: Guardando un po' la storia di Allegri, perché alla fine chi decide è sempre l'allenatore. Alla fine io non ho mai visto grande alternanza nelle squadre di Allegri. C'è sempre stato un primo portiere, c'è sempre stato un secondo pronto per farsi trovare, soprattutto pronto nel momento di bisogno, ma penso che sarà così anche per il Napoli quest'anno. Ripeto, magari si aprirebbero di nuovo le porte per una stabilità fissa nei pali di Meret, perché ripeto, questo è un ragazzo che comunque ha fatto bene a Napoli, ha vinto due scudetti, l'anno scorso si è preferito un altro portiere, si è preferito Milinkovic, e ad oggi il Napoli lo cede, oppure se arriva la giusta proposta lo cede, la giusta offerta, e il discorso è, ripeto, dobbiamo aspettare e capire che vuole Allegri. Per Allegri Meret è il portiere che dà garanzie. Io penso che rivedremo di nuovo Meret tra i pali, ripeto, ritroveremo un portiere forte, al di là di qualche scetticismo, un po' di scetticismo che c'è sempre stato in questi anni su Meret, però penso che Napoli ha già un portiere forte in porta, e si chiama Alex Meret. Lo stesso vale anche per Milinkovic-Savic, se restano tutti e due, che io penso sia molto difficile. Il Napoli ha un parco portieri importante, però io penso che uno dei due sicuramente vorrà trovare continuità in un altro club.
0: Grazie davvero a Gennaro, un abbraccio forte, buona giornata.
2: Grazie a voi.
0: Grazie a Gennaro Iezzo. Continuiamo a parlare di portiere, lo facciamo con Emanuele Belardi. Ciao Manu, come stai?
3: Bene, buon pomeriggio.
0: Eh sì, perché sfogliando un po' anche le pagine quotidiane, il Napoli un portiere lo sta cercando, basta soltanto guardare un po' di rassegna stampa, si parla tanto di Vicario che è in uscita dal Tottenham, di Kovar, ma è uscito anche dall'Equipe, lo fa questo nome di un interessamento del Napoli per il giovane giocatore francese Guillaume Resté, che ha una valutazione altissima, gioca nel Tolosa e ha solo 21 anni. Quindi si stanno facendo dei ragionamenti sulla porta. Al momento forse il favorito è proprio Juan Musso, ex Udinese, ex Atalanta e ora all'Atletico Madrid. Ma la domanda è: perché secondo te in tutti questi anni, perché se non sbaglio ma Alex Meret è dal 2018 che è a Napoli, ma è sempre stato un po' messo in discussione, però se andiamo a vedere il portiere degli scudetti è sempre stato Alex Meret.
2: Vabbè, ma questo diciamo da quanto tempo questa cosa?
0: Mamma mia, incredibile. Però resiste sempre, guarda, secondo me ha grande personalità Alex, perché infatti, un altro giocatore in quasi 8 anni avrebbe chiesto sempre di essere ceduto.
2: No, sarebbe già morto. non solo è resistito, ha vinto due scudetti, risultando sempre uno dei migliori, quindi lo scetticismo non so da cosa deriva, però cioè, se prima di me ha parlato anche Gennaro, oppure ho sentito tanti altri miei ex colleghi che parlano di Meret e parlano allo stesso modo, cioè, o siamo tutti pazzi oppure c'è qualcosa che non va, no? Ho letto anche io il fatto che il Napoli stia cercando un portiere, è evidente che uno dei due andrà via, a questo punto spero che non sia uno dei due andar via, non sia Meret, perché
0: ora, ma anche semplicemente guardando l'ultimo scorcio di questo campionato, perché Alex Meret quest'anno ha avuto anche dei problemi fisici, quindi ha avuto due infortuni, quindi magari il fatto che giocasse molto di più Milinkovic-Savic secondo me può dipendere anche da quei due infortuni diversi, fastidiosi, ed Alex Meret nella sua storia clinica, purtroppo lo dobbiamo dire, che dal 2018 al primo allenamento a Di Mano, quando si spezza la mano perché non ricordo chi fa un intervento un po' e lui comunque non si tira indietro, si spacca la mano, da lì è sempre stato un po' sfortunato con gli infortuni. Detto questo, nell'ultima fase proprio della stagione, quando gioca con più continuità, ricordiamo c'era stato quel mezzo scandalo di quelle parole di Corona bruttissime, di quell'intervista, e lì per giocare ed essere sempre il migliore in campo devi avere una personalità pazzesca, perché ti stava venendo una bufera addosso e lui con grande freddezza va in porta, si dimentica tutto quello che c'è di contorno ed è uno dei migliori in campo nell'ultimo scorcio di campionato. Non so se ricordi, Manu.
2: Sì, ricordo benissimo. Allora, ma io ti ripeto, al di là di tutto il gossip e le stupidaggini che a noi non interessano, ma già essere il portiere del Napoli è difficile, ve lo posso garantire io che ci sono passato.
0: E tu hai fatto anche la Juventus, voglio dire, non è?
2: No, ma a Napoli è ancora più, cioè la Juventus è più a livello mediatico nazionale, ma Napoli, a vivere a Napoli e giocare nel Napoli non è facile, ve lo posso garantire che io ne sono uscito con le ossa rotte e mi è servito l'esperienza, però vi posso garantire che già essere il portiere del Napoli è molto complicato, e Meret ha dato dimostrazione ampia di essere uno di grandissima personalità, anche se non esuberante, anche se non pittoresco, ma è una persona, cioè un professionista di grandissima personalità.
0: E secondo te Musso può essere un buon portiere per alternarsi, per avere anche delle certezze magari qualora dovesse Alex Meret avere dei problemi fisici, una febbre o un raffreddore?
2: Ma guarda, ma io non so se Musso sia in uscita all'Atletico, quindi questo non
0: lì c'è Oblak che un po' ti chiude
2: però Oblak è un altro di quelli che c'ha mille infortuni, anche quest'anno ha saltato tantissime partite, se voi fate questa considerazione. A me piace molto Rossi, il portiere francese giovane, piace molto, l'ho visto più volte, veramente un ottimo portiere di grande prospettiva.
0: Ho visto la valutazione altissima, 22 milioni di euro, quindi
2: scusa, è pagato Savic 21
0: sì
2: quindi di che parliamo?
0: No, vabbè, poi se il Napoli è su questo giocatore lo scrive l'Equipe, quindi credo che siano benissimo
2: informati. Io vi posso garantire che l'ho visto più volte, non solo è un ottimo portiere, ma anche ti viene
3: hai un portiere di 22 anni quasi, e quindi è un portiere per i prossimi 7, 8, 10 anni, capisci?
0: Effettivamente è così, nonostante il fatto che Alex Meret sia anche abbastanza giovane, però come dicevi tu, è giusto anche fare dei ragionamenti
3: nella prospettiva.
0: Quindi diciamo che se dovessi scegliere, ti faccio dei nomi: Kovar della Cechia, Vicario, Musso, e forse ne ho dimenticato, il Resté, chi sceglieresti tu?
3: Ma guarda, io dico, come accoppiata io farei Meret Resté, perché poi gli altri sul per giù si equivalgono tutti, e sarebbe sempre quel punto interrogativo: ma chi gioca, chi è il titolare, capisci? E come diceva prima Gennaro, che l'ho ascoltato, Allegri ha sempre fatto un primo e un secondo portiere, tranne che alla Juve con Storari faceva fare la Coppa Italia a Storari, per esempio. Quest'anno al Milan Magnan ha fatto anche la Coppa Italia,
0: sì.
3: Quindi
0: forse sai quando li alternava, se non sbaglio, se non ricordo male, perché ce lo raccontò Amelia, l'anno di Milan in cui non si sapeva chi giocava tra Amelia e Abbiati.
3: Ma no, ma là fu una scelta più tecnica. Io mi ricordo, era Udine, vinsero lo scudetto, Amelia subentrò ad Abbiati e fece anche molto bene. La stessa cosa successe anche con Storari, che subentrò al Milan e fece molto bene, ma Abbiati già aveva una certa età e stava in fase un po' calante. Quindi non è che fu un'alternanza, fu una scelta più tecnica. A me dentro lo fece bene quel periodo, quindi non è che fu una scelta. Per esempio, io mi ricordo la Juve con Allegri, c'era Buffon e Storari. Storari faceva la Coppa Italia, Buffon faceva tutto il resto, capito? Al Milan giocava Magnan e basta, perché talmente un punto di forza e ha deciso di far giocare lui e basta. Io farei più una scelta anche di prospettiva, una scelta Meret forte, ha già vinto, ha già l'esperienza a Napoli, resta un giovane, fa un anno di esperienza, poi magari l'anno prossimo lo butti in rampa di lancio, capito? Sarebbe la scelta più oculata, secondo me.
0: Due
3: ottimi portieri, invece, sai, faccio un esempio, mi prendo Vicario, che per me è un ottimo portiere, ma il livello è quello, quello è un casino, cioè chi è il titolare?
0: Facciamo la stessa storia Milinkovic e Meret, hai ragione.
3: No, con Milinkovic per me non c'era questo paragone, però poi le scelte dei tecnici sono soggettive.
0: Hai ragione. Grazie davvero Manu, un abbraccio, buona giornata.
3: Ciao.
0: Grazie a Emanuele Belardi. Dobbiamo fermarci, il tempo di un disco, e poi verrà nei nostri studi Vincenzo Perna, che ci parlerà del futuro degli impianti a Napoli, con l'idea di De Laurentiis di un nuovo stadio costruito dove? In periferia, nella zona est.
4: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
5: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Rieccoci, rieccoci nuovamente in diretta. Ancora buon pomeriggio da Vincenzo Perna, ben ritrovati sia chi ci sta seguendo in radio oppure in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su Kiss Kiss Napoli TV, attraverso la nostra app di Kiss Kiss Napoli, da dove potete seguirci da ogni parte del mondo, così come da ogni parte del mondo con ogni probabilità verrà seguita quest'annata particolare, visto che è il centenario del Napoli, un percorso che si aprirà il 1 agosto, tra l'altro con una grandissima festa in città. Di questo e anche della questione stadio ne voglio parlare con Ciro Borriello, che ci raggiunge in diretta. Ciao Ciro, benvenuto.
1: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Buon pomeriggio a te. Alle 19:26 del 1 agosto la città si illuminerà di azzurro, o almeno questo è quello che abbiamo saputo. Ci sarà una bellissima iniziativa di andare a illuminare quelli che sono monumenti storici e ovviamente i simboli della nostra città, per celebrare quello che è un avvenimento che comunque in città è particolarmente sentito, quasi come fosse il Natale, caro Ciro.
1: Ovviamente sì, perché ne parlano un po' tutti, poi si vede anche qualche manifesto per strada, giustamente di rivendicazione dei tifosi. Insomma, è una festa che mi auguro sia quanto più partecipata possibile, ecco. Credo che il Presidente, insomma, sarà in grado di fare un qualche cosa di indimenticabile per noi, perché poi obiettivamente 100 anni siamo fortunati noi a vederli, ma i prossimi anni non sappiamo se saremo ancora su questa terra oppure no. Però comunque, insomma, ci godiamo questo spettacolo e ci godiamo quest'anno che sarà sicuramente straordinario.
0: Un anno importante anche sotto il profilo di quelle che sono le infrastrutture per il Napoli. Si pensa al centro sportivo, ovviamente parliamo da secoli ormai anche dello stadio.
1: Alcuni lustri, diciamo.
0: Capito, cioè, è anche l'anniversario dei 100 anni dello stadio di Armando Maradona, mi verrebbe da pensare. Visto
1: che... Dobbiamo fermi a 60 e qualcosa.
0: No, ovviamente sto scherzando, però sembra davvero di parlarne da troppo, una situazione ancora non si è, secondo me, diramata, si continua ad avere tanti dubbi, tante incertezze. Vero è che De Laurentiis però il suo stadio lo vuole, ne abbiamo parlato spesso, no Ciro, a proposito di questa cosa. Lui non sembra particolarmente interessato allo stadio di Armando Maradona, ne vuole uno tutto suo da poter sfruttare 7 giorni su 7 senza dover chiedere autorizzazioni per eventuali altri tipi di situazioni non legate al calcio, a togliersi anche l'incombenza di quelli che sono dei concerti che però, devo dire la verità, continuano a dare grande visibilità alla nostra città, soprattutto quando sono internazionali.
1: Ma insomma, io all'epoca, quando ero assessore, noi dicemmo anche se lui era interessato alla gestione dei concerti, dimostrò poca, diciamo, attenzione a questa proposta, insomma, perché volevamo provare a dargli un affido più complessivo, e quindi dando a lui la possibilità, il meglio di lui, che uomo di spettacolo, oltre che di sport ora, insomma, a organizzare una manifestazione che siano attrattivi per la città. Quindi, insomma, le offerte il Presidente le ha avute, ma io credo che lui, insomma, al di là degli annunci, insomma, poi capiremo se obiettivamente porterà avanti queste iniziative, la pubblica amministrazione porterà avanti la sua iniziativa, e che non deve tornare indietro, non deve più fermarsi, per cui come dire, lo stadio avrà il suo finanziamento in parte già ottenuto, e dovremo soltanto attendere i lavori. Si sta cercando anche di risolvere quella questione della pista di atletica, che sicuramente lascia a piedi tanti sportivi, dando appunto agli atleti, chi si occupa appunto di atletica leggera, la possibilità di andare a fare attività sportiva altrove, in un altro impianto della nostra città. Quindi, insomma, ci sono le possibilità, la possibilità è importante, perché obiettivamente l'investimento di 200 milioni non è una sciocchezza, renderà sicuramente lo stadio conforme a quelle che sono le direttive delle gare internazionali, quindi dei campionati europei, quindi c'è soltanto da andare avanti. Poi, se il Presidente trova convenienza in questo, bene, se si vuole fare un suo stadio siamo ancora più contenti.
0: No, quello sicuramente, l'importante è che si risolva, diciamo, prima o poi questa questione. Senti, visto che parlavi, no, di spostare eventualmente l'atletica in un altro posto, si è parlato spesso di Bagnoli, e proprio lì ti voglio portare però con quest'altra domanda che non c'entra nulla con il calcio. Dalton di Team New Zealand è stata abbastanza chiara: abbiamo scelto Napoli, ci fa piacere perché è da sempre che la adoravo, sono stato colpito da quello che è il calore dei napoletani, però ci servono le strutture, e la consegna, diciamo, c'è qualche ritardo, e questo ovviamente qualche piccolo problema ai team che si sfideranno, soprattutto anche poi in vista di quelle che saranno le regate di settembre, un po' di difficoltà te la crea. Tra l'altro proprio oggi Luna Rossa è cominciato anche un po' di giri, ecco, nel golfo proprio vicino Castel dell'Ovo.
1: Sono, quella è una grande opera, una grandissima opera, e si sta lavorando veramente, veramente su più turni, e quindi c'è qualche cosa da registrare, ma come facciamo per l'University, che è l'ultimo grande evento in città, come si fa puntualmente per il Giro d'Italia, insomma i napoletani non daranno il meglio di sé, e sicuramente insomma permetteranno di iniziare appunto tutte quelle che sono le attività legate all'America's Cup, e quindi a quelle che sono le tre regate che si faranno praticamente a settembre. Quindi la preoccupazione c'è, perché insomma sono opere importanti, però è chiaro che noi non faremo mancare il nostro contributo, ecco.
0: Eh sì, anche perché è un evento importante, avremo gli occhi di tutti puntati, gli occhi di tutto il mondo puntati verso di noi. Lo ricordo sempre, è il trofeo più antico del mondo, cioè la prima coppa in qualsiasi tipo di sport mai messa in palio per una competizione, e lo voglio ricordare giusto per far capire a chi non è pratico di che cosa stiamo parlando, dell'importanza di questo evento. Senti Ciro, allora a questo punto, prima di salutarti, tu lo sai, abbiamo parlato di altro, però poi alla fine la domanda sul Napoli te la faccio sempre. Oggi ufficiale Massimiliano Allegri, il grande tifoso Ciro Borriello, che ne pensa?
1: Per me, insomma, Allegri è un grandissimo allenatore. Ero tra i suoi più illustri tifosi fino a quella sventurata di partita col Cagliari del Milan. Insomma, in quel momento qualcuno di noi ha tentennato, però è chiaro che Allegri, come ti rappresenta, anche una scelta di continuità, di mentalità. Perché adesso insomma c'è da allenare la mentalità, il Napoli è una squadra di vertice e ci vuole mentalità per stare tra il primo e il secondo posto, e Allegri è il migliore interprete di questa mentalità. Per cui credo che la scelta sia stata la migliore, la meno rischiosa, perché per quanto possa essere stato affascinante italiano, con il suo gioco e con quello che poteva essere insomma anche un'idea di Sarri, però ora c'è bisogno di quella mentalità per rimanere lì in quei posti, e il migliore dopo Conte o insieme a Conte è proprio Massimiliano Allegri, per cui benvenuto mister, e speriamo insomma di sorridere tutti quanti insieme in questa annata appunto speciale, che è l'annata del centenario.
0: Ce lo auguriamo. Intanto Ciro, buon lavoro e grazie.
1: Grazie a voi tutti.
0: Grazie come sempre a Ciro Borriello. E allora a questo punto chiudiamo anche questa seconda ora di Radio Gol. Adesso arrivano le ultime sulla meteo e poi ritorna in studio il nostro Lucio Pengue, state lì.
2: Kiss Napoli Meteo.
3: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Un venerdì con tempo assolato su parte della Campania, mentre il tratto costiero meridionale risente di una certa instabilità. Si tratta della formazione di acquazzoni o temporali di moderato o forte intensità, poiché il territorio è ancora parzialmente lambito da una zona di bassa pressione, comunque in allontanamento. Nella giornata di domani, con la rimonta dell'anticiclone, il tempo tornerà ad essere asciutto, ben assolato, con clima caldo di piena estate, temperature massime in diverse zone attorno ai 33-34 gradi, ma con una diminuzione del livello di umidità. Per ulteriori dettagli vi rimando all'app di Trebi Meteo.
4: Eccoci qua, terza ora del nostro programma di informazione sportiva, l'abbiamo affrontato anche prima. Max Allegri, ufficializzato oggi dal Napoli, che subentra ad Antonio Conte. Antonio Conte, il CT designato dalla Lega Serie A e suggerito a Malagò, e ne ha scritto di questo, e insomma proviamo ad approfondirne anche di più insieme ad Elisabetta Esposito della Gazzetta dello Sport, che è in diretta con noi. Ciao Elisabetta.
5: Ciao, buongiorno.
4: Insomma,
5: qualcosa abbiamo scritto, sì, sì. Negli ultimi tempi parecchio, perché resta comunque la prima opzione per la Serie A, ma insomma è un nome che piace anche a Malagò. I problemi possono essere più legati al budget. Nel Consiglio federale che c'è stato l'altro ieri, comunque sono stati, cioè è stata avanzata questa ipotesi mai sentita prima, che magari la Serie A possa contribuire a, in qualche modo, al budget, anche per pagare eventualmente il direttore tecnico, aperta parentesi Maldini, chiusa, e CT ovviamente Conte. Quindi
4: diciamo che questa può essere la pista più calda, può essere la pista più probabile, può darsi anche che la pista più certa, nel senso che i ben informati ci dicono, insomma, che anche da parte dell'entourage di Antonio Conte sono abbastanza, come dire, sicuri.
5: Sì, troppo non si può dire, però, anche perché è vero che quello che dice Malagò, che nessuno ci crede, in realtà è abbastanza vero che non ha avuto contatti diretti con nessuno, in particolare con Conte. Diciamo che magari Mancini lo incontra di frequente perché bazzicano lo stesso circolo, però contatti diretti, una proposta formale Antonio Conte non l'ha ricevuta, e anzi è in attesa di un contatto più concreto, più serio rispetto ai sondaggi che comunque è chiaro che siano stati fatti in questi giorni, magari non dallo stesso Malagò, ma comunque sono stati fatti, e lui vorrebbe tanto riportare l'Italia ai mondiali, che mi viene da pensare se ci sentissero quelli di 20 anni fa sarebbe una follia, perché qualificarci per i mondiali è diventata un'impresa. Però ecco, lui è, cioè, è abbastanza, come dici tu, entusiasta di poter fare, di poter vivere di nuovo l'esperienza azzurra, e chiaramente non è uno, sì, ha deciso di andare incontro alle esigenze della federazione, quindi di certo non chiederà quello che chiederebbe a un club, però qualcosa sì, ecco. Per cui è ancora la trattativa aperta. È vero che lui non, che Malagò non ha mai avuto contatti diretti, perché vuole prima fare il direttore tecnico, cioè non è una cosa soltanto a parole, vuole proprio investire, vediamo se Maldini, di un compito istituzionale nuovo, una figura nuova all'interno della federazione. Nel caso di Maldini ha un profilo tale che potrebbe essere sia presidente di Club Italia sia direttore tecnico, e insieme o comunque su consiglio di Maldini scegliere poi chi sarà il commissario tecnico della nazionale.
4: Per Elisabetta, ha ascoltato parte del tuo ragionamento e degli scenari che si potrebbero palesare all'interno della nazionale e della federazione. Uno che ha fatto anche, tra le altre cose, all'interno della nazionale, il direttore generale. Quindi voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Antonello Valentini. Ciao Antonello, come stai?
6: Ciao, bene, buongiorno, grazie, saluto Elisabetta Esposito.
5: Ciao, ciao Antonello.
4: Antonello, questo è uno scenario abbastanza probabile, quello che ci sta raccontando Elisabetta. Ovviamente bisogna poi mettere i tasselli uno dietro l'altro, però la volontà del presidente Malagò è questa: direttore tecnico Maldini, CT della nazionale Antonio Conte.
6: Ma non c'è dubbio, io ho sempre auspicato che nel nuovo corso della federazione, e Giovanni Malagò ha tutti i numeri per far bene, capacità imprenditoriale, capacità di rapporti, passione sportiva, quindi non gli manca nulla per far bene, ho sempre auspicato che la federazione costituisse una sorta di secondo ramo d'azienda proprio sul fronte tecnico. Quindi questa idea, questo progetto di Malagò, che sta cercando un direttore tecnico presidente del Club Italia, che praticamente sovrintenda tutta la filiera delle nazionali, dalla nazionale maggiore all'under 15, mi sembra una scelta giusta, che si muove nella direzione molto eloquente della voglia di un rilancio delle squadre nazionali, di un rilancio del Club Italia, e di scelte ponderate, perché la titolarità secondo statuto nella scelta del CT e del presidente federale, poi ci sono due piccoli ammennicoli formali previa consultazione del CONI, sentito il Consiglio federale, ma sono due cose più formali che altro. Però giustamente, secondo me, Giovanni Malagò vuole condividere questa scelta e questo progetto tecnico con una persona come dire, dedicata, che lavori 24 ore su 24 su questo fronte delle nazionali. Io credo che Paolo Maldini abbia il profilo non giusto ma giustissimo. Io qui denuncio la mia età ricordando a me stesso che il 31 marzo del 1988, pensa quanto sono vecchio, io ero in campo a Spalato quando Azeglio Vicini fece esordire Paolo Maldini, 19enne, nella partita contro la Jugoslavia. Poi ne ha fatte altre 125 di presenze, quindi è arrivato a 126 e ha chiuso con i mondiali, con quello mondiali truffa del 2002 in Corea e Giappone, dove praticamente subimmo una rapina da parte dell'arbitro Moreno, come ricorderete. Quindi Maldini ha proprio come seconda pelle la maglia azzurra, la maglia della nazionale. E
4: ce l'ha vestita addosso. Poi
6: mi piacerebbe che sciogliesse le riserve al più presto, perché io lo conosco bene anche da tutti.
4: No, ma io questo ti voglio dire, col papà Cesare, che è stato CT dell'Under 21, che è stato CT dell'Italia, secondo te perché ci sono queste remore per Paolo Maldini, che sembrerebbe proprio disegnato per questo ruolo?
6: Ma sai, ma è pure giusto che lui capisca dove si vuole andare a parare e qual è il progetto. E ripeto, è un lavoro, non è un incarico soltanto, è un lavoro che lui o chi per lui dovrà svolgere a tempo pieno. Probabilmente Paolo vuole capire bene quali sono i perimetri della sua azione, quali sono gli spazi di manovra. Ma credo che Maragò abbia impostato correttamente questo discorso del direttore tecnico. Quindi mi auguro che Paolo, al di là dei soldi, che sì, sono importanti, ma voglio dire, può andare a fare la spesa al supermercato lo stesso Maldini, anche se guadagna un po' di meno, dopo la brutta il brutto trattamento che ha subito al Milan, dove stava facendo benissimo. Credo che Paolo Maldini sia l'uomo giusto. In alternativa, se non dovesse accettare, ci sono altre figure che possono ricoprire questo incarico, però io faccio il tifo per Maldini.
4: Elisabetta.
5: Sì. Ragionamento perfetto. Tra le difficoltà, diciamo le piccole più o meno piccole resistenze di Maldini, c'è anche il fatto che lui comunque ha avuto la fortuna di vivere, lavorare, giocare sempre a Milano, quindi anche lì vuole capire bene il livello di impegno, perché non è facilissimo. Però io sono sicura che non si può che essere lusingato da una proposta di questo genere, perché proprio in virtù del fatto, e sono certa che Maragò gliel'abbia spiegato molto bene, del rilievo a livello di importanza ma anche di responsabilità che avrà questo ruolo.
4: Poi aveva flirtato un po' col Fenerbahce, se alle elezioni fosse stato eletto, ora non ricordo il nome,
5: visto Maldini, che Conte si diceva.
4: Esatto. Quindi c'è Istanbul, Coverciano è molto più vicino da Milano,
5: indubbiamente. Questo è un ottimo punto di vista sicuramente. E poi insomma Maldini e Conte in Turchia mi sembrerebbe uno spreco, teniamoceli stretti.
4: Antonello, invece, per quello che riguarda Antonio Conte, per la prima volta, ce lo spiegava Elisabetta Esposito, potrebbe essere l'ingaggio di un CT che viene, c'è anche, come dire, il contributo della Lega Serie A. È già successo qualcosa di simile, credo, con gli sponsor, proprio con Mancini, che coprissero parte dell'ingaggio. Invece adesso sarebbe addirittura la Lega Serie A disposta a dare parte dell'ingaggio ad Antonio Conte.
6: È successo sotto la gestione Tavecchio, non con Mancini ma proprio con Antonio Conte, quando la Puma, che era allora lo sponsor tecnico della nazionale, contribuì a coprire un ingaggio sostanzioso di Antonio Conte. Adesso Elisabetta dice che lui sarebbe disponibile a rivedere le cifre. Io me lo auguro, perché la federazione non vive un momento di grandissimo splendore dal punto di vista finanziario. Ma secondo me sia Conte che Mancini, e su questa vicenda lo devo dire con molta franchezza, si è aperta una disputa da tifosi ultra, che a me francamente piace poco. L'aspetto positivo invece è che la Lega di Serie A possa essere coinvolta in maniera più concreta e anche più sensibile sui problemi della nazionale, perché nel passato c'è stato qualche problema, qualche attrito, qualche incomprensione. anche da questo punto di vista credo che l'avvento di Giovanni Malagò possa lavorare in questa direzione, perché la sfida, la grande sfida, una delle tante diciamo che ha di fronte il nuovo presidente della federazione, è proprio quella di conciliare gli interessi dei grandi club con quelli della nazionale, ma anche di tutte le altre componenti della federazione. Un segnale positivo è già arrivato, perché l'altro giorno tutte le leghe professionistiche all'unanimità hanno votato per Simonelli come presidente della Lega di Serie A, come vicepresidente vicario, mentre è stato retrocesso al ruolo di vicepresidente semplice, per così dire, il presidente dell'Associazione dei Calciatori, che peraltro negli ultimi 5 anni a fianco di Gravina aveva ricoperto il ruolo di numero 2 della federazione.
4: Elisabetta, tu che conosci molto bene tutto quello che riguarda le politiche federali, anche il potere di appeal di Giovanni Malagò, ma si può intervenire secondo te all'interno anche della Lega Serie A in un gentleman agreement, come si viene per come dire spingere verso magari così come si fa in Inghilterra, ma si fa anche così in Germania, dove la maggior parte della movimentazione del calciomercato avviene all'interno della nazione stessa, in modo da fruttare questi soldi tanti del calcio all'interno della nostra Lega, e in più magari sempre attraverso degli accordi che non si possono fare a livello di regolamento, ma tra club e presidenti si può fare, di permettere ai giocatori italiani di avere più spazio e quindi puntare molto di più sui giocatori italiani che su quelli stranieri. Si potrebbe Malagò intervenire in questa direzione?
5: L'intervento è stato già richiesto, perché qua al di là del gentleman agreement c'è un discorso di IVA, che paradossalmente un'operazione di mercato tra un club italiano e un club straniero costa meno rispetto a un'operazione tra due club italiani, e questo è un intervento che è stato già chiesto al ministro Abodi. Tra l'altro io sono davanti agli uffici del ministro Abodi, che questa mattina ha incontrato vari esponenti dello sport italiano, tra cui anche a lungo il presidente Malagò. Hanno parlato un po' di tutto, anche di Milano Cortina, e insomma lui è andato lì.
4: I rapporti non sono proprio idilliaci, giusto, tra Malagò e Abodi?
5: Allora, si parla di una nuova ripartenza anche su questo fronte, al calcio farebbe comodo. Tutti e due dicono di voler andare al di là dei personalismi, e ci auguriamo che questo possa servire ad aiutare quelle che sono le richieste che già Gravina ha lungamente fatto al governo, che poi chiariamo, non parliamo di soldi, risorse, fondi a fondo perduto, cioè, ma solo di investimenti, sgravi fiscali per poter investire di più su, in particolare, giovani, il calcio femminile e le infrastrutture. Sappiamo, i giovani e infrastrutture in questo momento sono i due problemi forse maggiori del nostro paese, e quindi tramite una serie di interventi tipo tax credit, che altri settori come il cinema hanno, si vuole cercare di facilitare questo tipo di operazioni per premiare i club che più investono su questi settori.
4: Grazie,
5: hanno parlato anche di questo.
4: Grazie Elisabetta, buon lavoro, grazie sempre.
5: Grazie a voi.
4: Grazie Elisabetta Esposito della Gazzetta dello Sport. Quanto conta la politica all'interno della federazione, tu che li hai frequentati quei corridoi, Antonello?
6: Ma questo è un altro terreno sul quale Malagò deve misurarsi, e secondo me ha la capacità di relazionarsi al meglio con la politica, che finora francamente ha un po' penalizzato il mondo del calcio. Come diceva prima Elisabetta Esposito, qui non si tratta di dare contributi a fondo perduto, intendiamoci, si tratta però di riconoscere alcune agevolazioni fiscali anche a fronte del gettito fiscale, del contributo fiscale che il calcio italiano dà alle casse dello Stato. Quindi da questo punto di vista bisogna ricucire i rapporti tra due persone intelligenti come Abodi e Malagò. Io sono convinto che si troverà una convergenza anche perché il tributo fiscale che il calcio italiano dà alle casse dello Stato. Quindi da questo punto di vista bisogna ricucire i rapporti tra due persone intelligenti come Abodi e Malagò. Io sono convinto che si troverà una convergenza, anche perché non dimentichiamo che abbiamo

0: selezionabili per la nazionale. In questi giorni la Juventus prende Ekator, 2006, 20 anni. L'Inter ha a disposizione Idrissu, altro nazionale under 21 come Ekator, anche lui 2006 o 2007. Liberali probabilmente va da Catanzaro al Como, altro azzurrino. Si parla di Rao, che del Napoli, che quest'anno ha giocato a Bari per sua sfortuna. Si parla di
1: Rao. È molto bravo, Rao.
0: Sì, bravissimo. E si parla di del Milan. Cioè, voglio dire, il mercato. Così, voglio vederla in positivo, voglio vedere il bicchiere mezzo pieno, però ci sono in effetti, come diceva correttamente Elisabetta Esposito, questi ostacoli di tipo proprio finanziario. Poi sul gentleman agreement io voglio essere molto sincero, ho delle perplessità che si possa realizzare. Non ci sono strumenti normativi per obbligare le società a comprare e a far giocare gli italiani, questo bisogna saperlo, altrimenti diciamo delle fesserie. Non ci sono regolamenti internazionali che possano consentire questo. Ci si deve muovere certamente sul piano degli incentivi, e questo è un altro punto che Malagò conosce bene e che sta provando a mettere in moto. E poi bisogna anche che le società, gli allenatori trovino un po' di coraggio, altrimenti andare a festeggiare la nazionale soltanto quando vince il campionato del mondo 20 anni fa, ahimè, è troppo facile. La nazionale bisogna voler bene tutti i giorni, quindi veniamo da un disastro di 3 mondiali consecutivi senza l'Italia. Ci sono ragazzi di 13, 14, 15 anni che non hanno mai visto l'Italia ai mondiali. Beh, forse è il momento di ritrovare anche un po' di solidarietà all'interno delle componenti, partendo proprio dai presidenti di Serie A.
1: Grazie davvero Antonello, un abbraccio e buona
0: grazie
1: giornata.
0: Grazie a voi, buona giornata, ciao.
1: Grazie ad Antonello Valentini, ha ascoltato parte di questo ragionamento anche il nostro prossimo ospite. Voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Massimo Caputi. Ciao Massimo.
2: Sì, ciao, un saluto a tutti.
1: È tutto, oggi sono ore di restart, il Napoli riparte da Massimiliano Allegri, la nazionale stiamo capendo quali potrebbero essere gli scenari in pieno mondiale. Fa male non vedere l'Italia, Massimo, questo è poco ma è sicuro. E che te ne pare invece del livello generale di questo mondiale?
2: È un buon mondiale, sono sincero. Il livello è sicuramente buono, poi adesso che le partite diventano secche e che insomma ci saranno anche dei confronti tra squadre molto forti, si alzerà ulteriormente il livello. Direi che non ci sono grandi novità sul piano tattico, ma sicuramente c'è un dato, e anche questo non è da sottovalutare, e cioè che i protagonisti, i grandi protagonisti attesi, hanno tutti dato una risposta concreta. Insomma, questo è il mondiale di Mbappé, di Messi, di Haaland, di tutti quei giocatori, Vinicius, la mia Yamal, cioè sono tutti quanti.
1: Anche lo stesso Cristiano,
2: Sì, Cristiano Ronaldo, anche sì, non è che lo avevo dimenticato, è che su Cristiano Ronaldo secondo me è sicuramente presente, perché poi alla fine. Ecco, quando fra qualche anno si andranno a leggere i numeri, comunque Cristiano Ronaldo al suo sesto mondiale ha segnato ancora una volta e tutto, bla bla bla, però insomma diciamo che dei protagonisti a me sembra quello che di fatto abbia solo fatto gol, ecco, ma per il resto non ho visto grandi cose da parte sua.
1: Senti, proprio nominando tutti questi grandissimi campioni che hai fatto, prima parlavamo anche con Antonello Valentini di come deve ripartire la nostra nazionale, ci puoi mettere Conte, ci puoi mettere Mancini, ci puoi mettere Guardiola, che è stato anche cercato, ma se non ci sono questi grandi campioni poi è difficile ripartire, quindi bisognerebbe creare le condizioni generali per fare in modo che arrivano gli italiani.
2: Sicuramente, secondo me il discorso va diviso in due. Allora, è ovvio che lo abbiamo detto più volte in questi mesi, in queste settimane, il cambiamento del calcio italiano è un cambiamento che deve essere del sistema. Quindi partire dal basso, proprio basso, dalle scuole calcio ai settori giovanili fino ad arrivare all'apice, dove tutti devono comunque rinunciare a qualcosa, soprattutto agli interessi diciamo personali di quartiere, e diciamo fare un piccolo sacrificio per cercare appunto tutti insieme di arrivare a una riforma.

0: insomma, di diciamo di come è gestito il calcio in generale in Italia. Questa è una cosa. La seconda, è chiaro che la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, non abbiamo Mbappé, non abbiamo Haaland, non abbiamo Vinicius, però abbiamo dei buoni giocatori, perché io su questo sono convinto, cioè noi non siamo in questo momento una grande nazionale, evidentemente non siamo a livello dell'Argentina, della Francia, della Spagna, ma siamo una buona nazionale, nel senso possiamo mettere in campo una buona nazionale. Il problema è che noi abbiamo pagato, a mio avviso, alcuni incidenti. Questi incidenti ci hanno messo nelle condizioni di arrivare a determinati incontri con la paura, soprattutto quella che abbiamo dimostrato contro la Bosnia, la paura, questa scimmia che ci portiamo dietro di non partecipare ai mondiali, che bisogna partecipare ai mondiali, come si fa a non andare ai mondiali, però ci andiamo con la paura, e quindi con la paura le scelte che vengono fatte negli uomini, nel modo di stare in campo, sono scelte che non sono lucide, perché ripeto, a me non me lo toglie dalla testa nessuno che comunque con tutti i problemi che abbiamo il nostro calcio possa battere tranquillamente la Bosnia e soprattutto possa fare una buona figura in un mondiale dove, tolte alcune nazionali, poi insomma noi penso che ce la potremmo giocare con tanti.
1: È giusto. Senti, invece l'ultima te la facevo sulla, oggi è il giorno dell'ufficialità di Max Allegri, il Napoli riparte da Max Allegri dopo Antonio Conte, cosa che è già successa alla Juventus qualche anno fa, è una scelta fortemente voluta da De Laurentiis, lo ha aspettato che si liberasse dal Milan, il restart con Max come te lo aspetti?
0: Me lo aspetto buono per il semplice fatto che Allegri è un gran allenatore, adesso chiaro non può certo far testo l'ultimo anno con il Milan, ma in generale credo che anche questo sia stato uno dei motivi per cui De Laurentiis poi abbia scelto Allegri, perché così come è avvenuto alla Juventus dopo Conte, uno se lo augura che possa ripetere lo stesso ciclo di successi, ma detto questo è un allenatore in grado di raccogliere un certo tipo di eredità e diciamo portare la squadra, traghettare la squadra nel migliore dei modi, cioè che non sia un trapasso violento, cambiando da un certo tipo di gioco e di mentalità, magari con un allenatore che ha determinate idee per cui stravolge tutto, ma un allenatore che prende il meglio di quello che c'è stato, cercando di rendere tutto, secondo me, un pochettino più leggero, ecco, questo è quello che penso io, e Allegri ha le capacità per poterlo fare.
1: E chissà se riuscirà a dare anche una botta di, come dire, di grande adrenalina anche a un giocatore come Kevin De Bruyne.
0: Questa è una bella sfida per Allegri. Io immagino che possa riuscirci, a patto che il giocatore chiaramente sia convinto di si senta coinvolto in questo nuovo ciclo, e anche che forse per far rendere al meglio un certo tipo di giocatore i compromessi non funzionano, e quindi anche se ci possa essere qualche giocatore che magari parte dalla panchina e non è contento, però diciamo che, ecco, che il Napoli incastrato per far giocare De Bruyne a me l'anno scorso non è piaciuto.
1: Effettivamente, però è un campione immenso che che è un campione talmente che ha bisogno, è un po' in là con l'età. Spero che Max Allegri sappia rivitalizzarlo, perché le sue giocate, quelle che abbiamo visto al City e nel Belgio, il prime, come si suol dire, di Kevin De Bruyne è qualcosa di incredibile, e qui a Napoli veramente abbiamo visto, proprio come dicevi tu Massimo, a tratti, e speriamo di vederlo invece con continuità, complice l'infortunio, per carità, tante cose.
0: Ma poi anche forse un po' uno scotto che si paga per un giocatore fortissimo, come hai detto giustamente te, che veniva da un'altra realtà dove si giocava un calcio di un certo tipo, dove si giocava in un campionato di un certo tipo. Qui da noi in Italia ci sono profonde differenze sia nel modo di giocare della tua squadra, ma anche il modo di giocare delle altre squadre, e non è così semplice, voglio dire, noi dobbiamo tener conto anche di tante cose e non solamente giochi bene, giochi male, stai a destra, stai a sinistra, ecco.
1: Grazie davvero Massimo, un abbraccio, buona giornata.
0: Ciao, un saluto a tutti.
1: Grazie,
0: ciao. Grazie
1: a Massimo Caputi, dobbiamo fermarci, il tempo di un disco e poi torniamo.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

0: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol nel giorno di Max Allegri. L'abbiamo aspettato, fino al 3 luglio questa ufficialità, non l'abbiamo mai messa in discussione, si è dovuto aspettare che si liberasse dal Milan e poi è arrivato il tweet del presidente De Laurentiis. Parliamo di questo e anche di altro con il professor Guido Trombetti. Ciao prof, come stai?
1: Bene, bene, tutto bene.
0: Eh sì, nel giorno di Max Allegri ora finalmente possiamo provare, una volta che c'è l'ufficialità, provare a parlare di moduli, di quali giocatori potrebbero fare più al caso di Max Allegri, non che non lo facessimo prima, però ora abbiamo la certezza di non commettere castroneria. Perché secondo te De Laurentiis si è aspettato tutto questo tempo per Max Allegri? È una pazienza che forse registriamo per la prima volta.
1: Ma perché è chiaro che si erano parlati su questo argomento. Allegri gli aveva detto: guarda, io devo chiudere delle vertenze, prenderò un po' di tempo, però la mia parola è una sola, e quindi devi stare tranquillo. E lui ci è fidato, giustamente. Questo è
0: semplice. Che nel mondo del calcio anche questa è una novità, perché voglio dire, anche i contratti vengono stracciati, figuriamoci la parola data.
1: Lo so, però nella fattispecie presidente era arci sicuro. Io voglio e te che lo sappiamo se lui gli ha fatto firmare una cosa cautelativa, non possiamo mica sapere. Cioè noi non sappiamo se non era fatto firmare, sottoscrivere un impegno davvero.
0: È arrivato con un anno di ritardo Max Allegri, prof.
1: Sì, io sono stato sempre, ti devo dire, un suo grande fan. Anche quando l'anno scorso si parlava dell'andata via di Conte, io tifavo perché venisse Allegri. Ho sempre avuto grande stima di Allegri, anche perché, a differenza di Conte, che resta il più grande di tutti, però a differenza dei Conti, di Conte è un come si dice, è un aziendalista, non va in televisione a fare storie,
0: non è divisivo. E ti spiego questa, perché dico questo, perché
1: avete comprato i giocatori, me li avete comprati, tutto questo con lui non succede, dobbiamo dire la verità.
0: No, ma anche perché lui ha un rapporto come dire individuale con tutti i suoi calciatori, si comporta in maniera anche diretta, però riesce ad avere dialogo con, soprattutto con i campioni, li tratta forse anche in maniera diversa, almeno questa è la storia che ci insegna, ne ha gestiti tanti. E poi oggi per esempio, prof, ti dicevo, abbiamo intervistato Adriano Galliani che parla di Max Allegri in maniera entusiastica, e ha detto anche lui aziendalista questa parola. Poi abbiamo avuto Giovanni Rossi che era dirigente del Sassuolo quando Max Allegri era al Sassuolo ed oggi sono ancora amici, lo testimonia anche come dire alcune foto in cui si vedono ancora, le foto di Max Allegri con Andrea Agnelli si sprecano, si frequentano, se non sbaglio ha fatto addirittura il testimone al matrimonio di Andrea Agnelli, quindi è uno che lega con la proprietà ma lega anche con i giocatori, per questo dicevo non è divisivo.
1: No, ma perché dovete osservare che Allegri non è un uomo a una dimensione, per carità, è assorbito dal calcio, però vive la vita anche nei suoi aspetti sociali, nei suoi aspetti di godibilità. Per certi aspetti è più normale Allegri. Io, ma mo al di là di questo, uno gli ha vinto 6 campionati, ha fatto 2 finali di Champions, ha vinto un certo numero di Coppa Italia, è un allenatore che tu non puoi non essere contento che sia arrivato. Il Napoli non può pagare lo scotto del noviziato, non può pagare lo scotto della prima esperienza. Napoli, essendo una squadra ormai di caratura europea, quando si affida un tecnico, questo tecnico deve necessariamente avere una robustissima esperienza.
0: E dovendo avere una robustissima esperienza, anche a me faceva strano, molto strano ti dico, le grandi critiche a priori e spesso anche ingiuste E io provavo sempre a spiegare un ragionamento che il presidente De Laurentiis, una volta che aveva fatto le sue scelte del dopo Conte, prof, la scelta era tra Italiano e Max Allegri. Allora chi imputa a Max Allegri di aver fatto un brutto campionato col Milan? È una critica anche, se vogliamo, legittima, però il Milan comunque è sempre stato ai vertici del campionato, è sempre stato in lotta per lo scudetto fino a 10 giornate dalla fine, e fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata di campionato era in Champions League. Il Bologna di Italiano quest'anno ha fatto un campionato veramente brutto. Ci ricordiamo magari le partite del Bologna contro il Napoli in campionato, e quindi magari possiamo pensare che il Bologna di Italiano abbia fatto un buon campionato, ma se andiamo a vedere i numeri, la classifica e tutto, anche il gioco del Bologna di Italiano, qual è stato, allora io dico, tra i due contendenti, a mio personalissimo parere, non c'era paragone. Il Napoli, se ha la possibilità di prendere Max Allegri, lo deve prendere, infatti lo ha preso e l'ho anche aspettato.
1: Ma io, guardi, su questo non ho nessun dubbio. Per quanto riguarda Italiano, credo che per diventare un grande allenatore lui ha tutti i requisiti, salvo l'elasticità. Gli allenatori monomaniaci di un modulo, di una visione, non pagano mai. Io ho sentito una lunga intervista ad Ancelotti. Lui, Ancelotti, ha spiegato perché quando era al Parma non volle Baggio. Lo ha spiegato dicendo: sono quelle posizioni giovanili, poi ti accorgi che sbagli e nella carriera cambi. Ecco, questo è l'allenatore intelligente. Ma direi, questa è la persona veramente intelligente. Quella è una vita, fa esperienza. Italiano fa vedere un calcio bellissimo una domenica, quella successiva piglia 5 gol, perché lui non ha non è postato a modificare i suoi convincimenti tattici. Questo è un errore, e quindi il Napoli non poteva correre tutti i rischi annessi e connessi alla scelta di un allenatore che ancora non ha raggiunto il top della maturità, pur essendo molto bravo. Abbiamo preso un grande tecnico, poi sai come va la vita, no? Poi si vedrà.
0: E certo, speriamo che i risultati del campo siano conformi alle nostre aspettative, che sono alte, lo ammettiamo.
1: Non c'è dubbio.
0: Prof, prima di salutarti, però, ieri eravamo insieme alla Rari Nantes alla presentazione di una bella iniziativa del club orgogliosi partenopei, la trasferta sospesa. Mi viene da dire che solo a Napoli poteva partorire un'idea così, così bella, affascinante e interessante.
1: Questa è una iniziativa che io fiancheggio da quando è nata. È stata voluta da un gruppo di ragazzi intelligentissimi, professionisti di grande qualità, e insegue un sogno che è bellissimo, quello di modificare il rapporto tra le tifoserie. Nel senso che ognuno continua a tifare per chi vuole, ma lo si può fare anche restando amici prima e dopo la partita, e generando un clima di grande civiltà. Per esempio, loro si pongono l'obiettivo di ospitare 6 tifosi della squadra avversaria in ogni partita. Io lo trovo un'idea geniale, di grandissimo fascino intellettuale e di grandissima valenza umana e sociale. Sono queste le iniziative che fanno bene al calcio. Quindi complimenti al presidente, eccetera, al mio amico Massimo Rodriguez, che è uno dei più attivi in questa iniziativa, e io la seguirò per tutto quello che posso.
0: E la seguiremo anche noi a Kiss Napoli. Un abbraccio fortissimo, prof, grazie sempre.
1: Ciao.
0: Grazie al professor Guido Trombetti, ricordiamo, professore emerito della Federico, rettore emerito della Federico II. Detto questo, visto che mi ha fatto il professore un grandissimo assist, proprio ieri alla Rari Nantes abbiamo approfittato e abbiamo intervistato il presidente di questa associazione orgogliosi partenopei, che ci spiega per filo e per segno cos'è la trasferta sospesa.
2: Siamo con Lucio Spanò in questo scenario bellissimo della Rarinantes, orgogliosi partenopei, che già nel nome di questa associazione c'è tutta l'essenza.
3: Effettivamente, noi proprio miriamo a questo, a far unire tutte quelle persone che amano Napoli, ovviamente oltre ad amare il Napoli, e che possiamo stare insieme e far conoscere meglio la nostra città, ma soprattutto la nostra napoletanità a tutti quanti. Questo è il nostro obiettivo. E abbiamo creato un'iniziativa anche in ambito sportivo che proprio mira a questo, è quello della trasferta sospesa, che è un nostro modo di urlare contro questi divieti alle trasferte che ormai sono costanti nel nostro campionato. E quindi il nostro modo di poter fare rumore non era quello di rivendicare di fare noi la trasferta, ma invertire la visuale del tifoso. Noi la nostra trasferta ideale non la vogliamo vivere noi, la offriamo. E a chi? Ai nostri avversari, piando spunto ovviamente dal famoso gesto napoletano di fine 800 del caffè sospeso, atto di generosità già iniziale del popolo napoletano.
2: E sì, siamo davvero a pochi metri, si può dire, da questa iniziativa che nacque del caffè sospeso, la trasferta sospesa. Com'è nata questa idea?
3: Nasce dai capelli bianchi e dalle decine e decine di trasferte che sia io che molti di noi abbiamo fatto e che ci hanno portato in giro per tutta Europa per il Napoli, per questa malattia, perché quella è una malattia sana, ma è una malattia per il Napoli. E ci siamo resi conto che però si è toccato il fondo, nel senso che si è trasformato un momento di gioia, un momento che dovrebbe essere di piacere. Vivere oggi una trasferta è diventata una problematica, una piena di tensioni, di spendio di energie, di soldi, di paure, per cui è diventato quasi un peso poter vivere un'emozione. Questo non è più pensabile, non è più nello spirito dello sport, del tifo. Deve ritornare ad essere un momento culturale, un momento piacevole, un momento di unione. Questa è la vera trasferta, per cui noi l'abbiamo noi regalare agli avversari, sperando che questo possa poi portare tra tutte le tifoserie una reciprocità. Non ci crediamo, ma se il nostro augurio è quello che si possa creare tra tutte le tifoserie una reciprocità e quindi sì, un'unione fra noi e loro. Fermo restando che una delle accuse più grosse che mi hanno fatto, delle perplessità dei club, è che noi miriamo ad appiattire il tifo. È il contrario, noi vogliamo riprendere il tifo sano del calcio e non il tifo viziato dall'insulto, dalla violenza, dai divieti. Non ci appartiene, non è questo il nostro tifo.
2: E come si fa?
3: Complicato, è complicato perché non voglio dirlo, ma noi abbiamo avuto un paio di risposte da due club del nord, ma veramente a una proposta del genere dove noi non chiediamo nulla e offriamo solo a casa nostra, li invitiamo a casa nostra gratis per dargli una trasferta ideale, un sogno di trasferta. Bene, abbiamo avuto un paio di risposte così violente da due club del nord, persino uno ha pensato che questo potesse essere una truffa e ci ha segnalato degli organi competenti, che non so manco quali sono questi organi competenti, quando ti invita qualcuno a casa tua e tu rispondi in questo modo. Un altro club del nord, il cui coordinamento, il presidente da 20 anni è un napoletano che si è trasferito al nord e quindi è il presidente, ci ha sbattuto dopo la terza volta il telefono in faccia dicendo loro non amano questo tipo di tifo, il tifo deve essere il tifo di ultras e deve essere... Io dal Como non me l'aspetto, ho detto, non lo devo dire, va bene, da questa squadra non me la sarei aspettato, perché è una squadra di persone tranquille, di persone per bene, ma ora che sono affacciati la Serie A, ora che sono affacciati la Champions, onestamente mi attendevo grazie, quando potremo ricambieremo. Non c'è stato.
2: Napoli, il Napoli 2026, 14 febbraio 2026, e poi in un anno particolare, sembra tutto scritto, un destino col Vesuvio che ci guarda.
3: Allora, il 14 febbraio per me è una data che si ripete più volte. Già un 14 febbraio a San Valentino organizzai un'iniziativa per la nostra città. Ebbene, il 14 febbraio San Valentino del 2026, centenario del Napoli, in prossimità dei 2500 anni della nostra città, non poteva nascere questo club che vuole unire tutti i napoletani per dare un'immagine migliore di Napoli, non poteva partire che in una data diversa. Abbiamo tante idee, ci sono anche tantissime istituzioni e ringrazio il Comune di Napoli che ci ha dato il patrocinio gratuito e ci è stato accanto. Se ci seguono gli iscritti, se ci seguono le istituzioni, cercheremo di seminare anche tra i ragazzini delle scuole questo messaggio di gemellarsi con altre scuole di altre città e di conoscerle. Loro devono conoscere la nostra cultura, loro devono conoscere i nostri piatti, loro devono conoscere la nostra napoletanità, e noi studieremo anche i nostri avversari. Soltanto così probabilmente non ci sarà più odio, ma ci sarà conoscenza e ci sarà forse un modo di essere avversari pulito.
2: Orgogliosi partenopei. In bocca al lupo a Lucio Spalupo.
3: Grazie a tutti.
4: Non è estate senza
5: mare, tranquillità,
4: le cene all'aperto,
5: le angurie freschissime
4: e le infradito.
5: Ma la cosa che proprio non può mancare
4: è il sole.
5: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
4: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
5: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
6: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi, noi li facciamo per davvero! L'El Rocco Grandi Firme vi aspetta a Caserta con uno showroom di oltre 1500 metri quadrati, interamente dedicati alle migliori griff di abbigliamento per uomo, donna e bambino, con sconti dal 50 all'80%. L'El Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. L'El Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada a Caserta Sud.
7: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
8: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
9: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Rush finale di questo appuntamento con l'informazione sportiva di Kiss Napoli. Un saluto e un ringraziamento a chi vi ha accompagnato nel corso di questa puntata di Radio Gol, ovvero il nostro Lucio Pengue, così come anche al nostro direttore che ha aperto con voi questa puntata di Radio Gol. Grazie in redazione Marcello Galvano, Gianluca Miranda, Riccardo Catapano e ovviamente in regia audio a Simone Zagaria e Anello Iorio, per la regia video invece a Fabio Esposito, Flavio Esposito e Ciro Froio. Da parte mia, Vincenzo Berna, è tutto e ovviamente ci salutiamo come di consueto con i nostri highlights.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Credo che Max abbia le fisiche di Roll per allenare qualunque grande squadra, il Napoli lo è una grande squadra, quindi assolutamente sì, ma io lo vedevo quel Cagliari 2009-2010, adesso passo in una galleria, speriamo che non sono finite, però speriamo che non salti tutto, è cortissima. Ecco, quel Max Allegri che vedevo nel 2009-2010 lo ritenevo assolutamente maturo per il Milan e così è stato. E quindi pronto?
3: Sì, la sentiamo benissimo dottore, la sentiamo benissimo dottore Galliani.
2: No, adesso ho paura che fosse saltato tutto. Quindi un allenatore che faceva giocare bene col Cagliari, un allenatore elegante in panchina, insomma un allenatore che mi piaceva. Io era già, perché lui ha allenato 2 anni il Cagliari, 2008-2009-2010, e quelle 2 volte che sono andato a Cagliari quando il Milan giocava in trasferta, gli dicevo: lei ha lo physique du rôle per allenare il mio primo anno, lei ha lo physique du rôle per allenare il mio secondo anno, e poi ha ceduto al corteggiamento.
3: E come l'ha convinto il Cavaliere a far firmare a Max Allegri?
2: Ma guardi, io normalmente la regola era questa: io proponevo e Berlusconi disponeva. Quindi il giorno della finale, naturalmente io proponevo, quasi sempre passavano gli allenatori che proponevo, ma li portavo sempre ad Arcore, dove il presidente doveva dare la sua benedizione. Me lo ricordo bene, era il giorno della finale di Champions tra l'Inter e il Bayern Monaco, e abbiamo fatto un pranzo anziché una cena, perché Max voleva andare a vedere la partita a Livorno a casa sua. Fatto un pranzo al quinto, Berlusconi e io avevamo segnali per cui ci capivamo il volo. Dopo 5 minuti che Max parlava col presidente mi ha fatto segno che andava bene. Certamente ricordo bene che nel 2014 Conte se ne va dalla Juventus, arriva Max e vince 5 scudetti di fila. Questa è la storia.
4: Era come dicevi tu, nell'aria da una vita. Mi rendo anche conto che la domanda cominciava a essere frequente: ma quando lo annuncia, ma siamo sicuri, ma è questo l'allenatore? Oggi diciamo, credo che possa cominciare ufficialmente una nuova era con tanta curiosità, credo serva tanto entusiasmo anche, perché comunque il Napoli viene da una base importante, uno scudetto, una supercoppa, un secondo posto, torna in Champions immediatamente, quindi c'è tanto da vedere, tanto da fare, c'è anche una base tecnica che è abbastanza solida, certo qualcosa va fatto sicuramente sul mercato, ed è questo poi l'aspetto che d'ora in poi comincerà a tenere banco, anche perché se devo dire Manna è stato bravo ad arrivare in larghissimo anticipo su un paio di profili di primo livello, mi viene in mente uno per esempio Calaivi, in questo momento sta facendo parlare tanto perché c'è anche l'Inter su, bisogna poi ovviamente stringere, però il Napoli in questo momento ha questo paletto, se non c'è di non compri. E quindi è anche un rischio probabilmente calcolato, puoi anche perdere dei giocatori che hai, come dire, opzionato, non blindato, perché il mercato non c'è mai nulla di blindato, questo è un po' quello che mi ha insegnato l'esperienza di questi anni, seguire un pochino il mercato, perché le cose davvero possono cambiare da un momento all'altro, però quando tu arrivi primo su un giocatore, riesci anche a fare un accordo con il giocatore, poi magari può anche capitare che se devi attendere dei tempi tecnici, perché quella è la policy, poi probabilmente può anche capitare di perdere. Quindi adesso comincerà un'altra fase, una fase di costruzione o comunque di cesello, perché ripeto, la base è considerata importante e lo è, poi tutto sommato hai tanti giocatori, probabilmente sono troppi, e quindi nel momento in cui l'allenatore andrà a fare una schermatura, poi dovrei avere anche capitare nel momento giusto, ecco, tenere anche un pochino di fortuna perché ci siano gli incastri giusti nel momento giusto con i nuovi giusti.
1: Bisogna ripartire da Lukaku, magari sfruttandolo proprio come sta facendo il Belgio, arma tattica a partita in corso con Højlund lì davanti.
5: Sai, accettarlo in nazionale è un conto, sono 5 partite, 6 partite, accettarlo per un anno intero diventa più complicato, no? Specie per uno come lui che è sempre stato abituato a essere protagonista dall'inizio alla fine. Poi è logico che può andare quando
1: stagione lunga, la Champions, tanti impegni non contano secondo te.
5: Poi con l'età, ma sai, la mentalità è sempre quella, tutta, è sempre quella.
1: E tu lo dici da grande poi, attaccante, giustamente.
5: Sì, perché poi c'è sempre voglia di entrare, di giocare, di essere protagonista, è sempre stato un giocatore di questo tipo e diventa difficile questa cosa. Però è logico che uno, se è intelligente, si adegua e cerca di trovare la soluzione migliore.
6: Tra l'altro De Laurentiis l'ha fatta un po' sospirare questa notizia, anche se ovviamente era il segreto di Pulcinella, no? Quello ovviamente sapevamo benissimo come sarebbe andata a finire con questo tira e molla. Però dici bene, c'è da dire una cosa, ma anche un'altra considerazione, perché Allegri è un top, però tu pensi cosa ha fatto De Laurentiis in questi anni, cioè Spalletti è un top, Conte è un top, c'era stato anche un certo signor Ancelotti,
3: Sarri,
1: Benitez,
6: per cui c'è da dire che il lavoro che ha fatto a livello di scelte, colui che veniva considerato un incompetente, no? Perché agli albori della sua avventura molte persone dicevano che chiaramente lui si interessasse di calcio ma era solo competente di cinema, per cui il fatto di aver scelto tutte prime donne o grandi stelle della panchina ovviamente merita un plauso e gli va dato il giusto merito. Poi Allegri, sai, sentivo colui che mi ha preceduto, diceva delle cose sacrosante.
7: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
8: Buon pomeriggio da parte di Riccardo Catopano. L'apertura con la cronaca: diventa definitiva la condanna all'ergastolo inflitta a Francesco Pio Valda, condannato in primo e secondo grado per l'omicidio di Francesco Pio Maimone. A deciderlo è stata la Corte di Cassazione che ieri ha rigettato il ricorso presentato dal legale dell'imputato, accogliendo la richiesta della Procura Generale. La giovane vittima, un pizzaiolo di 18 anni, venne uccisa il 20 marzo 2023 sul lungomare di Napoli da uno dei colpi di pistola esplosi da Valda al culmine di una lite con un gruppo di giovani rivali, scoppiata per futili motivi perché qualcuno gli aveva sporcato le scarpe. Ancora cronaca, ennesimo pedone investito al Vomero. Gennaro Scala, 59 anni con disabilità motoria, è stato investito da un'auto che procedeva ad alta velocità mentre attraversava via Cilea. L'impatto gli ha procurato la perforazione di un polmone e gravi ferite ad una gamba. La sorella Barbara, giunta sul luogo dell'incidente, lancia un appello ai testimoni. Chiedo umanamente che chi ha visto quanto accaduto si faccia avanti. Sull'accaduto, appunto, proseguono gli accertamenti. Cambiamo argomento. La Procura di Napoli ha aperto un'inchiesta sulla morte di Francesca Tucci, la 24enne di Afragola deceduta dopo complicazioni insorte in seguito ad un intervento chirurgico eseguito all'ospedale Cardarelli lo scorso 29 giugno. Dopo la denuncia della famiglia, il pubblico ministero ha disposto il sequestro della salma e delle cartelle cliniche per accertare quanto accaduto. Gli investigatori esamineranno la documentazione sanitaria e ascolteranno medici, operatori sanitari e familiari che chiedono di fare piena luce sulla vicenda e di accertare eventuali responsabilità. La chiusura con lo sport, iniziamo dal calcio. Finalmente è arrivata l'ufficialità: Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. A comunicarlo è stato il presidente Aurelio De Laurentiis con il tweet di benvenuto. Contratto fino al 2029 per l'ex allenatore del Milan. Possibile che la presentazione del tecnico in conferenza stampa possa avvenire pochi giorni prima della partenza per il ritiro di Di Maro in una location suggestiva della città di Napoli. Passiamo ora alla vela. Primo allenamento di Luna Rossa nel Golfo di Napoli. La C40 del team italiano è sceso in mare questa mattina al largo di Castel dell'Ovo per il primo test sul campo di regata che tra settembre ed il 2027 sarà al centro del percorso verso la prossima America's Cup. L'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: a tutti, amici di Kiss Kiss Napoli.
1: Buon pomeriggio da parte dei vostri amici del cuore, Enzo e Mario. Venerdì 3 luglio 2026, ci siamo quasi, a lo cosa, sapete, alla fine di questa stagione.
0: Questo è vero, sì, perché luglio è l'ultimo mese che ci vedrà operativi qui, poi ci sarà agosto dove vi lasceremo un po' tranquilli e poi chissà cosa ne sarà di noi.
1: Sì. Chi lo licenziati sa? In tronco no. Per colpa dello scemenzo.
0: No, quello potrebbe essere un valore aggiunto. Salutiamo il nostro Nellino in regia.
1: E il suo autobus.
0: Che non sapevamo conducesse anche gli autobus, perché proprio l'outfit da autista di autobus. Salutiamo tutti coloro che ci seguono e che conducono gli autobus e che ci portano da una parte all'altra, però c'è l'outfit che ti richiama a quel mestiere lì, camicia celestina che mi ricorda anche un po' uno che sta alle poste.
1: No, però autobus è autobus. Mosca è partito.

0: 2026, salutiamo tutti coloro che ci stanno ascoltando, tutti coloro che ci stanno anche guardando sul 76 del digitale terrestre oppure attraverso l'app ufficiale di Kiss Kiss Napoli o sul sito. Vi invitiamo sempre anche a mettere i vari segui, i vari like sulle pagine social ufficiali di Kiss Kiss Napoli.
1: Ma anche quelle non ufficiali,
0: no, quelle ufficiali, per rimanere sempre sintonizzati con tutto il mondo di Kiss Kiss Napoli. Di che parliamo oggi?
1: Ma perché non ti ricordi?
0: No, no, non lo so, ci sarà anche il venerdì divertimento in seconda ora.
1: Solo per quello, lo so, non per altro. Parliamo di dei bagni. Chi di noi ha già fatto il primo bagno? Qualcuno ancora
0: pensavo
1: no?
0: Pensavo di bagni il WC.
1: No, no, quello abbiamo già parlato, abbiamo già sciorinato.
0: Esatto, esatto.
1: Tutto ciò che si poteva sciorinare.
0: Usa bene le parole.
1: Parliamo di bagni estivi. Magari qualcuno di noi ancora lo deve fare. Io ho dato, va bene.
0: Vabbè, abbiamo iniziato più o meno. Nellino dice di no, ancora non hai fatto un bagno, Nellino. E vabbè,
1: si vede.
0: Radio e autobus la tua vita è complessa.
1: Sapete già quale meta scegliere per i vostri bagni? Se non sapete ancora che meta scegliere, i dati dell'Agenzia Europea per l'Ambiente sulla qualità delle acque balneabili possono aiutare in questa vostra decisione.
0: Quindi ci stai dicendo che hai i dati alla Mario?
1: Ho dei dati alla Mario, soprattutto quando si parla di mare, e quindi Mario casca meglio. Certo, alcuni dei paesi in testa alla classifica non sono comprensibilmente tra le mete preferite per chi ama fare i tuffi, ma hanno il mare più pulito.
0: Ok, e elencaceli.
1: In cima alla classifica, pensate, con il 100% del mare pulito.
0: Cosa c'è?
1: Vediamo, vado a pescare la classifica un attimo.
0: In cima.
1: Slovenia, Lituania e Cipro.
0: Ah,
1: 100%.
0: Alla faccia.
1: È un mare eccellente.
0: Però mi stuzzichi così, mi solluccheri.
1: Sono qui per stuzzicare, amici, sono qui per questo. Tra le destinazioni più amate dagli italiani, però risulta Cipro, comunque, al 100%
0: Cipro,
1: di acque marine in condizioni eccellenti. Anche tra le mete c'è la Grecia, che è al 97%, quindi comunque è buono.
0: Sì, greco, io sono greco di cognome, quindi porto per forza cose positive.
1: Probabilmente
0: pulite,
1: tu
0: limpide.
1: Sei il 3%. La Spagna col 91% di acque pulite, Portogallo, Italia 90.
0: Dai, però non siamo messi male.
1: Ecco, dati incoraggianti per chi vuole trascorrere le vacanze estive in spiaggia o anche in Italia, perché
0: certo.
1: 90%, che cazzo.
0: È tanto.
1: Particolarmente significativo è il dato appunto italiano, uno dei principali criteri per valutare la qualità dell'acqua è la presenza di batteri fecali, i cosiddetti coliformi, che tu conosci benissimo.
0: Salutiamo tutti i coliformi che ci seguono quotidianamente.
1: Tra cui il noto Escherichia coli, è famosissimo.
0: Che è un giocatore che è la nuova promessa del mondiale. Escherichia coli.
1: È famosissimo.
0: Hai visto che gol ha fatto Escherichia coli?
1: Questo non sa niente, veramente. Il risultato del nostro paese è rilevante perché un terzo di tutti i punti di rilevamento europei si trova lungo le coste italiane.
0: Ok.
1: Quindi ce ne sono tanti.
0: Ce ne sono tanti.
1: Sotto la media europea si collocano invece altri paesi anche importanti. Te la vado a leggere.
0: Sì, valla a pescare, dai, siamo curiosi anche di questo.
1: È molto bassa, per esempio, è la Francia con il 76%.
0: È bassino,
1: Altro che puoi vedere è la Finlandia, che pur essendo il paese più felice del mondo è al 55%.
0: Pensa se avessero le acque pulite. Sarebbero ancora più felici, figurati.
1: Chiude l'Albania al 16% questa classifica.
0: Albania però è una meta molto gettonata, che io sappia. Bene, dai, sono dati molto interessanti. Noi, lo sapete, spesso gironzoliamo, zompettiamo tra un dato e l'altro perché ci piace fare questi avere questi riscontri rispetto a un determinato argomento.
1: Poi sono dati importanti, se qualcuno li ha dati, bene che li diamo.
0: Se ce l'hanno dati,
1: scusa.
0: Giustamente. Ma parliamo quindi di situazione balneare, perché abbiamo diviso in due macrogruppi.
1: Assolutamente sì.
0: Le
1: è così.
0: Categorie di persone che vanno a prendere, diciamo, il sole, che vanno in spiaggia.
1: In spiaggia esistono due categorie di persone.
0: Quali sono?
1: Quelli che stanno ore e ore al sole.
0: Le cosiddette lucertole.
1: Esatto. Siete quindi team lucertola. Esatto. Preferite stare ore e ore al sole, oppure quelli che, come me, prediligono l'ombra e che al sole resistono pochi minuti il tempo di asciugare il costume.
0: E che potrebbero essere tipo le talpe. La talpa sta sotto terra.
1: La chiameremo talpa.
0: Quindi lucertole contro talpe. Sembra una puntata di Ciao Darwin. No, invece lo show di Enzo e Mario su Kiss Kiss Napoli, che divide voi tutti in due categorie.
1: Dove ti schieri?
0: Ci
1: tu?
0: Dovete dire da che parte state. Io sono un ibrido.
1: Allora, certo,
0: non sono tanto per l'ombra. Se vado al mare, vado anche per prendere il sole. Quindi. Però poi mi rifugio nell'acqua. Cioè, non è che tollero troppo poi quel caldo. Vedo gente che sta là ore e ore davvero al sole senza muoversi. Io invece non vado tendenzialmente all'ombra, però dico ok, mo sto morendo di caldo, mi butto in acqua.
1: Io al mare faccio così: bagno, sole per asciugarmi, ombra, pennichella.
0: All'ombra, quindi stai pochissimo al sole.
1: Poi mi sveglio, bagno
0: e rifai il ciclo.
1: Sì, sì. Però l'ombra è la mia migliore amica.
0: No. Io invece ti ripeto, preferisco magari mi tuffo in acqua, che comunque il sole lo prendi, però stai rinfrescato.
1: Ti sono abbronzato,
0: Cioè, comunque... ma tu poi sei anche scuro già di carnagione.
1: In spiaggia ci sono due tipi di persone: quelli che stanno ore e ore al sole, come le lucertole, oppure quelli che prediligono l'ombra e che al sole resistono poco, come le talpe.
0: Quindi siete lucertole o siete talpe quando andate in spiaggia?
1: Qual
0: diteci
1: la
0: vostra.
1: Vostra giornata ideale in spiaggia, sì. Belli belli al sole a fare le lucertole oppure all'ombra come le talpe. 342 00 00 100, ci dite da che parte state.
0: Sì, che animali siete, ecco, che belva vi sentite.

0: Dello Swift featuring Mario.
1: Mario.
0: Ce l'abbiamo solo noi questa versione della canzone.
2: Va meno male. Ciao Mario, come stai?
1: Hello.
2: Cioè, sì.
1: No, io sto bene, no?
0: Oh.
1: Caldo. Ragazzi carissimi, Enzo e Mario, sì. Vi dico che io facevo parte della categoria lucertole, quello che si esponeva di più al sole, insomma.
2: Sì, perché dici facevi?
0: Non ci vai al mare?
1: Io perché certo andavo al mare, c'era più voglia di stare insieme. Adesso ormai è passata l'età, purtroppo è finito tutto.
0: Si va di meno.
1: Per motivi delicati, però io all'epoca mi esponevo al sole come tutti, quindi prendevo il sole sotto l'ombrellone, facevo i puzzle e tante altre cose.
0: Va bene,
2: ti lucertolavi.
0: Ciao Mario!
1: Hello.
0: Ciao.
2: Okay. Ah no, perché ogni tanto magari continuava, non lo so. Ok, bene, sì, perché stiamo parlando proprio di questo, amici. Siete lucertole o talpe? Cosa vuol dire? Quando siete in spiaggia rimanete a prendere il sole senza soffrire e senza patire come
0: o
2: le lucertole?
0: O senza ombrellone in spiaggia non ci andate proprio.
2: Oppure vi serve l'ombra, dovete stare all'ombrellone e quindi prendete il sole giusto quel minutino per poi rimettervi all'ombra. Ascoltiamo un po'.
3: Buon pomeriggio amici, sono Peppe 62.
0: Peppe.
3: Io sono una lucertola. A me piace stare più al sole che nell'acqua.
0: Io non ce la faccio proprio.
3: Due minuti nell'acqua, il tempo di bagnarmi e poi sempre sole. L'ombrellone proprio, non lo porto.
0: Proprio l'opposto mio, io sto tanto in acqua. Mi piace stare ciac.
2: Vabbè, perché tu lo stai. Ombra o acqua, quindi sì, per forza. Sì. Però c'è anche chi dice che è una lucertola adeguata.
0: Che va bene.
2: Ce lo dice Gigi. E nel senso che ho sempre schifato stare al sole e sofferto il caldo, ma ho un bambino piccolo che adora stare in acqua. Quindi io lo devo sorvegliare e vado di protezione 50.
0: Ok.
2: Perché ovviamente il bimbo sta in giro. Certo. Saluti da Gigi la lucertola da salvare. PS, aiutatemi. Gigi.
0: Gigi, continua così.
2: Mettiti un cappellino, non lo so. Oppure porta l'ombrello che nasce per fare ombra, portati un ombrello e vai in giro.
0: Ne abbiamo parlato. Fregalo da qualche parte.
4: Ciao amici, sono Enrico.
0: Ciao.
4: Allora, io sono non amante del troppo sole.
0: Ok.
4: Quindi preferisco non rimanere troppo tempo al sole. Mi chiedevo una cosa, sì. Ma in Inghilterra preferiscono Londra?
2: Invece dell'ombra Londra.
0: Va bene. Questa è colpa tua.
2: Non è colpa mia.
0: Quindi
2: sono
0: chi prende le responsabilità
2: I miei adepti. Dai, allora ti leggo anche questo. Emilio, io appartengo alla categoria ciambellone.
0: Che vuol dire?

0: Perché mia figlia vuole stare solo in acqua, io con lei, quindi categoria baccalà.
1: Ah, vabbè, solo, cioè, vabbè, prima o poi dovrei rientrare sopra.
0: Però anche lui dice: in generale, senza prole era una lucertola moderata.
1: Vedi?
0: Al sole, solo in alcune ore mi mettevo all'ombra.
1: In spiaggia, sapete, ci sono due tipi di persone: quelli che stanno ore e ore al sole, come appunto le lucertole, oppure quelli che prediligono l'ombra e che il sole proprio tanto non lo tollerano. E quindi abbiamo definito talpe. Voi che tipi siete, lucertole o talpe? 342-00-00-100. Per ora parecchie lucertole.
0: Però moderate.
1: Moderate.
0: Lucertole moderate. È una deformazione.

0: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
1: Non è estate senza...
2: mare, tranquillità.
1: Le cene all'aperto.
2: Le angurie freschissime.
1: E le infradito?
2: Ma la cosa che proprio non può mancare
1: è il sole!
2: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale e da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
1: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
2: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
3: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte! Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung, Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 15 luglio, tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amici, come ci piace fare, spesso vi dividiamo in due macro categorie. In questo caso abbiamo le lucertole, che sono le persone che amano stare tanto al sole quando vanno in spiaggia.
1: Certo.
0: E le talpe, che sono quelle che prediligono l'ombra.
1: Sì, non avevamo un altro.
0: No, le talpe mi piacevano. Voi da che parte state? Partiamo da un messaggio scritto, arrivato proprio adesso, dai, apriamo subito. Sasà, ciao amici, ragazzi, io amo dormire sul materassino in acqua.
1: Ho sentito di storie sui materassini in acqua quando dormi.
0: L'ultima volta mi addormentai nel mare di Sperlonga, mi svegliarono dei pastori che urlavano da un promontorio in Sardegna.
1: Infatti rischi.
0: Però di storie così ce ne sono tante. Poi c'è chi saluta il ritorno di Mario, che prima ci ha telefonati.
1: Grande
0: ritorno, elo. Ma ascoltiamo anche qualche vocale WhatsApp. No, ascoltiamo.
2: Amici, io quando sto in spiaggia mi prendo tutto il sole.
0: Ma non è lei.
1: È lei, secondo me è lei.
0: È un'imitazione.
1: Non lo so.
3: Ciao amici, Peppe da Napoli.
1: Peppe.
3: Allora, io sicuramente lucertola, non per ore e ore, però. Però mi alterno tra mare e prendere il sole, però con un segreto. Voglio auricolare e ascoltare musica, altrimenti non resisterei.
0: Ah, okay.
3: Ciao amici, quindi buon anno a tutti.
1: La musica ti aiuta a
0: non pensarci.
1: A non pensare a che stai friggendo in quel momento.
0: Può essere una tecnica, perché tu distogli la testa da quel pensiero lì.
1: Dal rumore di che stai friggendo.
0: Sì, sì.
4: Ciao Darwin, Daniele Terzino.
0: Ciao Darwin.
4: Ciao ragazzi. Io onestamente team talpa tutta la vita. Non riesco a stare neanche 15 secondi al sole, che subito inizia ad avere caldo.
1: Vedi,
0: ok.
1: È un po' come me, il caro Darwin.
0: Dani, sì, abbiamo compreso che sei come Mario. Adriana invece ci scrive: ciao amici, io vorrei prendere il sole ma non lo sopporto, quindi faccio il bagno, mi metto al sole, giusto il tempo di asciugarmi e torno a fare il bagno. Io più o meno pure io faccio così.
1: Dico, non ti asciughi mai?
0: No, dice, poi di nuovo sul lettino, tutto il tempo così, in un'ora faccio 38 bagni.
1: Sì, me sono accorto.
0: Ma per forza, perché tu praticamente stai al sole, ti asciughi, ma giusto un po', e poi ti viene voglia di ributtarti.
1: Il costume
0: in
1: questo modo non si asciuga mai.
0: Che te frega del costume?
1: Vuoi farlo scostumato? Me deve fregare, scusa.
0: Quell'altro in cuffia dice prendi il raffreddore. Vabbè, fioccano le minchiate. Amici, in spiaggia ci sono due tipi di persone: quelli che stanno ore e ore al sole come le lucertole, o quelli che prediligono l'ombra e che al sole resistono davvero pochi minuti.
1: E voi? Che belva vi sentite!
0: Che belva vi sentite! Potrebbe essere un altro clone, ma andrebbe un attimo migliorato. Sembrai più una persona ubriaca.
1: No, non mi ricordo manco come fa.
0: Studia, Mario, studia. 342-00-00100, diteci da che parte state, raccontateci anche se avete aneddoti di contorno, che ci fa sempre piacere.
1: Osega!

0: Woman's World. Qui sì. Su Kiss Kiss Napoli. Sì. Che ti perdi se non l'ascolti.
1: Non sai che ti perdi. Vedi. È vero, è vero. Tra l'altro ricordiamo sempre che Katy Perry ha asserito
0: cosa?
1: Che ama gli uomini che
0: fanno, i servizi,
1: fanno
0: a casa.
1: I servizi a casa e ha proprio dichiarato che quando il suo compagno
0: ex ormai
1: sì, che era
0: Orlando Bloom,
1: esatto, però vale anche per i prossimi,
0: sì.
1: Lavano i piatti, lei
0: li ripaga
1: con
0: cantando al microfono,
1: esattamente, quindi da lì siamo tutti specializzati in lavaggio piatti. Qualora
0: uno si specializza, poi non sia mai effettivamente conoscete che ti perdi.
1: Scusami, uno dice guarda, tra le mie
0: peculiarità arrivate preparati, ecco, scusa.
1: Conosce, ciao Katie, ciao, come stai?
0: Che dici?
1: No, guarda, ho appena finito di lavare i piatti. È l'uomo giusto. Allora, vediamo un po'.
0: Quanta pochezza, amici, ma sapevate il venerdì.
1: Sì. Vediamo un po' come vi comportate quando andate in spiaggia, se amate stare molte ore al sole oppure se preferite l'ombra. Ascoltiamo.
2: Amici, buonasera.
1: Ecco
2: da
0: Mugnano.
2: No, amici, io adoro il mare, per l'amor di me piace assai.
0: Sì.
2: Ma poi quando esco dall'acqua e mi viene a sdraiare, mi metto al sole bello steso, o forse solo steso, facciamo così, non ce la faccio, 5 minuti e alzo addosso e me ne vado.
0: L'hai
1: italianizzato.
0: Alzo addosso non l'avevo mai sentito in
1: però
0: italiano.
1: Però è bella. Però c'è avuto pure quell'accennino di polemica, di protesta. Cioè, sì. me ne devo andare.
0: Sì, non ce la fa.
3: Amici, Peppe da Quarto.
0: Peppe.
3: Ciao. Sincero, preferisco sono talpa.
0: Talpa.
3: Anche baccalà, nello stesso tempo, perché ho i bambini che vogliono stare a mare. Voglio acqua a mollo. Con la scusa, non sto a mollo anch'io. Però voglio lo stesso,
1: sì.
3: Quindi sono doppia categoria, talpa baccalà.
0: Talpa calà, praticamente. Sì, abbiamo inserito questa nuova categoria che è il baccalà.
1: È diventato il baccalà.
0: Sì, perché è quello che sta sempre a mollo, esatto, nel mare, praticamente. Però ci si abbronza comunque. Anzi, le onde del mare, il mare, insomma, sì, riflette la luce del sole.
1: Quindi la prendi doppiamente, da tutti i lati.
0: Ma anche sotto l'ombrellone, sembra strano, ma ci si può abbronzare comunque.
1: Sì, però è più lieve, no?
0: È più lieve, ma i raggi che permettono al corpo di abbronzarsi passano comunque oltre la tela dell'ombrellone.
1: Grazie al nostro scienziato
0: perciò
1: Mario.
0: Io sono abbronzato, non perché io prenda il sole, sia mai.
1: Però sei anche incline all'abbronzatura, hai capito? Sì, è anche quella, anche la questione di melanina.
0: Sì, salutiamo
1: Mela che ci segue sempre. Antonio ci scrive: io divento amaranto metallizzato alla prima esposizione, quindi prediligo l'ombra, oppure scelgo bene l'orario, dopo le 16 e fino alle 20 in spiaggia a leggere, ascoltare la radio, semplicemente non fare nulla, la vera essenza della vita.
0: Però l'orario per abbronzarsi non è buono, diciamo 16-20 è quello là dove
1: però lo tollera,
0: difficilmente ti abbronzi, ecco perché è più lieve la situazione,
1: non ha quell'interesse evidentemente, basta che passa delle ore spensierate al mare. Continuate amici con i vostri messaggini perché fra poco c'è il rafficone finale.
0: Fra poco raffichiamo amici in spiaggia. Sapete che esistono a questo punto tre tipi di persone.
1: Esci da pure la terza e va messa. Sì,
0: quelli che stanno ore e ore sotto al sole, quindi le
1: lucertole.
0: Quelli che devono stare all'ombra per forza di cose,
1: le talpe.
0: E quelli che stanno tutto il tempo sempre al mare,
1: in acqua, i baccalà. Belli i baccalà.
0: Che tipi siete quando andate in spiaggia di queste tre macro categorie? 342 00 00 100. Bella che è uscito il baccalà.
1: Sì, anche perché quando stai troppe ore al sole magari ti dia un po' di mal di testa, quindi la testa gira.
0: Vedi che cerca di fare collegamento.
1: Dai che si balla.

0: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
1: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
0: Non puoi mancare.
2: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
3: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
4: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta essere Déco, Card Or, la gelateria, vaschetta da un chilo, vari gusti, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,79 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Gaia Bossa Nostra qui su Kiss Kiss Napoli, sempre in compagnia dei vostri amici del cuore, insieme a Mario. Stiamo parlando dei momenti in cui si va in spiaggia.
1: Vogliamo farci la bossa vostra, esatto, in questo caso.
0: Esattamente. Abbiamo inizialmente diviso le categorie in due gruppi, però ne sono usciti tre, quindi è uscito un altro.
1: Ce ne siamo accorti perché effettivamente avete trovato un altro animale allo zoo che avevamo predisposto noi.
0: Sì, perché ci sono le lucertole che prendono il sole ore e ore, ci sono le talpe che rimangono all'ombra perché non sopportano il sole, e poi ci sono i baccalà che stanno in acqua. In realtà,
1: e basta,
0: però, molto tempo in acqua.
1: Sì.
0: Vediamo un po', dai, parto da qualcuno scritto. Max dice: sono di carnagione chiara, solo ombra, anche per evitare appunto scottature troppo forti.
1: Vabbè, certo, però mettete la protezione.
0: Sì, la protezione.
1: Non
0: serve,
1: fate.
0: Serve. Daniela, né lucertola né talpa, sono Mario Style, ma senza pennichella. Quindi fa un po' come
1: pennichella mondiale.
0: Però la pennichella è parte fondamentale del programma di Mario, dovete saperlo. Lei dice: sto al sole, solo il tempo di asciugarmi, ma faccio parecchi bagni.
1: Perché il mare stanca, il mare da che mondo è mondo stanca, quindi ti fai...
0: Non è una frase fatta, eh?
1: No. Ti fai quella pennica di... ma anche mezz'oretta, va bene.
0: Con la bavettina che ti esce.
1: Con la bavettina è fondamentale.
0: Certo.
1: Cioè, deve esserci.
0: Sì.
1: E poi riprendi il solito iter.
0: Però poi la... fai di nuovo la pennichella?
1: No, basta una.
0: Ah, ne basta una a metà ciclo.
1: Sì. Se vuoi piazzare, che stai tutta la giornata, la pennichella va piazzata post pranzo.
0: In mezzo.
1: Nell'attesa della digestione.
0: Grazie. Altri consigli sul non far niente ve li dà Mario in ogni puntata, ma continuate con i vostri messaggini, o meglio, ascoltiamoli.
2: Allora, ragazzi, io solo non supporto proprio.
1: Ecco.
2: Però non supporto nemmeno un costume bagnato. Quindi praticamente mi porto tipo 7-8 costumi al giorno a mare. Un bagno che mi faccio, mi tolgo il costume e me ne metto un altro, però lo passo sotto all'ombrellone, che io solo non supporto proprio.
0: Ah, è un po' un mix di cose fa, deve asciugare
1: l'importante
0: il costume.
1: L'importante è che il costume non sia
0: bagnato.
1: Certo, vabbè. So gusto.
3: Amici, Tony Bitto, aiuma, ma si sono lasciato, perché chi le sa che fare dei fai piatto o perché che le teniamo un po' di
0: Non lo so, credo per altre incomprensioni queste potevano essere,
1: diciamo,
0: le soluzioni.
1: Esatto, questa era la parte più bella della situazione.
4: Ciao amici, sono Fabio.
1: Fabio.
4: Oh, onestamente, quando vado a mare mi godo la giornata, ma come viene?
1: Che senso?
4: Cerco di vivermela a 360 gradi con i ragazzi, con i miei figli.
1: Certo,
4: tanto
1: sì.
4: Voglio o non voglio, torno a casa marrone, quindi o sto all'ombra, o sto al sole, o sto al mare, sembra marrone ma faccio.
0: Ok.
1: Ah, riesci ad abbronzarti in qualsiasi caso.
0: Attira i raggi solari.
1: Ah, sei tu che attiri praticamente il sole sulla spiaggia. Beh.
5: Amici.
1: Ehi.
5: Giovanni Viking.
0: Ehi, Vicky.
5: Porto questo nome perché, come si capisce, sono chiaro di pelle.
1: Sì.
5: Forse per me mi sta a fu bagno a mare con tutto ombrellone.
1: Però dovrebbero inventarlo, cioè...
0: L'ombrellone nell'acqua.
1: Sì, c'era quel cappello a mo' di ombrello, ma non basta, cioè quello magari solo per il viso.
0: Ma sembri un pirla così, non è che...
1: Ah, stile il cappello a mo' di ombrello,
0: ma
1: scusa.
0: Vabbè.
1: Tipo Jim Carrey in Una settimana da Dio.
0: Ma io lo metterei, però lo metterei per simpatia.
1: Tu dici che lo metti per simpatia e poi vai in giro.
0: Volendo.
6: Io quando vado al mare mi devo abbronzare.
0: Salve chiavettiere.
6: Altrimenti che paga a fare?
0: Certo,
6: paga un bagno mi faccio la cazza.
0: Ah, addirittura.
6: Paga a mare, mangio via la tintarella, quindi.
0: Sì.
6: Sotto al sole cocente, protezione ce l'ho, perché i raggi
1: sempre
6: UV.
0: Sì.
6: Sono comunque dannosi. Protezione 50,
1: bravo.
6: Poi 30 e poi 20 a seconda.
0: A scalare.
6: Diciamo che ha vinta la mattina, poi sotto mezzo secondo 50 e poi andiamo di nuovo di 20.
0: Ok, la ringrazio del
6: diritto. Ci fa nir. E poi mi piace pure il costume a uso per i zomo. Monzi pareti, modo da abbronzare tutte le parti.
0: Anche le chiappe. Faccio
6: costumare, insomma.
1: Certo, perché senza costume.
0: Bene. Chiavettiere, lei è sempre un'ispirazione per tutti noi, devo
1: dire. Però io non ho capito, aspetta, il costume...
0: Se lo tira!
1: Ah, non credo il pantaloncino.
0: No, penso che
1: credo
0: difficile.
1: Sia
0: quello a mutanda.
1: Lo slippino, certo.
0: Più
1: perché lì diventa poi complicato.
0: No, come fai a tirare tutto? No, è difficile. Sì. Leggo... ascoltiamo ancora.
7: E oggi lo siete con questo taglio di capelli.
1: Sì.
7: Ma siete andati per caso da Gigiotto un barbiere.
1: No.
7: A Cicciano?
0: È che salutiamo eventualmente, no. Ma non siamo andati lì. Ti posso dire che Antonio invece.
1: Vedi che Enzo sono tre giorni che sta
0: così. Già, sono una tellina. Sto sempre schiattato sopra gli scogli perché non sopporto la ressa in spiaggia. Scogli sono più tranquilli, in effetti.
1: Quindi è nato scoglio, possiamo dirlo.
0: È scoglionato. Sì, sì, esatto.
1: Beh, se uno è nato così.
0: Ecco, così hai detto, sì. Allora, va. Bene, dai. Allora, insomma, abbiamo fatto un po' un bilancio. Devo dire che. Un bel mix, dico,
1: dai,
0: vediamo se l'ultimo scombina le carte.
8: A birra congelata sotto solo non ha già capito niente.
1: Bene.
8: Ma ne fotto una protezione.
0: Sì.
8: A già morì.
1: Bene.
8: A già morì un 7-8 per uno in capo.
0: Perfetto.
8: E non ha già capito niente. A già sempre accendere i parlare e dico, ma chi è? Osage. Ah, bellissimo. Ma si ragazzi, la canna l'ho già gelato.
0: Beh, allora io voglio passare una giornata al mare con
1: allora,
0: quest'uomo.
1: Io credo.
0: Assolutamente, io devo farmi una giornata al mare con lui.
1: Credo che l'iter della birra fosse già partito in questo momento.
0: È partito da te, sì. Già fatto in maniera
1: forse
0: molteplice.
1: Forse ci scrive dalla spiaggia. Forse.
0: Può darsi, sentivo anche dei rumori funesti, ma la prossima volta portami con te, ne sento proprio l'esigenza.
1: Andiamo dove vuoi.
0: Amici, tra pochissimo venerdì divertimento, dicevo una media, un bilancio non è che tanto si può fare perché ognuno poi ha le sue abitudini, però molti cercano la tecnica per stare sia al sole ma non soffrirlo troppo,
1: Sapevate.
0: Vabbè, l'acqua, un po' di ombra, alternare, queste sono un po' le tecniche. Abbiamo fatto un bel viaggettino, ma fra poco ci tuffiamo, ecco, a tema mare, sì. Nel venerdì divertimento.

0: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Ari, ciao a tutti, siamo sempre noi.
1: Siamo partiti con questa canzone spazzetta.
0: Certo, la nuova di Jovanotti insieme a Gabri Ponte. DNA.
1: Che cazzo è Gabri Ponte?
0: No, come?
1: Io faccio solo featuring?
0: Sì,
1: non
0: perché
1: faccio una canzone.
0: No, perché siamo
1: pazzesco.
0: Sì, siamo in un periodo in cui si fanno tanti featuring.
1: DNA.
0: Oh, non ci so
1: mio
0: essere.
1: DNA.
0: Non ci so essere, dai.
1: Asito de fossili con un greco.
0: Ma non c'è bisogno di dirlo per esteso, scusami.
1: Scusa.
0: Si riparte appunto con il Venerdì Divertimento tra poco, ma già lo è perché lo vedete qua, il livello è sempre quello, ovvero bassissimo. Ma dobbiamo parlare di una cosa interessante, interessantissima anzi.
1: Ti ricordi?
0: Sì, il supereroe reale.
1: Ah, veramente?
0: Certo,
1: l'ha
0: mi ricordo.
1: Visto sicuramente. Amici, negli ultimi giorni una curiosa vicenda sta facendo il giro dei social. Nel Messico però soprattutto
0: sì.
1: Saluta i messicani.
0: Salutiamo i messicani che non sono i Ronaldo Gatti.
1: Ah, messicani.
0: Messicani Ronaldo Gatti. Gatti. Oppure non so manco i Mbappé Topi.
1: Mamma mia. Signori, il livello della pochezza, voi pensate che...
0: Io lo so che Mbappé Topi non te l'aspettavi.
1: Sia stato raggiunto, dici, vabbè, ormai sotto questo non possono andare. E invece c'è sempre la dimostrazione che scavare più in fondo si può. Dicevo, ci troviamo nella città di Lagos de Moreno, nello stato di Jalisco. Almeno 5 uomini.
0: Li so, li conosco, i Jalisco. Quelli eliminati da Sanremo. Che non riescono.
1: Fiume di Palabras.
0: Esatto, fiume di Palabras.
1: Amici, l'ultima ora del venerdì è peggio. Dicevo, 5 uomini almeno sono stati trovati legati ai lampioni con del nastro adesivo accanto a motociclette che avrebbero rubato.
0: E non era Giovanni Mucciaccia che faceva gli esperimenti per Art Attack.
1: No. Bensì, le immagini hanno portato molti a soprannominare il misterioso responsabile con il soprannome di Batman, un presunto giustiziere che agirebbe di notte contro proprio i ladri di moto.
0: E li mette con lo scotch vicino ai pali, quindi diciamo che lui ha voglia di fare questo mestiere, non si scoccia gli altri, ma lui non si scoccia.
1: Cioè, stavo veramente.
0: Oh, mamma, il mio cervello sta andando in fumo.
1: La storia, però, presenta ancora diversi punti interrogativi. Gran parte della sua diffusione nasce da foto pubblicate sui social da un giornalista messicano e rilanciate migliaia di volte.
0: Sì.
1: Quindi le immagini sembrano raccontare una vicenda ben costruita, ma al momento non esistono prove pubbliche che confermino l'esistenza di un vigilante mascherato, diciamo, che agisce con queste modalità. Per questo non si può escludere né che dietro ci sia davvero una persona, ma magari c'è veramente il supereroe scocciato, né che la vicenda sia stata amplificata o addirittura costruita per diventare virale e fare il giro dei social.
0: Oggigiorno tutto può essere.
1: Nel frattempo le autorità messicane hanno chiarito che gli uomini trovati legati sono considerati vittime e hanno aperto un'indagine per identificare chi li ha immobilizzati.
0: Sì.
1: Al momento non è stato confermato se le persone coinvolte siano effettivamente responsabili dei furti di moto attribuiti loro sui social.
0: Ok. Beh,
1: per
0: interessante,
1: ora è una
0: però
1: questione ancora aperta.
0: Sì.
1: Sappiamo tutto, sappiamo solo che insomma si è scocciato.
0: No, lui non si è scocciato, ha scocciato gli altri. Lui no, lui è performante questo supereroe, se esiste, chissà, lo scopriremo però, perché poi i nodi vengono al pettine.
1: Il problema è che sono arrivati dei vocali.
0: Ma già, da sentire.
1: E io voglio sentirli.
0: No, ma io possiamo.
1: Voglio affrontare tutto ciò che arriva.
0: Vabbè,
1: a me non interessa.
0: Ok, vai.
2: Ma come meraviglia voi, ma si può che nerd, cosa? A Marvel è conosciuto. Chi si cazzi che facendo con Scotch, invece lo sapete chi è?
1: Chi è?
2: Scotchman.
0: Ti ho detto, proprio necessitavamo di ascoltare queste cose.
1: Vabbè. Abbiamo saputo che
0: Scotchman. Va bene, sta arrivando altro, Nello, vuoi giusto provare, azzardiamo.
1: Ma
0: questi
1: noi siamo
0: ascolti
1: anche per
0: così, al buio.
3: Okay. Sapete perché hanno messo i cani? Perché hanno luato i gatti. Fra Adam.
0: Capì? Ne ha messi i cani perché hanno lavato i gatti.
1: Ma non è questo!
0: Pratama, alla fine. No, no, no. Non è il momento, perché adesso è il momento di sentire la nostra sigla dell'appuntamento del venerdì che tocca agli abissi, i bassi fondi della pochezza.
1: Mamma mia, che pochezza oggi!
0: Ma sarà che sempre
1: pochezza?
0: Peggio.
1: Ma dico, ma che pochezza!
0: Ma che pochezza, ma che pochezza! Diamo il via! Ecco, al nostro.

0: sì, sì, sì. Allora, amici,
1: bella inchiusura di sigla.
0: Siccome questa storia praticamente rende,
2: è come un film,
0: rende
2: sì,
0: reale un film, quasi come se nella realtà arrivasse la fantasia.
2: Sì, allora questa storia avrebbe quasi bisogno di un trailer.
0: Ma noi vogliamo le vostre. Quindi vogliamo sapere. Dovete rendere trailer la vostra vita, ecco, mettiamola così.
2: Amici, cosa farete questo weekend? Vogliamo sapere da voi. Cosa avete in programma? Però dovete dircelo, torna un
0: format che non facciamo da parecchio nel Venerdì Divertimento. Sarà passata un'eternità, no?
2: Ormai,
0: so.
2: Certo. Sì. Cosa farete questo weekend? Dovete dircelo come se foste in un trailer di un film proprio imperdibile, un colossal.
0: Sì, un film imperdibile, avvincente.
2: Per aiutarvi.
0: La facciamo già sentire.
2: La facciamo già sentire. Prego, si cavi.
0: La base, ok. Voi. Ecco, questa sarà la base dei vostri vocali.
3: Questo weekend
0: Enzo e Mario dovranno combattere contro dei clienti che vogliono essere stuzzicati, solluccherati, ma soprattutto divertiti.
2: Detta così può essere altro.
0: E tra un tuffo e l'altro dovranno performare a suon di scemenzo e di scemario.
2: Sì.
0: Chi la spunterà?
3: Weekend con Enzo e Mario su Kiss Kiss Napoli.
2: Ma no, non ci sarei.
0: Non ci sarebbe, però nel senso mi piaceva dire che stiamo qua in amicizia.
2: Amici, vogliamo sapere cosa farete questo weekend, ma dovete dircelo come se foste in un trailer di un film imperdibile.
0: Cioè dovete farci venire proprio la voglia di vedere questo weekend che farete voi. Ci dite cosa farete.
2: Date un titolo.
0: Se avete impegni, appuntamenti, se avete qualcosa da fare, andate al mare, state a casa, lavorate. Ditecelo però come se foste in un trailer di un film imperdibile e avvincente.
2: Vai con i vocali.

0: Canzone estiva, Annalisa, qui su Kiss Kiss Napoli con i vostri amici del cuore, Enzo e Mario, nel pieno della pochezza sì. più inenarrabile, sì. cioè la seconda ora del venerdì.
1: Perché c'è il venerdì divertimento?
0: E perché poi il weekend vi lasciamo liberi, quindi diamo tutto il sì. peggio che abbiamo esatto. In questa fase praticamente.
1: Esattamente, oggi è tornato un format che non facevamo da un bel po' di tempo, che è quello di raccontarci cosa fate o cosa farete, nello specifico vi stiamo chiedendo cosa farete in questo weekend,
0: sì.
1: In forme particolari. In questo caso lo vogliamo sapere tramite trailer di un film avvincente.
0: Ecco,
1: abbiamo la base, abbiamo i messaggi, godiamoceli.
0: Godiamo, prego.
2: Ti cosci pacatosti. Ti vedi che li tosche. Poi di nuovo a mangiare sushi stasera, ci papà dice a Bori.
1: Ah, ma il sushi! Questo era più con indizi che con trailer, ma
0: grazie.
1: Vabbè.
0: È un film giapponese.
3: Ciao Enzo e Mario, sono Enzo. Io questo weekend sarò davanti a un forno a buttare il sangue, a fare le pizze, sabato e domenica. Ciao ragazzi, buon weekend.
1: A lei. La voce era giusta.
0: Era giusta, a buttare il sangue, certo. Vediamo ancora.
4: Buonasera amici. Il mio film si chiama Il weekend di Geruz.
0: Bene.
4: Si tratta di una storia di un sabato e di una domenica.
0: Sì.
4: Un sabato mattino a lavorare dalle 7:30 alle 11. Stanco, ucciso. Ma poi dopo finisce la giornata e si va al mare. Tutta la giornata al mare e la sera si va a ballare. E la domenica è proprio lì che viene il bello. Ricoverato in un letto, morto, stanco, ma felice, ma sempre con un po' di stizza. Perché ricomincia un'altra settimana. E la frase per finire il film è butta a passare, nata semana.
1: Ah, bella, bella, bella, ci ha fatto proprio anche.
0: Io lo chiamerei proprio butta a passare.
1: Sì?
0: Sì.
1: È
0: invocativo. Vediamo ancora.
5: Per tutti gli amici, si parte da questa sera: pizza sul lago e giostri. Domani mattina andrò al lavoro, ritornerò. Ma appena ritornerò, subito farò una doccia perché. Beh. Loro sono impazienti di andare a vedere i Minions. Minions McDonald's. Ma per finire, il finale sarà ancora più scoppiettante.
0: Scoppiettante.
5: Andremo
0: attenzione.
5: Domenica in un parco acquatico
0: sì.
5: che sta a Pestum.
0: Quindi
5: il mio fine settimana sarà no di M, ma di più. Per tutti gli schermi, partendo da questa sera.
1: Ah, pensavo dicesse un titolo finale, no, però bravo, complimenti.
0: Fine settimana di M, si chiama.
1: Può darsi di sì. Amici, venerdì divertimento, avete capito ormai il mood qual è? Molto semplice.
0: Voce da trailer.
1: Sì, raccontando bene di cosa si tratta, poi ci potete mettere dialoghi, protagonisti, titoli, fate come volete. Quindi, cosa farete questo weekend? Ditecelo come se foste in un trailer di un film avvincente e imperdibile.
0: Note vocali, quindi
1: sì, per forza,
0: forza
1: vocali.
0: Di cose.
1: Note vocali per forza.
0: Al 342-00-00100, mi raccomando, la voce da trailer.
1: Siete partiti bene, ci aspettiamo grandi cose da voi. Continuate, vai.

0: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
1: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Michael Kors, Nike e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
2: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
3: Lo senti? È il suono della felicità. Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si divertono e il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
4: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
5: Non è estate senza...
6: Mare, tranquillità.
5: Le cene all'aperto.
6: Le angurie freschissime.
5: E le infradito?
6: Ma la cosa che proprio non può mancare...
5: è il sole.
6: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
5: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
6: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
7: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
8: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi. Noi li facciamo per davvero! Lello e Rocco Grandi Firme vi aspetta a Caserta con uno showroom di oltre 1500 metri quadrati, interamente dedicati alle migliori griff di abbigliamento per uomo, donna e bambino, con sconti dal 50 all'80%. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: c'è tanto vi fa sbizzarrire, vi fa diventare ancora più creativi, perché
1: aumenta in voi la pochezza.
0: Esatto.
1: È un modo per dire.
0: Ci state dicendo cosa farete in questo weekend sotto forma di trailer cinematografico. Abbiamo la base, abbiamo i vostri vocali, dobbiamo soltanto stare qui ed ascoltare.
1: Vediamo i vostri trailer del weekend.
2: Il weekend del nostro eroe inizia dopo una lunghissima settimana di lavoro.
1: Sì.
2: Un'estenuante settimana
1: sì,
2: di
1: certo.
2: lavoro. E quando si pregusta l'inizio del weekend, si rende conto che dovrà passarlo con moglie, figlia femmina in preadolescenza,
0: mamma aiuto,
2: figlio maschio sterminatore di case, di famiglie, di tranquillità.
0: Mamma.
2: Ma non ne è meglio, rimane affaticò.
0: Bellissimo, bello, vado a vedere questo film.
1: Bello, rimane affaticato. Sicuramente si chiamerà così.
0: Per forza.
3: Buonasera, volevo informarvi che la situazione è altamente tragica. Devo accompagnare mia moglie nella scelta del vestito per la comunione di nostro figlio.
0: Ma è un horror questo.
3: Come lavorare sotto al sole a 65 gradi con un forno accanto. Sarebbe preferibile.
0: Perfetto, bene.
3: Che tristezza infinita.
1: Si chiama tristezza infinita.
0: È un drammatico thriller barra horror.
1: Horror?
0: Sì.
1: A quel punto mi sa per forza.
4: Si apprestava un weekend da incubo. Giorgio il sabato doveva scendere al lavoro e dopo una giornata infernale di lavoro era costretto a girare per Napoli a vedere regali per i nipoti compivano il proprio compleanno. Ma alla fine lui pensava che la domenica mattina almeno si potesse riposare.
1: No, invece no.
4: Tutto non era così.
0: No.
4: Giorgio era costretto ad andare a mangiare in trattoria di un'amica che aveva appena aperto l'attività.
1: Ah, bello.
4: Quindi
1: è bello.
4: Su tutti gli schermi.
1: Sì.
4: Il prossimo weekend.
1: Sì.
4: Uno scroto sceso.
0: Beh. Oh mamma. Aiuto.
1: Dai l'ultimo sì, sullo
0: sì,
1: papiano,
0: sì, dai l'ultimo, dai.
5: Dai creatori di mia moglie questo weekend lavora passando dal cult lascio mia figlia da mia mamma prossimamente sugli schermi. Sapete domenica che sta con mamma perché deve guardare figlia, ma non mi interessa proprio.
1: Bene. Il titolo del film
0: è proprio questo, senza fosse la frase a effetto.
1: Ah, però può essere tipo, che ne so, la frase cult, tipo al mio segnale scatenato
0: l'inferno. Sì, è vero. Belli, veramente stanno uscendo dei capolavori. Continuate ovviamente solo tramite vocali WhatsApp, perché dobbiamo sentire voi che interpretate questo trailer, però continuate che ci stiamo divertendo.
1: Mi raccomando, l'interpretazione voce da trailer avvincente. Cosa farete questo weekend? Raccontatecelo proprio come se foste un trailer di un film avvincente.
0: Esatto.
1: Se volete potete dire, non so, il titolo, i protagonisti del film, come state
0: facendo, linee di dialogo, qualche frase, qualcosa così.
1: Potete sbizzarrire la vostra fantasia, ma attraverso chiaramente una nota vocale al 342 00 00 100. Adesso Tiziano Ferro.
6: Magari un giorno avremo un posto anche nascosto, pur distante dalle tante stanterie riposano gli amori ormai in disuso, quelli non storici di cui nessuno parlerà, e rivela il tuo sorriso in una stella se vorrai per stasera.

0: Viajando por el mundo. Ogni volta mi viene il ranteghino per.
1: Viajando.
0: No,
1: è quella parte lì che ti fa.
0: Il ranteghino, certo. Karol G con Manu, ciao.
1: A tutti?
0: Sì, qui su Kiss Kiss Napoli.
1: Ma io non ho capito, è successa una cosa. Facciamo un attimo di radio verità.
0: Sì.
1: Il mio telefono ha preso vita da solo. Ha fatto una cosa, non ho ben capito cosa. Però se apro non è successo nulla. Ma ho visto aprirsi una schermata strana. Vabbè, ed era fermo qua.
0: Spero ti abbiano preso dei soldi.
1: No, speriamo di no.
0: Eh sì, speriamo, amici, prima di tornare ai trailer, chiaramente ci sono molte persone che si sono lamentate dei nostri cloni, perché molti dei nostri cloni sono parte integrante del cinema italiano.
1: È vero.
0: E quindi voglio sentire un attimo come sta il nostro Roberto Maligni.
2: State facendo i trailer! I trailer! Io ho vinto gli Oscar!
0: Certo.
2: Mi ha presentato e mi ha premiato quella topolona di Sofia Loren! Quella bella padonzona della Loren!
0: No, non si può dire.
2: La super padonza!
0: Beh, sicuramente!
2: È una bella padonza!
0: Non possiamo dirlo! Però vuole annunciare anche lei José?
2: Ho sentito che c'è a telefono
0: Josué!
2: Ma Josué è mio figlio! Ma è José! José, ti piace la padonza?
3: A me mi piace tanto.
1: José, come stai?
3: Tutte le padonze esiste.
4: Non avevamo
0: José,
4: dubbi.
0: José, cosa è in programma per questo weekend?
3: Guarda, prima ci hanno dato un messaggio sul giapponese.
1: Eri tu?
3: Sono qui.
1: José.
0: L'accento non l'avevamo carpito, no. Più che altro,
3: È tra un barrese e un giapponese.
1: In effetti sì.
0: Ma vedi sushi?
3: Sì, stasera anche ce n'è sushi, ma sento giapponese.
1: Ma vai di all you can eat?
3: Guarda,
0: la stagione,
3: a me,
0: poca
1: sparagna,
3: sì.
0: Però scusa, quando vai la sera all'all you can eat, da che mondo è mondo, non si mangia tutta la giornata per poi sfondarti, no?
3: L'ultima volta mi ci ha avvicinato quella proprietà.
1: Che no, aspetta, raccontaci che hai combinato.
3: No, perché ragazzi, quando ho lui che inizio, sapete, è tipo un bel buffet, tutto l'annazzo e rignette cose.
1: Certo.
3: Il problema è che anzi è rignito piazza, è rignito la tavola. E alle dopo se non ce la facevamo più.
1: Avevate ordinato random, così a caso, un po' di roba in più.
3: Sì, qualsiasi cosa, io tipo quando leggi il giornale ti devi dire figure, io qualsiasi cosa che mi piace ordinare.
1: Okay,
0: sì,
1: okay.
0: Bene, e quindi è rimasto lì?
3: Sì, ho ricevuto una cacciata.
1: Ma come te ne sei uscito? Come ti sei salvato da sta situazione?
3: Così si sapeva, ci finisce i piatti, non faccio lo tavolo a fianco e se ne riuscito.
1: No! Non me l'aspettavo questa chiusura epica. Ciao José.
0: Ciao Josué.
1: Ciao Josué. No, José è lui. Amici, continuate con nostro.
0: Amici, beh, noi ridiamo, non lo fate.
1: Però è geniale, quindi
0: geniale,
1: bisogna dirlo.
0: Non lo fate,
1: bisogna
0: non
1: dirlo. Bene, il divertimento di oggi. Cosa farete questo weekend? Ditecelo come se foste in un trailer di un film avvincente e imperdibile. Quindi note vocali per forza di cose al 342-00-00100. Noi mettiamo la base dopo. Voi mandate i vocali così vi ascoltiamo, metteteci delle chicche, dei dialoghi, i titoli ipotetici dei film, quindi insomma sbizzarrite.

0: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
1: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
2: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta Essere Déco, Card Or, la gelateria, vaschetta da un chilo, vari gusti, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,79 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
3: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Autoshopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Autoshopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Summer Funk, l'estate funk di Francesco Gabbani qui su Kiss Kiss Napoli, sempre con i vostri amici del cuore, insieme a Mario.
1: Ha tradotto.
0: No, vabbè.
1: Estate funk.
2: Era un modo per dire, per... Mamma mia, fammi fare un passaggio un po' più istituzionale.
1: E non so, no? Magari avrete un weekend funk da trascorrere.
0: Chi lo sa, ce lo state dicendo sotto forma di trailer cinematografici. E allora, base e vocali, eccoli qua.
3: Specto divanum, plum plum, peronus ghiacciatum.
1: Sì.
3: Mamma, mamma, ma quel signore sta facendo la bava. Shh, piccino, non guardare, non guardare. Severus Mastus non ci avrà mai.
1: Severus
3: Mastus. Harry Cotta, il principe ereditato.
0: Harry Cotta. Vabbè, geniale, questo veramente è geniale.
1: Lo amiamo, andiamo a vedere.
4: Buonasera amici, cavolo da Scambia. Posso gli andare a casa? Servizio a tutta forza, la moglie sta a Torino, tutto che bene rimane. Carlo, tutto a posto a casa. Voglio un finale pure con
0: e ci fai sapere, ci spoileri il finale.
1: Se è tutto bene a casa, ma praticamente.
0: Chissà, si sarà.
1: Vediamo.
5: Alessandro voleva andare in ferie questo weekend. Tutto pianificato.
1: Attenzione.
5: Gite in montagna.
1: Sì.
5: Trekking.
1: Sì.
5: Bagni al lago.
1: Oh,
0: no, bello.
5: Ma qualcosa basta.
1: Oh.
6: Papà. Amore, c'è da portare le valigie.
5: Quei tre di troppo. Questo weekend. In tutti i cinema.
1: Possiamo solo immaginare chi sono i tre di troppo.
0: Salutiamo tutta la famiglia.
1: Salutiamo i tre di troppo. Vediamo un po'.
0: Ancora, vai.
7: Dai produttori di Un Weekend a Casa. Con la collaborazione di moglie e figlie.
0: Attenzione.
7: In prima TV.
0: In prima TV. Dal cinema.
7: Botta per il lunedì. Su canale 5.
0: Lo fanno in TV questo, non va al cinema.
1: È un film per la TV, va bene, lo accettiamo comunque. Sì.
8: Dal protagonista Ciruzzo e le piscine maledette.
0: Grandissimo Ciruzzo, grande attore.
8: Il regista di Non aspettavo che questo weekend, meno un po' di sole.
1: Sì.
8: Titolo del film. Qua è caccaccio, gioco pure sto fine
0: settimana. No, non dovrebbe piovere, no, controllo, verifica, mentre ascoltiamo l'ultimissimo, ce la facciamo Nellino, sì, dai.
6: Ma che è? Ma questo weekend mi porta a mare.
9: Resisti. Non contraddirla, simula un mal di schiena.
10: No, veramente, mi fa male un po' la schiena.
9: Di tutti gli infissi,
0: Apri
9: il frigo e prendi una pizza, accendi il condizionatore.
1: Sì.
9: Il weekend sotto il condizionatore,
0: però con la resistenza
9: da casa mia.
0: Bene, bello.
1: Sarà condizionato dall'aria.
0: Sicuramente. Tu hai notizie sul meteo?
1: Ho notizie sul meteo. Oggi c'è qualche nuvoletta, mentre domani è domenica, lunedì, martedì, sole.
0: Era un trailer che
1: vogliamo,
0: non aveva visto
1: sole
0: il meteo.
1: E non sole. Grazie, esatto. Signor meteo.
0: Però, amici, che dirvi, siete stati favolosi, perché non era facile, ma siete stati davvero tanto bravi.
1: All'appuntamento di questo pomeriggio e di questa settimana con Enzo e Mario termina qui.
0: Vi lasciamo alla nostra redazione, salutiamo e ringraziamo il nostro Nellino in regia, detto Josué, che è stato con noi.
1: Vi diamo appuntamento a lunedì, come sempre, a partire dalle ore 16. Vi salutiamo a modo nostro, amici.
0: È sempre show.
1: A lunedì.
0: Ciao a tutti.
11: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
12: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
13: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura la cronaca, ennesimo pedone investito al Vomero. Gennaro Scala, 59 anni, con disabilità motorie, è stato investito da un'auto che procedeva ad alta velocità mentre attraversava via Cilea a Napoli. L'impatto gli ha procurato la perforazione di un polmone, gravi ferite ad una gamba. La sorella Barbara lancia un appello ai testimoni: chiedo umanamente che chi ha visto quanto accaduto si faccia avanti. Sull'accaduto infatti proseguono gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine. Ancora cronaca, la Procura di Napoli ha aperto un'inchiesta sulla morte di Francesca Tucci, la 24enne di Afragola, deceduta dopo complicazioni insorte in seguito a un intervento chirurgico eseguito all'ospedale Cardarelli lo scorso 29 giugno. Dopo la denuncia della famiglia, il pubblico ministero ha disposto il sequestro della salma e delle cartelle cliniche per accertare quanto accaduto. Gli investigatori esamineranno la documentazione sanitaria e ascolteranno medici, operatori sanitari e familiari che chiedono di fare piena luce sulla vicenda e di accertare eventuali responsabilità. Cambiamo argomento. ANM fuori dal tunnel. L'azienda di trasporto pubblico di proprietà del Comune di Napoli ha ripianato il debito di oltre 200 milioni di euro ed esce da una crisi cominciata nel 2017. Da oggi, promettono le istituzioni cittadine, sarà possibile investire per migliorare il servizio sia su gomma che su ferro. Sullo sfondo il rischio che il ticket aumenti, come indicato da una recente delibera regionale. Così quest'oggi il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.
14: Esce dall'amministrazione controllata NM, quindi con dei risultati economici molto importanti, ma anche con un grande potenziamento del servizio. Sono aumentati in maniera estremamente significativa il numero di passeggeri, cioè il numero di chilometri percorsi sia dalla metropolitana che dalla gomma.
13: Chiusura con lo sport, partiamo dal calcio. Finalmente è arrivata l'ufficialità: Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Napoli. A comunicarlo è stato il presidente De Laurentiis con il tweet di benvenuto. Contratto fino al 2029 per lui, possibile che la presentazione del tecnico in conferenza stampa possa avvenire pochi giorni prima della partenza per il ritiro di Di Maro in una location suggestiva della città di Napoli. E passiamo alla vela, primo allenamento di Luna Rossa nel Golfo di Napoli. La C40 del team italiano è sceso in mare questa mattina a largo di Castel dell'Ovo per il primo test sul campo di regata che tra settembre e il 2027 sarà al centro del percorso per la prossima America's Cup. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.
12: Kiss Kiss Napoli Meteo.
15: Un saluto agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Rimonta l'anticiclone sulla Campania in questo fine settimana. Il tempo già sabato è asciutto ed assolato per lo più, cieli sereni o poco nuvolosi, un clima caldo in giornata senza eccessi particolari, temperature diurne in diverse località attorno ai 33-34 gradi. Si farà sentire anche nella notte all'alba lungo il comparto costiero, valori di minimi che non scenderanno al di sotto dei 27-28 gradi. Si farà eccezione per l'entroterra dove si starà meglio. Il segnalo inoltre ancora un po' di vento moderato a tratti teso dai quadranti settentrionali. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra app gratuita Trebi Meteo.

0: Amici sportivi, buonasera, un saluto da parte di Paolo Del Genio, benvenuti all'appuntamento con 442 filo diretto, con tanti argomenti da affrontare, con telefonate allo 081 546 6873, messaggi WhatsApp al 342 000100. È stata la giornata dell'annuncio ufficiale dell'arrivo di Max Allegri sulla panchina del Napoli. Stamattina il post di De Laurentiis, benvenuto Max, nulla di particolare, solamente proprio il benvenuto all'allenatore che ha firmato un triennale con il Napoli. Poi, questa diciamo una notizia ufficiale, poi altre notizie che stanno circolando in queste ore portano per due ruoli sui quali il Napoli c'è a questo tipo di situazione. Esterno, qualcuno dice vice Di Lorenzo, io preferisco dire esterno, poi vediamo il modulo dove giocheranno, quali saranno le soluzioni, però questa tipologia di calciatore sembra molto difficile che possa essere Calaili, che è vicinissimo all'Inter, e allora restano in corsa Dodò e Norton Caffi. Poi può uscire pure qualche altro nome, per carità. Norton Caffi c'ha un vantaggio che è importante, è 2004, dal 12 gennaio, abbiamo visto adesso in redazione, è 12 gennaio 2004, che significa che i giocatori under quest'anno sono dal 1 gennaio del 2004, quindi diciamo proprio per pochi giorni rientra nella lista possibile degli under, che come sapete è una lista senza limiti numerici, cioè puoi tesserare quanti under vuoi, e quindi può essere una cosa determinante. Poi il Genoa ha interesse su qualche giocatore del Napoli come Caius. Si potrebbe portare avanti la trattativa per Norton Caffi, da monitorare con grande attenzione questo nome. Per il difensore centrale sta per saltare Hila, perché pare molto vicino a firmare con il Milan, che è andato su un ingaggio notevole, e quindi bisogna trovare qualche altra soluzione. Non credo sinceramente, nonostante numericamente lì ci siamo con i rientri, uscito Juan Jesus, però sono rientrati Marianucci e Rafa Marin, ci sono Buongiorno, Rachmani e Beuk, ma numericamente ci siamo. Però io credo che il Napoli vada a prendere un difensore centrale. Lì c'erano meno nomi alternativi a Ghila, se non quello di Gatti, però non lo so se il Napoli andrà su di lui o un altro profilo. Questi sono, diciamo, gli scenari di mercato per questi due ruoli nei quali il Napoli interverrà sicuramente. Andiamo a parlare con Antonio subito.
1: Salve Paolo, buonasera, sono Antonio. Senti, allora, non so, ti ricorderai di me, evidentemente ero uno di quelli che qualche mese fa era fiducioso, ottimista per lo scudetto del Napoli. Ci siamo avvicinati fino ad un punto, poi invece effettivamente le cose non sono andate come tutti quanti speravamo. E siamo qui, diciamo, a cospargerci il capo di fieno, perché rispetto a quello che pensavamo, diciamo, le cose non sono poi andate bene.
0: Quest'anno si rimontava sull'Inter, tu eri uno di quelli che pensava che si faceva questa grande rimonta sull'Inter.
1: Io pensavo, dopo diciamo alcune belle vittorie, alcune vittorie del Napoli, quando l'Inter
0: vabbè, ma ci sta fare. Allora, l'importante è che non facevi parte della categoria di quelli lì che dicevano sicuro ce la facciamo. Perché sicuro...
1: No, sicuro è solo la morte.
0: Perciò, perché io quelli lì un poco li contestavo. Se uno dice secondo me, invece va benissimo, per carità.
1: Se pur mi avessi contestato, voglio dire, per avere una ragione. Ad ogni modo, vabbè, quelle
0: no, no, ho capito, non ho detto che ti dovevi ammazzare perché ti contestavo. Sto dicendo che però a me non piace quel modo di essere troppo convinti di quello che si dice. Io non dico mai sicuramente, perché nel calcio il sicuramente sì è propedeutico alle brutte figure.
1: Sì. Allora, quello che vorrei dire, oggi sono il primo tifoso di Allegri, anche se non era un allenatore che mi piaceva più di tanto. Secondo me bisognava andare sul futuro, diciamo, che avanzava, e non sul passato, diciamo, su un allenatore che ha sicuramente un ottimo curriculum, che però ha uno stile di gioco un po' passato. Sicuramente è un ottimo gestore di spogliatoio. Credo che la scelta sia caduta su Allegri perché De Laurentiis non poteva più fare a meno, un po' tutto l'ambiente, però diciamo più specificamente lui, non poteva più fare a meno di vedere un Napoli competitivo in Europa. Purtroppo Conte ha questo grande handicap, lo porta, cioè, ci consegna, è la storia che ci
0: però,
1: consegna questo.
0: Aspetta, però ti devo, sì, però vorrei ricordare a te e a tutti che De Laurentiis non ha cacciato Conte. No, perché raccontata come la stai raccontando tu, sembra in Europa siamo andati male, vattene, non è andata così.
1: No, però non credo che si sia strappato i capelli, perché
0: vabbè, ma là c'era poco da
1: fare meglio. Conte, secondo me, con un altro anno di Napoli avrebbe potuto fare meglio, ci sarebbe un capitolo a parte da dover aprire sugli infortuni, sulla responsabilità, sulla dicotomia e sul contrasto con lo staff sanitario. Resta il fatto che Conte in 10 anni non ha mai brillato in Europa e il Napoli non può permettersi, diciamo, di non brillare in Europa per tutta una questione finanziaria, ma anche perché il calcio va verso, diciamo, un come dire, un'identità di quel genere lì. Ecco, ormai cambierà
0: qualche turno in più in Champions significa 20-25 milioni in più, e quindi significa forse che qualche giocatore che non riuscirei a prendere lo riesce a prendere, quindi è chiaro che determina.
1: Esattamente, l'Europa è una vetrina enorme.
0: No, è una cosa, oltre la vetrina, che quella è per il prestigio, è proprio un piatto ricco, ti porta ad aumentare le tue risorse.
1: Quindi voglio sperare che Allegri faccia sicuramente meglio.
0: Ah, guarda, io sulla Champions non penso che questa è la giornata per fare i pronostici Champions. Sì. Però io credo che per il valore più o meno che avrà il Napoli, a meno di cose clamorose, è una squadra in grado di entrare nelle prime 24 e andarsi a giocare almeno i playoff. In quanto il format è questo, la vedo difficile non entrare nelle 24. Sì. Quest'anno ci siamo riusciti, ma non credo che capiterà.
1: Sono d'accordo. Io un'ultima riflessione la vorrei fare, diciamo, nella riflessione di sistema sul calcio italiano. Oggi ho preso la linea, vorrei dire giusto due parole. A me non mi entusiasma l'elezione di Malagò, perché poi in realtà si tratta sempre, diciamo, di questi vecchi personaggi che sono molto rispettabili, ci mancherebbe altro, e che però non hanno mai dato nulla di nuovo. Voglio dire, sarebbe bello vedere una dirigenza calcistica, al di là, diciamo, di altri ambiti, altri aspetti che non mi permetto neanche di toccare, per una dirigenza nuova, una dirigenza che può, diciamo, guardare veramente al futuro e pensare, diciamo, a qualcosa per il futuro. Invece purtroppo sono un po' sfiduciato, non credo che si faccia, che si possa fare poi...
0: Vediamo. Grazie Anto.
1: Ciao, buona giornata.
0: Grazie. Allora, giustamente Pietro mi fa anche il nome di Bellanova, se ne è parlato anche di Bellanova, che è un altro giocatore che a me piace, sinceramente. Poi, il solito discorso, bisogna vedere se sono giocatori, se il Napoli giocherà a 4 o giocherà con gli esterni tutta fascia. Diciamo che questi che stiamo nominando sono giocatori che possono giocare anche a 4, però sono, diciamo, giocatori con una propensione più offensiva rispetto per esempio a un Di Lorenzo, quindi non so se sarà poi corretto definirli i vice Di Lorenzo. Ugo.
2: Ciao Paolo, buonasera. Portiere, perdonami. Ieri ho sentito a Radio Gol di un presunto interessamento del Napoli per Musso. Sì. Ma tu credi veramente che nel cambio Milinkovic-Savic-Musso il Napoli ci andrebbe a guadagnare? Io parlo dal punto di vista tecnico,
0: No, Musso è un buon portiere, Musso è un portiere di esperienza.
2: Ma più forte di Milinkovic-Savic?
0: Ha fatto un po' di più finora in carriera, dai, mo più forte non lo so, però ha fatto un po' di più.
2: Vabbè, volevo questa tua opinione. Poi un'altra cosa, a proposito dei dettami di De Laurentiis, prima cedere e poi comprare, no? Prima deve uscire uno e poi ne può entrare un altro. Ma non è che questa politica attendista ed è un po' rischiosa, che poi corri il rischio di perdere gli obiettivi che hai puntato?
0: Allora, il rischio c'è perché stiamo parlando di giocatori forti sui quali è facile che ci vada qualcun altro, quindi il rischio c'è, però il Napoli se lo assume forse consapevole del fatto che comunque stiamo parlando di una fascia di giocatori molto bravi, e io non è che oggi perché non vengono a Napoli cambierò idea, per me sono due giocatori molto bravi e mi dispiace che Napoli non prenda Hila e non prenda Calaili, però stiamo parlando di una fascia di giocatori dove più o meno dello stesso livello se ne possono trovare dello stesso livello, quindi non è che tu hai perso.
2: No, vabbè, prendere
0: Mbappé e Mbappé non viene più e dici come lo troviamo un altro forte come Mbappé?
2: Su questo sono d'accordo, però io credo anche che il Napoli non è che non abbia la forza economica di anticipare.
0: No, piuttosto qua, guarda, è un discorso ora, io non credo che possa essere a lungo, forse adesso, ma non posso, credo che possa essere a lungo, e faccio un esempio, non credo che questo discorso delle caselle che si liberano per far spazio a nuovi ingressi possa essere portato all'infinito, perché c'è una cosa che va ricordata a tutti, che quando un giocatore è sotto contratto può rifiutare pure una serie innumerevoli di trasferimenti concordati fra le società, lui li può rifiutare. Facciamo l'esempio, perché stiamo parlando di questo ruolo, di Mazzocchi, no? Mazzocchi, il Napoli trova due, tre soluzioni per venderlo. Lui rifiuta, Mazzocchi quindi resta e c'ha il contratto, è giusto che si presenti a Di Maro, che si alleni e venga pagato, perché c'ha il contratto. Semmai rischia di non entrare nella lista. Però che fa il Napoli? Non prende
2: non
0: nessuno
2: credo che Mazzocchi abbia un ingaggio. Questo è un altro rischio che potrebbe assumersi Napoli, però molto più... più razionale.
0: No, anche per Lang, io sento dire Lang è un giocatore, allora, facciamo, capovolgiamo il ragionamento. Ora si dice che il giocatore, il Napoli non l'ha preso perché Calaili, perché teneva la casella occupata da Mazzocchi. Io non ci credo a questo, perché per quanto la casella poteva essere occupata da Mazzocchi, il Napoli ha fatto una proposta, quello che leggiamo, all'Union Saint-Gilloise. Se l'Union Saint-Gilloise e il giocatore accettavano, e facevano, il Napoli diceva no, però fermo, stai un attimo fermo, fermi tutti, teniamo ancora a Mazzocchi, non venire. No, il Napoli lo faceva venire, quindi per il momento questi giocatori non sono arrivati, perché pure per Ghila non è stato trovato l'accordo con la Lazio, con lui, questo è il problema. Ma nel momento in cui il Napoli su qualche trattativa di mercato trova l'accordo, il fatto che ci sia ancora il giocatore già presente nell'organico del Napoli a occupare la casella non sarà determinante, poi troveranno dopo il modo di cederlo.
2: E quello voglio dire, no, dovrebbe avere la forza economica di anticipare.
0: No, perché sta passando sto messaggio: se non si liberano le caselle non arriva nessuno. Allora si impuntano contemporaneamente 5-6 giocatori, noi rimaniamo con gli stessi che abbiamo mo. Non credo proprio.
2: Va bene.
0: Ciao, grazie.
2: Ti ringrazio, sei gentilissimo come al solito. Buon grazie. Proseguimento.
0: Virgilio mi chiedeva un parere su questi due giocatori che però già ho dato, per me due ottimi calciatori. Ora, che dobbiamo dare un giudizio? Perché non sono venuti Calaili e Ghila? A me dispiace, sì, a me dispiace. Do un giudizio sul mercato del Napoli perché non sono venuti questi due giocatori? No, che non lo do, certo che non lo do, perché devo aspettare chi viene al posto loro, se viene qualcuno più forte da un'altra parte. Cioè, il mercato si valuta alla fine, non si può valutare su una cosa che va in porto o non va in porto. Posso dire mi dispiace perché era un giocatore che mi piaceva, ma non posso fare una valutazione complessiva del mercato. Gennaro.
3: Paolo, ciao, buonasera.
0: Ciao, buonasera.
3: Ciao, in primis complimentissimi, è una vita che ti ascolto.
0: Grazie.
3: Sono anche emozionato perché vorrei dirti, insomma, tante e tante cose hai visto, farti una marea di domande, ma capisco i tempi radiofonici e di trasmissione, me ne accontento di un paio. Ascolta Paolo, per quanto riguarda il difensore, a parte che secondo me Ghila, da quanto insomma ho letto oggi, 5 milioni l'anno, sì, secondo me non li vale.
0: È no, forte, al di là ora li vale o non li vale, ma per i parametri del Napoli era destabilizzante prendere Ghila a 5 e tenere poi Rachmani, Buongiorno, tutti questi qui a cifre molto inferiori, era un po' complicata come cosa.
3: Infatti, per tipologia di difensore, mi ha impressionato, vedendo il Mondiale ho visto poche partite, ma c'è un ragazzo, non so se già ne avete parlato perché poi non ho sempre tempo di ascoltarti, c'è un difensore del Sudafrica.
0: È bravo, il Mancino.
3: Ma fortissimo, fortissimo, ha tutto, esplosivo, forte, ma è bravo a lanciare, velocissimo, secondo, a parte che ho letto che già ci sono squadre, perché naturalmente l'occhio insomma ora la sua,
0: sì,
3: parte
0: si è messo in evidenza in quelle partite dove ti guarda
3: Bocani,
0: il
3: se non sbaglio si chiama
0: come?
3: Bocani, una cosa di
0: Bocazzi.
3: Esatto.
0: Ed è Mancino ed è Under, tanto per dire altre due cose.
3: È un investimento del genere, insomma, su un giocatore del genere forse.
0: Però stavo dicendo, si è messo in evidenza in una partita come tutte quelle dei mondiali che vede il mondo intero.
3: Purtroppo, infatti.
0: Quindi purtroppo credo che o ci è arrivato prima oppure diventa un po' complicato, però non lo so.
3: L'altro invece, per quanto riguarda questo Calaili, che comunque quando si sente ormai pure sfumato, leggevo anche di Bellanova, perché sì, sarebbe forse in esubero. Onestamente Bellanova anche lui potrebbe fare al caso del Napoli. Volevo un tuo parere.
0: Bellanova è un giocatore che piace molto, e la valutazione è capire se viene Bellanova. Io lo vedo quinto proprio, onestamente, però ci puoi lavorare, lo metti anche in una difesa a 4, oppure può darsi che vogliamo giocare con l'esterno tutta fascia. Queste sono cose che dobbiamo ancora capire, perché ieri facevamo il ragionamento del 4-3-3. Ora il 4-3-3, carissimi amici, in un secondo sotto gli occhi mentre perdiamo la partita diventa 3-5-2 o 5-3-2, che dir si voglia, in un secondo. Cioè si abbassa l'esterno alto a destra, pensate a quello che faceva Politano, e già stringe l'esterno basso, l'esterno alto dall'altra parte stringe vicino alla punta centrale, e sei diventato, con pochi metri, ti sei trasformato da 4-3 in 5-3-2. Cioè praticamente tu il 4-3, il 5-3-2 lo puoi pure non dichiarare, cioè noi leggiamo una formazione e dobbiamo aspettare poi di vederli in campo per capire come li ha messi.
3: Va benissimo.
0: Grazie Gennaro.
3: Passa agli altri, grazie Paolo, è stato un piacere. Grazie.
0: Buonasera Paolo, abbiamo passato decenni a cantare che volevamo vincere, adesso professiamo di volere il bel gioco. Sono veramente stufo, forza Max Allegri, spero vinceremo molte partite 1-0 con mezzo tiro in porta, l'importante è vincere, ricordatelo, saluti Ciro d'Agropoli. Ciro, non è che mi devo ricordare che l'importante è vincere, la tabellina del 3 la conosco, so che se fai 30 vittorie hai fatto 90 punti, poi ci metti qualche pareggio, qualche sconfitta, hai vinto il campionato, la so perfettamente la tabellina del 3. Il problema è che ultimamente non accade più di vincere tante partite 1-0. Fammi un esempio recente di una squadra che vince così, non lo trovi, è inutile che vai a perdere tempo, e visto che non lo trovi, perché non lo trovi, ci dobbiamo fare la domanda e trovare la risposta, e perché evidentemente quel tipo di calcio non vince più tanto. Poi capita a noi, benedetto sia il tuo messaggio, però non capita più, questo ti posso dire. Non capiterà, io non prevedo il futuro, però conosco il presente e il passato recente. Il presente e il passato recente dice che questo scenario che tu disegni degli 1-0 non è più presente, non ci sta più da tanti anni. Tutti quelli che vincono fanno 90, 80 gol, a 75 nella peggiore delle ipotesi a campionato. Gente dice che questo scenario che tu disegni degli 1-0 non è più presente, non ci sta più da tanti anni. Tutti quelli che vincono fanno 90, 80 gol, a 75 nella peggiore delle ipotesi a campionato, il che non significa certo 1-0.

0: dove siamo andati due profili, abbiamo speso tanti soldi, qualcosa in più per dare la squadra al mister tutto quanto a luglio. Si stimava questo mercato così, che poi si è rivelato, non dico fallimentare, ma poco ci manca, ce lo porteremo per almeno
1: forse è questo, non si vuole fare una cosa di mezzo, cioè dal mercato dell'anno scorso si è passati proprio all'opposto, quest'anno esatto. Si sta calmi, si prende un giocatore per volta quando ci sono le condizioni giuste, si rivalutano quelli che non sono andati bene, si farà così. Se tutto questo è stato accettato da Allegri, chi siamo noi per dire che non va bene? È l'allenatore che potrebbe, diciamo, lamentarsi. Ma se l'allenatore l'ha accettato e lo condivide, evidentemente ritenendo l'organico già competitivo, noi oltre che dire speriamo che hanno avuto ragione nel fare questa valutazione, non possiamo dire.
0: Sì, no, assolutamente, ne facciamo una valutazione da tifosi, infatti da tifoso ti dico che dobbiamo stare un po' più tranquilli, perché il mercato dell'anno scorso è un mercato che non da Napoli.
1: No, ma quello non era più proponibile, ma questo, ti posso dire una cosa, questo non lo dobbiamo dire noi tifosi o io che sono tifoso e che sono un giornalista sportivo, mezzo, non voglio dire, ma anche intero, mezzo esperto di cose tattiche, ma totalmente impreparato sulle vicende economiche, non totalmente, ma abbastanza impreparato, non mi avventuro mai nelle vicende economico-finanziarie. E quindi con grande umiltà e professionalità mi vado a leggere quello che dicono i Vezzosi, Bellinazzo, questi esperti che intervengono. E hanno detto che non si poteva fare più, l'ha detto pure De Laurentiis per la verità, e hanno spiegato per filo e per segno che non si poteva fare più. Dopo due anni, viaggiando su quelle cifre di ingaggio, su quelle cifre di cartellini, e cioè non si poteva fare più. Non è che il Napoli ha fatto una scelta a non farlo più, non può farlo più, è obbligato, altrimenti gli bloccano il mercato, va fuori dai parametri, dai paletti che sono imposti. Cioè, spero di essere stato chiaro, qui non si tratta di volontà.
0: No, intanto stiamo dicendo la stessa cosa, che io proprio a Bellinazzo, il dottor Bellinazzo del Sole 24 Ore, che ha spiegato questa cosa pure in trasmissione. Da
1: e il Napoli, quello fattura, ragazzi, quello fattura il Napoli, non è che possiamo fare un miracolo e far schizzare il fatturato di 300 milioni in su.
0: Assolutamente, quindi dobbiamo, questa è la cosa che dicevano i tifosi, tutti questi nomi che stanno svanendo, Gira, Aguirre, questi qua, ragazzi, secondo me se veramente non esce qualcuno, perché poi non solo non esce, non entra capitale, ma comunque deve continuare a pagare pure gli stipendi a tutti quanti, quindi sarà un mercato difficilissimo e aspettiamo tempi buoni per vedere che si arriva qualcuno di importante.
1: Grazie. Cosa ne pensi di Solé? Ne penso benissimo, sto rispondendo a Domenico. Dodò pure mi piace, e Sebastiano Esposito pure un buon giocatore, devo dire la verità, sarebbero tre acquisti affidabili, sì, sono buoni nomi. Un altro amico invece, giochiamo un po' con i nomi che vengono fatti, cosa ne pensi di Lukumi del Bologna? Secondo un profilo internazionale sta facendo un buon mondiale, sì, anche Lukumi è un giocatore forte secondo me, che già ha esperienza in Italia, hanno fatto benissimo insieme nell'anno a Bologna, lui e il nostro Beukema. Marco da Houston, io ho detto che c'è già, allora io ho letto che già c'è l'accordo per Mbokazi, e non lo so dove l'hai letto Marco, io non l'ho letto che già c'è questo accordo, poi speriamo, che il ragazzo sembra veramente forte, però io non l'ho letta questa qui, a dire la verità. Vado in pubblicità, Nello? Ah, allora facciamo Antonio. Antonio, ciao.
2: Antonio D'Aresta, buonasera. Paolo, senti, beh, ovviamente diciamo che io sono nello schieramento di quelli che non sono felice, insomma, dell'arrivo di Allegri come allenatore del Napoli, però sto cercando di prendere qualcosa di buono. E mi sto ricordando veramente quella che è stata la scorsa stagione, lo scorso campionato. E secondo me, guarda, non so se ti ricordi, e poi vorrei un duo approfondimento, ovviamente. La prima parte del Milan non è stata male, perché il Milan giocava anche abbastanza bene. Tant'è vero che ci ricordiamo tutti che è arrivata lì, era quasi la concorrente un po' diretta dell'Inter.
1: È stata tutto l'anno davanti a noi, tutto l'anno, tranne proprio il sorpasso finale. Sì.
2: Esatto. Poi, secondo me, e credo che sia quello, si è fermato Modric, perché giocava sempre. Sì. Rabiot

0: è calato. Poi lui secondo me ha avuto problemi di
1: gli attaccanti, Leao e Pulisic non la mettevano,
0: esatto, poi ha avuto problemi pure con Leao per il ruolo. Poi diciamo che il Milan,
1: guarda, diciamo che la grande, io poi dopo tutte le vicende societarie del Milan, figure se mi metto a parlare delle vicende societarie del Milan, da un punto di vista tecnico devo dire che la stagione molto negativa, sorprendentemente negativa, di Leao e Pulisic è una bella attenuante per Allegri. Poi se qualcuno la vuole vedere critica nei confronti di Allegri, può dire pure che quei due giocatori non hanno fatto bene perché Allegri non li ha messi nelle condizioni, però questa è sempre la verità in mezzo nel calcio, no? Quando un giocatore non va bene è colpa sua, e quindi poverino l'allenatore che subisce il rendimento o viceversa, va? Non esiste uno strumento per essere sicuri in questo caso.
0: È vero, sono infatti, e poi scusami ti rubo l'ultimo secondo, se ti ricordi la partita che noi abbiamo perso lì, sì, comunque il Milan non giocò bene, cioè noi quella partita
1: iniziò bene, poi no,
0: insomma la prima parte del primo tempo di quella partita, diciamo il Napoli non capì,
1: sì, non eravamo rimaneggiati in difesa, sì. Grazie Anto, ti saluto. Carlo da Benevento, e poi vado in pubblicità. Può succedere che il Napoli, prendendo un giocatore senza aver ceduto un altro, poi si trova tirato per il collo da chi deve acquistarlo sapendo che devi vendere. È vero, però su alcuni giocatori del Napoli questo tirare per il collo io lo vedo relativamente importante, perché molti calciatori il Napoli li dovrà vendere come li può vendere, prestiti con poco ricavato, non è che ci sono aspettative di chissà quali introiti per la maggior parte dei giocatori che il Napoli deve dismettere. Pubblicità.
2: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
1: Allora, un amico mi manda una foto simpaticissima, nel doppio 442 ai chilometri, cioè sulla sua macchina, ha mandato la foto del chilometraggio della sua auto. Salutiamo questo amico che non trovo il nome, Francesco. Aurelio, ciao.
5: Ciao Paolo. Vero è che il Napoli non si può dare alla passaggioia come ha fatto l'anno scorso, perché non è possibile per i suoi bilanci annuali. Però un giocatore come Villa, che lo fa prendere al Milan, io non lo so, di questo passo noi non andremo neanche in zona Champions l'anno prossimo, perché il Milan si sta rinforzando, l'Inter è l'Inter, la Juventus si sta rinforzando, la Roma si sta rinforzando, non lo so, ma dove andiamo? Il Como, dipende da il Como, non lo so, ma dove andiamo? Cioè, perdiamo giocatori per la strada così.
1: No, vabbè, noi per il momento giocatori nostri non ne abbiamo, noi innanzitutto giocatori nostri non ne abbiamo persi, e la società sta ragionando. Io questo non dico che è il mio pensiero, vi riporto quello che è il pensiero della società, espresso da De Laurentiis, espresso da Manna e credo ovviamente condiviso da Allegri. Il pensiero è il seguente: l'organico era molto buono, l'anno scorso non è riuscito a performare al massimo delle sue potenzialità a causa infortuni, quindi quest'anno il primo obiettivo è evitare gli infortuni e vedere se questo organico con le rotazioni giuste può fare quei 7, 8, 10 punti in più per essere ancora più competitivo per qualcosa di ancora più importante. Credo che più o meno questo ci sia nei pensieri del Napoli. Poi detto questo non significa che il Napoli non prenderà nessuno,
5: Ma di questo passo
1: ma di questo passo però siamo al 3 luglio, il mercato finisce fra 2 mesi, il mercato finisce
5: ma chi l'ha dato al Milan? È un giocatore che è in scadenza.
1: No, ma chi è peccato che è andato al Milan, sono d'accordo con te Aurelio, però come ho detto prima non stiamo parlando di Franz Beckenbauer, del nuovo Franz Beckenbauer, quindi ecco. Giocatori come Hila ce ne stanno non molti, non è che ce ne stanno 200, ma ce ne saranno più o meno a livello suo, qualcuno più giovane che manco conosciamo o più esperto che si libera, insomma, ma ce ne saranno sul mercato.
5: Ma noi abbiamo 3 giocatori, Lucca, Lang e Beckham, che sono 3 incognite, sono 3 incognite. Se non andranno bene questi 3 giocatori, io non lo so.
1: No, ma allora tu devi pensare, allora quello che leggiamo pare che Beckham resti, Lucca e Lang io non credo che restino, quindi
5: ma è sempre un'incognita.
1: È un'incognita relativamente, cioè Beckham ha fatto un campionato 2 anni fa, Beckham ha fatto il campionato meglio di Hila.
5: L'anno scorso non ha giocato lui.
1: L'anno scorso l'allenatore nostro non l'ha reputato pronto la maggior parte delle volte.
5: Speriamo bene, io sono un po' sfiduciato, scusate.
1: Va bene, grazie Aurelio, grazie a Sara.
5: Ti ringrazio, ciao.
1: Siamo sempre gli stessi, ma vedere che adesso per vincere lo scudetto abbiamo bisogno per forza di Gila e dell'altro giocatore. E dai un saluto da Alessandro da Mönchengladbach. Per aumentare il fatturato forse avremo strutture, forse servono strutture e investimenti nel settore giovanile. Forse questo è il vero limite della gestione di De Laurentiis, dice Vincenzo. Sicuramente il settore giovanile, ieri si parlava con la struttura che speriamo presto il Napoli avrà della possibilità di avere l'under 23, ecco, secondo me quello sarebbe un passaggio importante per il Napoli, però adesso non è forse praticabile causa proprio poche strutture a disposizione. Con un centro sportivo tutto del Napoli, di proprietà del Napoli, la Lorenza ha parlato in pari di 8, 9, 10 campi, hai voglia che puoi tenere l'under 23 e fare un lavoro che tra l'altro poi il nostro direttore sportivo è stato uno dei pionieri di questo tipo di lavoro in Italia, avendolo fatto con Next Gen alla Juventus, con risultati buoni, perché sono usciti tanti giocatori che adesso fanno la Serie A, gioca Real Madrid, insomma ce ne sono di giocatori buoni, un altro è il nazionale turco e gioca nella Juve, Yıldız, ma ne sono usciti tanti di valore. Guido.
6: Da Paolo, voglio fare un benvenuto a Allegri.
1: Sì.
6: Speriamo bene. Io mi associo pure con i tifosi di prima. Cioè andiamo sempre un po' di ritardo sugli acquisti importanti. Quelle che hanno parlato da un mese, quelle della Lazio, quell'altro, come si chiama, quel terzino lì?
1: Sì. Calaili.
6: Però cioè, se riusciamo a prendere quello come dici tu, è difficile perché noi dobbiamo guardare il bilancio, dobbiamo guardare prima le uscite. È l'unica cosa che io non riesco a capire, come fanno in Milano a comprare se non hanno soldi, come fanno? Cioè sono aiutate dalla Federazione Calcio e si vede che non prendono i provvedimenti. Anche noi speriamo questo presidente nuovo, Malagò, che prende tutti questi, guarda i bilanci delle altre squadre, ma ha ragione De Laurentiis, perché noi se facciamo qualche passo a passo, questo non è come succede allora, è che l'aiuto, come disse quell'altro presidente, dobbiamo aiutare i brand. No, a noi se De Laurentiis fa qualche scarso, qualche cosa che non va bene, cioè noi andiamo in Serie B, questi qui ci portano subito in Serie B, ha capito? Dicono che la legge è legge, e invece per loro, capito, ne approfitto perché vengono aiutati. a fare queste cose qui, perché non si può spiegare, questo è spendere un sacco di soldi, Milano, l'Inter, anche la Juve. E come,
1: vediamo a mercato completato, vediamo a mercato completato.
6: Il mercato, non me ne importa proprio che questi non vengono, che fanno, ci sono, come hai detto tu, ci sono un sacco di giocatori, anche meglio, più giovani.
1: Grazie assai Guido.
6: Grazie Paolo.
1: Ciao, un abbraccio. Ovviamente al posto di Lukaku l'amico mi chiede di Balogun, un buon giocatore, buonissimo. Gioca in Francia, centravanti degli Stati Uniti, che non giocherà la prossima perché è stato espulso. A proposito di Stati Uniti, c'è questo amico Davide da Houston, Texas. Ti seguo da un'eternità, penso che come il primo anno di Conte il mercato sarà fatto ma più tardi, questo per dare il tempo ad Allegri di valutare la rosa completa. Un saluto da Davide. Sì Davide, è molto molto probabile che almeno 2-3 giocatori arrivino proprio nelle battute finali del mercato, quindi significa a campionato già iniziato, altri 2 o 3 secondo me arriveranno durante i 2 ritiri, ma alla fine non arriveranno credo più di 6 giocatori divisi, scaglionati in questo modo, penso, poi posso sbagliare. Sono convinto che Foloruscio può rimanere anche perché non entra in lista, che ne pensi? Aurelio, vabbè, non lo so sinceramente perché Foloruscio non entra in lista, non lo so se è stato settore giovanile, mi sa di no, mi sa che Foloruscio entra in lista, poi se mi sbaglio chiedo scusa, ma mi sa che Foloruscio entra nella lista. Quello che non entra in lista perché 2004 è Marianucci, Asa, quelli del settore giovanile del Napoli sono Contini e Vergara. Ovviamente Foloruscio non entra per una questione di età negli under. Tu penso che hai scritto questo perché sei convinto forse che ha fatto il settore giovanile a Napoli? A me non pare proprio sinceramente. E Daniele è presente che il Milan incassa solo 10 milioni dal trasferimento di Tonali. Nico, sì vabbè, ma infatti io credo che sicuramente se ha fatto questi acquisti il Milan li poteva fare, poi vediamo come si completa il mercato. La faccio molto semplice: a 15 Ghila era una grande occasione di mercato, a 30 con le aste non lo è più, ricordiamoci di Beukema, dice Gennaro da San Pietro. È stato nel settore giovanile, dice questo amico di Foloruscio. Vabbè ragazzi, mi vado a documentare dopo per vedere se è stato nel settore giovanile del Napoli. Io faccio fatica a ricordarmelo sinceramente, però può darsi che hai ragione. In questo caso chiaramente potrebbe avere qualche chance in più perché potrebbe occupare una delle due caselle che sono libere, perché ci sono solo Contini e Vergara, però mi voglio documentare. De Bruyne ad alternarsi con Vergara, Lukaku con Højlund in un 4-2-3-1, per me devono restare, questo è il parere di Dino Brasillo. Vedi, questo amico qui mi dice che Foloruscio è settore giovanile della Lazio, infatti io ricordo che non è stato nella primavera del Napoli e quindi non occupa uno slot negli over. Dico all'altro amico che è convinto che Foloruscio non occupi questo, molti mi stanno scrivendo questo, quindi io non me lo ricordo, cioè proprio faccio mente locale e avendo seguito sempre la primavera del Napoli non mi ricordo di Foloruscio, anche se sono passati tanti anni, perciò ho avuto un attimo di incertezza, però non me lo ricordo Foloruscio con la maglia del Napoli nel settore giovanile. Poi molti amici mi stanno scrivendo questo. Possiamo tornare anche a telefono, vediamo chi c'è in linea subito con noi. Andiamo con Salvatore.
7: Ciao Paolo, buonasera.
1: Ciao, buonasera.
7: Paolo, allora, due cose. La prima sul rinnovo di Spinazzola. Per me ho una netta paura, Paolo, che col rinnovo di Spinazzola il Napoli giocherà a 3. Perché io come terzino, tu mi insegni, no, che Spinazzola non lo può mai fare, a meno che non sei Guardiola che giochi col Manchester City e si inventa O'Reilly terzino sinistro e si fa tutta la fascia. Ma con Allegri, Paolo, Spinazzola, io ho paura che faccia il quinto e quindi giocheremo a 3. Cioè ho avuto questa impressione, al di là delle parole di Manna, che tu facevi un'ottima ricostruzione che molto probabilmente faremo il 4-3-3. Però io non a questo punto non capisco il rinnovo di Spinazzola, cioè se giochiamo a 4,
1: pensiamo nelle parole di Manna, a un certo punto c'è, cioè, nella ricostruzione dell'organico lui parla di due esterni alti a destra e possiamo risalire facilmente chi sono Politano e Neres. Ora sono loro, non ci stanno altre opzioni. Ora se sono Politano e Neres, con Politano tranquillamente ti puoi trasformare in un 5, no? Come abbiamo visto già fare da Conte. Se è Neres direi proprio di no. Quindi anche questo è un tema, no?
7: Sì. Paolo, invece la seconda su De Bruyne, no?
1: Che ce lo dice solo il campo, può darsi che non ce lo dice neanche Allegri.
7: Abbiamo una confusione,
1: No, per dire, certe volte poi alcuni giocatori che occupano lo stesso ruolo, però sono diversi per caratteristiche e quindi può cambiare il sistema di gioco sulla base di uno, della presenza di uno o di un altro.
7: Sì, diciamo che al di là dei numerini, no? Che poi i giocatori si muovono in campo, Paolo, ma Spinazzola, cioè, non lo può mai fare il terzino sinistro nei numerini a 4, o no? O sei d'accordo con me?
1: No, a 4 Spinazzola lo può fare, l'ha fatto nel Napoli già.
7: Però dipende dall'allenatore chi è, se è Allegri no.
1: No, l'ha fatto no. con Conte il primo anno ha giocato lì a 4.
7: Ah, vabbè. Paolo, invece la seconda su De Bruyne, che per tre partite che ha fatto qua al Mondiale, cioè non so cosa, stanno scrivendo cose pazzesche, no?
1: La domanda da fare a tutti quelli che stanno criticando severamente De Bruyne per partito preso, no? Perché dico, ma avete visto le partite? C'è qualche giocatore del Belgio che ha giocato bene? Il Belgio gioca malissimo, è una squadraccia, gioca veramente male il Belgio. E quindi De Bruyne non è il salvatore della patria, De Bruyne non è quel tipo di calciatore che va, lui piglia, si piglia la squadra sulle spalle e la trascina. De Bruyne è un giocatore fantastico in una squadra che funziona. Se la squadra funziona, lui ti fa la giocata di qualità e ti fa vincere le partite. Se la squadra non funziona, non ti fa la giocata individuale da solo e te la fa vincere. Questo è De Bruyne. Se non lo conoscono a De Bruyne, e non ne parlassero di De Bruyne.
7: No, ma io, sinceramente, Paolo, se fosse rimasto Conte, io a De Bruyne l'avrei ceduto tranquillamente, perché Conte non l'ha saputo impiegare, non l'ha saputo mettere in campo, non gli ha trovato il ruolo. Ma con Allegri, per me De Bruyne deve rimanere oltre quest'anno altri due, perché per me Allegri mette i calciatori molto meglio di Conte in campo, sa leggere le partite molto meglio di Conte e le vince. Negli ultimi 20 minuti Allegri vince le partite, non so se ti ricordi quando entrava, faceva dei cambi assurdi e le vinceva le partite. Perciò per me De Bruyne deve fare uno più altri due anni se con Allegri, perché tanto Allegri deve stare 3 anni, sì. Quindi stiamo a posto.
1: Ciao Sabato, grazie Paolo. Allora ragazzi, ma non è che possiamo scipazzi appresso a Foro Ruscio, perché alla fine che il Napoli domani lo dà in prestito, però altri amici mi dicono che ricordano che ha fatto anche la primavera del Napoli, quindi adesso poi ci informiamo bene, vediamo di capirlo nei prossimi giorni, andiamo con la certezza su questo, anche se io credo che la certezza sia che non dovrebbe rientrare nei piani del Napoli, poi può darsi che ci sorprende il Napoli, Allegri piace e lo confermano. Michele.
8: Ciao Paolo, buonasera, complimenti sempre per la trasmissione, ti seguo sempre. Allora, io due cose, una un'osservazione personale, e cioè io credo che parlare di nuovi acquisti nella situazione in cui si trova il Napoli, secondo me è un po' controproducente, perché secondo me io facendo una stima, un'osservazione così da appassionato, nell'arco degli anni ho visto che le squadre che poi hanno reso meglio sono quelle che hanno fatto dei mercati più miti, più oculati, pochi acquisti e solo in pochi, perché testimoniava una certa sicurezza nei propri mezzi, e credo che il Napoli lo possa fare per la rosa che ha a disposizione. E questo, diciamo, è un'osservazione mia personale, quindi sinceramente che non arrivano giocatori, che vanno via, è una cosa che mi preoccupa veramente molto poco. Più che altro la cosa che nella quale spero di non rivedere il Napoli è in quel modo di giocare che abbiamo visto negli ultimi anni, che si è perso un pochettino questo istinto di costruzione, quindi questa identità di gioco che si era costruita negli anni scorsi. E alla luce di questa cosa ti faccio una domanda: tu che hai seguito sempre i ritiri, presentarsi ad un ritiro precampionato con una rosa così ampia, e quindi lui lavora più che da allenatore, secondo me, nelle prime battute da selezionatore, possiamo dire, perché avrà così tanti giocatori da visionare che dovrà fare il selezionatore per capire chi
1: sì,
8: è
1: funzionale. Però alla fine bisogna vedere i vari momenti. Allora, prima che arrivino tutti i nazionali, che non so ancora le date quali sono, perché per il momento sono rimasti solo De Bruyne e Lukaku, gli altri sì, penso che primi giorni di Di Maro dovrebbero arrivare, mentre De Bruyne e Lukaku con la qualificazione di ieri sera probabilmente se ne parla solo direttamente a Castel di Sangro, e almeno se non se ne parla addirittura più avanti, se il Belgio andrà più avanti. Quindi sì, io credo che all'inizio saranno 27-28, da dei calcoli che ho fatto, saranno 27-28. Ma 27-28 è abbastanza gestibile la cosa, perché poi c'è qualcuno i primi giorni che si riposa, che non fa la parte tattica, non la fa, quindi la parte tattica con le coppie la riesce a fare. Molte volte ho visto durante i ritiri in qualche ruolo tre giocatori che provavano invece di due, perché chiaramente c'era un'eccedenza, no, numericamente, certo. Quindi si può fare, si riesce certo, a fare, si riesce a fare. Se non vai molto sopra i 30, che diventa veramente un caos tremendo, sui 27-28 si può fare.
8: Pure perché, detto sinceramente, secondo me ci sono molti giocatori che non hanno reso ancora. Uno tra i tanti che a me piace e continuo a essere, secondo me, fiducioso che possa avere un futuro florido, è proprio Marianucci, perché a me piace molto quel ragazzo come gioco. Le poche volte che è entrato a me è piaciuto, come si è fatto qualche erroretto, però pure tecnicamente non è male in
1: chi dici, non ho capito.
8: Marianucci.
1: Ah, Marianucci tecnicamente è buono. Ora fase difensiva bisognerebbe vederlo con determinate partite, in determinate situazioni. È stato buttato nella mischia proprio in quel Milan-Napoli, no? Dove fece un po' fatica su quella azione, prima azione famosa. Però per il resto abbiamo un feedback molto limitato. Io ho visto alcune partite del Torino dove, devo dire, mi sa che la fase difensiva ci deve lavorare a livello di attenzione, ma a fase di possesso c'ha un bel piede.
8: Io allora ricadiamo sempre nell'eterno dilemma: questi giovani li dobbiamo far giocare o no?
1: Io lo terrei Marianucci, lo sai, anche perché, soprattutto perché mo ci vuole, oggi lo stiamo ripetendo spesso, ma è importante, è un under, è l'ultimo anno come under.
8: Sì, è fondamentale, italiano, quindi io credo che, sono sempre dell'avviso che come tifoso voglio essere paziente, accettare anche l'errore, preferisco accettare l'errore del giovane e non andare ad acquistare giocatori di 30 milioni di 28, 29 anni che comunque c'è il rischio che ti facciano un flop. Quindi voglio dire, se devo vedere sbagliare un giocatore, io sinceramente preferisco vedere sbagliare un giocatore di 21, 22, 23 anni e dargli altre possibilità, aspettarlo, come dire.
1: È chiarissimo, Michele, grazie assai.
8: Grazie, buon lavoro.
1: Grazie. Allora, qui un altro amico mi scrive, innanzitutto di Atecami, che ne penso, quello che quest'anno giocava nel Milan, diciamo, come riserva di Salemakers. Non è male, non è male, Allegri lo conosce bene, non so se il Milan lo mette sul mercato, bella gamba, non male come giocatore. E poi Bokazi, questo giocatore sudafricano, qualcuno dice sui social, gira, soprattutto gli account africani dicono che c'è un accordo raggiunto tra il Napoli e Bokazi. Ora, io non lo so sinceramente come caspita avete fatto a trovare gli account africani, comunque bravi voi, e speriamo che gli account africani siano ben informati, che devo dire che il giocatore ha fatto una buona impressione, molto di più non posso dire perché era un giocatore che non conoscevo prima dei mondiali. Pubblicità.
9: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
10: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
11: Non puoi mancare.
12: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
11: non è estate senza
13: mare, tranquillità,
11: le cene all'aperto,
13: le angurie freschissime
11: e le infradito.
13: Ma la cosa che proprio non può mancare
11: è il sole.
13: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale e da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
11: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
13: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
14: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi!

0: dal 50 all'80%. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
1: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Autoshopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Autoshopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
3: Andiamo da Giuseppe.
4: Paolo, buonasera.
3: Buonasera.
4: È la prima volta che parlo con lei, mi fa davvero piacere.
3: Grazie.
4: La seguo da... saranno 27-28 anni, ora ne ho 38, per faccio un po' lei.
3: Grazie, grazie.
4: La seguo da piccola quando spero mio nonno vivo, quindi è davvero un piacere parlare con lei.
3: Grazie molto.
4: Comunque le volevo dire, ma a lei con la squadra che ha ora attualmente, con gli inserimenti di Lang e Lucca di nuovo, si possono di nuovo valutare con un 4-3 secondo lei?
3: Allora, come giocatori assolutamente sì, uno è una prima punta, uno è un esterno alto a sinistra, sì. Ora, se si può trovare di meglio, secondo me sì, però vediamo che cosa ne pensa Allegri.
4: Però io penso che sono ancora da valutare.
3: A me sono due giocatori secondo me bravi. Non è Lang, qualcosa ci ha fatto vedere, Lucca meno, però io sono convinto che si trova di meglio.
4: Vabbè sì, però come ho detto, cioè io Conte non è che lo amavo di più, io impazzivo per Conte, però secondo me con Allegri il gioco che c'ha possono influire, lo spero.
3: Beh, vediamo, vediamo, faranno le valutazioni, io non lo so.
4: Parlare con lei,
3: grazie,
4: Paolo.
3: Grazie Giuseppe, si faranno le valutazioni che si possono fare, perché poi il mercato chiude a inizio settembre, quindi dove le facciamo le valutazioni? Veramente sul ritiro? Benissimo, certo, un allenatore vede, intravede, però per dare un giudizio bello, preciso e definito ci vuole un po' più di tempo. L'anno scorso mica abbiamo dato il giudizio sul ritiro, abbiamo pensato, fanno un po' fatica, poi miglioreranno, è iniziato il campionato, si è fatto male Lukaku, su Lucca si è preso una decisione, su Lang è stato dato molto spesso l'opportunità, qualche volta l'ha sfruttata benino, un periodo benino, poi un po' meno, e alla fine a gennaio è andato via. Però come vedete i tempi sono molto più lunghi dei 15, 20, 30 giorni della fase dei ritiri per dare dei giudizi. E quindi io non lo so la base dalla quale si parte qual è. Se sono giocatori che piacciono, allora c'è un occhio particolarmente predisposto positivamente verso questi giocatori, più facilmente il giudizio può essere positivo, ma se devono ribaltare le convinzioni maturate c'è poco tempo affinché questo avvenga. Nello.
5: Ciao Paolo, senti, fra i giocatori che rientrano ci dovrebbe essere anche Ambrosino.
3: Sì, però che il Napoli pare ha trovato l'accordo di nuovo col Modena.
5: Ah, ho capito. Perché in effetti se Lukaku comunque va via e Lucca non dovrebbe comunque rimanere, potrebbe essere una valida alternativa per Holland. Perché diciamo non
3: ha giocato poco, deve fare, secondo me ha giocato poco. A me piace molto Ambrosino, però deve fare un anno di B dove veramente dimostra tutto il suo valore, cosa che quest'anno non tanto è riuscita a Modena.
5: Ho capito. Va bene, ti ringrazio, ciao.
3: Grazie, grazie Nello. Allora, Paolo, cosa ne pensi di Javi Guerra, un buon giocatore, e Yusen gioca con Real Madrid, Marco, non credo che abbia fatto abbastanza. Poi il Real Madrid è un giocatore che forse tu menzioni perché è un giocatore che è stato portato alla ribalta proprio da Manna con la next gen della Juve, però non lo so, ora forse c'è una fascia di mercato dove non è facile prenderlo, però non lo so sinceramente, può essere pure che a sorpresa venga fuori qualche nome del genere. Chiudiamo qui, vi lascio a Vincenzo Perna, poi c'è chi c'è stasera? C'è Riccardo solo, Riccardo Catapano per il calcio della sera, saluto Nello Iori in regia, ci sentiamo lunedì con 442, un saluto da parte però del genio, buona serata a tutti.

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura la cronaca, ennesimo pedone investito al Vomero. Gennaro Scala, 59 anni, con disabilità motori, è stato investito da un'auto che procedeva ad alta velocità mentre attraversava via Cilea. L'impatto gli ha procurato la perforazione di un polmone e gravi ferite ad una gamba. La sorella Barbara lancia un appello ai testimoni: chiedo umanamente che chi ha visto quanto accaduto si faccia avanti. Sull'accaduto intanto proseguono gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine. Ancora cronaca, la Procura di Napoli ha aperto un'inchiesta sulla morte di Francesca Tucci, la 24enne di Afragola deceduta dopo complicazioni insorte in seguito a un secondo intervento chirurgico eseguito all'ospedale Cardarelli dopo quello del 29 giugno. Dopo la denuncia della famiglia, il pubblico ministero ha disposto il sequestro della salma e delle cartelle cliniche per accertare quanto accaduto. Gli investigatori esamineranno la documentazione sanitaria e ascolteranno medici, operatori sanitari e familiari che chiedono di fare piena luce sulla vicenda e di accertare eventuali responsabilità. Cambiamo argomento. ANM è fuori dal tunnel. L'azienda di trasporto pubblico di proprietà del Comune di Napoli ha ripianato il debito di oltre 200 milioni di euro ed esce dalla crisi. Da oggi, promettono le istituzioni cittadine, sarà possibile investire per migliorare il servizio sia su gomma che su ferro. Sullo sfondo il rischio che il ticket aumenti, come indicato da una recente delibera regionale. Così quest'oggi il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.
2: Esce dall'amministrazione controllata ANM, quindi con dei risultati economici molto importanti, ma anche con un grande potenziamento del servizio. Sono aumentati in maniera estremamente significativa il numero di passeggeri, cioè il numero di chilometri percorsi sia dalla metropolitana che dalla gomma.
1: E chiudiamo con lo sport, partiamo dal calcio. Finalmente arrivata l'ufficialità, Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. A comunicarlo è stato il presidente Aurelio De Laurentiis con il tweet di benvenuto: contratto fino al 2029 per l'ex allenatore del Milan. Possibile la sua presentazione in conferenza stampa, che possa venire poi pochi giorni prima della partenza per il ritiro di Di Maro in una location suggestiva della città di Napoli. E passiamo alla vela. Primo allenamento di Luna Rossa nel Golfo di Napoli. La C40 del team italiano è sceso in mare questa mattina al largo di Castel dell'Ovo per il primo test sul campo di regata che tra settembre 2027 sarà al centro del percorso verso la prossima America's Cup. È tutto. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto.

0: 30 secondi dopo le 19. Buonasera a tutti da Riccardo Catapano. Inizia il calcio della sera, un'ora di filo diretto in vostra compagnia allo 0815466873 per telefonare, intervenire in diretta con la nostra trasmissione, oppure scrivete le vostre considerazioni, i vostri messaggi al nostro numero di WhatsApp 342 00 00 100. Un buon lavoro al nostro Nello Iorio in regia, c'è anche Ciro Froio, c'è anche Ciro, salutiamo e ringraziamo anche il nostro Ciro Froio. È la giornata di Max Allegri, quest'oggi è stato annunciato ufficialmente l'allenatore, ormai ex Milan, sarà lui a guidare il Napoli nell'anno del centenario, contratto firmato fino al 2029, triennale quindi per Massimiliano Allegri. Capiremo anche nei prossimi giorni quella che sarà poi la data della presentazione, della conferenza stampa del neo allenatore del Napoli, che si presenterà appunto poi alla piazza, anche per capire quelle che saranno le idee. Di certo poi la grande curiosità sarà vedere all'opera Massimiliano Allegri a partire dal prossimo 17 di luglio, vale a dire quando inizierà il primo ritiro in quella di Di Maro con il Napoli, che inizierà poi ufficialmente la propria stagione. In realtà inizierà qualche giorno prima, a partire dal 15, perché lì ci sarà il primo raduno a Castel Volturno per gli azzurri, che si presenteranno con una rosa davvero extra large al netto di giocatori che mancheranno perché impegnati, che sono stati impegnati al mondiale. Restano solamente Lukaku e De Bruyne della truppa partenopea in quella degli Stati Uniti, Canada e Messico per i mondiali del 2026. Tiene banco anche il mercato e ne parleremo, perché so che già stanno arrivando diversi messaggi su WhatsApp. Insomma, le ultimissime di mercato portano il Milan ad un passo da Mario Ghila, il difensore trattato a lungo dal Napoli, difensore spagnolo della Lazio, classe scuola Real Madrid, che il Napoli ha trattato. Sembrava essere arrivato prima di tutti su Mario Ghila, poi in qualche modo prima l'Atalanta, poi il Milan sono andati incontro alle richieste e del calciatore e della stessa Lazio. Però attenzione, tra Lazio e Milan non c'è ancora un accordo totale, quindi sulla questione del cartellino. Per Ghila invece c'è un accordo di massima tra il calciatore ed il Milan, si parla di un quinquennale da 5 milioni bonus compresi netti a stagione, cifre importantissime che, giusto per dirne una, in questo momento a Napoli non percepisce nemmeno Scott McTominay, quindi a voi poi ovviamente i giudizi. Quindi ad oggi Mario Ghila è davvero molto molto vicino al Milan, con il Napoli che andrà su altri profili per la difesa. Prima però ovviamente Allegri vorrà valutare anche Rafa Marin e Marianucci, però ve l'abbiamo detto, ve l'abbiamo ribadito, il Napoli si è messo molto chiaramente in mano a Giovanni Manna per quello che sono le operazioni di mercato, che ha detto nei giorni passati, nei giorni scorsi, bisogna in questo momento sfoltire la rosa prima di andare ad operare sul mercato in entrata. Quindi come vedete sono davvero tanti i temi che tratteremo in quest'ora di filo diretto, dove siete voi i protagonisti. Allora iniziamo ad aprire le linee dando subito la buonasera a Maurizio. Ciao Maurizio.
1: Buonasera, buonasera a voi.
0: Buonasera a te.
1: Niente, io sono un tifoso del Napoli da anni. Sento parlare molto di Allegri, che non piace a tutti questi tifosi, diciamo che nel bene e nel male siamo tutti con il Napoli, no?
0: Certo.
1: Dico, il Napoli ha avuto tantissimi allenatori, uno più bravi dell'altro, sbaglio. Quindi perché non dare questa cosa bellissima ad Allegri? Io sono contentissimo, parlo di me, non...
0: Certo, è la tua opinione, Maurizio, come sempre.
1: Allegri per me attualmente è il migliore allenatore che ci sia, che De Laurentiis, il grande nostro presidente, ha potuto prendere. Io sono proprio favorevole a questa cosa di Allegri. Spero tanto che facciamo un grande campionato che...
0: Ma tu che Napoli ti aspetti? Cioè il Napoli di Allegri, tu per esempio, Maurizio, lo chiedo anche a tutti gli altri nostri amici che ci stanno ascoltando, voi che Napoli vi immaginate sotto la guida di Allegri? Perché se con Conte si diceva sì, è un Napoli che cerca, diciamo così, di stare un po' più basso, di non prendere gol, non un Napoli così spettacolare dalla metà campo in su, nonostante quello che ha vinto. Io ti chiedo, e chiedo proprio a tutti voi, ma voi che Napoli vi aspettate di vedere con Massimiliano Allegri in panchina?
1: Io lo vedo diverso, perché non ripeterà lo stesso schema di Conte, perché noi siamo stati un po' scettici sui moduli che ha fatto. Allegri è più offensivo. Io lo vedo più anche perché il Napoli con la rosa che ha lo permette di essere offensivo. Quindi sarebbe banale giocare con la stessa tattica di Conte.
0: Certo.
1: Lui farà una cosa, penso, nuova.
0: Io credo che ripartirà dal 4-3-3, onestamente, Maurizio. Poi vediamo quello che farà. Ovviamente a Di Maro conoscerà i calciatori e magari lo dirà già nella conferenza stampa quando sarà poi annunciata la conferenza, però mi immagino un Allegri che effettivamente vada a fare un qualcosa di diverso rispetto a quanto visto nel recente passato.
1: Lui personalmente ha detto che farà il suo meglio perché il Napoli merita questa, quindi noi abbiamo dei grandi giocatori, perché diciamolo chiaramente, siamo stati penalizzati dai tanti infortuni l'anno scorso.
0: No, questo è verissimo, ma lo abbiamo sempre detto. Poi ci sono stati anche degli errori sicuramente di gestione, degli errori sul mercato. Questo poi va a confluire tutto in quella che è un'annata.
1: Chi lavora sbaglia, purtroppo.
0: Bravo Maurizio.
1: Giustamente, uno lavora e sbaglia, chi lavora non commette errori. Io sono favorevole per Allegri, spero uno smaltimento di ragazzi che dispiace che vanno via.
0: Però devi vendere, hai anche gli obblighi delle liste, no Maurizio? Quindi devi fare una scelta poi.
1: Sì. Io ad esempio Lukaku lo terrei tutta la vita, perché Lukaku è un uomo che dopo gli ultimi 30 minuti di risolto, abbiamo visto anche nei mondiali, no? Cosa sa fare.
0: Certo.
1: Non è un uomo da 90 minuti, ma quando entra spacca tutto. Dopo Hojlund, secondo me, è una panchina lussuosa.
0: Ah, certo, se Lukaku sta bene è al 100% ad avercele la scelta di Hojlund e Lukaku da alternarsi lì davanti.
1: Tu pensa che ad avere una panchina che prende quasi 8 milioni di euro all'anno.
0: Questo è un altro bel tema.
1: Questa è una cosa lussuosa.
0: Esattamente, quindi è da capire se il Napoli vorrà avere questa tipologia di apporto da un giocatore.
1: Ma io credo di sì, perché per la Champions noi dobbiamo pensarla così.
0: Certo.
1: Non possiamo tenere uno al di sotto di Lukaku in panchina, credo.
0: Vediamo caro Maurizio quello che succederà, senza dimenticare che a proposito di prime punte rientra anche Lorenzo Lucca, che verrà valutato poi dallo stesso Massimiliano Allegri.
1: In quel ragazzo, sai, ragazzo a stoffa.
0: Io lo voglio vedere all'opera con un allenatore diverso da Antonio Conte, non perché Conte abbia sbagliato altro, ma per capire se effettivamente con un altro allenatore che magari gli dà una fiducia diversa, oppure lui si mette in condizioni di farsi dare fiducia dall'allenatore, che credo che sia più giusta come cosa.
1: No,
0: vedremo che cosa potrà fare.
1: Ho chiamato perché tutti parlano male di Allegri. Noi abbiamo tenuto degli allenatori, ragazzi, ma stiamo scherzando, degli allenatori che abbiamo da Napoli.
0: No, certo,
1: mancava
0: certo.
1: Mancava solo Allegri.
0: No, su questo sì, effettivamente, insomma, i nomi sono tutti di primissimo ruolo. Klopp probabilmente in questo momento sente più il richiamo della patria della Germania, visto che il Nagelsmann non prosegue.
1: Mi piace.
0: Maurizio, caro, è sempre un piacere parlare con te. Un abbraccio. Grazie mille. Grazie. Buona serata Maurizio, alla prossima. Allora leggo anche qualche messaggio, poi andiamo subito da Marco al telefono. Ci scrive: ho sentito bene Lucca alla stoffa, scrive Leopoldo. Deve dimostrare di avere la stoffa. Io non ho detto che ha la stoffa, deve dimostrarlo, perché se l'anno scorso si è detto che Conte non lo vedeva oppure lui non si è messo in condizione, Lucca, se vuole restare a Napoli, deve dimostrare di avere la stoffa. Quindi lo capiremo con un allenatore diverso. Se Lucca o Lang o i calciatori che non hanno fatto bene l'anno scorso non dovessero far bene neanche con Antonio Conte, allora probabilmente il problema non era Conte o la gestione di Conte, quanto questi calciatori che forse non sono tagliati per una piazza come Napoli. Lo vedremo quest'anno. Una seconda chance la si dà sempre a tutti, ma bisogna poi saperla sfruttare. Andiamo al telefono. Marco, buonasera.
2: Ciao, buonasera.
0: Buonasera.
2: Allora, io non sono mai stato un amante di Allegri, però diciamo aspetto un attimo il campo per giudicare.
0: Certo, fai quello benissimo.
2: Quello che mi rimane, quello dove rimango perplesso, io stavo in attesa a seguire il collega tifoso di prima, io a volte rimango allibito, cioè dico ma queste persone se ne guardano le partite o forse si guardano solo il Napoli, secondo me. Cioè, come si fa a dire che Allegri è più offensivo di Conte? Cioè, secondo me c'è un livello, non lo so, forse
0: Devi prendere l'Allegri del primo Milan o alla Juventus, lì sicuramente era più offensivo.
2: E l'Allegri?
0: Del primo Milan o della prima Juventus post Conte, lì era un Allegri che faceva anche un calcio diverso probabilmente.
2: La prima Juventus, stiamo parlando che sono passati 7 anni.
0: Appunto per questo, però vedi, un allenatore, no io sono d'accordo, però vedi, io voglio fare un parallelismo, Marco, con Antonio Conte, perché quando si disse quando arrivò Antonio Conte qui a Napoli, se no Antonio Conte gioca con il 3-5-2 e il suo marchio di fabbrica è il 4-3-3, lo utilizzava quando era a Bergamo, quando era all'Arezzo, quando era a Bari, non lo riproporrà mai, sono passati tanti anni, e invece lo ha riproposto. Questo che cosa vuol dire? Che nelle corde di un allenatore determinati schemi, anche se non vengono utilizzati da tanti anni, possono essere in qualche modo rispolverati. Lo farà? Non lo farà? Questo ce lo dirà solamente il campo.
2: No, io farei, sono nessuno, la mia opinione, però farei un invito, cioè nel senso, il Milan l'anno scorso aveva per baricentro, era quartultima se non erro, una cosa sì, del genere.
0: No, ma il Milan non pressava proprio, Marco, ma non pressava
2: quindi,
0: proprio.
2: Allegri, uno mi dice Allegri è più offensivo. Conte per me è Guardiola rispetto a Allegri.
0: Sono
2: due allenatori poi totalmente diversi. Poi uno è un gestore, Allegri è un gestore che organizza la squadra, punta molto sull'individualità, e poi da questa organizzazione di blocco basso difensivo.
0: Sì.
2: Conte è più un allenatore di campo.
0: Però Marco, ti chiedo di fare una riflessione che abbiamo anche fatto con Paolo. Se andiamo ad analizzare il Milan di quest'anno, no? Perché io sono d'accordo, bisogna analizzare quelle che sono le statistiche. Il Milan, in quanto a pressione alta, praticamente non l'ha mai fatta, aveva il blocco basso e non andava mai a pressare. Però se andiamo a vedere un attimo i calciatori che aveva il Milan, secondo me non era nemmeno una squadra costruita per fare questo pressing. Poi è ovvio che passare da non fare proprio pressing a farlo un pochino ce ne passa. Il Milan non lo ha fatto proprio. Però Leao non è un calciatore che ti fa pressing.
2: Il 4 forse, ma il quinto, il sesto, ma quarto, ultimo vuol dire che
0: no, esattamente, no, è totalmente rinunciato. Però io facevo un ragionamento su Leao, non è uno che fa questo pressing che si spompa per la squadra. Pulisic nemmeno. La prima punta non ce l'avevano. Modric gioca nel suo fazzoletto di terra, quindi non è secondo me nemmeno una squadra così tanto costruita per fare pressing.
2: Io voglio fare un invito, cioè nel senso, ho sentito ogni tanto qualche chiamata, io non piace a Allegri, tra virgolette,
0: certo,
2: ha fatto un'altra scelta sicuramente. Però da qui a dire, ho sentito molti tifosi in questa radio che chiamano la gente, noi vogliamo vincere con Allegri, adesso il calcio offensivo, questo è il tifoso di un ultimo, il calcio è più offensivo di Conte, oppure vinciamo con Allegri, noi vogliamo vincere.
0: Ah, ma si passa da un opposto all'altro, Marco, bravo.
2: Aspettiamo il campo e giudichiamo poi ci sta facendo.
0: No, sono d'accordo con te.
2: In un senso nell'altro, secondo me, nell'eccesso nell'altro è sbagliato. Poi è chiaro, è giugno, quindi non si gioca a calcio e si parla tanto.
0: Anche troppo qualche volta.
2: Però diciamo, prima di tutto guardiamo anche le statistiche, perché i numeri non è che non dicono nulla. Cioè,
0: no, ma i numeri ci aiutano a capire.
2: Ha fatto male e lo dobbiamo dire.
0: Assolutamente sì.
2: Speriamo che faccia meglio da tifoso del Napoli.
0: No, ma infatti l'analisi che fai, Marco, è giustissima, perché quello che dici, che Allegri negli ultimi anni ha fatto male, negli anni precedenti ha fatto non bene di più, ha fatto benissimo, ha vinto ovunque 2 finali di Champions League, eccetera eccetera. Io vado sempre, e bisogna far così, lo dobbiamo fare noi giornalisti, ma invito anche voi tifosi ovviamente a farlo, bisogna sempre contestualizzare il tutto, perché Allegri ci ha messo del suo a fare anche non bene negli ultimi anni, di certo non è stato coadiuvato da delle società che sono così diciamo così organizzate. Perché alla Juventus abbiamo visto quello che è successo, in questo momento anche Spalletti sta facendo fatica, eppure Allegri una Coppa Italia lì l'ha vinta, giocando non benissimo, è vero, ma comunque una Coppa Italia l'ha vinta. Con il Milan,
2: che Allegri stava perdendo uno scudetto con il Napoli di Sarri, che sicuramente era fortissima,
0: certo,
2: fortissimo il Napoli di Sarri, però non ci dimentichiamo che stava perdendo uno scudetto con quella squadra della Juve, Higuain,
0: certo,
2: i campioni del mondo in mezzo al campo.
0: No, era una squadra fortissima, certo che anche quel Napoli, insomma, magari come individualità forse non arrivava alla profondità di rosa, questo sicuramente, che aveva la Juventus.
2: Mi sai in difesa.
0: Esatto, però come gioco c'era proprio un abisso tra le due squadre. E poi sappiamo tutto quello che è successo a proposito poi di quella annata calcistica e extra calcistica.
2: Diciamo che di quei 5 scudetti deve essere 4.
0: Diciamo così, deve farsi perdonare in qualche modo, e non aggiungo altro.
2: Speriamo.
0: Ciao Marco, buona serata. Grazie mille a Marco. Torno subito al telefono, poi vengo a leggere i messaggi anche su WhatsApp, quindi continuate a scrivere, che poi dopo verrò a recuperare anche le vostre considerazioni. Andiamo da Alfredo, buonasera.
3: Ciao e complimenti sempre per la tua professionalità.
0: Grazie mille Alfredo, gentilissimo.
3: Allora, volevo fare una riflessione e una curiosità insieme a te.
0: Vai.
3: Allora, la riflessione, il Napoli ha ufficializzato Allegri per 3 anni, quindi sulla carta il Napoli ci crede nel progetto Allegri.
0: Certo.
3: Per 3 anni.
0: Hai utilizzato proprio la parola giusta, progetto.
3: Progetto, sì, speriamo. E sulla carta dice, speriamo che veramente se rimanere 3 anni significa che oltre al progetto ci saranno anche dei trofei, secondo
0: certo.
3: me. E poi tutto dipende da come farà bene Allegri, però io ci credo. Invito anche i tifosi di fare meno polemiche su perché Allegri non si può discutere solo sull'ultimo anno. Facendo un'altra riflessione sul mercato, allora il signor Gira, se non mi sbaglio, poi mi devi spiegare una cosa: come fa il Milan in una settimana a spendere 100 milioni di euro? Tu mi dirai la ricapitalizzazione, no?
0: No, a parte la ricapitalizzazione, il Milan negli ultimi anni è più attento al bilancio e probabilmente ha intenzione, in questo momento si parla di un'uscita di Leao per 60-70 milioni.
3: Si vanno a spendere 70 milioni per l'attaccante del nazionale del Portogallo e 30
0: certo.
3: di Gira, che è un ricatto.
0: Ha delle cessioni che ha fatto e cessioni da fare il Milan, perché non ti dimenticare che Leao è in uscita,
3: Quindi sta facendo poi non come il Napoli, sta incominciando prima ad acquistare poi
0: sì, ma come ha fatto il Napoli l'anno scorso. Il Napoli ha iniziato ad acquistare per poi cedere l'anno scorso, quindi.
3: Però io vorrei il Napoli, io sono d'accordo che come sta facendo il Napoli non deve fare come l'anno scorso. Il Napoli deve attendere. In questo momento adesso ci sarà la possibilità di vedere dei giocatori, Allegri li vedrà, e poi se gioca a 4 noi già siamo coperti. Se gioca a 4 invece il Napoli ha 5 difensori attualmente, 5 centrali. Però poi voglio dire, sembra una riflessione, basta con queste amicizie, anche qua che sento dire Lotito è amico di De Laurentiis.
0: Non hanno mai chiuso un affare insieme De Laurentiis e Lotito in realtà.
3: Magari saranno d'accordo su certe cose, ma qua l'amicizia non esiste proprio. In Napoli, come amici neanche, forse c'ha l'Udinese che ci fa però strapaga i giocatori e l'Empoli. Poi le altre squadre invece fanno le giochetti di amicizia. Levami però... per sé una curiosità, nelle regole dei mondiali sto vedendo la regola nuova che mi ha la mano sulla bocca, è una regola che verrà introdotta anche in tutti i campionati europei, questa?
0: No, probabilmente non c'è ancora il crisma dell'ufficialità, ma verrà tolta
3: perché... peccato, perché in due campionati italiani le partite finivano penso a 2-3 persone.
0: Sì, non avevi il numero giusto poi da schierare in campo.
3: No, certe squadre lo fanno proprio come mestiere, però mi dispiace questa cosa perché io non riesco a capire, è una bella regola, mettetela anche nel campionato italiano, così vediamo se scenette che non le vediamo più
0: Sì, però in questo caso non è il campionato italiano a decidere se sono le regole approvate dalla FIFA,
3: tra tutto il campionato
0: certo.
3: europeo.
0: Comunque, anzi, l'IFA.
3: Mi dispiace questa cosa perché io non riesco a capire, è una bella regola, mettetela anche nel campionato italiano, così vediamo se scenette che non le vediamo più
0: Sì, però in questo caso non è il campionato italiano a decidere se sono le regole approvate dalla FIFA,
3: tra tutto il campionato
0: certo.
3: europeo.
0: Comunque, anzi, l'IFAB più che la FIFA. Tutto questo.
3: Comunque io con

0: Piazza, per esempio Pietro scrive: buonasera, quando il Napoli molla dei calciatori per me è positivo, ricordiamo la storia di Brescianini, si può valere. Io quello che dico, il Napoli magari non prende più Mario Ghila, prima di dare un giudizio capiamo perché il Napoli non prende Ghila e chi prenderà al posto di Ghila, se prenderà qualcuno al posto di Mario Ghila. Faccio un nome giusto per dirne una: se il Napoli molla Mario Ghila o non ha reso Mario Ghila e prende per esempio Solé dell'Udinese, che a me piace tantissimo, io tra i due preferisco Solé. Quindi attendiamo nel capire quelle che saranno poi le strategie di mercato del Napoli, non ci fossilizziamo solamente su quelle che sono le trattative che poi svaniscono. Il Napoli in questo momento sta lavorando con Giovanni Manna, con Massimiliano Allegri, ovviamente con tutto il board presidenziale, con Aurelio De Laurentiis, nel cercare di costruire la rosa migliore possibile da regalare a Massimiliano Allegri, fermo restando che in questo momento la priorità del club, e lo ha detto Giovanni Manna, sono le cessioni, perché è una rosa davvero extra large e serve anche un po' di liquidità da queste cessioni. Torno al telefono, ci attende Mario. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Ciao Mario.
1: Volevo dire chi rimanesse a Napoli.
0: Chi rimane? Questa è una bella domanda, Mario. Questo è un domandone da fare al direttore sportivo Giovanni Manna. Ci sono delle certezze in questo Napoli, assolutamente. Penso a Rachmani, penso al capitano Di Lorenzo, penso allo stesso Alex Meret, nonostante entra nell'ultimo anno di contratto. Scott McTominay è una certezza di questo Napoli. Højlund, che è stato riscattato dagli azzurri, ovviamente guiderà l'attacco. Alisson Santos lo stesso, Politano. Ce ne sono tanti di giocatori. Il Napoli sta trattando anche il rinnovo di Vergara. Poi ce ne sono altri, Mario, che in questo momento hanno un po' un asterisco vicino.
1: Ho saputo che Napoli si prende a Gatti.
0: Il Napoli prende Gatti? Questo
1: Gatti,
0: onestamente,
1: della Juve.
0: Lo so, Gatti.
1: Saputo.
0: Lei ha appena saputo. Ci stai dando una bomba di mercato, Mario. Quindi il Napoli prende Gatti. Non prende più Ghila, prende Gatti. È un calciatore che è seguito da Allegri e da Giovanni Manna. Questo sì, lo possiamo confermare. Che lo prenda, poi vedremo ovviamente che cosa ci riserverà il mercato. Però Mario, tu sei sicuro il Napoli ha preso Gatti?
1: Speriamo. Un saluto a tutti i tifosi del Napoli in tutta Italia e in tutto il mondo, che mi voglia bene tutti quanti.
0: Grande Mario.
1: Mario di Aversa.
0: Ciao, grande Mario.
1: Ciao.
0: Un abbraccio al nostro Mario da Aversa. Hai già detto, Mario, il Napoli prenderà Gatti. Vedremo se avrà ragione Mario. Possiamo confermare che comunque un profilo che è seguito dal Napoli, così come tanti altri profili. Prima della pubblicità andiamo al volo da Dario. Buonasera Dario.
2: Ciao, buonasera.
0: Ciao Dario.
2: Intanto complimenti per la trasmissione, è la prima volta che riesco a chiamare e sono contentissimo.
0: Anche noi di sentirti Dario, siamo felicissimi.
2: No, solo una riflessione su Allegri, no? Perché è chiaro che dal mio punto di vista è un allenatore che potevamo prendere. Una cosa che però bisogna chiarire, che diciamo poco, quando parliamo del suo gioco, no? Lo dice sempre anche Paolo, comunque dipende dagli interpreti.
0: Certo.
2: Lui negli ultimi anni ha fatto male, ma ha fatto male perché comunque aveva delle situazioni difficili. Non abbiamo capito cosa è successo l'anno scorso al Milan, ma alla Juve ci ricordiamo gli ultimi anni cosa è successo, quindi le difficoltà che ha avuto e come è riuscito comunque a gestire situazioni veramente complicate.
0: Certo, non avendo una dirigenza solida alle spalle, a parte Manna che ritroverà qua a Napoli, poi ricordiamo anche il rapporto ai minimi termini con Cristiano Giuntoli, per esempio, alla Juventus.
2: Ma con Cristiano Giuntoli, ma con tutto il discorso che ci sono state le squalifiche del problema della Juve.
0: Ma la Juve non vince lo scudetto dai tempi di Sarri, no Dario? Quindi qualcosa vorrà dire, no?
2: No, quindi l'allenatore, oggi sentivo anche Galliani, cioè l'allenatore, tutti gli esperti comunque lo parlano chiaramente che comunque è un allenatore, uno dei migliori che c'è in giro, quindi di meglio non potevamo fare. E al Napoli troverà, indipendentemente dagli acquisti e dalle cessioni che faremo, io penso che faremo dei ritocchi, non penso che stravolgeremo la squadra. Il Napoli può fare tanti moduli grazie anche a quello che ci ha lasciato Conte, può fare il 3-5-2, il 4-4-3-3, può fare tanti moduli,
0: sì.
2: Ed è perfetto per un allenatore internazionale avere questa flessibilità. Io penso che
0: poi è un allenatore che sa sfruttare la rosa a disposizione Allegri, cioè non mette sempre gli stessi, cerca di variare, cerca di utilizzare un po' tutti gli interpreti di cui si fida. Questo

0: sicuramente è una differenza con Antonio Conte, e d'altronde l'abbiamo visto anche nel cammino europeo, quindi forse su questo è una scelta di Aurelio De Laurentiis il poter contare su un allenatore che poi va a valorizzare il prodotto che ha a disposizione.
1: Ricordiamoci anche Ancelotti. Cosa ci piacque di Ancelotti? No, è chiaro che sono stati piani un po' particolari, però io ricordo bene che fosse il primo allenatore che ci faceva giocare in diversi moduli, cioè non c'era sempre lo stesso modo di giocare.
0: Sì, è vero, è vero.
1: No, io Allegri lo vedo un po' così, nel senso che avendo i giocatori, diciamo molti giocatori, una bella rosa, con le sue idee, secondo me possiamo essere un po' più diversi, no? In funzione dell'avversario, in funzione
0: questo,
1: anche
0: sì,
1: delle partite.
0: Anzi, io me lo aspetto questo, Dario, di un Napoli che possa variare quello che è il suo vestito, il proprio abito. Poi, ovvio, un conto è variare e continuare e vincere e far bene, un conto è variare perché magari non trovi il bandolo della matassa. Quindi bisognerà capire effettivamente poi quella che sarà l'idea di partenza di Allegri, come avrà intenzione di schierare il Napoli, e poi, insomma, nel corso della stagione valuteremo ovviamente l'operato di Massimiliano Allegri.
1: Io ricordo sempre l'ultima cosa, ricordo sempre l'anno scorso, quando ci fu il problema degli infortunati che andammo nella Supercoppa, noi switchiamo dal 4-3-3 al 3-4-2-1 in un secondo, e ci fu il calcio champagne.
0: Sì.
1: Ci sono state quelle partite che sono state incredibili.
0: Non sì, le due di Supercoppa, secondo me, le migliori per qualità di gioco, le migliori di questa stagione.
1: Quindi gli interpreti che abbiamo sanno giocare in tutti i modi, almeno in questi due modi, e comunque con un allenatore esperto.
0: Certo.
1: Dobbiamo leccare i baffi.
0: Vediamo, dai, con fiducia, e poi daremo spazio al giudizio del campo.
1: Vediamo quando inizia questo campionato. Ci vuole ancora tanto tempo.
0: Esatto. Dario, ti saluto, buona serata.
1: Grazie mille, complimenti ancora.
0: Grazie mille a Dario, che ci accompagna anche al primo mini break del calcio della sera. Giusto un minuto e 17 secondi e torniamo in diretta con voi.
2: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com. Lo senti? È il suono della felicità. Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si divertono e il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
3: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
4: Infatti, ho segnato quello di Deco per non perderci neanche un'offerta.
5: Deco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio, con carta Essere Deco, Card Or, la gelateria, vaschetta da un chilo, vari gusti, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,79 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Torniamo in diretta con il calcio della sera. Un saluto a tutti voi da parte di Riccardo Catapano. Vi ricordo i numeri per mettervi in contatto con noi: lo 0815466873. Telefonate per intervenire in diretta con la nostra trasmissione, oppure scrivete i vostri messaggi al 342000100, il nostro numero di WhatsApp. E proprio su WhatsApp vado a leggere qualche messaggio. Uno su tutti, quello di Dino Brasiello, che scrive: De Bruyne ad alternarsi con Vergara, Lukaku con Højlund in un 4-2-3-1 o un 4-3-3, per me devono restare. Io sono d'accordissimo con il tuo messaggio, Dino, anche a me piacerebbe che sia Lukaku sia De Bruyne possano, ecco, mostrare ancora una volta il loro valore. Per me Lukaku lo ha già dimostrato nel primo anno, perché è stato decisivo per la conquista dello scudetto con Antonio Conte. Poi è ovvio che ha vissuto una seconda stagione complicata, l'infortunio, la scelta di non operarsi, la perdita merito ovviamente del papà che ha segnato anche umanamente un calciatore che ha fatto fatica a ritrovarsi e che adesso comunque, seppur per pochi minuti, quando entra in campo con il Belgio si sta rivelando ancora decisivo. E perché no, non pensare che possa fare lo stesso anche al Napoli? Stesso dicasi anche per Kevin De Bruyne, in una collocazione forse più idonea a lui, più al centro del progetto. Poi questo lo valuterà ovviamente Massimiliano Allegri. Io credo farebbe un po' male da amante del calcio, del bel calcio, pensare che a Napoli sia venuto un calciatore come Kevin De Bruyne, per quanto 34, adesso 35 anni, e non abbia portato nulla se non qualche sprazzo della sua classe. Quindi io mi aspetto una seconda stagione di De Bruyne qui a Napoli da protagonista. Vedremo ovviamente quelle che poi saranno le scelte di Max Allegri sul modulo. Credo anche io che si ripartirà con la difesa a 4, poi lo capirà Allegri quando potrà vedere e testare con mano la rosa degli azzurri, prima nel raduno del 15 di luglio a Castelvolturno e poi a partire dal prossimo 17 di luglio in quello di Maro, nel primo ritiro di Max Allegri sulla panchina del Napoli. Leggo anche un messaggio di Massimo Perfetto che dice: a Di Maro nel 2022 fu contestato il presidente, Spalletti dovette placare i tifosi, ma nel secondo anno di Conte dovevamo fare un grandissimo campionato dopo il mercato faraonico. Ma quando imparate? Che cosa dobbiamo imparare, Massimo? Perché non mi è chiaro. È ovvio che l'anno scorso ci si aspettava qualcosa in più dai nuovi acquisti, da alcuni dei nuovi acquisti, dico io, non da tutti, perché Højlund per me ha fatto assolutamente il suo. È ovvio che torniamo sempre su quei nomi, su Noah Lang, su Lucca, ci metto Bökema, che comunque è stato impiegato relativamente poco. Io grossi errori di Bökema, devo dire la verità, me li ricordo l'anno scorso. Cioè, se facciamo il parallelismo, ne ha fatti di più Buongiorno di Bökema l'anno scorso, quindi ci metto un asterisco anche sulla valutazione di Bökema. Su Lang e Luke effettivamente non hanno avuto, secondo me, la testa giusta per riuscire in qualche modo ad entrare nelle grazie di Antonio Conte. Ci aspettavamo qualcosa in più dal Napoli l'anno scorso, sì, però poi un conto sono le aspettative e un conto è la realtà. Hai tanti infortuni, hai praticamente mai la rosa totalmente a tua disposizione, e Antonio Conte ha fatto per me il massimo di quello che poteva ottenere sui risultati. Sulla qualità di gioco poi ne parliamo, ne continuiamo a parlare, il bel gioco, non il bel gioco, i risultatisti, eccetera eccetera. Onestamente, per me viene sempre prima il risultato, ma questo è un mio pensiero, ragazzi, potete anche non essere d'accordo. Ah, ecco, Massimo mi ha risposto, dice: mi riferivo ai tifosi che contestano a priori Allegri. Ma io contestare a priori non mi piace, non mi interessa, ma non lo posso nemmeno deontologicamente fare. Faccio il giornalista, io devo valutare quello che vedo, non quello che penso possa essere. Non facciamo mica gli indovini, quindi lo dico a prescindere. Aspettiamo l'operato di Max Allegri. Può piacere, non può piacere, la scelta del Napoli è stata fatta, e per me, dai tifosi del Napoli, mi aspetto un magari non mi piace, ma sono un tifoso del Napoli, aspetto di vedere Massimiliano Allegri, che è da oggi ufficialmente allenatore del Napoli e quindi avrà il mio supporto. Poi se le cose non dovessero andare bene, lì si può criticare, si può pensare quel che assolutamente si vuole, quindi su questo sono d'accordo. 0815466873, vi aspetto al telefono per parlare di Max Allegri, per parlare di mercato, per parlare anche del centenario del Napoli che si avvicina sempre di più, così come i ritiri, così come i primi allenamenti, le prime amichevoli. Insomma, sembra finita da una vita il campionato, ma fortunatamente la stagione sta pian pianino avvicinandosi a quella che è la ripresa. Dobbiamo aspettare giusto un altro paio di settimane, ragazzi, due settimane precise, e poi finalmente si ricomincia a fare sul serio con il ritiro. Leggo qualche altro messaggio da WhatsApp. Non è tra le mie preferenze Allegri, ma penso che tutto dipende anche dalle uscite a centrocampo, scrive Paolo. Resta Anghissà, resta De Bruyne, resta Lobo, resta Lukaku, Neres, eccetera eccetera, con Rabiot e Zeballos. Poi io sono ovviamente i calciatori che vanno in campo, ma per questo ti dico, vedi Paolo, il discorso sul Napoli di Allegri in questo momento è un'incognita un po' per tutti, perché tu mi hai nominato Anghissà, De Bruyne, Lobotka, Lukaku e già siamo a 4, Neres e siamo a 5, sono calciatori fortissimi tutti e 5, faranno parte del Napoli l'anno prossimo? Ed è ovvio che se questi cinque calciatori, non dico tutti e cinque, due di questi non dovessero far parte del Napoli, e allora ci aspettiamo poi degli acquisti ovviamente diversi. Un conto è avere questi cinque calciatori, un conto magari è dover andare a sostituire calciatori diversi. È ovvio che Mazzocchi, per fare un nome, non può essere paragonato a David Neres o Anguissa per importanza qualitativa. Attenzione, parlo di qualitativa, perché poi Mazzocchi, lo sappiamo, è un uomo spogliatoio come pochi in questo Napoli, è stato spesso anche uno che ci ha messo la faccia. Per questo dico, io sono molto curioso di capire quella che sarà l'intenzione tattica, ma non solo, di Max Allegri. Per me si riparte dalla difesa a 4 e poi capiremo se effettivamente sarà così. Però quando Giovanni Manna, il direttore sportivo del Napoli, dice in questo momento la priorità sono le cessioni, anche su questo capiremo le intenzioni del Napoli, perché un conto sono le cessioni di Lindstrom, di Kajust, il nuovo prestito di Ambrosino, magari la stessa cessione di Milinkovic-Savic. Un conto è sapere che partono i De Bruyne, i Lukaku, gli Anguissa, i Lobotka. È ovvio che lì poi il registro cambia. Quindi in questo momento anche noi insieme a voi scopriremo di volta in volta quello che sarà il progetto Napoli targato Massimiliano Allegri. Tra l'altro oggi, ragazzi, che è stato annunciato ufficialmente anche sui social, io ho visto parecchi messaggi anche di sostegno sui canali ufficiali del Napoli, quindi a me questo piace da parte dei tifosi, vale a dire piace o non piace Massimiliano Allegri, in questo momento è il nuovo allenatore del Napoli, è ufficiale e merita tutto il supporto possibile e immaginabile, anche dai calciatori diversi. Tra l'altro sono arrivati anche dei like sotto questi post del Napoli, ne abbiamo visto tipo quello di Lorenzo Lucca, uno che insomma vuole dimostrare di essere da Napoli. Mi auguro, anzi l'augurio è che possa tornare qui con la testa giusta di un calciatore maturo che vuole insomma anche caricarsi un po' la squadra sulle spalle, o quantomeno dimostrare di poter dare una mano a questa squadra, perché nel Napoli e in generale con Massimiliano Allegri non possono vincere gli individualismi, così come non vincevano con Antonio Conte, ma serve il collettivo e la qualità in mezzo al campo. Allora, le persone invece di dire la loro opinione dicono che le opinioni degli altri sono assurde, scrive Massimo, che saluto. Ma ognuno è libero di dire la sua, Massimo, ma anche di assumersi poi quelle che sono le proprie responsabilità rispetto a quello che poi viene detto. Ripeto, in questo caso, se a qualcuno non piace Allegri, io non è che posso far cambiare idea alle persone e dire no, Allegri ti deve piacere perché è il nuovo allenatore del Napoli. Io credo e do un consiglio secondo quello che è il mio di giudizio, ma non sono così folle da voler far cambiare il giudizio degli altri, anche se non combacia con il mio. Buonasera, stanno dicendo che Ghile è ormai vicino al Milan, ma è vero? Ma perché il Napoli piace perdere tempo sia sugli acquisti che le cessioni? Allora leggo anche il nome del nostro amico che non si firma, Salvatore. Allora Salvatore, il Milan è vicino a Ghila? Sì, assolutamente, ma questo che cosa vuol dire? Che l'ha soffiato al Napoli oppure il Napoli si è defilato? Questo onestamente non lo sappiamo. Il Napoli va su altri profili, è un po' la storia, potrebbe ripetersi, magari è così, magari no, di Brescianini, che si diceva il Napoli ha perso Brescianini, è andato all'Atalanta, poi il Napoli si è presentato con McTominay. Adesso non sto dicendo che il Napoli va a prendere Van Dijk perché non ha preso Mario Ghila, giusto per fare un nome, ma aspettiamo di capire quelle che sono le strategie del Napoli, perché è vero che il Napoli ha detto che vuole prima vendere prima di acquistare. Però se hai la possibilità di prendere Ghila e agli accordi, il Napoli in qualche modo poi lo blinda il calciatore. Se così non è stato, probabilmente perché il Napoli vuole virare su altri obiettivi o ha la possibilità di andare su altri obiettivi. Non è che perde tempo, il Napoli fa delle riflessioni. Poi su alcuni profili magari ci sono squadre più leste rispetto al Napoli, lo ha detto lo stesso Giovanni Manna. Su Ghila io attendo di capire quella che è la strategia del Napoli. Se non dovesse venire Ghila, e ripeto, attenzione, il Milan lo paga oltre 25 milioni, 5 milioni netti, anzi 4,5 più bonus, che arriva a 5 milioni netti a stagione per 5 anni. Ragazzi, 4,5, ma sono tantissimi da dare a Mario Ghila, che è un ottimo difensore. Io non so se questi soldi il Napoli li vuole spendere. Per me non li spende in questo momento, anzi sta trattando il rinnovo con McTominay, su quelle cifre non certo li va a dare a Mario Ghila, che potrebbe anche non essere un titolare in questo Napoli, perché in una linea 4, se ci sono Rachmani e Buongiorno, per me restano loro i titolari. Quindi prima di dare valutazioni e giudizi, direi di attendere un pochino su quelle che saranno le strategie del Napoli, visto che siamo appena al 3 di luglio ed oggi è stato ufficializzato, solo oggi, Massimiliano Allegri. Vi aspetto allo 0815 46 6873 per intervenire in diretta con la nostra trasmissione, oppure al 342 00 00100 per i vostri messaggi WhatsApp. Ne stanno arrivando tantissimi, io continuo a leggere alcune delle vostre considerazioni. C'è chi parla anche di Huijsen, lo reputo in questo momento francamente pochino fuori da quelli che sono i parametri del Napoli. Ci chiedete anche del centro sportivo, tra l'altro ne approfondiremo domani nel corso di Radio Gol del sabato anche il tema del centro sportivo e dello stadio, del rifacimento dello stadio di Armando Maradona, oppure della costruzione ex novo di un nuovo impianto. Abbiamo visto l'ex zona della Cueta, insomma nelle ultime ore qualcosa si sta muovendo. Detto questo, torniamo però al telefono, poi torno anche dai nostri amici su WhatsApp per dare la buonasera a Maurizio. Ciao Maurizio.
7: Ciao Riccardo, buonasera, tutto bene?
0: Ciao, tutto bene Maurizio.
7: Senti, no, volevo fare due considerazioni. Una, che secondo me la priorità attualmente è un laterale di fascia che potrebbe sostituire Lorenzo. Io ritengo attualmente la priorità. E poi vorrei fare una considerazione che ho poco sentito tra le varie trasmissioni, che ahimè, tutti quanti criticano Allegri, quello che ha fatto l'anno scorso, in passato, ora al Milan. Ma noi ricordiamo che i primi 8-9, le prime 8-9 di giornate, il Milan era primo, fin quando non si è intromesso nei rapporti con i calciatori un certo Ibrahimovic, che secondo me, mi prendo tutte le responsabilità del caso, tutto può fare, ma non il dirigente sportivo. È stato un buon forte calciatore, però ha...
0: è stato un calciatore fortissimo, però come dirigente effettivamente, che poi in questo momento è a commentare i mondiali, no Maurizio, tra l'altro Ibrahimovic.
7: No, ma voglio dire, ha creato molti problemi, sì, a Allegri. Quindi immagina che tu ti sei passato con i contatti con i calciatori, con tutto.
0: Poi tra l'altro Ibrahimovic non lavora nemmeno per il Milan, ma per Redbird, che tra l'altro è differente, è vero?
7: No, è un uomo degli americani, però si è intromesso troppo, è stato troppo, come dice Napoli, nella scazzetta. Quindi a un certo punto Allegri si è declinato. Quindi non diamo colpa ad un professionista, e poi vi ripeto e concludo e lascio spazio agli altri: non è giusto tutto quello che diciamo, che critichiamo, e tanti pseudo, che diciamo pseudo tifosi del Napoli e tanti scienziati, come si diceva una volta,
0: certo,
7: vogliono parlare, vogliono dire a lei, non a lei. Facciamo, amiamolo, facciamo che il nostro allenatore, facciamo, diamogli tutto l'affetto, e come mi sono già ripetuto e mi ripeterò sempre, non facciamo come Conte, l'abbiamo messo sotto terra con tutti i risultati che ci ha dato, con tutta la problematica. Però chiudo, chiudo una parentesi velocissima, ancora allo stato attuale non ho capito di chi è stata la responsabilità di tutti gli infortuni del Napoli.
0: Non ce l'hanno spiegato.
7: E forza Napoli, ha fatto gli altri.
0: Ciao, grazie, no. Grazie mille a Maurizio. Io ripeto, ma lo stiamo dicendo e sono d'accordo con Maurizio, aspettiamo, ecco, di vedere Massimiliano Allegri. Sembra che sia arrivato sulla macchina del Napoli Riccardo Catapano, che non ha esperienza, non ha mai allenato, non ha mai vinto nulla. È vero che magari negli ultimi anni non ha fatto benissimo, o meglio, secondo me ha reso al di sotto di quelle che sono le aspettative, perché Allegri porta le aspettative altissime, e già questo vuol dire qualcosa, no? Se un allenatore porta aspettative alte, vuol dire che è un allenatore importante e forte. Io ripeto, voglio vedere in campo il Napoli Allegri, io sono curiosissimo, in questo momento ho una curiosità quasi morbosa nel vedere, nel sentire Massimiliano Allegri, nel capire che idea di calcio vorrà praticare in questo Napoli. Su Ibrahimovic, è stato un calciatore straordinario, fantastico, meraviglioso, come dirigente torno al telefono a Luigi, che forse è meglio. Ciao Luigi, buonasera. Luigi, mi senti? Non lo sento, è caduto Luigi. Ragazzi, una preghiera quando ci telefonate, lo dico a tutti, se siete in radio, a sentire la radio in macchina oppure la televisione a casa, abbassate, anzi togliete proprio il volume. Ciao Luigi, eccoci.
8: Mi senti?
0: Adesso ti sento Luigi, buonasera.
8: Buonasera. Senti Catapano, mi pare?
0: Assolutamente sì, anche Riccardo se vuoi.
8: Allora, volevo dirci solo mezza parola.
0: Sì.
8: Tieni presente che io seguo il Napoli da 60 anni, ho 85 anni, non un giorno. Mi senti?
0: Certo Luigi, ti ascolto.
8: Ma mi domanda e dico, è vero che al mercato si dicono un sacco di scemente, un sacco di bugie da parte di cronisti e giornalisti, o presunti tali, che dir si voglia? Ma è mai possibile? Fino a mezzogiorno, dire il nostro, ha parlato con sé, ha parlato con questo, ha parlato con quell'altro, è scomparso chi che l'ha preso in Milano.
0: Luigi, però noi dobbiamo parlare. No, ti interrompo un attimo, perché Luigi, e noi possiamo commentare le notizie che ti diamo noi qui a Radio Kiss Kiss Napoli. Non andiamo a entrare nel merito delle notizie che ti danno gli altri. Quindi se qualcun altro ti dice che a mezzogiorno Chila è un calciatore del Napoli, tutto fatto, firmato, sicuramente domani sta qui a Napoli, non è che puoi venire a prendertela poi con noi, che non abbiamo mai detto una cosa del genere, anzi abbiamo detto che è un calciatore che piace, che il calciatore sarebbe venuto volentieri qui a Napoli, ma poi se arriva un'offerta del Milan da 5 milioni a stagione e il Milan trova un accordo con la Lazio, tra l'altro in questo momento le due società stanno ancora trattando perché non c'è un accordo ancora totale, non è che puoi venire a prendertela con noi, caro Luigi. Poi lo sai il mercato come funziona, e per questo ho detto aspettiamo di capire quelle che saranno le strategie del Napoli. Una ce l'ha rivelata Manna in questo momento: il Napoli è concentrato su quelle che sono le cessioni, ma questo non vuol dire che il Napoli non stia trattando dei calciatori. Ve l'abbiamo detto qui con il nostro direttore Walter De Maggio, ci sono calciatori che il Napoli sta trattando e che è anche vicino a chiudere, vedi Ceballos, ve ne stiamo parlando da un mese e mezzo di Ceballos, vi abbiamo parlato di Musso, vi abbiamo parlato di tanti altri profili, quindi attendiamo, siamo al 3 di luglio per capire quelle che saranno le strategie del Napoli di Max Allegri. Chiedo a Vincenzo giusto un pizzico di pazienza, un minuto, proprio un minuto esatto di pubblicità e poi torniamo con il calcio della sera.
9: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung, Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
10: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
11: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Eccoci tornati in diretta, rush finale del calcio della sera, voliamo subito al telefono, grazie per l'attesa a Vincenzo, buonasera Vincenzo.
12: Sì, ciao, buonasera a voi, complimenti per la trasmissione.
0: Grazie Vincenzo.
12: Io mi volevo accodare un po' insomma all'ultima telefonata facendo semplicemente una provocazione.
0: Vai.
12: Ma siamo sicuri che il Napoli ha bisogno di Gila? Cioè mi spiego meglio, cioè noi l'anno scorso abbiamo speso ben 35 milioni per Beuke, ma premesso che io sono un grande estimatore di Gila e come ero l'anno scorso un estimatore di Beuke,
0: certo.
12: Ma noi abbiamo una rosa bella folta, abbiamo Rafa Marin che torna dal prestito, abbiamo Marianucci che comunque dobbiamo vedere se riusciamo a valorizzarlo. Siamo veramente sicuri che sia Gila l'acquisto che serve veramente al Napoli? Con questo non sto dicendo che un centrale di difesa non serve oppure migliorare la difesa non è
0: importante. No, ma ho capito quello che dici, dicendo, la provocazione che hai fatto, anzi Vincenzo, ed è giusto.
12: Stiamo focalizzando troppo sul fatto che il Milan ha preso Gila e non abbiamo capito che se il Napoli voleva prendere Gila l'aveva già preso 15 giorni fa, probabilmente non è sicuro o probabilmente comunque le cessioni che deve fare non le ha ancora fatte.
0: No, ma allora io parto da un presupposto, Gila è un calciatore molto molto forte, via Napoli l'avrei preso ma proprio senza ombra di dubbio, quindi adesso non facciamo passare, non mi riferisco a te ovviamente Vincenzo,
12: certo.
0: Il messaggio che il Napoli ha preso Gila che Gila è scarso oppure altro,
12: no.
0: Gila è un signor difensore, un ottimo calciatore, in questo Napoli io l'avrei francamente preso. però se no arriva Gila, perché il Napoli magari non c'è, non ha voluto andare su, su Gila fino in fondo, il Milan è stato più bravo, questo francamente non lo so in questo momento, ma capiamo anche il Napoli che tipo di profilo poi andrà ad individuare, perché mia opinione personale, onestamente, ho fatto un nome a caso prima, ma giusto per, se il Napoli domani gli stessi soldi di Gila va a prendere Solé dell'Udinese, per me Solé, mio gusto personale, è più forte di Gila. E quindi io lì sarei contentissimo che il Napoli non ha più preso Gila, perché è andato su un calciatore come Solé. E quindi capiamo quelle che saranno le strategie del Napoli. Non è che se il Napoli non prende Gila, che lo ripeto ancora, fortissimo, e al Napoli lo avrei preso, non è che cade il mondo perché il Milan prende Gila e non lo prende il Napoli. Capiamo il Napoli su quale profilo poi andrà.
12: Io sono sempre dell'idea che è un po' una squadra è un po' come un piatto, no? Come un piatto da mangiare, cioè ci vogliono gli ingredienti giusti. Certo. Magari per Allegri Gila è un buon ingrediente, però si può fare la stessa minestra con un minestra è brutto perché è un piatto, non è un piatto bellissimo, però si può fare.
0: Dopo questo caldo, Vincenzo, proprio minestra, ecco, magari no.
12: Non mi viene un estivo. Lo stesso piatto, comunque, è ancora più delizioso con una.
0: Facciamo la pizza, visto che qui su quella non si.
12: La pizza è l'ingrediente migliore. Quindi io sono fiducioso. Io penso che abbiamo un'ottima rosa da svecchiare, un'ottima rosa, degli ottimi giovani che potrebbero essere valutati. Comunque Allegri è un allenatore che, per quanto per gusto personale a me non piaccia, sa il fatto suo, ha vinto comunque più di 15 trofei in carriera, quindi non è uno stolto, quindi siamo fiduciosi, non ci lamentiamo perché Gila non è arrivato, non ci lamentiamo se ove mai Calaili non dovesse arrivare, pensiamo che comunque già come 22 giocatori siamo messi abbastanza bene rispetto alle altre.
0: Che poi è una rosa che va puntellata, va ringiovanita. Certo. Se è possibile, come dice De Laurentiis, anche insomma l'abbassamento del tetto ingaggi è importante per la sostenibilità del Napoli, ma la base, io sono d'accordissimo con te, Vincenzo, è una base ottima.
12: Sì,
0: facciamo
12: i tifosi, tifiamo.
0: Ma è una base che negli ultimi 2 anni ti ha portato una scudetto, una supercoppa, 2 accessi alla Champions League, quindi insomma male non è che siamo messi.
12: Assolutamente no.
0: Poi sì, bisogna sempre puntare a migliorarsi, certo, ma questa è una rosa che, ripeto, va puntellata. E va puntellata bene con calciatori di qualità, perché a questo Napoli serve la qualità in mezzo al campo.
12: Sicuramente 3-4 innesti e siamo davvero molto competitivi, sia in Europa che in Italia. Ragazzi, grazie.
0: Grande Vincenzo, un abbraccio a te. Grazie mille a Vincenzo. Torno subito al telefono da Angelo. Buonasera, Angelo.
13: Buonasera, sono d'accordo con voi. Gila era da prendere, però purtroppo il Napoli ha fatto la sua scelta. Era uno degli attaccanti che ci poteva stare, forse di tutti che ci stavano, era, io come lo vedo io, il calcio, era il più furbo proprio. Proprio il più furbo.
0: È uno rapido, anche bello cattivo.
13: Io pure io ho giocato un pochettino a calcio, quindi un pochettino me ne sono accorto a Roma. Però non fa niente, lasciamo stare. Anzi, se viene Solé, sono ancora più contento.
0: Non sto dicendo che il Napoli sta trattando Solé, è un nome che ho fatto io in questo momento. Angelo.
13: No, diciamo. Non lo so, Abrahim del Marocco, non lo so, ho fatto un nome così.
0: Sì, ho capito.
13: Possiamo abbassare un poco il tetto ingaggio e un poco età, perché poi il Napoli, io sono convinto, va puntellato, la parola che hai detto tu, perché noi abbiamo una rosa.
0: No, la rosa è forte, va sfruttata.
13: Esatto, ci vuole forse il sostituto del capitano, il sostituto di qualcun altro, e poi se il loro direttore ci riesce ad accontentare con un po' di tecnica, con qualche calciatore un po' più tecnica, io sarei molto molto più contento.
0: Anche io vorrei vedere qualche calciatore di qualità.
13: Voglio dire una cosa a tutti questi tifosotti, io dico tifosotti perché sono anni e anni che faccio parte della...
0: Sono comunque tifosi, che hanno un'opinione diversa magari dalla nostra, ma sono tifosi del Napoli, su questo non ci piove.
13: Il fatto di criticare Allegri, ma posso dire una cosa, è antipatico, è simpatico, ma a casa mia non viene a mangiare, ma a casa tua viene a mangiare.
0: Non neanche da me, probabilmente.
13: E perciò ti dico, ma che ci interessa, se a me mi porta i risultati...
0: Ma vedi, Angelo, erano antipatici anche Spalletti e Conte, molto
13: Conte,
0: antipatici.
13: Qualcuno si è dimenticato di 2 anni fa... Io me lo ricordo bene, io sono di Ercolano, no? Io faccio il barbiere, figurati, io faccio il barbiere, quindi nel mio negozio se ne parla tanto.
0: Certo.
13: Non ce n'era uno, è giuventino,
14: è antipatico.
0: Ma infatti, Angelo, lo sai che quando le stagioni nascono così, un po' sotto traccia, un po' con la piazza malcontenta, non mi far dire altro, che magari c'è qualcuno scaramantico in ascolto, immagino pure più di qualcuno.
14: Sai che dico, Maurizio? In Spagna fanno la manita, mi farebbe piacere pure a me, Maurizio.
0: Sempre Riccardo, però va bene. Anche Maurizio è un bel nome.
14: Ma Riccardo, ti farebbe piacere la manita o no? Senza dire niente, la manita.
0: Magari facciamo così, Angelo. Noi poi non diciamo niente, ci risentiamo a fine campionato.
14: Ti ho detto solo la manita. Forza Napoli.
0: Ciao Angelo.
14: Buon'estate.
0: Grazie mille. Grazie al nostro simpaticissimo Angelo. Torno subito al telefono, vado da Gianfranco. Buonasera Gianfranco.
15: Buonasera, Forza Napoli innanzitutto.
0: Ciao Gianfranco.
15: Allora, due considerazioni. La prima, noi ci stiamo preoccupando troppo di quello che fanno i milanesi, però poi ci siamo dimenticati di fare una richiesta alla procura rispetto a quelle che sono le indagini sulle curve, i tifosi, lo stadio, il settore finanziario. Quindi inviterei tutti quanti, come premessa, a ricordare questa cosa tutti i giorni. La seconda considerazione è che ci siamo lamentati di Conte prima, a cui è stato scippato uno scudetto visto gli errori arbitrali dello scorso campionato, e adesso ci stiamo lamentando di un signor allenatore. E stiamo ragionando su un mercato che parte, non parte. Qualcuno mi ha insegnato da piccolo che quando c'è il mondiale di solito le operazioni di mercato non si fanno, perché si attendono tutti quanti, sono alla ricerca di calciatori che normalmente non trovano. Quindi il fatto di fare titoloni su abbiamo perso, abbiamo cercato, non abbiamo cercato, lascia il tempo che trova.
0: Sì.
15: Noi dovremmo focalizzarci su quella che è la rosa, su quello che è il valore della nostra rosa, considerando che l'anno scorso, nello stesso periodo, avevamo fatto un mercato da 10. Quindi non è detto che quelli che sono i calciatori che hanno espresso...
0: Sempre sulla carta, Gianfranco, questi sono voti che poi vengono dati un po'
15: è proprio
0: per parlare, mettiamola così.
15: Avevamo preso uno dei migliori difensori della Serie A, il buon Buchema, che come al solito al primo anno a Napoli si soffre e si va in difficoltà, perché la piazza è una piazza particolare, non è come quella di Bologna. Adesso facciamo il ragionamento su Gila, che è un buon marcatore, ma non è tutto questo calciatore che sposta gli equilibri. Quindi direi di tenere i piedi per terra.
0: Non ti fasci la testa perché non viene Gila, mi sembra di capire.
15: Assolutamente, ma tra le altre cose, tra il numero dei calciatori che ho in difesa, credo che i miei siano al livello di Gila.
0: Io penso che in una linea 4 partono di nuovo titolari Rachmani e Buongiorno. Sperando che Buongiorno, tra l'altro, è tra quelli che deve cambiare marcia, perché nell'ultima stagione.
15: Ma non solo, però avendo un allenatore che sfrutta il pieno la rosa, certo, avendo un allenatore che fa le rotazioni, avendo un allenatore che ha una visione di gioco diversa da quella che è stata impostata l'anno scorso, potremmo ritrovare calciatori che l'anno scorso non sono stati valorizzati.
0: Certo, ma io per questo parlo di grande curiosità nel capire l'idea di Allegri.
15: Dobbiamo stare tranquilli come tutti gli anni, dobbiamo confidare nel nostro presidente che ci ha sempre messo nella condizione di giocare ad altissimi livelli, dobbiamo
0: assolutamente
15: dare che il campionato che abbiamo perso l'anno scorso l'abbiamo perso non per gli infortuni, non per Conte, ma per quelli che sono stati i torti arbitrali.
0: Io rispetto la tua idea, Gianfranco, come sempre, è un'idea diversa. Io credo che l'anno scorso gli arbitri abbiano davvero scontentato un po' tutti. Io rendo onore all'Inter l'anno scorso. Io credo che l'Inter, al netto di tutto, è stata più forte del Napoli l'anno scorso.
15: Non sono d'accordo con te, sai.
0: Ma ci mancherebbe, Gianfranco, figurati.
15: Ti ricordo anche un episodio, ed è quello più bello, che è il ritorno da quella che è stata la sconfitta a Bologna nel 3-0. Noi abbiamo messo in fila un po' di squadre,
0: sì,
15: tra queste Roma e Atalanta, e qualcuno si è iniziato a preoccupare, e da quel momento in poi sono capitate cose stranissime. Ma veramente cose stranissime.
0: Io ripeto, Gianfranco.
15: Confido in quella che è la storia e il racconto che dobbiamo fare. Allora, noi da tifosi del Napoli dobbiamo ricordare che la Procura di Milano deve lavorare, lo dovremmo raccontare tutti i giorni. Noi da tifosi del Napoli dobbiamo chiedere al buon Malagò di accendere i riflettori su quello che è il fair play finanziario e di chiederci come fa il Milan a spendere 70 milioni per un attaccante che ne vale 30. Noi questo dovremmo dire in premessa e poi possiamo fare tutte le analisi di questo mondo, perché altrimenti continuiamo a fare quello che vogliono gli altri, parliamo del nulla, parliamo del fatto che le altre drogano il campionato e noi siamo qui e ci lamentiamo di quelle che sono le cose che non possiamo gestire.
0: No, noi dobbiamo parlare delle cose che il Napoli può gestire, poi bisogna, bisogna parlare anche di questo, se ci sono, insomma, la procura ha delle carte in mano. L'importante, caro Gianfranco,
15: dobbiamo ricordare tutti i giorni.
0: No, ma tu sei liberissimo nella maniera più assoluta di farlo. Come vedi, noi qui vi diamo spazio abbondantemente nel corso della giornata.
15: Io veramente ti ringrazio, perché l'ultima volta che mi è capitato di prendere la linea con Paolo Del Genio mi è capitato qualcosa di strano, però
0: no, vabbè, questo sicuramente no, ma figurati, Paolo fa questo da una vita, ascolta tutti, parla con tutti, quindi magari non so se sarà successo qualcosa di...
15: sarà stato con me che due volte è caduta la linea.
0: No Gianfranco, non mettiamo sospetti, noi qua lo sapete, insomma, voi siete a casa qui.
15: Nessun sospetto, assolutamente, quindi vai. Che non ci sono le prove, i sospetti lasciano,
0: ma assolutamente andiamo oltre, come vedi, insomma, la vostra opinione fin quando è detta con grande correttezza, eleganza ed educazione, come vedete qui le porte di Kiss Napoli sono sempre aperte per voi. Gianfranco, siamo in chiusura però di trasmissione, ti saluto e ti ringrazio.
15: Grazie mille. Grazie, forza Napoli, e io ero tra quelli che faceva gli scongiuri.
0: Ok, perfetto, ci siamo capiti. Grazie mille a Gianfranco. Buonasera a te. Termina qui il calcio della sera, che torna la settimana prossima, lunedì dalle 19 alle ore 20. Mercoledì prossimo ritroveremo anche il nostro bomber Emanuele Calaiò. Grazie a Nello Iorio in regia e a Ciro Froio con lui, che saluto e ringrazio. Da Riccardo Catapano è tutto. L'augurio di una buona serata sulle frequenze di Radio Kiss Napoli.
16: Save the date. Il pipistrello dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 solo su Kiss Napoli.

0: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
1: Una serata di stelle per Puppi, 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
0: Non puoi mancare.
2: La tavola perfetta per una birra Moretti.
3: Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
4: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi!

0: Esperto, Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme, uscita autostrada a Caserta Sud.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
1: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Furla, Adidas e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
2: Non è estate senza...
3: mare, tranquillità.
2: Le cene all'aperto.
3: Le angurie freschissime.
2: E le infradito?
3: Ma la cosa che proprio non può mancare...
2: è il sole.
3: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
2: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
3: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io.

0: quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Save the Date, il bar dello sport. Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
1: Lo senti? È il suono della felicità. Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si divertono. Il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
2: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi!

0: 600. Lello e Rocco Grandi Firme. Uno showroom mai visto prima. A prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche, amici, oggi per tutti voi che siete sintonizzati sul 76 del digitale terrestre c'è un gioco, indovina il bello, perché avendo messo entrambi una camicia blu e avendo entrambi le maniche leggermente arrotolate, dubito che riusciate a decidere chi è più bello e soprattutto a capire chi tra i due è rotale verde. Che c'è, non ti va bene adesso?
1: Sono il classico amante insospettabile. Perché appunto, se dicono a vostro marito quello è l'amante di tua moglie, tu dici ma chi kill? Accanto a lui Marco Pesacane e sul desktop del computer abbiamo la fotografia di Ivano Petagna.
0: Eccolo qua, facciamolo vedere.
1: Questo è Ivano Petagna, benissimo, vai.
0: Bene così. Allora, bella roba, perché sto strunzo io? Vigliotti, incredibile, detto bellissimo. Fatto, comunque, Vigliotti, volevo dirti questa cosa. Siamo pronti per iniziare, cari amici, care amiche, che Yes and Kiss, ovviamente, ricco di notizie per queste due ore. Ma
1: Allegri è ufficiale.
0: Posso dire una cosa?
1: Ci voleva Vigliotti. Ma capisci solo chi è Allegri.
0: Vigliotti, ti prego, testimonia che io un attimo fa che ti ho chiesto, ma quando si ufficializza Allegri? E il presidente mi ha accontentato.
1: Attualmente è stato ufficializzato Allegri. Grazie, sapevo, ma sapete come.
0: Vabbè, mancava il famoso tweet, l'ufficialità di De Laurentiis. Iniziamo il programma, c'è un po' di musica, vamos.
1: Ma chi è Allegri?
0: Ma chi è? Il nuovo allenatore del Napoli.
1: L'allenatore.
0: È andato via Conte, adesso c'è Massimiliano Allegri.
1: Ma chi è Conte? Presidente del Consiglio. Puro Palloni,
0: mai 25 Antonio Conte, Conte, non Giuseppe Conte. Non fare confusione con il tuo soldo, ma nessun parente.
1: Capimmi calcio qui sul 7-6.

0: Buongiorno Rosario, in tema calcistico.
1: Sì.
0: O red card, cos'è?
1: Il red carpet, cioè il tappeto.
2: No, il red card.
1: Sarà red e russo. Card è la carta, credo, una carta russa. Credo. Sarà una carta russa.
2: È l'estratto,
1: carta russa.
2: È l'estratto conto del
1: l'estratto
2: tuo bonifico.
1: Conto mio. L'estratto conto mio. La carta russa, credo.
2: È il cartellino rosso.
1: Ah, vabbè.
2: Espulsione, no? Se sarà
1: perché
2: quello.
1: Lo chiamano red card?
2: Perché si stanno giocando i mondiali di calcio negli Stati Uniti d'America, tra le altre cose, probabilmente
1: e
2: lo chiamano.
1: Chi c'è? Si chiamavano in Turchia, poi li chiamavamo turco.
2: Lo imparavi a dirlo in turco.
1: India, si chiamava indiano, no?
2: Lo imparavi a dirlo in indiano.
1: In spagnolo, poi imparavamo in spagnolo, ma non mi. Va bene,
2: ma ricordiamolo perché signor, o russo.
1: Non mi merda.
2: Ecco qua, giusto qua.
1: Allora, signore, signori, notizia di servizio, celleri.
2: Prego.
1: Andavo
2: hai detto una parola,
1: Cellere.
2: Ah, Cellere.
1: Appena l'altro, non so se vi ricordate, qualche settimana fa si ingolfò tutto a Via Marina perché praticamente si buttavano nella corsia preferenziale. Allora
2: Pappine.
1: Il comune si è indignato, qualcuno sul comune ha detto basta questa cosa, ma mettere le telecamere. Infatti Napoli, montate le telecamere. Aspetta, che è bella. Napoli, montate le telecamere a Via Marina.
2: Oh.
1: Ah. Multe 83 euro a chi passa sulle corsie
2: riservate
1: e anche le targhe polacche. Pure se tieni una targa polacca, vieni multato. La sanzione sarà di 83 euro che scende fino a 58,10 se la paghi entro i 5 giorni. Colpite anche l'auto con targa polacca, l'installazione dei 5 varchi telematici anticipata da Fanpage è partita il primo, quindi mercoledì 1 luglio, sarà ultimata entro l'estate.
2: Ci vuole te.
1: Quando finisce l'estate?
2: Ad agosto, settembre.
1: No, quando finisce l'estate. Entro l'estate, quindi scialate che. Fino all'estate.
2: Diciamo che se vi acchiappano anche senza telecamera, il cuore così ve lo fanno, Che diciamo che da quando saranno attive le telecamere?
1: 83 euro, ma mo scialate fino a fine estate, vai.
2: Ma ti sembra un consiglio da dare tu che fai servizio pubblico su una radio? Cioè, allora, dici le telecamere, però per nel frattempo andare. Ma che cos'è?
1: Diciamo così, ci dividiamo le cose. Tu sei quindi là legalitario e quelli là illegalitario.
2: Ma
1: insomma, esistono proprio. Le nuove telecamere, dice l'assessore, le nuove telecamere su Via Marina, spiega a Fanpage Edoardo Cosenza, assessore dei trasporti, diciamo l'assessore dei trasporti del comune, certo, di Napoli, saranno collegate al lavoro completato, però il sistema automatico li riconoscerà automaticamente, non ci sarà un operatore là che dice ah è passato Pisacana, ah è passato Fabia,
2: come quelle per la ZTL,
1: sarà automatico, leggerà le targhe e passeranno direttamente come a ZTL.
2: E arriva la multa.
1: Però scialate perché ci sta ancora un altro po' di tempo. Però già quel canza convention si fornisce, prima o poi finirà. Questa è la prima notizia. Seconda notizia.
2: Spiega
1: poi
2: come arrivano anche le multe a quelli con la targa polacca, perché tu lo sai, lo disse pure un amico, che ci sono quelli lì con le targhe polacche che un po' in barba alle regole col fatto che dice vabbè tanto la multa non mi arriva, io piglio e passo. Invece chi passerà con la targa polacca arriverà comunque la multa perché viene mandato attraverso il registro delle multe estere, quindi viene direttamente a chi è come dire l'autista di quella targa, quindi non arriva alla società di noleggio, arriva direttamente a te che ha intestato la macchina alle targhe estere qua che circolano.
1: Sarà pure a me, funziona così, tengo la macchina affittata, la targa, la multa arrivi direttamente a me.
2: Succede anche con me.
1: Che buffa, ne tengo manco polacca. Orietta Berti, parliamo di Orietta Berti. Orietta Berti rilascia questa intervista a Leggo, questa intervista dice la, oggi parliamo di suocere, che dice Orietta Berti, come suocera non metto mai bocca, De Martino ci sa fare, De Martino... Ha detto Retta Berti, De Martini ci sa fare.
2: Ma non sta parlando di te, sta parlando di quello vero.
3: Stefano, ciao, ti confermo che ci vediamo in piazza lì ad Altro Annunziata, grazie.
1: Allora, come suocera non metto mai bocca, De Martino ci sa fare, ma a Sanremo dico di no, non andrà a Sanremo, sarà una perdita. Il gin tonic, da quando l'ho scoperto, lo bevo, non bevo più champagne.
2: Ah, va da gin tonico, detta Berti.
1: Sì, prima beveva champagne, poi insomma mo si è fermata. Ma che suocera è Orietta Berti, dice il giornalista, di quelle vecchie stampo invadenti, dice lei. Dice lei, ma no, sono sempre in giro io gin tonic.
2: Sai, non ci pensa.
1: Sono sempre in giro per lavoro, non metto mai bocca nelle loro cose. Adesso i ragazzi sono partiti in crociera per una luna di miele, gliel'avevo suggerita io.
2: Ecco qua. Allora la mette bocca.
1: Il Cristiano, se si sapesse, ce la suggeritesse, voglio so, ce l'ha Orietta Berti, andiamo in crociera, a me voglio i ma suggerire. Cioè, vai in crociera. Signore di soldi, per mio suocero Franco, suggerisce, elargisci, bonifica.
2: Ecco, suggerisci con bonifico.
1: Esatto, perché è una vacanza bellissima, la suggerita. Certo, adesso con le bambine al seguito sarà più faticoso, dovranno stare con gli occhi aperti per fare qualcosa. Ah, giustamente, allora, che i bambini in da cabine,
2: oppure i bambini si perdono sulla
1: Apollo. Come si fa? Dice nelle veste di nonna di Olivia, che è del 2019, è Ottavia. Uno si chiama Olivia, un'altra Ottavia.
2: Le nipoti?
1: Sarà l'ottava.
2: Ma si chiama, ci hai fatto caso?
1: Settemia sarebbe Settemia.
2: Come hai detto che si chiamano?
1: Olivia e Ottavia.
2: I figli si chiamano Omar e Otis, il marito Svaldo, ma è fatto apposta che sono tutti con la O.
1: Non
2: Orietta Berti, cioè sono tutti con la O praticamente.
1: Ascoltano le sue canzoni, dice l'intervista, che nel 2019 se mette canzone Orietta Berti.
2: Beh, certo
1: che le ascolto, dice Orietta. Anzi, quando devo memorizzare i testi, senti come fa. Lei deve memorizzare i testi, le faccio ascoltare prima loro.
2: E poi?
1: Voglio capire, cioè che significa? Vabbè, le racconto una cosa buffa. Una compagna di scuola di Olivia un giorno ha detto a sua nonna: nonna, perché non canti come la nonna Olivia? Di Olivia? Così vai anche tu in televisione. Ci siamo fatti una risata pazzesca. I bambini sanno essere deliziosi. Quindi sia ciambara una cosa a memoria.
2: Ha fatto schiattare un corpo, non creatura là.
1: Sia ciambara una cosa a memoria, la faccio sentire a mio nipote. Mio nipote la sente e io la imparo a memoria.
2: Ci per osmosi, pronto?
1: Ecco, la domanda sarebbe questa: ma le vostre suocere, ecco, tua suocera com'è? Pesa cane?
2: No, tranquillissimo.
1: Ciao, sia cara, come si chiama?
2: Mariolina, ciao,
1: Mariolina. Ciao Ugo, pronto?
4: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a lei, ciao.
4: Ragazzi, finalmente mercoledì discuto la mia tesi.
1: Oh, ragazzi, ciao. Ricordiamo per chi non sa la storia tua, tu sei un uomo di
4: 44 anni.
1: 44 anni e sei laureato, sì.
4: Sì, bravo. Per avere un futuro migliore.
1: Bravo.
4: Ragazzi, io volevo solo un in bocca al lupo.
1: Non è mai tardi.
4: No, ma io nei ringraziamenti alla fine ho scritto proprio giusto due paroline nel dire: se non provi non saprai mai, quindi alla fine provateci, pure se è un sogno piccolino, iniziate, coltivatelo, credetemi.
2: L'hai un po' scopiazzata da una famosa patatina in commercio.
4: Sì, no, diciamo che è un po' diversa, nel senso che certo. Io l'ho riassunta adesso, però ha una frase un po' più lunga. E dico sempre: voi correteci dietro pure quando vi dicono no. Io poi ho messo nei ringraziamenti anche voi, se riesco,
1: quello che dico io quando faccio repeto: e voi correteci dietro.
2: Ecco, allora, perché sembra Forrest Gump, e quando corre Rosario c'ha tutta la gente.
1: Manca un chilo.
4: Ragazzi, vi voglio bene e poi vi invito a fare un giro insieme ad Orietta Berti, cioè con quello che bevi Orietta Berti offro io.
2: Senti, ma dici il nome della tesi, così il titolo in anteprima.
1: Fatto, sì.
4: Allora, in effetti io ho fatto un programma con una casa automobilistica.
2: Okay.
4: Per quanto riguarda un cambio, non posso andare oltre perché comunque mi va un po' a, come si dice, a the short term. Diciamo, potrei avere già un primo contratto, seppure di stagista, però è un qualcosa già di buono. È una formazione su un nuovo cambio elettronico magnetico che presenterà fra qualche anno.
1: Ricordiamo che tu stai facendo ingegneria,
4: Sì, ingegneria, come meccanica. E quindi, ragazzi, io vi voglio bene.
1: Ciao, Genie.
4: Questo mercoledì e vi offro quello che volete da bere quando volete. Un bacione.
1: Ti aspettiamo. Ciao,
2: un amico, un abbraccio.
1: Vai, canzoncino.

0: Rosario, Marco, buongiorno, sono Paolo Labruzzo. Viaggio sempre in te, la su c'è una stella, la su c'è una stella. Perché? Perché sei andata a mirare da lontano, vai tu.
1: Sono d'accordo su questa cosa, la suocera può essere brava quando vuoi tu, ma deve stare lontano, come il suocero. Tutti quanti.
2: Perché?
1: Anzi, il suocero è vicino, Franco, stendi il carne me. Roppa ti venga a pigliare a casa, ti venga a pigliare.
2: Allora c'è il nostro amico Carlo il ciclista che oggi ci saluta da San Martino, Valle Caudina.
1: Mamma mia.
2: Ragazzi, questo pedala.
1: Da Nola.
2: Questo prima o poi si ritroverà a Torino o giù di lì. Allora 081 546 6873, ma anche 342 00 00 100. Abbiamo questa doppietta in prima ora, ovvero telecamere intelligenti montate sul via Marina, non sono ancora ufficialmente in
1: potete ancora
2: funzione.
1: Passare perché non
2: però
1: non
2: insomma la
1: come
2: notizia.
1: Lei non potete passare, però potete passare perché
2: guarda, sai come si fa in questi casi, iniziamo ad abituarci, evitiamo, iniziamo a evitare in modo tale che ci abituiamo a non andare lì, perché la multa arriva in via diretta e immediata, e mentre invece poi le suocere, stando a quello che racconta Orietta Berti da suocera, che lei si definisce, poi si sta parlando sempre che i figli e con le mogli da figli per sapere realmente, no? Perché poi ognuno può dire, ma io so così, però poi
1: provi, capito?
2: Non ho capito questo, giusto con la mano, che sì.
1: Agnuro che provi.
2: Prego?
1: È diversa dalla
2: proia,
1: ma Roma, come sei ignorante?
2: Ma io sono ignorante.
1: E se sei ignorante, che c'entra? Non siamo parli
2: alla traduzione di che cos'è proia? No?
1: Da porgere.
2: Ah, porgere.
0: Okay. Ragazzi, Emilio da Palma Campana, io vado d'accordo con mia suocera. Sapete perché? Naviga Mario.
1: Lui.
0: Sto sembrando su, e sto sembrando mi.
2: Anche questo.
1: Fateci sapere 081 546 6873, le linee sono libere, prego. Parte.
2: Allora, poi vediamo ancora qualche altro messaggio, ragazzi. Ma Franchini che fine ha fatto? È un po' che non chiama effettivamente, ci mancano un po' le sue canzoni. L'ha copiata anche da Cannavacciuolo quando dice: non sai cosa ti perdi.
1: Non sai cosa ti perdi.
2: Poi
1: registrato,
2: Ma la multa per la targa polacca arriva in Polonia? Eh no, perché la targa in questo caso è registrata comunque al registro delle targhe estere, e quindi ti arriva direttamente anche a te. Se non ti lauri non sai cosa ti perdi.
1: Lauri.
2: Vabbè ragazzi, succede, sono strafalcioni che capitano. 081 546 6873 se volete dire la vostra, ricordiamolo, è ufficiale, l'abbiamo detto proprio in apertura, il Max Allegri, nuovo allenatore del Napoli, lo ha detto De Laurentiis, quindi ormai è ufficiale e confermato.
3: Che non si parla mai male delle suocere e dei suoceri, perché ogni 20 anni si diventa suocero e suocera, e poi sono anche i nostri genitori suoceri.
2: Eh beh, certo.
1: No, sono i genitori di tua moglie, non sono i tuoi genitori, non lo so.
2: Cioè, i miei genitori sono suoceri a Sofia, i genitori di Sofia sono, cioè, nel senso, come dire che quando tu vai a criticare un suocero, anche tu hai dal lato tuo un parente che è a sua volta suocero e che quindi...
1: No, sono i genitori di tua moglie, non sono i tuoi genitori, non lo so.
2: Cioè, i miei genitori sono suoceri a Sofia, i genitori di Sofia sono, cioè, nel senso, come dire che quando tu vai a criticare un suocero, anche tu hai dal lato tuo un parente che è a sua volta suocero e che quindi può essere potenzialmente criticabile.

0: troppa cosa, fatti spiegare.
1: Ma ancora il dito sulla mensola, ma che è?
0: Come mettere la roba in due frigorifero, se lo cucina, se non cucina, se lo lava, se non lava, se lo fa, capo, se fosse veramente un compito della moglie fare queste cose qua, si è fatta lavatrice, si spanno i panni, cose. Poi ci sta l'impresa.
2: Buongiorno,
0: parte.
2: Io posso unire due discorsi insieme, perché mia suocera è con una telecamera di sicurezza fa Pia Marina. Oh, non le sfugge niente, niente. Ha da guardare, da sapere tu cosa.
0: Eppure questa qua, poi c'è la suocera di lei che tra la sindifatta economica, arruinata, arruinata,
1: ah, la fatica, guadagni bene,
0: figlie, no, tu le mannate, non le mannate, entra in queste cose che non competono poi. E si litiga, sai, sono pure su coppie che si dividono per colpa dei suoi.
1: Voglio,
0: vabbè, sì. Ci fermiamo un attimino, pubblicità e torniamo, vai.

0: merito un po' alle telecamere di sicurezza e soprattutto alle suocere. Sentiamo.
1: Buongiorno Marco e Rosario. L'amico ha ragione, le suocere sono genitori anche loro, no? Però questa volta non capisco. La suocera è una mamma. Perché a volte si comportano come suocere? Non l'ho mai capito.
2: Ah già, non potremmo parlare malamente di nessuno, perché tu quando sei mio socio, tu quando sei mio figlio, tu quando sei mio compagno, tu quando sei mio cugino. Potremmo parlare perché tu quando sei mio, hai fatto la stessa maniera.
3: Una volta che era acciaffata, gli ora ero un laburato che era la chiave.
0: Ecco qua.
3: Sono rimasta sola, meglio così.
4: Buongiorno cuccioli, comunque mia socia è una cosa incredibile, qualsiasi cosa tiene a mano e se ci serve, per la serie non vorrei mai che stai facendo pipì che ci serve un bisogno.
5: Oh, scusate, sto sempre parlando all'Abruzzo, ah che sorte che tengo, ma ci ha mandato un messaggio, mia moglie sta a Napoli, sapete che mo sta tornando, si porta la mamma a casa mia, madonna mia, chissà quanto ore si può stare, ci passate qua e mi...
0: è bello proprio questo messaggio, dice mia suocera non fa niente ma rompe proprio perché a lei tutto è concesso, subito lo devi fare e non fa un piacere senza che poi te lo rinfaccia, è pesantissima.
6: Secondo me è un carattere che teniamo noi, no?
0: Sì.
6: La mia suocera che è un dolcione proprio, un pezzo di pananza, la mai sfruzzato, fa tra sì di cose nostre perché lui rifugge dalle cose, sai, non vuole essere invadente. E poi ci sta proprio che è invadente, proprio un fatto di carattere. Vabbè.
0: Beh, secondo me c'è anche poi una cosa di controllo, cioè è un modo che hanno poi questi genitori di non lasciare realmente i figli spiccare il volo, nel senso che io sono tuo suocero, voglio che tu faccia le cose come le penso io, perché io penso che questo sia il modo migliore, perché io sono più grande, c'ho più esperienza, guarda che poi è così, però poi tu magari facendo così non lasci che i figli poi vivano le loro vite, commettendo anche i loro errori.
6: Cioè io voglio sbagliare, no?
0: Lo so.
6: Tu fai una cosa, vuoi sbagliare tu, no? Che ti consigli? Sbagli, però hai sbagliato a pensare.
7: Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao. Uno ride e scherza, ma la suocera è la persona più invadente che esiste. Quando poi sono quella... loro sono quelle generazioni che sono scappate di casa per farsi le loro famiglie, fatte a loro, non ha saputo niente. Cioè io sono privo di fare una litigata in famiglia, in casa mia, da 6 mesi. Non è che vanno sporchi, si lavano in famiglia. È stupido, nessuno da sé niente. Vabbè, ma la colpa è sempre della compagna.
6: Questo sì. Questo è vero, questo è deleterio, e questo vi porta a distruggere la coppia. Il fatto che voi discutete fra di voi, la suocera tra smise e piglia parte la figlia, perché poi contro la figlia non ce va mai, no? Amore di...
0: Ah, però vedi, dice...
6: È sempre
0: nella parte femminile. Finale, nella parte finale dice bene, dice però è lei che glielo permette, questo è un modo per avere un'arma in più. Perché poi è già è difficile a volte discutere con uno.
6: La mamma, perché quella è la figlia. Cioè, comunque tu non avevo bene a mamma.
0: Certo.
6: Sì, mamma ti dice una cosa. È cattiva tua mamma se ti mette contro tua moglie.
0: Diciamo che la saggezza di una suocera o di un suocero dovrebbe far sì che una volta tirata in ballo, se proprio che dici qualcosa, cerchi di equilibrare, no?
6: Se conoscete la mamma di Pesacane, dite, ma chi sarò è asciutto? Ma come è asciutto? Ma come si è asciutto?
0: Mamma!
6: Ma come si è asciutto? Ma ci è passata una mezza giornata vicino, ma non si è asciutto?
0: Vicino a chi è passato?
6: Boh, parlando, che può essere una mamma della mia, figura. No, la mamma era mia, no, però. Eppure,
0: ma una zia sicuramente.
6: Ma neanche mi faceva 10 anni, no, non mi poteva fare. Però
0: c'è 68 anni.
6: Mi faceva 18, tengo 54. Che ho 50
0: no, anni, forse un po' troppo. Sì, forse troppo, più una troppo. Zia. Pronto?
6: Pronto?
8: No, ciao ragazzi.
0: Ciao caro. Ciao.
8: Sono Francesco.
0: Ciao,
8: a costo perché sono in macchina. Ho seguito la vostra trasmissione, no? Si può, come sempre.
0: Sì, grazie.
8: Invece della suocera, intendo mettere la figlia tra il marito e la moglie, è la stessa cosa?
6: Non ho capito.
0: Lui dice se un figlio si mette in mezzo a una discussione tra due suoceri è la stessa cosa.
8: No, tra marito,
6: tuo cognato si mette in mezzo, insomma. O un figlio.
8: No, il figlio si mette.
6: Ah, è un figlio, no, un figlio fa parte della famiglia.
8: Un figlio e figlio fa parte della famiglia, è la stessa cosa, cioè, non c'entra, ho sbagliato l'argomento.
6: Di un'altra, cioè non è il figlio della tua compagna?
8: No, è mio figlio, è mio figlio.
0: E che ha fatto tuo figlio?
8: Sto discutendo con mia moglie. si intromette e prende le parti della madre, no?
0: Ah, ok.
8: Sì. È normale, la stessa cosa.
6: Ma guarda, mi succede la stessa cosa a me, io ci sembro tutto. Cioè, come va che
8: è
6: come.
8: Allora, vabbè, allora ecco, siamo sulla stessa
6: cosa. Sa niente la stessa cosa. A me qualsiasi cosa ci sta, c'è tutto. Cioè, non.
8: Allora siamo in buona compagnia.
6: Sì, sì, sì, sì.
0: Però poi bisognerebbe effettivamente verificare con un giudice terzo o quarto, addirittura effettivamente, se poi la ragione c'è o non c'è.
6: Non c'è giustizia. In famiglia non c'è giustizia. Comunque, la stessa situazione, pure la stessa cosa.
0: Ma ci puoi fare un esempio di discussione, così giusto per capire i margini?
8: No, se io sto discutendo con mia moglie, no? Di sì. Qualsiasi argomento, e si intromette il figlio e dà le ragioni alla moglie, alla mamma, giustamente io perdo in partenza, perché sono due contro uno, non posso fare niente di più.
6: Solidarietà, fratello, vieni, facciamo un club.
0: Teoricamente, se tu hai la ragione realmente dalla tua, dovresti avere quella capacità comunicativa di far capire a entrambi quali sono le tue ragioni.
6: Non tiene esperienza,
8: ho capito, faccio prima formare il club.
6: Okay? No, esperienza, ce l'ha piccolo, è bimbo, non.
0: Certo.
8: No, giustamente.
0: Ma quanti anni ha il figlio?
8: Ha fatto da pochi mesi 18 anni.
0: C'ha anche modo di dire, c'ha voglia anche di dire. Va bene, ragazzi, torniamo.
6: Allora, mia, avessi avuto un pack, proprio un bacio muro in basso rilievo, capito? Dici, ma voglio una rossa, sta c'era un basso rilievo vicino a noi. Oggi non è così.
0: Every Lavigne è complicato.

0: Yes, I know Kiss Kiss.
1: I vostri WhatsApp.
2: Ragazzi, buongiorno, Sasi dal Fugone e Rione Jescal. Allora, i miei suoceri stanno a Magellino, in viaggio di non danno fastidio e niente. All'amore di Dio, facciami tutti per loro. Mia mamma e mio padre, se pure loro sono tranquilli e cose, però quando mi litigo con mia moglie, mia mamma e mio padre, tutto quanto vengono a me.
3: Ragazzi, buongiorno, Alfonso D'Anzio. Ma il discorso veramente molto toccante per me. E che vi posso dire che sia dalla parte mia che quella di mia moglie non ci vediamo e non ci sentiamo. Io a maggior ragione nemmeno con i miei genitori mi parlo. Eppure viviamo a 10 km più o meno vicini e sono 2 anni che non ci vediamo e non ci sentiamo.
4: Secondo voi mia suocera a me per chi mi ha preso? Io ho dei locali a Casoria e io ho dato le fotocopie delle chiavi di questi locali, perché non si sa mai, io li perdo, lei c'ha le copie di riserva.
5: Ah, le copie.
4: E li ho trovati dopo qualche mese pieni di arredamento, perché il fratello si era divorziato e aveva messo tutti questi mobili dentro a questi miei locali.
6: Senza dirti niente.
4: Glielo vado a dire che li doveva togliere perché li aveva messi senza il mio permesso. In un'ora doveva buttare tutto via, altrimenti li toglievo io. Secondo voi, a me, per chi mi ha preso?
7: Ragazzi, buongiorno, Antonio da Caserta. Non ci capite che stiamo parlando, però ci ho sentito questo signore che ha detto la discussione tra Istiamo, chiesa, mette un figlio e mezzo, sì, contro uno perso. Frate, due perse pure uno contro uno, perso sicuro.
8: Buongiorno ragazzi, voglio dire solo una cosa, che poi anche voi diventate suoceri vecchi, io ho 2 generi, 2 figlie, mi faccio i fatti meno, sto mai in mezzo.
5: Brava.
8: Quello che vogliono fare fanno, ok? Un saluto.
5: Certo, ma proprio perché nel senso era così.
6: Io invece sono innamorato di mia suocera, di meglio non si poteva, succede anche questo.
5: Come no, come
6: succede.
5: No, come no.
6: Mia suocera tiene da ridire su tutti, quella persona generica che conosce lei, questo non va in vacanza, poi lei prima che si sta a casa, vabbè, fa commenti insomma un po' a varie cose. Ragazzi, telecamere di sicurezza, dalla notte dei tempi tendenzialmente l'essere umano è sempre stato geloso delle proprie catene. Un carissimo saluto da Guido da Lugano.
9: Voglio due cose, voglio una che non si parla che avevamo il comandario, anche voglio capire come fai. Ma con tutto bene, ma pure si hanno sbagliato loro, ma mamma come si fa? Voglio dire poi. Dice vivo con mamma e papà, mi appiccico tutti i giorni perché sono divorziato. E si me ne va che si ingazza, però ci hanno appiccicato, e poi perché la cosa bella che ci hanno appiccicato tutti i giorni, però ci manca. E poi dato là che ci ha mise mobile, intanto io ho sfruttato la situazione, a mondolo, e affittatello pure.
6: Beh, affittatello. Ragazzi, io la suocera io ho la suocera finnica, finlandese dovrebbe essere. Discrezione totale, non mette bocca in nulla, ottimo rapporto, il top del top, Vittorio, forse perché non parlate manco la stessa lingua.
10: Ma che teniamo? Io e Marco un amico in comune che è sposato con una svedese, se non mi sbaglio, e dice che la prima volta che andò a casa dei suoceri, dai, frasetto, sassettai, e parla, roppa mezz'ora per i suoceri, tutto soccato, questo tu curiavano allora. E la moglie dice, ce n'ha mai, ce n'ha mai, perché ce n'ha mai, non manca mezz'ora, ma no, ma qua la visita è mezz'ora, poi ne hai. Cioè, là in Svezia dice che tu quando la trovi un massimo, ma pure se è tua figlia, mezz'ora poi tu ne hai.
6: Noi in mezz'ora a stento abbiamo aperto il cartoccio delle paste,
10: mezz'ora
6: abbiamo messo la moca sul fuoco, abbiamo messo.
10: Stiamo a salutare. Ciao, prego, piscio. Stai mangiando la pensione, ma
6: sai quelle cose, Fabio, che ti abbracci, poi ti guardi. Poi ti riabbracci, poi ti riguardi e stai mezz'ora solamente a fare questo. Vabbè. 081 546 6873 al volo se c'è una telefonata. Buongiorno ragazzi. La suocera è come il dentista, meno la vedi e meglio stai.
10: Ma che dipende dall'esperienza, ragazzi, cioè dipende.
6: Che poi secondo me a volte forse noi non ce ne rendiamo conto, ma il nostro atteggiamento verso la figlia, no, quella che è la nostra fidanzata, compagna, moglie, quello che diventa, può generare delle come dire oppressioni da parte poi dei suoceri, perché io credo che a parte di una questione caratteriale, se subentra una preoccupazione per i figli, allora lì ci può essere una certa invadenza. Dovremmo anche riguardare noi da generi, no? Un po' i nostri comportamenti, forse.
10: Tu fai una cosa, mattini scendere, dire da tardi.
6: Lo faccio abbastanza spesso, a dire il vero.
10: Capisci un danno.
6: Sta funzionando.
10: Dove da stanza tu? Dove da stanza?

0: da spiaggia, da festa, andiamo a sentire un po' i vostri vocali.
1: Mi teneva una suocera che era una santa, era bello con mio solo, e volevano bene i pazzi, mentre invece l'ex suocero mio mi schifava. Forse perché mi teneva la moglie.
0: Ma no!
2: No! No!
0: No, ma era un vocale così
2: bello. È una trama in un film.
0: Era così bello.
3: Qua Rosa, le 25 volte anche che si Svezia.
2: Bella, già la città di vostra. Sì. E
4: buongiorno, andando da Casoria. Allora a questo punto ognuna mia più forte, che ognuna mia è sordo, non ci sente ne manca. Quando in modo parlo con una mogliere mannanza, non rispondo mai, se fai fatta sua.
0: Ecco qua, vedi?
2: Ma leggi il labiale, leggi il labiale.
5: Buongiorno, io praticamente la suocera vengo sotto a me, un piano sotto, sì. E ogni volta che scimmerà a casa, pare praticamente quando si avvicina a Gioconda a Parigi, appena avvicina, appena la porta, si già sta là fuori perché ha dato fastidio.
6: Fagio, buongiorno, sono Davide, andiamo una cosa, non è buona. Cucinava buono, ma manca più quella, te. Acido qui, con.
2: Ma adesso me lo cucinavo pure.
7: Scusatemi, voglio rispondere all'amico che si è fatto la domanda, sì, su come si faccia ad andare avanti senza sentire né vedere i propri genitori. Io vi faccio un'altra domanda. Io ho 3 figli piccoli, e questa domanda, visto che uno se la pone nei miei confronti, non mi viene di pensarla al contrario verso persone terze, in questo caso anche dei miei genitori, e dove uno magari può dire: ma non facciamo una chiamata a sti ragazzi, i miei figli, i nonni non esistono, sono scomparsi. Ti sembra normale?
2: No, non è normale. A me me ne importasse, pure se mi fanno aprire i figli miei, ci ammasso, qual è il problema? Insomma, come non importa.
8: Ragazzi, io su questo argomento sono stato fortunatissimo. Ho un rapporto con mia suocera bellissimo.
2: Ottimo.
8: Quando vado al cimitero la saluto, ecco, ma non qua. Ci vado spesso.
2: Ma che bastardo, ma che cattiveria.
9: Ragazzi, buongiorno. Buongiorno. Io fortunatamente mia suocera 85 anni, li ha compiuti ieri, e la conosco da 30 anni, e ogni volta che è capitato in passato che litigavo con mia moglie, lei diceva sempre a mia moglie, quando mia moglie magari si lamentava di questo, diceva: attentasi tu, chi le non buono voglio.
10: Buongiorno ragazzi, io invece dico un'altra cosa. Speriamo che mia suocera diventi presto santa.
2: No, dai. Capitemi. Ma dai.
11: Buongiorno, io sinceramente fin quanto era viva, io con mia suocera avevo un bellissimo rapporto, era come una mamma per me, ecco. E veramente la volevo un mondo di bene, mai dato fastidio, mai messo in mezzo fra me e mia moglie, all'epoca era la mia ragazza. Anzi, se diceva qualcosa, avevo sempre ragione io. Vincenzo di Afragola.
2: Capo, è una bella responsabilità per le suocere, no? Ma per esempio io ho figli grandi, però si è messa a mettere mezzo fra mio figlio e me la fidanzata, oppure mia figlia e il fidanzato, ma con quale autorità, insomma, come fai a...
0: Beh, sai, magari può capitare che uno dei due ragazzi si possa fidanzare con una persona che ha anche, che ne so, una cultura diversa, una visione diversa su certe cose, o con qualcuno che vuole imporre delle cose che tu reputi magari non giuste.
2: Ma mica facciamo rimi, che sono sposati con chi? Cioè, ti fai fatto tu, capote, mi metti una responsabilità, se a me fai dividere due persone perché se mi sei tu mi
0: ma tu lo faresti sempre con quell'idea di fare del bene per tuo figlio o tua figlia, però poi magari
2: a che secondo siamo 1800, portamela da me, ti dico io se puoi o non puoi,
0: noi devi fare questo,
2: facciamo.
0: No, Rosario, la visita in Scandinavia deve essere annunciata con orario concordato, massima puntualità sull'orario, non si deve sgarrare, però poi può durare un po' quanto vuole. Beh, questo almeno lì in Finlandia. Guayu, mia suocera è greca, fidatevi. Crudelia Demon, minchia.
2: Grecia, come si dice? Una fazza, una razza. Pronto?
0: Vabbè.
2: Pronto?
0: Pronto?
2: Hello?
0: È caduta la linea. Va bene, ragazzi, ci fermiamo un attimo. Ci sono le ultime notizie, ce le racconta Marcello Calvano.
2: State con noi perché dopo abbiamo un bel argomento.
0: Una bella intervista, la annunciamo tra pochissimo.

0: Save the Date. Radio Gol. Dal lunedì al sabato, dalle 13 alle 16, solo su Kiss Kiss Napoli.
1: Seconda ora di Yes No Kiss Kiss, sempre con lui, Rosario Verde.
2: Mover su Blil su 7-6, accanto a lui Marco Pisacane.
1: Risco!
2: Eccola. Seconda ora,
3: saluta parliamo di questa. Saluta il fonico.
2: Perché la già saluta? Ciao,
3: e saluta e ringrazia il fonico. È il regista di questa trasmissione. Senza di lui non facciamo nulla.
2: Salutiamo pure a Pascalo Pultira, allora.
3: Perché no? Perché no?
2: Giusto. Meglio.
3: Saluta chi ci fornisce la corrente elettrica, per esempio. Che saluta chi paga la bolletta, ancora più importante.
2: Vabbè, insomma, parliamo un attimo dei fatti che sono successi a Montesanto. Vi ricordate?
3: Sì,
2: per un tradimento, insomma, sono scesi il genio del male, è sceso con il fucile, il Kalashnikov. Altri hanno sparato questo e quell'altro, ma erano gente di mezza via, ma erano camorristi. Chi era questa gente? E io riassumerei questa notizia con un titolo.
3: Quale?
2: È questione mentalità.
3: Ci è andato anche delicato.
2: È questione
3: dire.
2: Mentalità. Mi dispiace che l'ho fatto, ma se non a Napoli, dove? No, perché mi sto incazzando, perché se faccio il fatto sul tavolo. Ieri il nostro buon Lucio Pengue ha intervistato a De Jesu,
3: esatto,
2: all'assessore al comune di Napoli, su questi fatti. Vediamo cosa ha detto. Dura un 4 minuti, ma interessante.
3: Molto interessante.
4: Vai, siamo con l'assessore De Jesu, assessore alla sicurezza del comune di Napoli. Assessore, siamo qui in una iniziativa, la trasferta sospesa, in una città che, lo dicevamo prima anche con il sindaco Manfredi, una città dell'accoglienza, che però ovviamente con questo altissimo flusso di turisti, con una città sempre viva anche d'estate, ha bisogno anche di offrire delle garanzie a chi la visita e a chi sta anche 24 ore su 24 in questa città, perché questa è una città che vive all'alba, di mattina, di pomeriggio e anche di notte.
5: Sì, tante criticità voi le registrate, no? La movida notturna, il conflitto con i residenti, degli eventi criminosi che avvengono, per cui c'è un grande bisogno di sicurezza in questa città, che si declina con maggiori risorse. Il sindaco lo ha detto dopo i recenti fatti gravissimi, che però sono emblematici di un mondo che esiste, di una subcultura, di belve, di genitori, di mamme che non hanno rispetto per i figli, perché con l'esempio di quello che è successo dovrebbero chiedere scusa ai propri figli. Ma è un mondo che esiste e bisogna fare i conti con questo. Non è che l'American Cups o i turisti risolvono questo problema. È anche vero che le condizioni di sicurezza in questa città sono nettamente migliorate. Vede, è emblematica la grande attrattività della città. Se come un tempo ricordate che una rivista tedesca faceva vedere la pizza con la pistola sopra, questo permeasse le decisioni dei turisti, avremmo pochi turisti. Allora è vero, c'è una cosa, poi è cambiata un po' l'approccio al turista in questa città. Un tempo era considerata una preda, oggi è considerata una risorsa. Per cui sul turismo campano tante persone, vivono tante persone, e questo sicuramente motiva condizioni di minore sicurezza, ma questo non significa che i problemi che covano sono sotto. Se bisogna essere presenti, lo Stato ci deve essere, il sindaco ha chiesto più forze di polizia anche per vigilare la sera e la notte, perché questa è una città che vive di notte. Ad Oslo vivono all'interno, ma non all'esterno. Napoli per 10 mesi all'anno vive all'esterno e vive di notte 24 ore su 24, e di questo bisogna tener conto, perché la città si è evoluta da questo punto di vista e diciamo le istituzioni sono meno lente a poter interpretare questi nuovi stili e ritmi di vita.
4: Che poi la percezione della sicurezza a Napoli è forte, perché vediamo tante persone anche di notte che camminano da solo, tante donne, tante ragazze. E allora per questo quello che è successo a Montesanto è un po' uno schiaffo a questa città che è sicura, anche se ha le sue criticità.
5: Ma esiste quel mondo, esiste. Ed è sommerso. Spesso non lo vogliamo vedere, ma esiste. gente che vive in tuguri, senza condizionatori, in una situazione di caldo per cui deve stare all'esterno, tanti ragazzi che l'unica alternativa è quella di stare sulla strada, sullo strato, e gente che è abituata, cresce, a me la tristezza è quella di percepire quei bambini che hanno la sfortuna di vivere in quel contesto familiare ed ambientale. Mi fa tristezza questo. Questo significa che devi investire nelle generazioni. Quando si parla di cultura, è una cultura generazionale. Non è che arriva un sindaco, arriva una giunta e risolve i problemi, no, devi investire, devi andare nelle scuole, devi fare investimenti per la prevenzione sociale. Ecco, è una grande sfida che ha bisogno di essere sostenuta anche finanziariamente, e per questo il sindaco, come presidente dell'ANCI, l'ha più volte ribadito a livello centrale, con anche la ministro Piantedosi, perché si possa essere più risorse. Il lavoro delle forze dell'ordine e dei vigili urbani non può essere fatto in smart working, devi essere presente sul posto. La gente vuole vedere le divise, vuole percepire la sicurezza attraverso il lampeggiante, attraverso le uniformi.
3: E questo è Antonio mondo, De Jesu.
2: È un mondo che esiste, è un mondo che esiste, che sta là. Ricordiamo che poi hanno fatto degli accertamenti, hanno visto che questi qua con i Kalashnikov, con queste pistole, non erano appartenenti a famiglie criminali, oppure erano camorristi o altri. Proprio un modo di pensare, un modo di vivere, un modo di essere. Giustamente utenano parecchie loro un fucile, perché non posso tenere pure.
3: Quindi diciamo lui, che quello che ha detto Antonio De Jesu in qualche modo accende più di una lampadina, e di certo non ha detto cose che non esistono o che sono fantasiose, insomma è un mondo difficile sicuramente da gestire. Ringraziamo ovviamente Lucio Pengue, che è l'autore di questo.
2: Lo ringraziamo, il da faticata, era per forza. Che ringraziamo, c'era per forza. Pronto?
6: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno a te, ciao.
6: Volevo dire qualcosa per le suocere.
2: Prego.
6: C'ho mia suocera che mi tratta come un figlio.
2: Grazie a te.
6: E io la voglio bene come una mamma.
2: Bravo, bravo. Ottimo.
6: Poi tornando al discorso di Piantedosi, la Valarmò.
2: Jesus, sì.
6: Sono presente la polizia sul territorio, però ci sono delle lacune, perché se c'ero fatto, stanno tutti quanti là. Però per 3-4 giorni scomparono. Questo no, non è una cosa.
2: Io mi sono sempre chiesto una cosa, ma quando una scuola dice che un ragazzo non sta andando a scuola, che succede? Cioè il meccanismo dov'è che si inceppa? Quando sappiamo che una famiglia ha il padre in galera, la mamma che sta senza soldi e tiene 3 figli e sta nei casi da Nuash, insomma c'è qualcheduno che va là e va a fare lo Stato. Cioè, sono d'accordo, esiste sta gente, esiste questo tipo di mentalità, questo tipo di cosa, però scrollarsi dice non è colpa di questa amministrazione o di un'altra, è un fatto che viene da lontano.
3: Vabbè,
2: ma quanto lo Stato riesce ad incidere, se no è una cosa eterna questa cosa.
3: Beh,
2: qua
3: io credo che De Jesu in un modo abbastanza soft lo ha ribadito più volte, è una questione di fondi.
2: La facciamo che volando mi savi che
3: no, però per esempio quello che hai appena detto tu, io ho parlato con una persona, ho conosciuto una persona che si occupava proprio di questo, cioè di assistenza sociale per quei ragazzi con famiglie, con problemi molto gravi, molto seri, e loro avevano proprio questo compito di andare a recuperare, stesso a casa, di portarli a scuola, di istruirli, di fare. Quello che mi è sempre stato detto, l'enorme difficoltà che avevano, non era tanto la voglia di fare di queste persone che c'è, ma sono proprio i mezzi, le risorse, cioè persone che hanno fatto questo lavoro per mesi con associazione e non hanno visto la croce di un euro di stipendio che gli era dovuto.
2: Sì,
3: non ci sono soldi per le risorse per fare proprio i luoghi, i posti e le iniziative poi per dare una mano a tutte queste persone.
2: Sì, stiamo dicendo la stessa cosa, in pratica
3: sto
2: questa,
3: sottolineando quello che dici.
2: Il discorso che ho fatto l'anno scorso, perché si ricorda la stagione scorsa, sono stati in un carcere minorile, ho visto là, parlando pure con gli operatori, che si fa? Cioè, li mettiamo là, un ragazzo che fa una cosa del genere, lo mettiamo in carcere, lo mettiamo là, facciamo stare 5-6 mesi, un anno, così. Niente succede, niente fanno pochi ceramica, così che non fa manca. È stato buono, arrivederci, ci esce quello da là dentro che fa, che va a fare, un'altra volta quel tipo di vita là. Ecco, il discorso è quello che lo Stato è assente. 081 546 6873. Pronto?
7: Ciao ragazzi, buongiorno.
2: Buongiorno a te, ciao.
7: Cosa hai detto? Che praticamente questi qua non avevano appartenenze.
2: non sembra che non sono camorristi in pratica, non, ma dubito che un camorrista avesse fatto quella azione a prima mattina con Pietro
8: Mezzavino. No, camorrista no.
2: Un professionista non l'avesse, chiamiamoli professionisti, non l'avesse mai fatta.
8: No, professionisti no, però comunque. Cioè, non è che hai
2: e mentalità. Bravo, mentalità.
8: Ma non lo tengo in coppia, si insomma.
2: Sì.
8: Un criminale.
2: Sì.
8: No, forse non tengo nel precedente, ma comunque appartiene a.
2: Diciamo non sono legati a clan camorristici, non è che sono camorristi e altri che possiamo dire
3: la domanda
2: malavita,
3: diventa che cacchio ci fai con un Kalashnikov in mano
2: e mentalità.
3: Sì, dico della serie, come te lo sei procurato, cioè è così facile
2: in internet
3: arrivare a una cosa del genere, ma questi non vanno manco su internet, sentami.
2: Lui ha detto in internet.
3: Ci fermiamo un attimo, ragazzi.
2: Che lo sa,
3: torniamo dopo questa telefonata, sentiamo. Pronto?
8: Pronto ragazzi, vi voglio sempre più bene.
2: Vai Gianni, veloce, vai.
8: Una cosa veloce. Io ho fatto il tassista 10 anni e mo faccio il lavoro sempre di autista. Io vorrei capire, non ho mai capito una cosa, perché quando ci sta un evento a Napoli ho quella sensazione di sicurezza, appena finisce l'evento mi pare sta a Teheran. Cioè lo sai che mi dà l'impressione Napoli, infatti stamattina ho parlato con la mia compagna che non è di Napoli, no? Mi dà l'impressione quando uno mette la povera sotto tappeto. Sai, quando uno davano il Presidente della Repubblica, si accumoglia tutta la munnetta.
2: Però guarda, ad onore del vero l'ha detto anche l'assessore prima, io ho mia figlia che abita a Milano, io ho mia figlia che vive a Milano, sta vivendo a Milano, quando torna a Napoli esce con gli amici qua, fa pure le 2 o le 3 di notte, dice papà io mi sento più sicuro qua alle 2 di notte che a Milano. Che lei quando torna tardi a Milano dice che c'ha l'ansia, quando piglia la metropolitana la tiene l'ansia. A Napoli dice stranamente quello che dicono, io mi sento più sicura. Ma o perché sta a casa sua, non lo so. Però ci fermiamo un attimo e torniamo subito, vai.

0: saltare.
1: Buongiorno ragazza, già pigliata la tredicesima, ne tengo con così sordaita. Che dici, ti m'accatta una bicicletta elettrica o un Kalashnikov?
2: Un Kalashnikov era bomboniere di 50 anni matrimonio ragnolo.
3: Vabbè, poi a bellezza una napolitana e castrata Matizia 081 546 873. Pronto?
4: Pronto?
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Sì, salve, sei in onda, vai.
4: Ah, ok, allora devo spegnere la radio, giusto?
3: Sicuramente sì. Togli l'auricolare, viva voce, vedi?
4: Ok, perché è la volta che intervengo in una radio.
3: Grazie, dimmi caro.
4: Io sono Ciao. Gaetana e chiamo da un paese in provincia di Napoli.
3: Sì.
4: Volevo intervenire a riguardo di quello che è stato detto sui bambini, di come dobbiamo rieducarli
3: certo.
4: ad avere un futuro diverso.
3: Sì.
4: Io parlo per mia esperienza. Io sono stata 10 anni nella provincia di Belluno
3: sì.
4: a vivere, dove ancora oggi vive mia figlia. Il consuocero, il mio consuocero, un paio d'anni fa, lui era il vice sindaco del suo paese, praticamente lui è riuscito ad ottenere 65.000 euro per 6 parchi giochi che ha nel suo paese, dove in tutto il paese, che si trova su un territorio di 80-90 chilometri quadrati, praticamente lui ha 70 bambini. 70 bambini hanno 7 parchi giochi. Se noi ci facciamo un giro da dove abito io, che il mio comune fino agli anni 80-90 forse era considerata la piccola Svizzera, avevamo piscine comunali che noi non abbiamo mai potuto usufruire perché sono state date a privati, campi di calcetto dove sono stati dati ai privati, una struttura, una tendostruttura che puoi accedere. Quello forse è l'unico che possiamo accedere in un certo coso, che si fa basket, sapendo che qui a Napoli pochi bambini fanno basket. Abbiamo un campo di calcio dove è stato costruito con i contributi, con le tasse dei cittadini, no? Tutte queste strutture, anche con l'aiuto dello Stato, si intende, dove sono stati tutti privatizzati. Ora, il nostro attuale sindaco, dove abbiamo un'obesità, abbiamo dei livelli, perché abitando, si sa, no? Abitando, diciamo, nelle nostre zone, che abbiamo anche un po' di terra di fuoco, fumi e tutto, invece di costruire un posto dove le persone anziane potrebbero andare a giocare a bocciometro, dove i bambini avrebbero un campo di calcio, no, che per giocare a calcio un bambino deve pagare, una famiglia deve pagare 7, 8, 9 euro per giocare.
3: Scusa se ti interrompo, cerco di fare un po' un riassunto. Ecco, lo Stato è assente.
4: Ma non è lo Stato.
3: E cosa?
4: Non è lo Stato, siamo noi.
3: Perché certo, noi siamo lo Stato, certo.
4: Io non so più una che me la prendo col sindaco, con il vice sindaco oppure con l'assessore. Siamo noi cittadini, siamo noi cittadini. Guarda, io parlo per la mia esperienza quando ho vissuto al nord. Io ho vissuto 10 anni al nord. Vivere 10 anni vuol dire anche mettere un po' le radici
3: certo.
4: in un paese. Fai le tue esperienze. Lì è cittadino, è stato rieducato. Noi dobbiamo essere rieducati. Noi abbiamo
3: ma come rieducare? Ecco, ma per esempio questi qua, hai visto, no, che è successo a Montesano? Come vai a rieducare quei ragazzi?
4: Scusa, ma
3: poi tiene uno di 38 anni che fanno quella cosa, come lo rieduchi?
4: Ma quei ragazzi perché sono arrivati a quello?
3: È quello il discorso, bravo, quello
5: allora,
3: dicevo.
5: Certo, che se non si incomincia da qualche parte non si risolverà mai nulla.
4: Dalle scuole bisogna iniziare. I bambini devono imparare l'appartenenza al territorio.
3: Gaetana, io questo dicevo, ma quando un preside di una scuola fa la segnalazione al provveditorato e dice che ho questi ragazzi che non vengono a scuola,
4: genitori,
3: questo blocco tutto.
4: Diciamo che ci consideriamo normali, quelli che abbiamo i figli, che siamo persone per bene. Che cosa fanno? Non scendono in piazza.
3: No,
4: fare casino, perché io non sono contro la guerra.
3: No, però insomma avere un senso civico e insomma civile.
5: De Jesu l'ha detto, no? E c'è una mentalità, c'è una parte della città che ragiona, che culturalmente vede le cose in un modo diverso. È un sottobosco, è un soprabosco, mettiamolo dove volete voi. Forse ecco, capire che esiste e evitare di difendere magari sempre e comunque certe cose sulla nostra città dovrebbe essere già un primo passo per cercare di far capire a queste persone che no, magari il lato della città che vuole vedere le cose in una maniera diversa non accetta certi comportamenti, non vuole certi atteggiamenti. Ci fermiamo un attimo ragazzi, torniamo tra pochissimo, mandate i vostri messaggi 342 02 00 00 100.

0: Giovanna, noi diamo precedenza a Giovanna, giusto perché si dà sempre la precedenza alle donne. Vai, Giovanna.
1: È una questione di galanteria.
0: Galanteria, vai. Giovanna.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno a te, ciao.
2: Ragazzi, complimenti per la trasmissione,
0: grazie.
2: Prima di tutto.
0: Grazie assai, grazie.
2: No, Rosario, vabbè, io sono nella tua stessa situazione perché ho mia figlia che vive a Milano.
0: Ah, e quindi mi puoi capire.
2: Da premettere che noi veniamo da un quartiere popolare molto difficile. Lei a Milano ha paura, cioè vive, nonostante qui tornava 3-4 del mattino da sola in macchina, auto, ma hai paura, addirittura a Milano si è comprato su internet uno strapeperoncino,
0: sì.
2: Quindi la situazione è quella che crescendo in un quartiere molto molto difficile da premettere, però purtroppo io do un po' colpa ai genitori e anche che non c'è più la figura del professore, perché anche il professore ha molte difficoltà nelle scuole. Ho mia cognata è una professoressa di inglese e mi racconta cose veramente allucinanti. Ormai non c'è proprio più rispetto per niente, per nessuno. Questi ragazzi, sto parlando 15, 16, 17 alle superiori, ma veramente vivono per conto loro, se hanno un richiamo.
0: Posso dire, Giovanni, secondo me si è perso il confine fra bene e male. Cioè stanno parecchi che non capiscono il bene e il male.
2: Assolutamente, anzi, proprio questo, comunque noi siamo.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Giovanna? Verso Giovanna, abbiamo Danilo. Danilo?
3: Ciao Rosario, buongiorno.
0: Ciao Dani.
3: Ciao. Senti, ti volevo dire, io adesso abito a Piazza Mercato e mia mamma, e sono cresciuto lì, e noi abitavamo al Vomero prima.
0: Sì.
3: Io voglio dire una cosa, io vedo lo Stato presente in tutti e due i quartieri. Però devo dire che stesso la polizia o i presidi che ci sono comunque fanno differenza tra i due quartieri, perché adesso al mercato dove sto adesso, se non metti il casco non ti fermano, la macchina la parcheggi dove vuoi, se vai al Vomero invece non è così. Quindi per questo era per dire che comunque lo Stato in alcune zone permette cose che in altre zone non permette, quindi i bambini...
0: Danilo, posso dire una cosa? Hai ragione. Hai ragione che io abito a Secondigliano, abito vicino a Messeria Cardone, vicino a Cesco Altaggia, dice la verità.
3: I bambini,
0: hai
3: ragazzi,
0: ragione.
3: Sono convinti, sì, che si possono fare. Mio figlio mi dice, scusa papà, ma perché il cavo posso fare e da non lo posso fare? Allora giustamente c'è anche confusione nelle istituzioni, io questo voglio dire. Basterebbe essere...
1: Ma non è che c'è confusione.
0: C'è tolleranza in certe zone.
1: Detto, prendi anche San Giovanni a Teduccio, io ci passo sistematicamente. Lì ragazzi si vedono delle cose che sinceramente...
0: Già ho fatto che ti fanno passare, bravo, Pisacane, c'è tolleranza.
3: Ma adesso noi che siamo più grandi magari capiamo quello che si può fare o no, ma un bambino giustamente non lo capisce, quindi cresce in quel contesto.
0: Per esempio al Vomero questo lo fanno passare a Pisacane, che è facile. Facile, lo fanno passare,
1: guarda,
0: facile.
1: Guarda che ogni volta che passo,
0: vergogna,
1: devo lasciare detto, se viene Rosario Verde mi raccomando
0: non mi fanno passare.
1: Ma metto non io una buona parola, metto.
0: Vabbè, ciao paura. Dani, grazie. C'è qualcun altro al telefono? Ciao Bella, ciao. Abbiamo dei messaggi, vai. Sì.
4: Bisognerebbe ritornare un po' al vecchio detto mazza e panella fanno i figli e bella. Tanti anni fa, agli anni 80 più o meno, quando un figlio si comportava male diceva un genitore
5: ci vuole Putin.
0: Senti, una bomba. Ciao caro.
5: Io ho mia moglie che è ucraina, e 2 anni fa il figlio non ha resistito più, è voluto ritornare per difendere il suo paese, anche se fino a prova contraria adesso il suo paese era l'Italia. Però là il Kalashnikov lo usano per difendersi. Se quel personaggio vuole usare il Kalashnikov a Zaporizhia o a Dnipro, lo aspettano a braccia aperte.
6: Il nemico del popolo è lo Stato, perché da noi vuole solo i soldi.
1: Buongiorno, poi c'è sta la mentalità
7: che... Venezia. Non so, ma non ti ricordi che pochi giorni fa dentro di una sanità hanno dato fuoco ai giochi dei bambini? Venezia è un popolo proprio da mandare a Beirut.
0: Allora, prima vi ho detto che hanno messo le telecamere al fuori la via Marina e per giocare ho detto approfittate perché saranno operative entro fine estate. Hanno montato le dice Pio Russo, la nostra redazione esterna, salutiamolo. Hanno montato le telecamere ieri e un automobilista in contromano non voleva fare marcia indietro davanti a un autobus. Buongiorno, letto sulla pagina di Borrelli.
1: Quando
0: cioè chi stava contro mano o pullman stava così nella corsia previa, non voleva tornare indietro perché capì
1: che c'ha mentalità. Ragione lui, c'ha ragione
0: questo
1: lui.
0: Non sa il bene e il male,
1: ma no, questo non sapeva guidare,
0: non sapevo bene o male guidando, cioè capì come il discorso. Io me ne accorgo perché pure quando fanno non si rispettano i stop e roba varia è nato tipo di cose naturalmente, però non si sapeva bene o male. Pronto?
8: Ragazzi, buongiorno.
0: Qui Franchini, buongiorno, ciao.
8: Scusate, ma fa troppo caldo in questo periodo.
0: Certo,
8: sì. E infatti fa un caldo esagerato, voi non potete immaginare.
0: La voce siamo in casa in Groenlandini, comunque. Perché noi subimmo capire su poveri scorto che cavolo, povera bestia.
1: Io povero scorto.
0: Tu, povera bestia, pure si sta facendo cavolo, da palliccia, dimmi.
8: E purtroppo io il caso lo soffro come lo soffrite anche voi ragazzi.
0: Tu hai bussagli alcolici, tu ti sei abbassato.
1: Franchini, quindi non ce la fai a cantare la mattina perché fa troppo caldo.
8: Lo so, ma Marco, guarda, io già il fatto che vi ascolto
0: già è assai,
8: è già un vantaggio.
0: Guarda che ricuttare.
1: Mario, però perdonami, io da qualche settimana qui ci abbiamo Stefano De Martino che sta facendo
0: non
1: le selezioni.
0: Cosa mie, già,
1: tu cantavi una bella canzone, quello ti selezionava, no?
0: Già mi confondono.
8: Guarda, io comunque sono contento, comunque torno anche a cantare presto, comunque tornerò presto a cantare.
1: Grazie, il tuo mondo ti vuole, il pubblico ti desidera, Mario.
0: Ciao Mario.
1: Va bene, ancora un po' di musica, ragazzi. In questo caso, capolavoro assoluto degli Oasis che si chiama Stand By Me. Questa è la classica canzone che dovete smettere di fare quello che state facendo, alzare il volume e godervi questi 4 minuti e 21
0: secondi. Stai operando
1: secondi
0: a cuore aperto, fermati.
1: No, mica ci stai sentendo a noi.
0: Cosa ne fotte? Tu dici fermati.

0: Messaggio per il comandante Verde.
1: Dimmi.
0: Accattammoci un condizionatore a Franchini perché sente cavore. Ripeto, accattammoci un condizionatore a Franchini perché sente cavore.
2: Cuccioli, buongiorno.
1: Ciao,
2: tutto bene?
1: Tutto bene.
2: Non devo preoccupazione. Marinella e Franchini, ma sto.
3: Guarda, io sto morire. No, io sto morendo. Quando hai detto povera bestia, sto morendo, lo sa, ma non mi vai giù. Voi mi facete impazzire a me.
1: Tu povera bestia.
4: Vorrei proprio che intervenisse qualcuno che ci ascolta, magari delle. Della polizia, non lo so, carabiniere, qualcuno, per capire perché si cammina per secondigliana, cioè con coppa motocicletta, un coppa transalto, chilo, senza casca, ci passa volante di guardi vicino e non fanno niente. Cioè, questo voglio capire.
1: Sì, vogliamo capire, ma pure la roba fuori magazzino, per esempio, stanno nei negozi, stanno solo la roba fuori, non controllo niente, ci controllo sul tuo solo, cosa. Va, vabbè, pare che non ci mangiamo noi la roba, prego, pronto?
5: Pronto ragazzi, buongiorno. Umberto, buongiorno.
1: Qui, Umberto, ciao.
5: Ciao ragazzi, buongiorno. No, volete vedere il fatto sempre della sicurezza. Ma noi il fatto della sicurezza, noi abbiamo anche questi ragazzi dell'esercito in quelle caserme, ok? Ma perché non vengono addestrati, gli diamo poteri diversi?
6: Perché non sarebbe più esercito, Umberto.
5: Lo so, ma
6: cioè cambierebbe proprio la cioè dovrebbero entrare nelle forze dell'ordine, si chiamano forze dell'ordine.
1: E facciamo entrare sindaco polizia e cioè, risolviamo, capito?
5: Però il problema è, capito? Ecco, perché non ce la facciamo, ecco, con il numero comunque di poliziotti, carabinieri.
1: Comunque l'ha detto anche l'assessore. A Napoli c'è più la sensazione, a Napoli c'è più sensazione di stare al sicuro che in altre città.
5: No, no, ma si sta più sicuri, ragazzi. Ma allora io sono stato pure nella stazione di Bologna, Torino, ragazzi, ma per me la stazione di Napoli è Pusillic.
1: Per esempio, poi ci sta Sting che si sta mangiando una pannoccia al rione Sanità. Ci noi sparano, cioè speriamo.
6: Che ce ne fa? No,
1: cioè, speriamo che si torna a casa. Ma ci accirano a Sting da figura in mezzo.
6: A me mi fanno morire.
1: Ma mangiare una pannoccia. Pannocce, chiss! Ci fai la pannoccia proprio da mucella, te li vai? La pannoccia da mucella!
6: Stinga
1: che sei, che sei?
6: Vabbè, Dua Lipa si sta facendo un bagno a Ischia.
1: E che ne sa? A Ischia, ma non. Dua Lipa che si mangia granita tu, Peppa, porta capo.
6: La limonata a coscia aperta.
1: Vabbè. Vabbè, Dua Lipa a coscia aperta si involcano. Non si capisce, tu... guarda, quando parli tu, guarda, proprio credi.
6: Ma è la limonata?
1: La pannoccia e coscia aperta, lui mi fa diciamo, fai un loro programma.
6: È una bevanda tipica.
1: Ci mi dissocio dalle pannocce con le cosce.
6: La limonata
1: la
6: è
1: coscia. Ma si chiama così. Che torna a casa stinga.
6: Ma devi
1: capeggio da sanità ti aiuta a mondo santo, hai visto? Io per il musso nel.
6: Vabbè, vabbè. Quindi c'è Sting a Napoli.
1: Che vergogna, che vergogna.
7: Rosa, ma oh, cosa più bella è avere uno Sting che si mangia per il musso?
1: No!
7: Qua Sting, Stang Stong, sparne, come Stong?
6: Vedi, poi questo mo è il riflesso della cosa napoletana. No, Sting mangia una pannocchia, non ho capito bene dove. Vabbè,
1: a sanità, alla sanità.
6: Alla sanità. Mo si viene quello dei quelli e dice: Sting, non ti viene assaggiare, porco.
1: Ben affa, con la
6: mia. Ma
1: puoi dimericere con la mia, ma che ben affa. Ma che dici, ma che tenite con la mia?
6: Panorama.
1: Ma che tenite? Ma manco panorama. Tenite.
6: Panorama bellissimo.
1: Ma tu sei cazzo, non tieni neanche i pulmani. Vai giù, stato qua, tu e via Manzuno, stato un guaiato. Tenete i soldi, ma è stato inguaiato.
6: Oh, e parte tu ci stanno manca in strada, muta la via.
1: Mi sbaglia proprio, mi tenga a c'è l'irre, tengo, sbaglia proprio. Noi produciamo. E ti memorale.
6: E quindi.
1: E teneva
6: che immagino ci cammina qua per
1: murare. E vabbè. Teneva c'è l'irre, teneva, se ne aiuta pure c'è l'irre. E ti cammo su sta giagnendo un quartiere, c'è l'irre.
6: Beh, perché tu non lo sai che ci stai con le minei?
1: Che tenete? Hanno perso pure a te, hanno pure perso.
6: Ma sono nato lì.
1: Hanno pure perso.
6: Ma sono nato lì, resterò sempre legato lì a doppia mandata.
1: Ti sei cioè lì.
6: Va bene, fermi lì, torniamo subito.

0: più.
1: Allora, dato che oggi siamo in vena di esclusive, vi abbiamo dato per primi praticamente l'arrivo di Max Allegri al Napoli. Adesso tutti quanti parlano di Sting che mangia una pannocchia.
2: Che si chiama Munachella a Napoli.
1: Ma noi abbiamo in esclusiva ciò che è stato detto a Sting quando Sting ha chiesto una pannocchia. Sentiamo. Ed è per questo che lui l'ha presa.
2: Ma va, fanno qualche pubblicità a Mucella. Va, vatti a mangiare.
1: Ah,
2: cosa? Come si chiama? Speak. Va bene, signori, anche questa è sicurezza. 081-546-6873. Se volete, ultima parte.
3: Sta anche stungo, ma se mi sparne la pannocchia a mano, come stungo?
2: Come steva così stungo?
3: Fabio Rosario, teniva Giulier. O se ne aiuta a fare un chiattillo a Pozzuoli.
4: Quando la Sting è davanti mi prete tu che
2: mi rete che lui ama
5: Rosario, manco fumo viene con la Minei.
2: Niente,
5: ma
2: no, niente.
5: Un giorno Nicola Sting la TAP ogni anno fa per Castellammare di Stabia e si può girare con me.
6: Ragazzi, buongiorno, è inutile questi stereotipi su Napoli, ci hanno rotto le scatole. Qua i politici, sold out, turisti da tutta l'Italia, tutto il mondo. Poi basta un cretino con un Kalashnikov in mano che ci mette in bocca tutto il mondo. Ecco, questo è importante. Eliminare queste schifezze che stanno a Napoli, eliminare questi gomorri, tutte queste cose, tutta questa gente che ci marcia, quelli che si arricchiscono sul malaffare di Napoli, sceneggiatori, attori, produttori. Facendo quelle serie di merda che non valgono niente. Allora adesso ci ricorderanno non più per il sold out, per i turisti e per tutto quello che le bellezze di Napoli, ma per quello che c'è il mitra in mano, quello che spara in aria. Ecco, questa è la schifezza di Napoli. E i politici ci sguazzano in tutto questo.
1: Meno male che siamo a fine trasmissione, perché così non devo rispondere necessariamente a questo vocale. Allora andiamo.
2: Pure io sono contrario a queste fiction, ma se mi prendono io ci vado. Io sono contrario a comunque, ma se mi fanno fuori protagonista mi sa che ma che tenga. Io sono contro.
1: Quello
2: sono
1: se contro non avessero mai fatto cose del genere, Napoli sarebbe un gioiello.
2: Io sono contro queste serie.
1: Che lo si sono ispirata a sti cose?
2: Sì, mi pigli nisce vaga. Va bene, signori, Ienna facendo.
1: Faranno la seconda stagione di Comore alle Origini.
2: Io me ne vado, domani ci stanno tre ore, che già passa insieme a questo. Tre ore.
1: Sei contento?
2: Assai.
1: Non mi sembri molto sincero.
2: No, veramente, sono sincero proprio. Guarda, ma che mi manchi? Non mi fai tanti 2 ore per telefono, no? Vabbè. Facciamo 2 ore per telefono.
1: Per tre.
2: Lui si chiama Marco Pesacani.
1: Lui si chiama Rosario Verde, grazie a Fabio Esposito che ha curato la parte tecnica. Vi lasciamo a un Diego c'è che non c'è, ma Miranda c'è. Quindi a domani, che la felicità sia con voi!
2: Allegri!